0: lei chi?
1: Secondo me per me.
0: La lei. Parte della sua mail.
2: Interessato con l'inferno. È l'unico modo per salvare dalle mie leggi. A parte il fatto che faccio per una pazzia totale.
3: No, è che non puoi aggiornare.
2: Una minchia di cosa c'è qua? Minchia, va bene.
0: Va bene.
4: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
5: Cioè dice, ma volete il sito IVA? C'è un amico che mi fa. E ti dico, ti fa pagare il sito IVA. Però gli dice, per fare il sito lui dovrebbe venire qui per prendere le...
0: Ma dove?
5: Sto impazzito perché sentivo la discussione. Ho visto la discussione, dico, ma che cazzo stanno parlando? Ho detto, vabbè, sicuramente parla di un canale. Ho fatto solo il visto Iron, un canale di lesbiche.
6: Pieno, stravolgo, sì. E c'era una che faceva. No.
5: E io prima non sono igienato, mo' ragione.
6: Inglina, una cosa del genere. Ma no, mi devo fare a Manuela, me la devo fare a tutti i costi. No, sono troppo ingrifata, me la devo fare.
5: Ma non c'è di questo. Ah, non è quello.
6: E mi sono ricordato che c'è questo canale, sai chi ci andava?
5: Ma c'è anche Smilzo.
6: Sì, Smilzo gliel'ho mandato io, gli ho detto, vuoi vedere un canale tutte femmine? Facci. Sì, ma tutte femmine bisogna dire come.
5: Siete fuori.
6: Smilzo appena è entrato, ha cominciato a vedere i nick femminili, non se ne è andato. Però ancora non ha capito bene.

0: ma questa non è roba mia decisamente.
1: Ma quella luce viola, Armando, gliel'hai messa tu? Sotto le dita. O c'era?
2: Questa.
1: È sempre stata.
2: Scendimento, questa è di attivazione e disattivazione del sacco.
1: Non capisco pure io.
2: Ma non ce l'hai disattivazione?
1: No, no.
2: Ma tu
1: ma io c'ho anche lo schermo passivo. Per esempio, tu non c'hai i pasoliniani.
2: Non c'hai la capito, mi dispiace.
1: C'ho lo schermo pasoliniano.
2: Pasoliniano.
1: E ogni tanto su questo canale entrano certune, dicono siete delle puttane di merda, siete da vai,
0: e loro se lo accolgono, sì.
1: No, loro lo bannano.
0: Ah sì? Sono delle amazzone
1: aggressive. Io siccome sono entrato non ho detto un cazzo, ma non mi sono voice,
0: così quando non ci devono parlare
1: detto nulla. Anche perché leggevo voice. Allora, nei canali ci sono tre tipologie di utenti: c'è l'utente normale che non ha niente, poi c'è il voice e poi c'è l'op. L'op è l'operatore, può far uscire le persone, le può buttare fuori, le può bandire e così. Il voice può parlare anche quando il canale è moderato. Se qualche op decide che il canale deve essere moderato, nel senso che possono scrivere sul canale solamente quelli che sono op e voice.
3: E tu è stato buono.
1: Sono stato buono, ma non è solo voice.
2: Bravo.
0: Così è giusto. Così è giusto.
2: Bravo ragazzo. 201. Oh, dopo un quarto d'ora mi ha dato il time out.
0: Bene, NS lookup.
1: Fai un quiz. Quiz mondo evidente.
0: Sì, signore, dove è venuto? 195, 110.
4: Sì, signore, sergente istruttore.
1: Okay,
4: urlando.
0: Sì, signore, sergente istruttore.
1: È andato a Dario l'altro giorno sul canale.
0: Ma dai! Un sacco che non la becchiamo.
1: Ma ormai si sono lasciati, no?
0: Già.
1: E quello per inseguire la precisa avrebbe di
3: tutto.
1: Dario, la fidelità.
0: Vabbè, diciamo che stiamo streamando, va, facciamo pure il jingle così.
5: Kochirawa KDDI des. Anshou bangou ga machigatte orimasu. O kiri ni natte mou ichido daiyaru shite kudasai.
6: Minchia, Radio Cybernet.
7: Male necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: personal identification number is incorrect.
1: Minchia, proprio là ti stupi da dire. Certo, ci sono i strisce blu, ma se me diventano tipo si picchia la malata, si può dire.
2: Sì, in casa, stiamo aspettando Armando che sta picchiando.
3: Bene. Andiamo a vedere.
1: Utilizzando Telnet sulla porta 21 potrete collegarvi un sito, un server FTP, grazie.
3: Gesucristo.com.
2: C'è?
1: Grande, si risponde.
3: Sì, c'è. Gesucristo.com.
1: Non mi piacerebbe.
3: Io c'ho le mail
4: dall'associazione Webmaster Cattolici.
3: Allora, c'è Tomac.
4: Esiste un'associazione Webmaster Cattolici.
3: Aspetta.
1: Io sto facendo.
4: Faccio parte,
1: io sto sviluppando tipo dei siti
4: cattolici
1: assurdi, però no, per degli evangelisti che mi danno un sacco di soldi.
2: Li vogliono stati?
1: Sì.
2: Quando
1: sì.
2: Sarai?
1: Ovviamente quando sarà il momento, ormai sono partner. E invece.
2: Gli evangelisti,
1: Sì.
2: Gli evangelizzano un po'
1: E invece c'è Tomac che ha le mail I am not @cattolic.org e io ho le mail I'm not sure to be a good cattolic.org. Solo che a me non

0: alle kit.
1: E voglio dire, lui è Quest con la maglietta dell'associazione Webmaster Cattolici.
2: Ma che ci facevano?
1: È uno spettacolo.
2: Che ci facevano?
1: Come che ci facevano? Me la sarei comprata anch'io.
2: Ma che ci facevano lì?
1: A Webbit.
2: Ah, erano il Webbit.
1: Fantastico.
0: L'hanno fatta apposta.
1: Associazione Webmaster. E che ne sai? Apposta.
0: Certo, poi lui con quello sguardo e con la barba.
2: No, certo, l'avrei fatto anch'io, solo che non sapevo. Mi sembrava che era una loro sede.
3: Perché?
1: Ecco perché.
3: Perché Webmaster Cattolici? Perché hanno fatto un'associazione di Webmaster Cattolici?
2: Per farsi flash.
3: Noi facciamo noi
0: solo siti cattolici.
3: Poi no. Noi solo fanno, facciamo tutti i siti, però noi siamo cattolici. Ci teniamo a dirlo. Facciamo tutti i siti, ma siamo cattolici.
0: No, ma non sarà questo.
2: Sarà che, sarà che questi cattolici dicono minchia, me ne vado a dormire questi cattolici, hanno il business.
3: Guarda che commercialmente non hanno avuto una brutta idea.
2: E minchia, lo so.
3: Perché tutte le chiese, i convegni, cioè, a chi ci rivolgiamo? E fa, ma esiste l'associazione cattolici?
2: Ascolta, ma il tipo per questo facendo, praticamente lui si spaccia, è stato un sito di CNews che è molto visitato di informazione, e lui dice, volete i siti fatti da me? Chiedetemelo. È tipo, lui lo dice a me, lui si spaccia per quello, si spaccia perché lo è il tipo evangelista che ti fa le cose. Loro hanno tutto, io ho capito, facendo questi siti hanno tutto un circuito assurdo.
0: Aspetta,
2: perché c'è l'editrice evangelista, la casa editrice che è editrice evangelica, poi è un mostro, ti fa un sacco di soldi.
1: Cos'è?
2: Poi hanno
0: un porta blister,
2: sono tipo un'associazione segreta,
0: il blister.
1: Vedere? È un poster blitter per quali pillole?
0: Per cibalgina.
1: Forse per il singolare mi va bene. Quello dell'allergia.
2: Cioè mi ha querato un tipo.
1: Sì, ma che cazzo me ne faccio, porco Dio?
2: C'è un tipo che ha fatto un discorso assurdo, le risposte buttate sulle fine, ho detto scusa ma noi ci conosciamo, mi fa no però non si può chi chiedere. Cioè io gli ho risposto perché pensavo che era uno, siccome mi ha fatto ciao, tipo io pensavo che era uno che conoscevo, no?
0: Bisogna dire cosa ti ha chiesto.
2: No, no, minchiate, tipo cose cazzate.
0: Guarda che tu devi essere truvesco.
2: Beh, lo sono, però mi ha chiesto semplicemente, hai una guida dove per collegarsi a IRC tramite del net, tipo ti ho detto che deve semplicemente rispondere ai ping col Pong e fare queste cazzate e poi ti va. Vorrei tanto il PDP. Ci stupì che c'è di la sua puttana, se sale fino a qui.
1: La muerte.

0: Just a father del iris.
1: Sono addirittura deformato.
0: Deformato?
1: Come

0: possibile. No, io non l'ho toccata, giuro.
1: Come umanamente possibile. Anche tu devo dire che
0: sì, sì,
1: sei
0: sì,
1: sul
0: sì.
1: morto andante.
0: Anche io, vabbè, dai, eravamo tutti devastatissimi.
1: Dio mio.
2: Beh, lo conosco da te. Ciao Barbone. Hai o sai se c'è qualcuno che ha un pezzo di computer?
3: Che ha un?
2: Sì, perché hai o sai se c'è qualcuno che ha...
1: Ma il Targi Z con tutte le foto?
2: Di seconda mano, non da prendere troppo, ma solo la macchina.
0: No, no, lui non lo fa. Però ci so, c'è la directory, la faccio da pizzare.
2: Ciao Barbone.
0: Se no posso anche farlo su. Per capire non è difficile.
2: Ma chi è questo?
3: Hai.
1: Dovresti permettere di scaricarle tutte.
2: O
0: sì, sì, sì,
2: sai, o con l'H.
0: Mi dà.
1: Questo sembra Trunepa.
2: Se c'è.
1: Giovanni.
2: C'è C. Qualcuno che ha. Semplicemente.
1: Dai, dai,
2: un pezzo di computer di seconda mano. Da non prendere troppo, ma solo la macchina. Puntini puntini. Io quando ho letto questo sms ho detto, ma che cazzo c'è scritto?
4: Boh, ma gliel'hai scritto, che cazzo hai scritto?
2: No, poi gli ho detto, ma che minchia significa? Perché non si è capito niente. E poi mi ha spiegato che aveva bisogno di una scheda madre, di un processore di quelli vecchi, tipo Pentium, prima,
5: cioè di non prendere troppo ma solo la macchina, significa la scheda madre più solida, che so.
2: Poi nella sostanza lui voleva questo. Si è andato sua macchina?
0: Sì, sì.
2: Si è noppato?
0: No, sì.
2: Troppo lusso.
1: Mi dici se lampeggia ancora il drive del il tape di Ganesh? Quello nero?
2: Sì.
1: Minchia, vomito negro. Allora alto Ganesh.
0: Ma è una vita, se non sbaglio.
1: Così lo spengo, eh?
0: È un bel po' che lampeggia, vero? Tipo due settimane. Mi ricordavo bene.
5: Ma non che fosse perfettamente normale.
0: Ah!
2: Che succede?
0: Non è il log raw
2: di quello. Amazon ti ha trasferito la mala sorte.
0: No, non mi toccare.
2: Se gli dici che sei femmina, dall'anza.
0: Io ci dico. Qualche lesbicona.
2: No, ma se fai così non ci credo.
0: Ciao Elettra.
2: Già uno che si chiama Elettra, sa.
0: Tu tutti maschi.
2: No, su. Tutti lesbici. Darla. Vai allora, vai amazzoni.it e vi dico su tutti i film, tutti i les, come si chiamano, Marilis.
0: Devo andare? Oh, me lo fai questo favore? Vai su www.mondadoriacirale.com. Vai su www.mondadoriacirale.com. Perché devo vedere, siccome Godzilla da me è accoppato. Non capisce che lei ciò sta cambiando. Mondadori, la cereale.
2: Non ci va?
0: Non so come funziona.
5: Sapete che ho combinato male perché l'ampoglia è sempre.
0: Vabbè, ti grazie.
2: Allora non hai rifresciato abbastanza il DNS.
0: Vediamo. Questo è che DNS che solo non l'ha rifresciato.
2: Tu quello DNS usi? Scusa. www.fondatoriacireali.com. A noi piace la Mondadori, per ovvi motivi.
5: Esiste?
2: Cioè, esiste. Non è indirizzato da nessuna parte.
0: Lo fa da nessuno capo, insomma, mi dispiace.
5: un telescopolo.
2: C'è nuove foto canine?
1: Ce n'è un po' nuove.
2: Ce n'è un po' nuove. Gliel'ho fatto vedere domenica. Gli ho detto, che dici, ti piacciono? Ce lo prendiamo uno?
5: Non esiste, cioè non risolve, non è più.
2: Questa e allora non tutti ancora devi.
1: Okay.
2: Si è messa anche a piangere.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Perché?
2: Perché lo voleva.
3: Sì, vabbè.
1: Sì, sì. E glielo diamo.
2: Sì, e così chi lo ammazza. Da un lato lei lo vuole, dall'altro sai che è a rischio. Dice io non me lo prendo un altro anno per farmelo riammazzare.
1: Lo tenete in giardino con la museruola?
2: Sì, che vita di merda è? Meglio per strada, a rischio di essere sbagliato. Non vuoi un cane tenerlo dentro la museruola?
5: Perché?
1: Beh,
2: non è una sofferenza atroce.
5: Perché glielo ammazzano?
1: Perché è un vicino di casa di merda.
2: Noi abbiamo dei vicini di casa appassionati della morte canina.
5: Ma lo vuoi tu, però non te lo puoi prendere perché te lo ammazzano.
2: Già il primo me l'ha ammazzato.
1: Diamo pure una.
5: Non ti lasciano delle mani.
2: Dove cazzo
1: la piazza? Eh sì, ma la piazza dove è morto?
5: Fosse enorme. Da dove come fanno a ammazzare? Butteranno qualcosa da avvelenato?
2: Esatto.
5: E da dove? Ci sarà un posto da dove?
2: Non solo uno. Sono diversi posti.
5: Le piazze di più. Piazze più webcam. E poi li cogli sul fatto. E a quel punto li denunci, gli fai un culo così.
2: Così, non c'è. Poi quando buttano una polpetta di notte, che cazzo è? Intanto la polpetta arriva. Il cane gironzolando. La trovo e lì domani mattina stavano, se non la notte. E poi la web, ma che cazzo me la sono messa a fare?
5: Metti in rodaggio in conosco.
4: È super tecnologia per beccare.
2: Io sto aspettando che muore il vicino.
5: Ah? Stai aspettando?
2: Che muore il vicino.
5: Gli butti la polpetta per nata.
2: Una supposta di carne, direi io. Altro che avvelenatissimo.
1: Cosa intendi per supposta di carne?
4: Ci siamo ben capiti.
2: Supposta quella di Giadala. Allora che ti fa la rettoscopia. Ci metti una webcam in punta. Veramente ti fa la colonoscopia.
1: Ok. Vediamo un po'.

0: Sega.
1: Questo
0: è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo.

0: Radio Amalora. Chiunque intende restare si deve una giustificazione decente di fronte alla propria coscienza. Vabbè, HTTP Giulia. www.flip.org mgla.org cia.gov, che bello. Queste le mie tre occupazioni, se ne servissero altre, eccole. Io amo la mafia, viva Sharon, palestino e merda, comunisti vaffanculo.
1: Stai stupendo tu?
0: Sì, noi pensiamo queste cose. Viva Hitler, io sono Gesù Cristo, io sono un imbecille, io sono Hitler, tentare e diventare patrone, ti monto. Bellissimo.
1: Bello vivere insieme un imbecille. Da quando c'è lui Palazzolo ha una marcia in più.
2: Non sai che esperienza.
1: Ormai lo prendono tutti per l'idiota del paese.
2: Avevamo Paolo Bulino, adesso abbiamo lui. Prima avevamo Paolo Bulino, adesso abbiamo lui.
1: E dove è andato Paolo?
2: Paolo è diventato più intelligente adesso.
0: Un coglione.
1: O quantomeno rispetto a lui sembra molto più intelligente. Io per esempio ho raccontato che doveva vendere le magliette a Roma, all'ombra, e allora alla posta c'era gli è mandata la luce, sono staccati terminati, si è reso conto che a casa aveva l'indirizzo, è tornato a casa, è sceso dalla macchina, è andato a casa e aveva le chiavi della casa in macchina, è tornato indietro, gli ha preso le chiavi, è tornato a casa, ha preso l'indirizzo e non lo trovava. L'ha trovato, basta, si è ingazzato, ha guardato al cielo e ha detto: Dio, queste magliette le spedirò.
2: Si può essere.
0: Come che ha detto?
2: Perché? Come che ha detto?
1: Dio, queste magliette le spedirò. Ma questa forse lui l'ha mandata a staffa, per questo non la sa. No.
2: Che forza. Ti racconto quelli dei manifesti.
1: Ti perdi?
2: Dovevo fare dei manifesti.
1: Vuoi?
2: Allora io non so che era questo partito scritto, questo, ma non mi faccio più di chiamare quando scrivi questo manifesto, io fai lo stampo con quello che invece non manifesto. Che lei con marzo.
1: Marzo?
2: Sì. Era, dovevo farlo 7-8 maggio, e invece dovevo scritto 7-8.
1: Guarda,
2: io ho scritto quello che mi hai detto tu. Ma che
1: idiota.
2: Ma anche se io avessi detto marzo, ma che cazzo, non ci arrivi che non può essere marzo visto che siamo a maggio. Cioè mi dici pure che te ne sei accorto e che l'hai fatto volutamente, allora sei doppiamente coglione.
1: Quindi è quasi solo che avete buttato nel cesso.
2: No, vabbè, 200 volantini.
1: Ma cosa da fare?
3: L'amica di Giulia si è buttata al balcone.
2: Ma come?
3: Si è buttata al balcone.
0: Ma non hanno toccato nell'impiede.
3: Sì, no, sulla macchina di sotto. Tu ci sei dato, tu!
2: E poi?
3: Meo! No, ma che lì? Si è lanciato al balcone, voleva uscire.
1: Si cazzo, non si fanno bene, cazzo.
3: Primo piano, voglio dire,
1: no, al quarto piano, io fino al quarto piano un gatto si è buttato.
0: Io quando infatti mi ricordo che ero piccolissimo, che pure avevo i gatti dove abitavo, io mi sono seduto tipo che c'era tipo, era un palazzo, ma sono seduto sopra c'erano le cose dove si buttava la spazzatura, e però si apriva e dava sul palazzo esterno, e questo gatto si butta e lo vedo volare per un po', no? Io piccolissimo, magari quando ti ricordi così piccolo era un pochettino peseggiato, però era alto, mi ricordo.
1: Io ho dei cugini stanno al quarto piano, il loro gatto è caduto dal
0: balcone. Quindi questa gatta si è buttata da riva
1: sulla ringhiera con una testa di cazzo.
0: Ma questa gatta
1: arriva. Sai che come si è confusa del gatto? Gli dice che arrivava all'impiede proprio così. Un pochino si è sconvolti.
0: Sì, sì,
1: vabbè. È stato un pochino così,
2: poi si è andato nello stesso modo dal quinto piano, è arrivata a terra. Non si è più rialzato, è rialzato di schiena dal quinto piano. Vabbè, a quinto piano anche se arrivava di gambe lo trovai morto comunque.
0: Bene.
1: Perché a quarto no, al quinto sì.
2: Vabbè, a quinto piano.
1: Ma
2: vabbè,
1: chi c'era? Continuamente di Siracusa. E forse Siracusa la possibilità è più forte.
2: Che è turbato. Comunque lui è arrivato di schiena, si è spappolato con 2000 pezzi. Che bella immagine, eh?
4: È il momento della poesia. un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
5: L'eco. Tutte le immagini, questi uccelli che crepano male travolti da mille pepi impazziti. Praticamente uno stormo che viene distrutto da una pazzesca quantità di pepi. Uccelli che cadono, che crepano male. Ascolteremo adesso Bello Viver Petando, sempre dalla voce del nostro poeta Loquendo.
6: Bello Viver Petando. Bello Viver Petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescanco con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me. Pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del peto, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
5: Ok, e dopo l'angolo della poesia...
1: Bravo, bravo. No, B.S. BSD.
5: E adesso ci ascolteremo un brano di un musicista di Ragusa.
2: Tanto lui non sa neanche che cazzo è questo.
1: Gliel'ha copiato. Io no, è un pazzo.
2: Allora è lui il coglione.
1: No, gliel'hanno detto anche lui che lui l'ha copiato.
5: E però che cazzo ascoltiamo? Ma
1: ci siamo la parte in base con Elibus e Civeribus, non mi interessa.
5: Va bene, dai, ascoltiamo questi pezzi qua, li metto su un altro canale, visto che Musi ha tutta questa cosa dei canali.
2: Però non rispondo.
5: E sono molto anali. Ci ascoltiamo.
1: Asbesto a squit ding time out.
5: Questo Antonio Mainenti, qualcuno lo conosce?
1: Sei uomo o donna? Scimei.
5: Vediamo. Buon ascolto.

0: Evviva le monache! Che tanto non ci sentono comunque, perché cioè, non mica facciamo metal.
1: Sento lo ciauro, neuro di Satana.

continua la storia, signore e gente. Un secolo ancora non abbia passato, manco un'ora, un minuto contato. Lo vento s'abbucca e si scorre il cielo.

0: najgrožnės.
1: Canta lo fumo che fa la tua sorte, canta lo giallo della tua morte.

original. Andò dal pupo e lo svegliò. Il canino arrabbiato andò verso il padre che, avvisata la madre, il pupo

Ok, abbiamo ascoltato Antonio Mainenti. Brani si trovano su web, su digilander.libero.it/naradasicilia/mp3.htm. Comunque su Narada Sicilia c'è credo la pagina web di questo simpatico autore Antonio Mainenti di Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa. È veramente un bel modo di fare musica e suoni, niente male, e a me piace molto, e probabilmente perché non lo so, si tratta di così, di produzioni estemporanee, di suoni, di cose che succedono. Ma e vabbè,

0: questo punto la trasmissione di Radio Cybernet va un po' a puttane, nel senso che io sono molto stanco e tutti sono di là a fumare, perché qui al Media Lab c'è il divieto di fumo perché il sottoscritto non fuma.
1: Olle.
0: E così va bene, si apre un nuovo corso. E adesso metto su un pezzo mio, una cosa che ho fatto qualche giorno fa e che vi farà male. È il montaggio di una cosa che abbiamo fatto insieme io e Tripz qualche mese fa. Tripz degli Zorzords. Abbiamo inciso una base sulla quale io ho sovrainciso delle merdate. Buon ascolto.

In realtà prima voglio mettere un altro brano che mi è stato mandato da Combina, che ci manda sempre delle cose, e questo si chiama Even Better. Vediamo un po'. Deposito.

Zero,

Thank you.

Thank you.

così. Eppure è così. Avete ascoltato un brano intitolato Even Better di un mio amico israeliano. Prima ancora avete ascoltato una cazzata mia fatta da me. Una vera cazzata. E ora manderò in playlist tante cose, ma proprio tante cose di Zappa. Sì, vi manderò... È un insieme di tantissime cose. Buon ascolto.

Mm-hmm.

0: Ed ora, nell'estasi del petone, dopo aver ascoltato Zappa con cotanta dedizione, veramente il petone è alla soglia. E vorrei leggervi una poesia. Peta il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone è alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone GNU. E, porco Dio, l'effluvio del peto è fatale e crepa il poeta panzone nella sua stalla di stronzi. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo, ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. Come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia un getto di sborra in culo! Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto! Ah, presto, sborra in culo a me! Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito ebbe nobile sorpresa, e mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laborose formiche gay, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia. Un'alba maledetta. Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente riminando l'alba a cazzo duro, e lontano, nell'aereo novella, uccelli crepano male, travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro come fosse antani. Fine. È la fine. Dopo aver recitato queste stronzate, dopo aver recitato queste enormi cazzate, io vi mando a fare in culo tutti la lettura del poeta. Eppure vorrei mettere qualche altra cosa musicale anale, diciamo musicanale. Allora, io di Zappa ho solamente no, io questa cosa non ce l'ho. Non ce l'ho. Porco Dio. Ah, vero, sta qua Zappa. Ce l'ho allora. Vediamo un po'. Ho questi tre pezzi. Vediamo un po' quale si sente meglio e quale no. Alala, vediamo. Devo alzare un po' il volume. Ah, l'effetto Larsen. Vediamo. Ma sì.
1: Our man in his band. Standing directly in front of the PA speakers, please move out of the way so that the sound gets out a little better. And also be careful of the cables on the floor over there so that your feet don't light up. Okay. Now we'll tune up and prepare to rock out for you. Okay, Hello. We're going to start off with a very old song. It was originally recorded in 1956 by Andre Williams. And the name of the song is Bacon Fat. In fact, Bop. A giant vocal extravaganza.
2: Scientists call this disease bromidrosis, and well they should. But us regular sort of Pennsylvania folks know this exquisite little inconvenience. You know, my python was too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, and now it's July. I finally got it off. My girlfriend cried, you got stink foot.
3: Stink foot, darling.
2: Your stink foot puts the hurts on my nose. Stink foot,
3: stink foot.
2: I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose?
4: Well,

Yeah.

0: Andrei, non c'è che cazzo fare.
1: Sei deficiente.
0: Eh no.
1: Ah, prova. Io ho deciso che stream. Nessuno ascolta, ma comunque. Ah? Ma che è sto bordello? Oh!

0: di Santis 50 con la S maiuscola trattino 4C F5 F3 maiuscoli
1: F5
0: F3.

0: cosa no?
1: Mi parte su tutti i canali e mi ha detto che stazione frega, tu sei uscito.
0: Che cazzo se ne sta sbattendo?

0: no, veramente basta pure.
1: Una volta, no?
0: no, lascia stare. Evita. Vabbè, in SSL forse.
1: Non, no. Diciamo che non basta.

0: sih?
1: Kayaknya ada celana kerja deh.
0: Perché io se più così calda ci siamo, ok, no? Sarà anche cosa qua quest'anno, infatti non scalda neanche tanto, oddio scalda un po',
1: sei bisogno di scaldare,
0: no? E lui, anche lui è bollente, ti conviene
1: toccare un po'.
0: Ebbene, posso staccare io un po'.
1: Ah, questo è vero.
0: Io ho la batteria.

0: пытаться уже тогда.
1: Я гоню сюда.
2: Сидите. Io non so manco se si sente. Sto usando il microfono interno del legnatio. Dovrei prendere questo microfono, tirare dei microfili e cablarlo tipo qua. Ah, si sente bene?
1: Ah, questo no.
2: Sì, no, è il solito, sì, solito. Anzi, fammici dare un'occhiata mentre ci siamo. Cioè, dovremmo andare via console per consumare meno batterie. Sì, piuttosto che... Allora, vediamo un po'. Ma perché mi è entrato così? Non mi ha chiesto niente. Cioè, sono andato sul... No, ma è pazzesco. Come cazzo è possibile? Ah, ecco, Advanced User.
1: 33 sei tu, no?
2: Bene.
1: No, si sente, non è qui, si sente.
2: Admin.
1: Glielo sminchiamo?

0: c'è ancora la nostra la nostra utenza, va bene. Allora, status.
1: Chiudiamoglielo. Facciamo una password.
0: No.
1: Chiudiamoglielo completamente.
0: No, non ha senso, meglio lasciarlo così. Lo lasciamo così, tanto è così da mesi. Che problemi hanno?
1: E c'ha ragione, scusa.
0: No, non c'ha ragione.
1: C'ha ragione, Paolo.
0: E poi lo vanno a vedere, che dico, che
1: ma
0: succede,
1: ma dai,
0: che non si esce.
1: Ma fanculo, uno che lascia anche il spoiler senza password, ma che cazzo deve
0: No, ci precludiamo una cosa che un domani potrebbe esserci invece utile.

0: Dopo bisogna scaricare però.
1: Ma vuoi un PC di film da scaricare? La macchina di Morpheus. Non so.
0: Non ho Rick beve, noi invece non abbiamo niente da bere, vero? Ma si sente bene Ram che parla. I rutti.

0: bastano i carabinieri, frega qualcosa. Scusami.
1: Ovviamente ora ci possiamo pure spostare.
0: Potremmo anche spostarci.
1: No, perché intanto un giro se lo fanno.
0: Che cosa da pazzi. Spagna è veramente pazzesco. Ma è stato Al-Qaeda, eh?
1: Ma non si sa, non
0: dice che l'hanno rivendicato.
1: Non si sa.
0: Ha detto Nico.
1: Sì, l'hanno rivendicato, ma loro non ne sono sicuri. Vedi.
0: Dov'è? Il testo integrale della lettera di Al-Qaeda. Ecco il testo di rivendicazione. Abu Haftar, ma sterminarli sti bastardi, orco Dio. Se punite fate una misura del torto subito. Corano 16, ma vai a fare in culo. Uccideteli dovunque li incontriate e scacciate da dove vi hanno scacciato. La persecuzione è peggio dell'omicidio. In nome di Allah il clemente e il misericordioso. Operazione Treni della Morte. Le brigate Abu Afsi al Musri hanno promesso nel comunicato precedente.
1: Le squadre della morte sono riuscite a penetrare nel profondo dell'Europa cruciale. La Spagna.
0: Colpendola in maniera dolorosa. Vecchi conti con la Spagna crociata. Cioè questi,
1: alleata dell'America nella sua guerra contro l'Islam.
0: Questi ancora si rifanno ai crociati, capito?
1: Chi proteggerà te, la Gran Bretagna, il Giappone e l'Italia? E gli altri che operano con voi? Quando colpimmo le forze italiane a Nassiriya vi lasciammo un monito per voi e per gli agenti dell'America, affinché restate la vostra alleanza contro l'Islam e non avete compreso il messaggio. Speriamo che lo comprendiate questa volta. Non ci rattristiamo per la morte di quelli che vengono definiti civili. E forse permesso loro uccidere i nostri bambini, le nostre donne ed i nostri anziani, i nostri giovani in Afghanistan, in Iraq, in Palestina, ed invece vietato a noi uccidere loro? E a chi vi attacca rispondete nello stesso modo.
0: Hanno terribilmente ragione. Porco Dio.
1: Fermatevi davanti a noi e liberate i nostri prigionieri, uscite dalle nostre terre e noi ci fermeremo. I popoli alleati dell'America devono fare pressioni sui propri governi affinché si ritirino subito dall'alleanza con gli americani contro il terrorismo. Le brigate della morte, sì. Arriveranno vicino a voi molto presto. Vedrete i vostri morti a migliaia. Questa è una spaventosa stretta.
0: Vogliono far fuori Musharraf.

0: piazza Fontana del PSO.
1: Troppa gente.
0: Ok, vai, vai. Noi ci spostiamo fra poco, cadrà la linea.
1: No, la prendiamo dal poi.
0: Sì, però cambia l'IP e quindi cade tutto. Bene, ci stiamo spostando. Bene, qua già non prende più.
2: Minchia, Radio Fibernet!
3: Male necessario!
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario!
5: Minchia, Radio Fibernet!
4: http://kiuz.org/radiocybernet e c'è l'eco.
3: Ciao.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Male necessario.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh,
2: oh.
3: Tu gioia, come è andata?
1: Vabbè, che te devo dire?
2: Che te devo dire?
1: Ma tu col milk, ma?
2: Io ti impongo il quit.
1: Ma il significato di questa frase?
2: Ma, sai, è Zorzo, no? È una cosa virtuosa, fondamentalmente.
1: Virtuosa o virtuale?
2: Virtuosa e virtuale,
1: è un virtuosismo,
2: certo.
1: Virtuosismo poetico o è poesia virtuale? O virtuale,
2: no? Soprattutto virtuanale.
1: Capisco. Vediamo se c'è. Ci sono cose del testo che non si capiscono.
2: Perché quell'altro bielorusso del merda là che
1: ecco, adesso il gonzo. Noi, infatti, credo che ascolteremo.
2: Ascolteremo da esatto, e magari io farò un po' di
1: per cercare di spiegarlo poi.
2: Esatto.
1: Allora. Com'è che nelle musiche io qua non ce l'ho? Perché sono un
2: coglione.
1: Cioè di Hector Zorzo, vedi? Qual è? Da Pain?
2: Da Pain.
1: Beh, ascoltiamolo allora, visto che il tema della trasmissione è l'analità.
3: Vabbè, proviamo a farlo. Non mi metto neanche un nuovo Sugar, a meno che non è come altre parti.
4: Allora il cosmo gischia e registra la cinofisia.
2: Succede.

0: però nel tavolo principale sulla pista
1: quindi
0: e poi nella membrana del bicchiere chiara le mucose dello spintere con cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca.
2: Non abbiamo ritegno, eh?
3: Noi non ci conteniamo.
0: Sì.
3: C'è l'eco. C'è l'eco.
2: Suca il fuco.
3: La suca. Il fuco.
2: Praticamente non l'abbiamo ascoltato.
3: Ce ne siamo fottuti. Ce ne siamo altamente sbattuti il gran cazzo.
4: Indago come entrare in un indigo. Induco pacchetti ad andare il tuo nemico. Ma non mi tieni amico, non reggi il gioco. Ignori tra ignari, fai l'ignorina. Poi fuori non si muori. Ripeti, non competi e non ti completi. Non fugi, non fuggi, anzi ci provi. Ma
2: non scherzi che dice non fuggi.
5: Non studi, l'anzi.
2: Ah, non studi,
5: anzi ci provi. Ma con scarsi i risultati.
4: Ho rotto il punto, completo e porti in rotta 13. Crittografia dei 12.
2: Cos'è la crittografia dei 12?
4: Ma provoci dei mostro il mostro che cerca il padre nostro. Venici in mano nella rete che cercate. Tiro Axor senza volto.
2: Cos'è la crittografia dei sudici? Ok, ho capito.
5: Cioè, ma ragazzi, sono cazzate, nel senso che vuole essere una cosa molto molto Axor, no? Hai visto quando gli Axor ti vengono nelle chat e ti fanno: ah, io adesso ti fricco il modem, sta puttanale. Cioè, non è che stiamo qua a sindacare proprio, cioè diciamo stronzate per...
2: Sì, ma noi vogliamo spiegazioni.
5: Ma certo,
2: alle
5: le stronzate per fortuna non sempre sono spiegabili.
2: Questo è il problema.
4: Andate a fare in culo, Giorgio, fuck you.
3: Te lo faccio al forno.
6: Io metterei il mongoletto
2: qui, impongono qui. Va bene, abbiamo un... No, mongoli MP3 no, non si può. Add file. Che devo fare?
6: Questo mi risponde.
0: Perché mai dovrebbe arrivare? A meno che
2: tanto lo teniamo in lista, poi si vede.
3: Però c'è un grosso problema.
2: Sì, lo so, e questo è un grosso problema.
3: E io non posso fumare qui.
2: No, non puoi fumare.
3: Perché sei ricchione.
2: Ma scusa, devi fumare in continuazione.
3: Sì.
2: Che sei una me. Primo di Axor senza volto, che dice? È il dubbio della mia vita.
3: Perché non di Ronf? Axor senza volto. Di Ronf sarebbe Dronf, no? Fnord, vabbè, poi... Di Ronf sarebbe il mio nick da Zorzord, no?
2: E questo noi non lo sapevamo.
3: Ah, non lo sapevamo.
2: Sì,
3: diciamo
2: no.
3: Di Ronf e Ozno G.
2: Ozno G, che sta il contrario di Gonzo.
3: Sì, perché io a Cybers lo chiamo Gonzo, lui mi chiamava Fnord, no?
2: E perché Fnord?
3: Ma Fnord era saltato fuori il discorso. Hai visto su Mondo Hacker c'era il Cruco che spiegava Fnord, c'aveva la magliettina Fnord lui, no? E ha fatto tutta quella cosa.
2: Ah, che figata, quindi Fnord.
3: Sì, sì, ha fatto tutta quella spiegazione pacchianissima che diceva che la paura, il semaforo rosso.
2: Ah, sì, questa enorme stronzata.
3: Sì.
2: Questa stronzata è colossale.
3: Questa cosa veramente. È presente, se mostra a guardare Mondo Hacker
2: con gli occhi pallati, immagino, ma che cazzo è questo qua?
3: Stavamo così con questo, diceva la paura, il terrore, il sole sul tuo schermo. Fnord qua là. Allora Gonzo ha cominciato a fare: ah, tu sei Fnord, sei un semaforo rosso di notte, insomma sei stronzate.
2: Io adesso cerco Fnord su Google, come è scritto F Nord?
3: No, F Nord senza trattino, però è Fnord.
2: Fnord. Oh,
3: sì, ma Fnord sta ovunque, c'è pure in Perla, tipo Fondazione della Croce del Sud, che è?
2: Fnord.org.
6: Vediamo cosa ha detto stavolta il
2: Ma che cazzo è?
3: Ma che cazzo ne so? Te c'hai Google Scordia. In giapponese, solo per questo andresti frustato con fruste di lattice.
2: Enciclopedia. Allora, Fnord.
3: For many years I've been collecting all the cool stuff I could find on Discordia and...
2: Principia Discordia.
3: Sugli illuminati, sai, le solite stronzate.
2: I manga i cercando di caricare i discordiani.
3: What is a Fnord?
2: Dov'è?
3: Eccolo, what is Fnord?
2: No, sì, andiamo a vedere cos'è.
3: Cos'è Fnord? È una
2: un sacco di stronzate.
3: Sì, è un'erba evaporata.
2: È qualcosa di più simile a Mufdo.
3: Allora. Sì, sì, ma penso di sì. Boh, poi un'amica mia che sta in Germania mi ha detto, cioè, praticamente ci hanno detto che era una cosa del tipo, sai, Elite, Zords, no? Tanto, cioè, Fnord. Cioè, alla fine non si riesce a capire che cazzo è sto Fnord.

0: da, prova a dargli di date e vedi che data ti dice. Oggi è Sweetmore, il 61esimo giorno di caos nello Yold 31 settembre.
1: Ma chi è?
0: Siete un calendario che esiste.
1: Chi cazzo lo segue?
0: Il Wicca, non lo so, fa il man
2: per una scheda, perché è il nome che gli passa la scheda.
1: If called with no arguments, bla bla bla, sto gran cazzo.
0: Nulla, in tab, numero di giorni rimanenti fino all'X day.
1: Ah, il giorno X.
0: E il giorno X bisogna capire qual è, quanti giorni mancano al giorno X. E percentuale punto provalo e guardalo.
1: Cioè, percentuale X? Non so
0: che... Ma come si usa?
3: Percentuale. Volevo vedere.
1: Boh.
0: Facci, no?
3: Qua lei vede il...
1: Che minchia dice?
0: Aspetta,
1: ah no, perché gli devi passare...
3: No, è il tuo,
0: i campi. Più forma.
1: Sono format questi.
0: Allora, più percentuale punto.
3: Secondo il
2: D. Sì, ma non è qua il problema. Intanto deve caricare i moduli giusti.
3: No, i moduli giusti li carica se trova questo.
0: Heil Eris merda.
2: Vedi che questo qua è un asterisco.
1: Passagli e metti più percentuale X maiuscolo.
3: Questi alcune cifre del mercato sono
1: cazzo metti.
0: Ah, mancano 2.400.545 giorni
1: al giorno
0: alla data X.
1: E cosa succederà nella data X
0: secondo il calendario discordiano?
1: Zorzo farà il suo secondo disco.
0: Che dice il manuale alla fine?
1: Prima, ma che dice? Dice stronzate. Emperor Norton.
0: Ma come si usano queste parentesi? Questo meccanismo funziona in modo simile al format sync meccanismo di date, solo che è completamente differente.
1: Beh, grazie, insomma. Una vera stronzata.
3: Card info,
1: ah, vedi come fa?
0: Ecco, più eccetera eccetera.
3: Penso che sia card, ma allora aspetta.
1: I bug, vediamo i bug. Produrrà and define the behavior if asked to produce the date for
0: per il giorno di
1: Santo Tib, che è ozio Tibia. Day and its format string does not contain the Santo Tib's day delimiter and bla bla bla. Insomma, sono dei minchioni.
0: Dopo che il giorno X day sarà passato senza accidenti, la chiesa di Savigno
1: dichiarerà
0: di aver preso l'anno al contrario. X day attuali il 8.661 rispetto a questo. Cioè è proprio al contrario.
1: Sì. Ah, pure al contrario, cioè i 9 diventano 6.
0: Ma
1: questi sono proprio minchioni.
0: Original program by questi qua. Distribuzione public domain. Also date subgenius.com. Malaclips the Younger, principio di scoglio. Come ho trovato la divinità e cosa gli ho detto quando l'ho trovato. Ma cosa gli ho fatto? Come ho trovato la divinità, no, cosa gli ho fatto quando l'ho trovato?
1: È femmina allora sta divinità.
0: La divinità.
1: È la divinità.
0: Comunque sono dei pazzi scatenati.
1: Sì, dei cazzi scatenati soprattutto.
3: Eterma. E
2: quindi questo è un movimento...
3: Eterma.
0: Yes.
1: Eterma è il male.
0: No, Eterma è il male.
1: È pesante. Usate Gnome Terminal, anzi usate Xterm.
0: No. Gnome Terminal è più grosso.
1: No, io uso quello là, Gnome Multiterminal, che è veramente carino, c'è pure i tab. Così ti crei su un solo terminale, ti crei 8 shell.
2: Ma non è che non deve
1: Eterm è una cifra pesante, boh, io ho provato, era troppo pesante. Ma questi che fanno? Le messe nere, che cazzo fanno?
0: No, no, ma che? Gente assolutamente no.
1: Col mouse.
0: No, è uno che se la fa infinocchiare da un generatore Tesla.
1: Minchia.
3: Socket 0 anonimo numero.
2: Ma l'ha riconosciuta come anonimo
3: numero. Perché non ha 16 bit.
2: No. Io c'avevo 16 bit, non. E tra l'altro quell'altra sotto c'è una serie.
0: Abbiamo un'immagine.
2: 16 bit, sì. Funziona pure.
3: Ho capito allora.
2: Non è questo. Il
0: però su grande un'immagine di almeno 6 mega.
3: Grande.
1: No. Sta sucando e basta.

0: lui suca.
1: È un generatore Tesla che genera
0: Tesla, fondamentalmente. Questi Tesli di Tesla, questi Tesli quanto saranno grandi?
1: Ma diciamo una quantità X.
0: Per essere un po' più precisi?
2: Un po'.
0: Un po'.
1: Sono grandi un po'.
0: Tesla. Un po' X.
3: Level 1 no, non è questo.
2: No, questo è Socket 0.
3: Ah, lui, perché è
2: Socket 0?
3: Perché è Socket, quindi è Socket 0. Quindi questo prende qua.
0: Ma questi sono sempre i discordiani là. Nord.org.
3: Perché?
1: C'era questo album.
2: Il nome che gli passa la scheda non è come.
3: Sì, sì, sì, questo
0: minchia.
3: Però memory.
1: Come fa a non crepare?
0: Ma che fa, li tocca?
1: Eh no, però gli si scarica il Nord Tesla dalle mani, vedi?
0: Ma scusa, quanto cazzo, quello è lui in piedi?
1: È una persona in piedi.
2: Vogliamo provare?
0: Mi sa che ne è rimasto ben poco di lui.
1: No,
0: aspetta, però fa vedere un po' le tette Nord. Clicca sulla donnina.
1: Vogliamo vedere. Siamo volgari, queste non sono tette Nord. Comunque clicchiamo.
0: Clicchiamo.
1: Esattamente tra le tette.
0: Belli.
1: Lui è veramente spettacolare.
0: Mazza. Se lo
1: lei
0: incontro.
1: È stata appena squartata e vedi qua il sangue.
0: Sì, infatti.
4: Da Nord, probabilmente.
1: E penso che se non ci fosse questa registrazione, le tette arriverebbe all'ombelico.
0: Se le prenderebbe a calci calcolando.
1: Perché sei un esperto di tette?
2: Collegati a una specie.
0: Parlaci di queste tette.
1: Esperto dell'aspetto femminile, diciamo quello più.
2: Quello più recondito.
1: Più che più recondito, quello più estroverso. Cosa pensi di questa immagine?
2: Se non ci fosse Regiseno, secondo te quelle tette dove arriverebbero?
4: Arriverebbero sicuramente su questa lì.
1: Qual è la quantità X? Secondo te sotto il quale non devono andare? Qual è il tra con il reggimento e senza? Qual è la quantità X accettabile?
2: La quantità di oscillamento.
1: Il delta, diciamo il delta.
2: Sul livello del mare.
1: Un delta, sì, sul livello del mare, perché allora, si sa che con l'altitudine diminuisce il peso
4: e quindi salgono.
1: Esatto. Quindi sul livello del mare, secondo te?
2: Insomma, il delta della terra
4: è sul livello del mare.
2: O è messo nel messaggio.
4: Almeno sopra l'ombelico.
2: Minchia,
1: almeno
2: a metà costa.
4: Ma tu Lolo Ferrari l'hai mai visto?
2: No.
4: Cerca Lolo Ferrari su
1: Google. Chi?
4: O Lollo,
2: come sei tu che sei un porco
3: come? No, in modo che se ne
0: frega. Lolo, Lolo, Lolo, cerca Lolo. Lolo Ferrari.
3: Aspetta,
0: così vedi una donna.
1: E capisci che siete diversi. Dai, sii un po' più scientifico. Non tutti capiscono,
4: Tutto unito Lolo Ferrari?
0: Lolo Spazio Ferrari sarà là.
2: Ma infatti io ho paura di questa
4: Lolo
2: cosa.
4: Their big busted girlfriend.
2: Big busted.
1: Ma quindi c'è il suo nome, non c'è Lolo Ferrari, il nome di lei, cioè capisci il maschilismo proprio all'ennesima potenza, no? Cioè non ci metto neanche il nome della
0: Madonna, dai. Ma è disumano.
1: No, it's impossible. È semplicemente.
0: Ma è disumano.
1: AB normale.
0: Ma dai, ma che schifo.
1: AB normale. Lolo Ferrari.
0: Ma dai, ma non puoi avere quei due cuscini. Oh.
4: Ma a me, se mai pare maschio, guarda la faccia.
0: Ma so anche da quelli. Porco te, decisi di sopra.
4: Ma cos'è? Ma sono falsi, dai.
0: Ma sì che sono falsi, ma ti pare che sono veri.
4: Allora, tipo una valvola dove se li ingonfia. Che c'è.
3: Poi no, abbiamo provato.
2: Meno male che non l'ha affondato.
3: L'ha provato? Sì. Prima?
4: Basta.
0: Sì, beh, non ci siamo. Fa abbastanza schifo, insomma. No, per niente.
1: Non esageriamo con schifo. C'è gente che potrebbe avere gravi problemi psicologici per una situazione del genere,
0: Ah, ho capito, però vuol dire come se le fanno gonfiare, se le fanno far sgonfiare, no?
1: Dipende.
0: Quella poi non mi pareva che c'ha tantissimi problemi psicologici, mi sembrava tutta contenta. Casomai i problemi psicologici vengono a me se mi incontro una così,
1: Bisogna vedere quanto guadagna con quelle. vabbè.
0: Ah, sicuramente in America, secondo me è molto.
1: In America, perché in America?
0: Perché gli americani piacciono queste cose.
1: Ecco una cosa che abbiamo scoperto questa sera.
0: E che dobbiamo Radio Cybernet vi educa.
1: Già. Questo simpatico rumore è il mouse che si muove su una superficie di marmo sporca di lava, di polvere di lava. Che è materiale grattoso. Non è il mouse, è il microfono. Io ho detto una stronzata.
0: Perché sei un coglione.
1: Già, non ci possiamo fare. A questo punto, visto che siamo dei framassoni, come dice, siamo i sette nani framassoni, che nessuno abbiamo dei cazzoni. Metterei un altro brano musicale, uno a caso.
0: Ah, così mi vado a fumare la sigaretta.
1: Cosa mettiamo? No, ne mettiamo due, così te ne fumi 40. FTP, devo spostare sti cazzo di brani, ora li sposto, anzi.
0: Metti Pube.
1: Allora, MV.
3: Probabilmente è perché c'è quell'anonymous.
1: Pube. Allora, asterisco su. Musiche. Ecco.
0: Il RAW 6.
3: Può essere che non funziona qua.
0: Ma perché ti arriva questi messaggi tipo il RAW 6?
3: Possiamo provare con un
2: non c'è, non è.
0: Cazzo è il RAW 6?
3: Che il modulo non l'aveva installato. Non è che non riesco a una cosa perché è un vecchio.
1: Cose di musica.
0: Ah.
3: Tipo.
2: Ma Orinoco non è, eh? Cioè se è Orinoco il driver.
1: Orinoco.
2: Cioè ti diceva ATH0, tu ATH1 col cazzo.
3: Anche da me ho dovuto fare qualcosa.
1: Questo abbiamo sentito. C'è Fastweb Zord.
3: Però io, siccome nel syslog avevo il nome esattamente, io
0: ho creato il nome. No, io vado a fare motore.
1: Net Criminals. E poi commentiamo.
0: Commentiamo
1: un bel niente perché ce ne stiamo fottendo.
2: Come
1: signori, buon ascolto.
2: C'è il plug and play, secondo me è finita la stessa plug and play. Ma è compilato il plug and play su questo nuovo disco?
3: Beh, c'è riconosciuto il mio.
1: Ma quale disco?
2: Quindi nel 4000 l'ha fatto.
3: Quale disco? Scusami.
1: Stiamo respirando più. Guarda, la nostra pianta alimentata a resti di caffè, Coca-Cola. Carta briciolata, scarti di oce dell'olio dentro e cresce, sale e non fa male.
3: Facciamo
4: non mi posso sudare.
3: Ci dobbiamo questa riga in quel combo oppure cambiamo
4: poi si blocca lo stream, succede l'inferno.
3: Sì, solo che ora
4: quando poi mi dà il benestare sul qua.
1: Il benestare non te lo do.
3: Forse è Bindo Rinoco CS, richiama un'altra riga in
4: cui ti serve Rinoco CS
3: come. Magari qua in questo non è già una copia di cosa.
4: No, a me.
3: Solo che con questo edito posso proprio in volo una sua. I was in front of my flight, hacking that gas and Amazon, looking for some.

Ma chi è stato il marito di Troia?

0: technology. Zords, zords. Yo. Zords, zords.
1: Io a questo punto sì, ora ci siamo, però prima era partita la musica sbagliata e non capisco perché.
2: Muse prende decisioni.
1: Sì, Muse prende decisioni.
2: In realtà è un programma di intelligenza artificiale.
3: Ogni giorno che non c'è
1: trellino, che dai, oddio, di cosa dobbiamo parlare? Della pianta male?
2: Dobbiamo parlare della pianta del male che sta crescendo nonostante
1: devi cedergli il posto. Stiamo facendo la trasmissione seria. Sì, sì, è serissima. Stavolta è una trasmissione seria perché siamo persone serie. Allora io prendo la pianta in questione.
4: Bravo, prendi la pianta. Piantala.
1: Allora, tu fai le domande. Questa pianta, ti rispondo io perché è opera mia.
4: Ma che lingua parla?
1: La pianta?
4: Sì.
1: Non lo so.
4: Cioè, è una vera schifezza.
1: A un certo punto ho detto basta, la pianto qui.
4: Senti, ma dai, allora facci una descrizione della... la composizione di questo, cioè che cos'è che nutre questa pianta?
1: Dunque, questa pianta io l'ho trovata per strada, era un rametto del cazzo. Allora, in origine ho detto vabbè, la metto in un po' d'acqua, fa le radici, poi recupero un po' di terra, vi allarci da qualche vecchio vado di piante e la pianto. Non ho trovato terra.
4: Ah.
1: Ho detto, no, va bene, proviamo con la sabbia dell'Etna. Avevano pulito tutto, non c'era neanche la sabbia dell'Etna. Tutto tranne il midrat, che qua
4: sui provare con la cera di Sant'Agata.
5: Alleluia.
1: Allora scusate, ci sono queste interferenze. Allora mi sono detto ok, diamogli un schifuradies. Ho avvolto la pianta in un fazzoletto.
4: Ma che schifo! Mi metti dentro sto proprio!
1: Ma merda! Sta di merda! Ecco, guarda! Signori, abbiamo creato la merda sintetica! Guarda!
2: Cioè, te prego, odora!
4: O devo odorare?
1: No, sì,
4: no,
1: sì!
4: No, no! È merda!
1: È vero! È pazzesco, è merda sintetica!
4: Hai ragione, ma sono aliato dal questo odore.
1: Ma come hai fatto? Abbiamo inventato la merda sintetica.
4: Guarda che qua lo tratta c'è stantigna al naso proprio dentro, eh. Oh merda, dove?
1: Pazzesco.
2: Ma scusa, ma...
1: Allora, c'è un fazzoletto di carta, quelli del pane e di quelli là. Facciamo una auto, facciamo merda sintetica.
2: Facciamo il merda
1: di olio, del caffè vecchio.
4: Senti, ma il fazzoletto è stato molto tanto seme.
2: Tutto il mescolato.
1: No, io l'ho versato nel tempo. Prima gli ho verso l'acqua con la carta e poi ho detto vabbè, gli aprivo un po' di caffè spolverato in polvere, il tufo del caffè. E gli ho messo, e si vede perché qua
4: è schifo.
2: Poi gli ho pensato che si crea nello stomaco.
1: Non lo so, penso che si crei il tufo del caffè nello stomaco.
4: No, il tufo del caffè no.
1: Poi gli ho versato un po' di caffè, poi un po' di olio che mi scocciolava, una cosa che ho mangiato.
4: Praticamente tutti,
1: poi la Coca-Cola.
4: Tutti gli ingredienti che di solito consumiamo quotidianamente uniti fanno la merda. Per questo che fondamentalmente cachiamo allora.
1: Sì, ma
4: no?
1: È allucinante.
4: Perché...
1: veramente. E poi l'ho messo un po' al sole. Vado a lavarmi le mani, perché è un po' di merda sintetica, scusate.
4: Che schifo. Oh, mettiamo un po' di musica allora. Che è mongoli puttana? Porco Dio, è rimasta la puzza da me.
6: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace.
1: Magari c'è un bravo. No, e chi sai su le radici? Ha messo radici.
4: Io stavo mettendo.
1: Di merda. Cioè, potremmo dire al Freaknet Media Lab siamo riusciti anche a sintetizzare la merda. Senza essere umani.
2: Che onore.
1: Che odore. Che onore. Oddio mio.
4: Oddio, davvero.
1: Qualcuno ci sta ancora sentendo, siete andati tutti a cagare.
4: Forse sono andati a fare anche loro la piantina di merda sintetica. Quindi io proporrei anche una manpage per questa cosa.
1: No, a questo punto dobbiamo fare le foto di questa pianta con...
4: Sì, sì. No, anche perché potremmo risolvere il problema di molti coprofagi vari che magari non hanno opportunità particolari, che vorrebbero magari provare qualche cosa di OGM. Anche loro c'erano il diritto di...
1: Nimex dice: adesso se vuoi ti materializzo una super cagata naturale lì al freak.
4: Carino.
1: Grazie. Tu sì che sei un ecologista. È una merda OGM questa. Come possiamo definirla? Una merda sintetica.
4: Una merda sintetica, sì. Una merda da laboratorio.
1: Ma neanche in una merda da laboratorio.
4: Io la farei essiccare, ma la fumerei. Chissà che non salti fuori qualcosa di interessante. Poi vai a fare l'analisi per trovare l'elemento.
1: Ma c'era Lobo, mi aveva passato un link una volta. Allora, andiamo tra i 35 miliardi di link porno che ho collezionato, tra cui la mia email in Cina. Allora, c'era una macchina che faceva la merda. Sì, non sto scherzando, è vero.
4: Chiedi a Google, macchina che fa la merda.
1: E valla.
4: Cavalli rapaci da monta.
1: Lui non sa cos'è cavalli rapaci da monta.
5: E questo è molto male.
4: Allora mostramene.
1: Passami, vabbè, la mostri tu o gliela mostri
5: io? Io qua non l'ho, quindi devi mostrare tu. Intanto andrei su.
4: Porco due, che puzza di merda, oh. Buttala qua, pianta.
1: Che cazzo stai dicendo?
5: Ma come? Ah, ma tu c'hai il vecchio link. Questo è molto male.
1: Vabbè, no, non andarci da là.
4: Che c'entra chi cavalli da monta?
5: C'è un gioco. Fagli vedere.
7: Sì, però.
4: Federazione scacchistica.
1: È il circolo di scacchi più visualizzato su tutta internet in Italia.
4: Ma sì? Come mai?
1: Perché è gestito da pazzi, pazzi in Cristo. E il link per chi è interessato di scacchi è cavallirapacidamonta.org.
4: Ah, ma tu giochi, chi è che gioca a scacchi? Io. Qua? Io sono una pippa totale a scacchi. Cioè, riuscirei a perdere contro un bicchiere d'acqua, lo penso.
5: Infatti se vai su chi siamo, c'è il benvenuto a tutti.
4: Un branco di pazzi siete.
1: Tu dici, circolo di scacchi, sai, la gente, il silenzio, i libri, no? Tavoli antichi, persone anziane che giocano a scacchi. Chi siamo?
4: Spoing!
1: È incredibile.
5: Il benvenuto adesso.
1: Chi è lui? Chi è? Bitoni messi così. Gli allenamenti davanti alla PlayStation. Gli allenamenti davanti alla PlayStation.
4: Ah, beh, giustamente a scacchi, no? Sono il post allenamento, c'è cioè la demenza da PlayStation. Interessante.
5: Fagli vedere in soci la tua foto.
1: Ah sì sì, c'è la descrizione dei
4: adesso
1: soci.
4: Adesso lo in frocito.
1: Ma tu dovresti metterti anche tu una foto un po' più.
5: Eh sì,
1: certo che anche lui non scherza, eh.
7: Anzi, dovevo funzionare un po' di nuovo. Infatti non so proprio perché.
4: Ah, questa è presa da ridi.zip.
1: Sì, ridi.targz.
4: Quando sei impazzito e hai cominciato a fare foto della tua faccia.
1: No, mi ero appena fatto la doccia.
4: Oh, tu sai, c'hai una foto tua che è bellissima. Cioè, ci devi rimediare la foto tua, quella quando stavamo con le ciacche da te. Che ti sei uscito dalla doccia e ti sei fatto la riga.
1: Ah, sì, sì,
4: film
1: sì,
4: indiani che se siamo lì.
1: Ce l'ho qua, guarda.
4: Ce l'hai? Ti prego, questa me la devi passare, la metterò sul mio sito quando lo smilzo. Rimetterà su sfraglione.
1: Praticamente ci stiamo facendo i cazzi nostri. Avranno capito.
4: Beh, è giusto che
1: mettiamo
4: sia così.
1: Qualche musica in sottofondo, che ne pensi? Mettiamo Net
4: Criminals. Net Criminals.
1: Sei qua.
4: Mea, ti mando.
8: fanciulli.
7: Ma questo non stava ancora giusto.
4: Bene.
7: Che è questo?
8: No. Non vedo come ne vuole.
4: Ah, bellissimo. Il boscaiolo pazzo. Ah sì sì. L'accesso poi. Emerge Linux e danneggia veramente il sistema. Ah sì sì.
7: Questa è molto bella perché c'è il file di un'occhio passa. Questa c'è proprio un qui sono.
4: Qui sono quasi stronzi.
7: Qui sono quasi. Qua sono così.

0: Oh, il coniglio pazzo.
1: L'occhio è veramente strabico.
2: Minchia, Radio Spider-Man.
0: Stai benissimo.
1: Bene con la riga di lato, eh.
0: Male necessario. E se la metterò sul mio sito.
3: Ogni martedì alle ore 22 ore italiana.
2: Il male necessario.
3: /kink.org/radio-cybernet. http://papuasia.org/radio-cybernet.

0: The personal identification number is incorrect.
1: Ah, il legnato.
2: Quando si è messo la tastiera, si è messo.
1: Però scusa. Cioè, mi deve veramente carino questo del legno, sai? Potremmo fare una versione nuova, in marmo. In marmatile. In lava. Ogni volta che lo apri ti giochi in vita praticamente.
2: Questa è la vostra torre
1: di Babele.
3: Io ti sacrifico.
2: Lei ormai lo sa, si avvicina, si fa prendere.
1: Oddio, la voglio questa.
3: Io ti sacrifico.
1: Oddio, che bestia.
2: No, perché se la prendi con una sola mano si fa male. Con due, se tieni il peso, come da ultimo sugli alberi le foglie. Questo è Pallo che lavora in modo esoterico. Qui sei tu che lavori in modo esoterico.
1: Verrete assimilati, che cazzo è? Bella sta cosa.
2: Non ho capito che siano molti. Infatti sono solo due. Questo è quello che quando si è portato il computer e non si camminava più al tempo. L'ultimo poco è sempre
1: quello. Giustamente lo iaio, no? Sì. Qua non è dove hai trovato il fungo pazzo, no? Io suggerirei di animare un po' la trasmissione. Il fumo in Argelino. Ecco, mi animando la trasmissione con questa foto in...
2: Questa foto purtroppo non c'è.
1: Bisognerebbe metterla, perché secondo me il mondo deve sapere.
2: Il mondo deve sapere, ma sta già foto di fascista
1: c'è un po' dopo. Questo sito veramente fatto di merda, c'è pure di questo. Ah, bifolco boscaiolo.
4: non so chi è peggio, se sta Hipster o la tua faccia.
2: Cernobini. Gli allegri Cernobini.
4: Ah, secondo me quella là.
2: I cinappi sono una merda, non mi dico.
4: Ah, vabbè. C'è.
2: Possiamo dare il link direttamente di questo.
4: Ah, sì.
2: Abbiamo il link di pace. Prendetene
4: www.freaknet.org/asbesso/foto/facce.
2: Questa è una bella serie.
4: Andò,
2: delle facce di ninja.
4: No, ma noi qua non siamo venuti con la webcam.
2: Votate la vostra preferita.
4: Sarebbe duopo immortalare questo momento attraverso...
2: È che siamo una radio, capisci?
4: Lo so. Hai fatto a cazzata per farti col barbiere. Sei tu il barbiere di te stesso.
2: Non è il barbiere.
4: Ah, ecco.
2: Forse qua mi ha tagliato i capelli.
4: Ah, non ce l'hai i capelli fuori. No.
2: Mi farò una gif animata.
5: Mancava il
2: posto
5: che spiegava come fare.
2: E qui sono deforme.
4: Amico.
2: Ah sì?
5: Ho messo il piedi attorno.

0: cane da un PC o un Apple II.
1: No,
0: ho detto, devo immortalare questo momento.
1: E come vedi che non rimborso.
2: Ma ti sei trasformato con Gimp lì?
1: No,
2: cioè tu hai fatto davvero
0: la lingua storta. Vedi, vedi, guardi per l'uomo della schiena. Al vicino del papà. Quindi, grande successo. Quindi, grandi facce.
2: Cioè, raga, vedi, queste facce. Cioè, questo, sei sicuro che... Ma dai, ti sei ricordato un momento, perché non puoi fare sta faccia.
1: È così.
2: No, fagli vedere la parte, prego. Ma di che? Quale vedi? Qua muori, altro che vedi. Ma che cazzo è?
0: Che cazzo è?
2: È vero. Buona serata a te.
0: Le grandi foto dell'eclissi. È un'eclissi che si deve intuire, no?
2: Sì, certo.
0: Molto intuitivo.
3: Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente
0: bene. Ora che ci siamo fatti un po' di cazzino,
3: sono super dentro.
0: Vogliamo rendere questa trasmissione una trasmissione? Vogliamo fare una rassegna stampa?
2: Dai,
0: andiamo.
2: Boh,
0: Repubblica?
2: Sì,
0: mondoporno.com.
2: Allora, la NASA su Marte ha abbastanza acqua per forme di vita. Io direi di leggere questo.
0: Sì, ma anche nella nostra pianta qua ci sono forme di vita simili alla merda.
2: Simili, cioè sono proprio forme di vita di merda.
0: Già letto, in realtà sparano delle cazzate colossali.
2: Dici? Beh, commentiamole un po', va.
0: Su Marte c'era l'acqua, e già non c'è, ma c'era. Perché nella prima pagina dicono, su Marte... su Marte è abbastanza acqua, dicendo che c'è.
2: C'è.
0: Poi uno dice, almeno in una parte del pianeta c'era
2: una volta l'umidità
0: non
2: necessaria.
0: Acqua, ma l'umidità necessaria. Quindi sono stronzate.
2: Boh, vediamo.
0: Su Marte c'era l'acqua ed era abbastanza per la vita. Allora, acqua basato liquido scorreva un tempo su queste rocce, sì. Non c'è la conferma. Ah, allora io adesso vengo, arrivo e ti dico, sulla Luna esistevano i cipressi a forma di minchia. Non c'è la conferma.
2: Che cazzo però, eh?
0: Cioè, pazzesco. Non c'è la conferma, ma allora che cazzo me lo dici a fare?
2: I cipressi a forma di minchia, comunque.
0: I rocci solfati e forme come cavità nelle quali sono formati cristalli. E sottolineo cristalli.
2: I cristacci.
0: Il testimonio rappresenta nel passato di acqua.
4: Steve Scurrigis, uno dei principali ricercatori che azionano gli strumenti di analisi di opportunity. Lo strumento di analisi di opportunity.
0: Che abbiamo una copia
2: che mi è cascato sul tetto del media
4: l'altro. Esatto, quando è esploso, non ce l'ho detto. È stato possibile ingegnerità chiaramente le tracce di Marte.
2: Cioè, è solo questo.
4: Il programma era una parte di Marte, aveva l'acqua, insomma, troiate, secondo me sono stati dei coglioni, perché non hanno... Cazzo, vanno lì, c'è cioè il dito meccanico che zocca la sabbia e poi fanno la foto al buco per vedere la compatta. Ma cazzo, vai là con una manciata di piante di Maria, butta dentro questi semi, poi buttaci l'acqua sopra e vedi se cresce qualcosa. Vediamo se è possibile la vita su Marte, no?
2: Sì, vabbè, ma quella l'ha creata tu.
4: Il pianeta verde invece del pianeta rosso.
2: E si scoprì che c'era un particolare
4: che c'è, magari
2: un particolare elemento della terra che faceva replicare tutte le piante. Se tu pianti una pianta ne escono tipo 200 milioni.
5: Ma che dico, che altro dicono?
4: Troiate. Poi non ci sono, sul sito della NASA non ci sono foto il 29 febbraio. Secondo te perché? Secondo te perché non sono arrivati dati dal 27, dal 28, sono arrivati dati? Il 29 febbraio non sono arrivati dati.
2: Perché il 29 febbraio è un giorno di merda.
4: Boh? No, perché avevano il software buggato.
2: Ah!
4: E perché il 29 febbraio è di estivo. No,
2: è vero. Pensa che, cioè, vanno su Marte, cercano la vita e si sbagliano col 29 febbraio. Ma allora sono proprio delle gran teste di cazzo, lo vogliamo dire esattamente.
4: No, io sto aspettando, e non ci sono conferme.
2: Ah, beh, è vero. Cioè, forse c'era il cipresso a forma di minchia, però. In realtà non ci sono conferme.
5: Io andrei sul sito della NASA. Il presidente della Repubblica sono anche abbastanza coglioni.
4: Il sito della NASA, ricordassero, sarebbe...
5: NASA è un po' oro.
4: Ma sì, vabbè, ma non è tipo quelli del...
5: Vabbè, ci sarà un link. Dove?
4: Oh, sono un handicappato. Skip intro, skip intro, skip all'intro.
6: Roaming the red planet.
5: NASA. Mission to Mars. Saltò fuori l'alieno.
7: Questa è KDDI.
8: Minchia, Radio Fibernet!
9: Ma io dico ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: Greenhouse per marzo.
1: Male necessario.
0: Oh, però vedi, dice quando gli umani andranno. Quando gli umani andranno sulla Luna o su Marte, probabilmente porteranno delle piante con loro. Ce l'ha scritto lì.
2: Dove?
0: Se tu non fossi così coglione che clicchi su ogni cosa che vedi mentre io leggo.
2: Dov'è quel profilo di opportunità di merda? Aspetta qui. Stronzate.
0: Qui sono grossissime stronzate.
2: Questi bucci.
0: Ok, Varlog Mars, capito? Tail-F Varlog Mars. Oggi una ruota è morta. Ieri anche. Non riusciamo a aggiustare. Morto.
2: Ma poi non c'era incardonata. Ma poi non c'era incardonata la macchinetta su Marte là?
0: Ma che cazzo ne so?
2: Di settimane fa l'hanno sistemata, come l'hanno sistemata?
3: C'era
2: formattata
0: a distanza.
2: Non lo
0: so. Nei CD. Hanno fatto SSH, non si sa mai russo che si può fare, capito?
2: Vediamo un po' dove cazzo è andato questa montagna di rover. Poi perché non fanno andare il rover a 50 all'ora? Sono 3 giorni che sempre con lo stesso posto.
3: 23 mesi al giorno.
2: Cazzo.
0: Perché non mi ci mandano a me da 205 quando sei io che sgombato le mie facce là? Ci stanno alieni di tutti a cazzi di questo qua.
2: Questo è evidentemente un dinosauro fossile. Ma loro non se ne sono accorti, fino per sale, vero?
0: Sì. E questo tombino qua che è il lava del satellite. Però io vedo che comunque noto che la disposizione è molto particolare di questa roba. Cioè questi sarebbero sassi marziani?
2: Sì, i panorami comunque sono aggiornati. Cioè alla fine hanno mandato migliaia di dollari su un'orbita per trovarsi una desolazione della merda che contiene. C'è un cazzo, ma in meno di un cazzo.
0: Infatti c'è, perché cazzo fanno le foto all'interrompe?
2: Andiamo a vedere queste pietre, tanto per cambiare.
0: E commentiamole, cerchiamo di esplicarle al nostro grande pubblico. Bella sta foto, eh?
2: Sì, veramente a dimensioni.
0: Una webcam l'hanno fatta, sì, la Logitech ha fatto.
2: In ordine. Hanno mandato la quicca su Marte. Porco Dio, guarda, ho detto fui.
0: Ma vedi, c'è un cerchio perfetto. Ci sono dei cerchi qua.
2: Queste canne che
0: si
2: affonda. Deve succhiare.
0: Ma cioè appare quasi fango, guarda.
2: Diventato blu. Non chiedermi perché,
0: non lo voglio sapere
2: neanche.
0: È morte.
2: Vediamo la panorama. Finalmente oggi hanno scattato a 121 immagini.
0: Oh. Ci si troviamo la foto su Marte con la stessa carica. Così che esisteva un altro alieno clone di asbesto su Marte. Porco Dio, un panorama di quelli. Sì, poi sembrano sempre i videogiochi quelli che si attentano. Sì, è Justin Bieber Station,
2: lo usano come
0: ah. in che minchia di posizione di ora sono il primo umano che manderanno su Marte sarà vestito da Giulio Cesare, lo manderanno con un cavallo. Ah, vedi, c'è questa cosa famiglia? No, è sabbia di fare questa cosa. Sì.
4: Il marziano che fa un discorso perché non lo ribalta, perché ribalta all'aria.
0: Ma fai una sti cazzo di cose, mandano mai che si finisce
5: la
0: cosa,
5: che si
0: non c'è emozione in questa ricerca. Che è questo? Un fungo marziano, che è? Il reticolato del fungo marziano.
4: No, sono le immagini microscopiche. Un vestito sinaptic merda. Miliardi di dollari per avere un'immagine speciale.
0: Cioè, è vero.
4: Sì, però non è vero.
0: I geologi si sono mai visti. Si sparano una sega sola. Insomma, su Marte è solita bufala. Era più figo quando dicevano che c'era la faccia, almeno c'era più senso. Cioè, che è sta roba? Pezzo di terra tutto. Un pezzo di terra morto. C'è la traccia di un pitbull,
4: il morso di un pitbull su una roccia.
0: Magari è tutto sotto, che ne sai? Ci sono le discoteche sotto, il martello di Marte marziano. Ah, dici? Ah, magari sono sonorizzati bene. Stiamo guardando il sito della NASA.gov.
4: Stiamo commentando le immagini.
0: Stiamo commentando le merde, non le immagini.
4: Sì, le cazzate di immagini che vediamo.
0: Sì. Ma sai che cosa ti propongo io, Sbè?
4: Un affanculo?
0: Spediamogli la pianta di merda alla NASA. Diciamo, analizzatele questa.
4: Nasate questa pianta. Voce del verbo nasare. Olfa il gas nervino della pianta. Della pianta male.
0: Olfa la merda. Olfa lo sterco,
4: il petone.
0: Olfa lo sterco.

0: bisa.
1: Itu lah.
2: Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

0: ma credo che stessero parlando dell'evoluzione tra virgolette l'indagine di Giotto, erano le immagini del Giotto che andavano a fare la barra,
1: ma io mi spiace un tempo, sai?
0: Siamo tutti piccoli. Siamo tutti X con X qualsiasi cosa. C'è il Mars Rovers, siamo tutti il Mars Rovers.
2: Vedi, rimettiamoci in marcia del genere. Vedi, era per questo.
0: Sì, è perfetto. Rinvio il giudizio dei 73 poliziotti di merda. Indicati all'inchiesta come responsabile della destra, scherzando. Devi trovarmi picchiato, tenuto a franco, e sviluppo un patto di cazzate chiamato Gimulino.
3: Sono super crocio dentro. Prendo gigantesco.
2: Insomma, sti poliziotti indicati dall'inchiesta come responsabili delle violenze del luglio 2001. Il rinvio giudizio dovrebbe essere imminente. Le testimonianze inedite di due agenti hanno cambiato il corso dell'indagine sul Bolzaneto, che il PM si avviava a chiudere. Nel frattempo è stata attivata l'ultima accusa, associazione a delinquere.
0: E prendiamo per una delle persone una scala sua di cose.
3: Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente.
2: Ah, quindi non sono più accusato di quella puttanata. Infatti c'è qualcosa di io.
3: In bocca e li stravolgo facendoli sborrare
2: però,
3: nelle mie umide.
2: No, hanno rotto il cazzo sti poliziotti.
3: Mi piace farmi erare lo sfintere da cappelle di calcio.
0: Primo dente del processo contro persone che erano andate a manifestare a Gino. Sono una 21, alcune con capite accuse pesanti. Va bene, capite accuse pesanti, però ha fatto cazzi.
2: Sì, vabbè, magari che ne so, hanno fatto qualche macello però.
0: Cristian.
2: Cioè, quelli che dormivano alle Diaz e si sono presi le manganellate, non penso che...
0: Stronzate, hanno fatto bordello e quindi vaffanculo. Dio mio, io volevo vedere questa cosa di due agenti.
2: Che hanno fatto la spea.
0: E gli rompo il culo e gli abbatto la banda. Ipitraf a me. Scaraventami un Ipitraf subito. Così vediamo a chi devo abbattere la banda.
2: Abbassiamo il volume.
0: Ma che cazzo dici, Cyber? Abbassati il buco del culo, Cyber. Zorzorz in the ass.
2: Il microfono. Forse anch'io sono troppo vicino al microfono.
0: Le dichiarazioni che non
2: delle bestemmie. Ah, ma ci sono delle bestemmie che girano sotto. Oh, ci sono delle bestemmie che girano sotto, dice. No.
0: C'è Net Criminals che gira sotto. Pazzesco, ancora girava Net Criminals.
2: Era andato in loop.
0: Froci della roba sotto.
2: Quale roba sotto? Adesso non c'è.
0: Vabbè,
2: più
0: ora
2: la roba
0: non c'è
2: sotto,
0: più.
2: No?
0: Ah, ma allora siamo froci, ammettilo.
2: Aspetta, forse lui per la roba sotto intende questi giovanotti qua che discutono.
0: Chi se ne fotte?
2: Di pornografia e cose del genere.
4: Viene, no? Allora propongo di...
0: Quindi sì, adesso noi installiamo Ganesh e mettiamo la Gentoo su Ganesh. Signori, si parte!
4: E per giunta togliamo quello schifo di Rise.
0: Esattamente, sì, ma io lo voglio fare davvero.
4: E c'è.
2: Cioè noi abbiamo fatto 3 ore di Radio Cybernet con Net Criminals che andava a rotella. Cioè penso che la gente si sarà scollegata. Orronzo. Orronzo. C'è Orronzo Doria e Alfonso Saberla. Oh, qui vedo che in chat abbiamo anche Ozno G, il nostro caro Ozno G bielorusso.
0: Ozno G ha il problema che non si capisce quel che dice quando parla.
2: Perché è bielorusso.
0: Ma sul serio? O...
2: No, vabbè, lui no,
0: è bielorusso dentro.
2: Nel cuore.
0: Gente
2: gonzo.
0: Sì,
2: esatto.
0: Gonzo dentro tutti noi.
2: Nel Cristo è proprio. Ah, beh, il pezzo.

0: Fast Web poi è stata un'idea sua, e lui lo andai a prendere un pomeriggio a casa, è sceso incazzato perché erano Gonzo, no? È sceso incazzato perché erano macchine, fa basta, Fast mi ha rotto il cazzo, voglio fare un pezzo rap contro di loro, e se ne è uscito con una mitica rima: io sono 3 anni che aspetto per step, mi sono rotto il cazzo e faccio,
1: non l'avevo mai capita, giuro, mai capita.
0: No, dice che non si sente più una minchia. In che senso?
1: È froce perché noi stiamo streamando tranquillamente. Prova, stream, vedi, 1500 byte al secondo.
0: Il volume?
1: Il volume lo vedi.
0: Va quasi a stecca.
1: A stecca, digli che sei un coglione, Cyberz.
0: Ecco, ora si sente.
1: Non
0: si
1: è quel testo.
0: Io sono...
1: Dare l'annuncio.
0: È vero, ho fast 10 megabit, porco Dio, dice Gonzo. Si sente a scatti.
1: Si sente a scatti perché probabilmente succano.
0: Staranno succandola.
1: E ora l'annuncio.
0: L'annuncio.
2: Ciao, Cristo è nato. Per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur chi l'adem rasta semen porco dio immediatista New Linux.
0: Si è sentito?
1: Io credo di sì.
0: Oznogi, dici, si è sentito?
3: No, questa era la mia idea per pilotare la cupola. Un sistema analogico.
0: Gonzo.
1: Intanto Dunk, known error. Io sento benissimo, no, si sente benissimo. Arcadian sente benissimo, dici. Quindi Osnogi è rincoglionito.
0: Bene, l'annuncio è stato fatto.
1: Fluido bene a volume perfetto. Oh, grazie Arcadian. Ci ama Arcadian. Specialmente di dietro. Peccato che non c'è Sand. O c'è Sand.
0: Sand, boh.
1: Il frocetto di Sand. Secondo me, e vabbè,
0: qua è idol da un'ora. Se lo starà facendo mettere nel culo,
1: nel chakra.
0: Beh, andiamo avanti, insomma, sta cazzo di G8, Marte.
1: G8, polizia rapisce, presidente associazione, fa bene, viva l'Israele, distruggete le biblioteche, 75 giorni di mobilitazioni, Argentina... Viva le perquisizioni, viva la repressione, il decreto Moratti è giusto, i pirati dell'etere sotto attacco, e mi sembra giusto.
0: I pirati dell'etere sotto attacco, allora vediamo.
1: Radio Dopo Libera indipendente dell'etere di Napoli, sì cazzo, ma se c'è una legge e voi non la rispettate, è logico che vengono a rompere i coglioni.
0: Ma perché, che legge c'è? Cioè, scusa, che cos'è che
1: se
0: non hanno
1: questo preventivo delle autorizzazioni.
0: Che hanno fatto?
1: Denunciata la proprietaria del centro sociale Officina 99, il proprietario. Come il proprietario? Non capisco.
0: Ah, cioè il proprietario di Officina 99 che ha denunciato la radio, che ha fatto?
3: Non è che è un danno.
0: Gonzo dice che farà ginnastica e ci ascolterà nel frattempo.
1: Pomperà i muscoli.
0: Gli faremo andare di traverso nel culo la cicletta.
1: Ora io mi domando,
0: ma insomma che avrebbero fatto questi di sta radio? Ti mandiamo la ciclette di traverso nel culo.
1: La che?
0: La ciclette. Sta facendo ginnastica, probabilmente si sarà messo a pedalare su quella cicletta da frocio che si ritrova in camera. Errore, Giofu.
1: Io devo joinare Hackett 99.
3: Lui ne sa più di me, basta.
0: Ginnasticavi lo stantuffo.
1: Mi apri un IP traff.
0: Che cos'è? Ginnasticavi lo stantuffo. Sai, Bez, che...
1: No, fammi entrare a me.
3: Mi hanno dato un programma per
0: Chrome. Sniffo la password.
1: Infatti, vedi.
3: Non l'ho provato, è una nuova.
1: Che frocio che sei.
3: Sì,
0: questo nazismo che
1: si sta tirando il kernel che lo abbatto
3: la patch. Voi avete qua qualche patch?
1: No, a noi serve semplicemente la banda,
3: la banda.
0: Perché stiamo facendo
1: ormai finisci, dai, fallo finire.
3: Eh sì, ma siamo alla 2422, dobbiamo scaricare la 23 e la 24.
1: Porco Dio!
3: Vabbè, ci fermiamo.
1: No, finisci, dai, fammi bestemmiare.
0: Scusa, no,
3: fermo, Fuget non limita la banda.
1: No, non funziona.
3: Come
1: vai
3: non
1: tranquillo,
3: funziona.
1: Fammi bestemmiare, lascia perdere, fammi vai. Dici fotti di asbesto.
4: E vai con l'asbesto
3: fotti.
1: Oh, ecco, ora che tutto ci è tornato normale, joiniamo il canale, finalmente.
3: No, ora siamo Fughetti, diciamo, limit rate 5K.
1: Frocità! Per tutti.
3: Sì, io sono il...
1: E voilà! La frocità! Ginnastica dello stantuffo.
0: Mandagli uno dei tuoi.
1: No, fatela sbattere nel chakra.
3: Il tema è completo.
0: Tu mi dovrai passare tutti i tuoi asci malsania. Ci ottieni questo gran peto.
3: Era il 2420. Sì, ma no, perché è abbastanza tornare indietro.
5: Poi mi scrive in Italia, io mi sono solo che non è che non accettava.
1: Non lo dice qua, come si fa?
0: Un M-R però.
1: Eh?
0: No.
1: No, per vedere che è gentù.
0: Ah, e fai emerge.
4: Quando il C è cambiato colore,
1: non ti dice Gentoo.
4: Com'è?
5: Perché la...
1: Vabbè, comunque io uso Gentoo.
0: Lui usa Gentoo.
1: E non.
0: Ah, ma c'è Zeist.
1: Non emergo. Oh. Si chiama quel fantastico gioco super americano.
0: Quale?
5: Io non so, quella
1: battaglia. Gentoo si chiama tua sora, American Soldiers.
0: Ma sto canale dove sta? Su che server? Arrecchia.
1: Ma che 99 su autistici.
0: Oh,
1: orco Gesù.
3: Sono secondo però ce l'ho
5: comunque. E dice GNU lì.
3: Ah, ma c'è da fatto.
1: Umiliamo facialmente Zeist. Oh, bene, ma noi stiamo facendo una rassegna stampa, niente male. E la proseguiamo dove? Andiamo su news.google.com. Ma sì, vediamo un po' che cazzo dicono, va. Oddio, però fammi cliccare.
5: Con limit rate a 5K sicuramente, ma
1: se no potremmo andare a fare la rassegna stampa dei...
0: Oh, finalmente Zeist
1: ha
0: capito che sono qua.
1: Zeist l'ha capito.
0: Lo ha capito.
1: Forse stai ascoltando però, eh? Ma siete in ascolto, spero. Qua c'è una DSL Telvia 640, sì, 640 di merda, perché...
3: Ma tanto normale, stanno portando tutto a 640.
1: Eh sì, ma Telvia una volta funzionava veramente bene. Poi hanno cambiato il routing e la banda è cambiata completamente.
3: Come sarà adesso una banda? Ho limitato la...
1: No, perché allora una volta
3: era banda garantita.
1: Telvia aveva litigato con non mi ricordo chi del MUX,
3: fa 4.96, quindi ho paura tipo.
1: E quindi il MUX gli negava il passaggio su non so quali nomi. Poi Telvia è stata costretta a cambiare routing, a uscire da Palermo e andare direttamente a Palermo New York. da New York rientrava in Europa attraverso, credo, Amsterdam, questi posti qua. Quindi io per andare da Catania a Milano facevo un giro della Madonna, ma era tremendamente più veloce che passare direttamente come adesso. Sembra strano, ma è così. Scaricavo 80 k al secondo da Unina passando da New York e da Amsterdam. Ora che il passaggio è diretto, la banda è una merda. Ma io non faccio più scarica. Non faccio più i 20-30 k al secondo ormai.
3: Oddio.
1: Ma
3: da dove?
1: Da qua. 40 ogni tanto la notte. Ma prima facevamo botte di 80 fissi,
0: C'è Zeist che dice che fussiamo, ancora non deve aver sentito la pianta di merda allora.
1: Sì, sì, si è perso la pianta di merda. Mi vado a spamare sul divano mangiando prodotti in Nestlé. Bravo! E bevo Coca-Cola, bravo! Guarda la pubblicità della Nike su MTV. Bene. E poi? E basta?
0: Ma dove sta scritta sta roba? Ah, ecco.
1: La pianta di merda ti manca. Ormai.
0: Una volta che l'avrai olfata, non ti preoccupare.
1: Quando avrai olfato il gas nel vino della pianta betona. La pianta di merda.
0: In sostanza, però, appunto, abbiamo scoperto il perché noi caghiamo, fondamentalmente. L'unione di tutti quei prodotti che sono prodotti.
1: Spieghiamo per Zeist. Praticamente abbiamo trovato. Io ho trovato una pianta tempo fa. Un rametto di una pianta grassa, semigrassa, insomma, è il cazzo che è. Ho detto, vabbè, la metto in un bicchiere con un po' d'acqua, così fa le radici. Poi trovo un po' di terra qua all'Arci dove siamo e la pianto. E la pianto lì.
0: La pianto.
1: Con queste stronzate.
0: I coglioni.
1: Fatto sta che non ho trovato la terra. Allora ho detto, vabbè.
0: Sabbia dell'Etna.
1: Ci metto un po' di sabbia dell'Etna. Sabbia dell'Etna non c'è, che l'hanno pulita. Ho detto, vabbè, a sto punto ci metto un po' di carta e gli metto la carta sminuzzata, vaffanculo, almeno gli do qualcosa a queste radici dove attaccarsi. E la pianta è stata lì per un po' con questa carta. Io ho aggiunto un po' d'acqua ogni tanto. Poi ho detto, vaffanculo, beviti il caffè. Gli ho versato un po' di caffè perché non sapevo dove buttarlo. E la pianta si stufa del caffè. Poi ho detto, il tufo del caffè si mette nei vasi delle piante. Allora io lo metto nel vaso della pianta. E gli ho messo il tufo del caffè, la polverina, no? E poi ho detto, vabbè, c'è un po' di Coca-Cola in questa bottiglia. Cafuddiamo un po' di Coca-Cola nella pianta. E gli ho cafuddato la Coca-Cola. Poi, cos'era? L'olio che mi sgocciolava delle melanzane che mi aveva fatto mia mamma per venire qua a mangiare al Media Lab. Cafuddiamo un po' di olio. Insomma, questa pianta si è mangiata tutta questa schifezza. E oggi parlavamo di questa pianta che è cresciuta e comunque ha messo radici in questo schifo.
0: Siamo andati a odorarla e
1: siamo
0: puzzava
1: a odorare,
0: di
1: puzza
0: merda.
1: Di merda, cioè la puzza della merda.
0: Cioè proprio quando vai a cagare al bagno
1: è
0: esci
1: pazzesco,
0: ed
1: è lì e fa una puzza di merda. Voglio sentire. Sei curioso? È lui curioso.
0: Lui è curioso.
1: Ha lo spirito della curiosità.
0: No, la voce ah, che schifo, la voce della verità.
1: Ma no. Non è incredibile.
0: È vera merda questa.
1: È merda.
0: È proprio è merda.
1: Dobbiamo fare le foto.
3: Le foto dove
1: vuoi fare? Vabbè, però.
3: Non è che si può all'odore.
0: Dovremmo fare dei campioncini di odore di merda della pianta.
1: Minchia, imbottigliarla e merda sintetica del Freak del Media Lab.
0: Vendiamo merda
1: i fiori della pianta e vedere qual è.
0: Minchia, saranno veri fiori di merda, la forma di stronzo che penzoleranno fuori dalla pianta.
1: Fiori che sempre desiderato ricevere come regalo.
0: No, capito? Gli regali tipo una pischella, io li sento questi bei fiori di merda.
1: Noi siamo stati qua a parlare 3 ore e ora Zeist viene fuori che non era in ascolto. Ma chi se ne frega?
0: Allora è un frocio.
1: Abbiamo ribadito il concetto.
0: Cioè abbiamo rispiegato una cosa che abbiamo spiegato mezz'ora fa, anzi un'ora fa, per lui, e non ci ha ascoltato. Proporrei una spedizione punitiva.
1: Propongo il cambio radicale del topic.
0: Quale?
1: Questo, Giulia, ragazza. Lei fa strappo assurdo, dipinge fa queste cose qua.
0: E ti ha dipinto anche a te, quindi è stata lei a dipingere.
1: In realtà è un animale, forse ci sono due animali. Ci sono le gambe, la coda, c'è la bocca qui, forse c'è un altro sopra qua.
0: Questo sei tu quando mangiavi la carne.
1: Quando mangiavo l'annal. Zeiss scrive una verità.
0: Succate. Asbesto, direi che puoi iniziare allora. Suga l'appacchio, trovi. Che ormai è entrata in una trance.
1: Sì, sì, io sto.
0: No, te faccio.
1: Appacchio, trovi. Sì, è in trance anale. È in trance nel senso trance del termine. Sei entrato in trance, vero?
0: Sei diventato un trance.
3: Infatti, vado al
0: trance. Oh, qui abbiamo anche il famoso joystick del.
1: Dei trance. Potremmo portarlo al trance meeting.
0: È vero.
1: Che notoriamente lo sanno tutti, l'hack meeting dei trans.
0: Dei trans. Dei nasti tranni.
1: Settimio Mazza, che cos'è Settimio?
0: Settimio Mazza.
1: Consiglio di streamare Andrea, mi ripremo Nexa Ubrinner.
0: Ah, Ubrinner. Ah, Ubrinner accompagna la signora con Marchese al tavolo accanto al cesso.
1: E che cos'è?
0: È un film di Thomas Millian.
1: Ah.
0: Io ti consiglio di scaricarlo e mandarlo perché è prestigioso.
1: Forse ho dei regali per te al Poetry.
0: Dei regali per me al
1: Poetry. Ah, voi non lo sapete cosa abbiamo trovato all'isola ecologica? Fallo, tu non sai. Abbiamo trovato un fasciame così di poster del cinema degli anni 80,
0: no.
1: Fine anni 70, tutto anni 80. C'è roba di Thomas Millian.
0: Ah, bello, io li voglio tutti, calcola.
1: Ci sono un sacco di manifesti porno anni 80 allucinanti.
0: Stile, stile. Oh. Domani al Poetry si va a vedere.
1: C'è la corsa più pazza d'America,
0: figo.
1: Quella della Cannonball, e c'è Interceptor, il guerriero della
0: strada, no.
1: Già appesi. Quelli già appesi.
0: Interceptor, che fai? Minchia. Poi dice pure tutti e tre i film in VHS, autografati da Gibson stesso, con una penna nel culo. Autografati analmente.
1: Analmente autografati. E verrà infatti al Transact Meeting.
0: Anche lui
1: cercherà di muovere il Max Rover col culo.
0: Oh, io direi che mi vado a fumare una sigaretta.
1: Va bene, sigaretta, allora mettiamo un po' di musica.
0: Mettiamo un po' di musica, stavolta cerchiamo di non farla.
1: Mettiamo mentre masturbo un Mongoli Down.
0: Sì, dai, io prima ho provato a metterla, poi ci siamo fermati perché ho pensato che forse era troppo.
1: No, è che non so che cazzo mettere, sinceramente. Vediamo che trovo sul CD.
3: Se stasera torniamo, penso
1: no, è un po' difficile.
3: Perché torniamo che rimaniamo.
1: Forse ci sarà qualcuno degli altri. Va bene, mettiamo un po' di musica.
0: Mettete la musicetta di Capredato.
1: Sono in fondo, sono le 23.35. Possiamo anche mandare un po' a fare in culo i nostri ascoltatori. Buon ascolto.
3: Facciamo e la portiamo, compiliamo intanto per questo qui e poi proviamo tutto. Sì, va bene, poi
1: ti metto un po' di Kate Emerson con il microfono aperto. Perché tutte quelle persone che mi chiedono

0: grande.
1: Sì, sì, sì, è grande almeno 9 volte. E usa l'altra parte, è oscurato e lo usa come buffer per fare gli effetti.
0: Oh, che spreco.
1: Lo so.
0: Che spreco, ma
1: come lo fanno? Telecamere sono.
0: Terribile.
1: Sì.
0: Terribile. Vediamo allora quanto dobbiamo fare. Eccoci qui. Asterisco.

0: tutto qua, la nostra giovane amore.
1: C'è anche lo schema
2: di
1: quattro lette a collegare per trovare se funziona, invece di passo passo di giro di lette che
3: facciamo
1: la faccia mai sono tornato.
3: Ma qua c'è troppo.

0: Quale per stampare i certificati? My God! Bastardi!
1: Domani mi guardi la voce. Non è quello che faccio, no, anzi non si è io dobbiamo fare anche questo esperimento per il controllo del cuore. Quindi il sensore che cosa può fare.
0: Grazie. Per vedere
1: se riusciamo a pilotarsi. Quanto lo pilotiamo, veramente, quindi salta qualche parte.
2: Quello
1: serve un ricordo. Oppure...
2: Ricordiamo
1: le cose un po'. Noi facciamo una cosa che ogni giro ci deve segnare, sarebbe più facile.

Potrebbe essere giusto un po' più. Anzi, a questo punto avrei chiesto se c'ho anche proprio calamita più sensore, quindi una bici che vuol fare 70 km. Ah. Quindi cosa mai posso fare?

0: 离开了，这句
1: La rotina.
2: Sì, sempre quella. Donne, è arrivato la rotina. Arrotiamo coltelli.
3: Forbici. Forbicine.
2: Aggiustiamo ombrelli.
3: C'è zuppe d'aglio. Ma che cazzo è? Che se la vendono.
2: Ma poi attaccano la cucina.
4: Ma scusa,
3: ma questa cazzetta.
2: Ma non lo so, non trovo pure le mie cazzette.
3: Ha ha ha ha ha!

0: Evernine vuole l'urle del sito della Rodina.
1: Che Nirvana ha sbagliato.
0: Che schifo, hai sbagliato il microfono.
1: Ora ricevo in query, bastardo, il volume, stava dormendo mia mamma.
0: Sì, te una volta capito che stava a sentire Radio Cyber, il microfono basso, ha smesso, alza il microfono, niente, ha smesso, alza il microfono, niente, alla fine io ho alzato il volume dopo un po'.
1: Porco Dio!
0: C'è mia madre in cucina che stava a pugni piatti e io la... Oddio, il volume! Porco Dio!
1: Oddio, il mal di pancia.
0: No, ma c'è solo lì vicino, lo sa.
1: Il mal di pancia.
0: Ma quasi morto.
1: Dove sta solo?
0: Che cazzo ne sto? Oh, ce l'hai sul apri il chat. Che canale è?
1: Ma dov'è?
0: Oh, non vedi che c'hai... Ah, ecco, l'ho trovato, ce l'ho trovato.
1: Dove porco Dio è? È Smith, non è solo.
0: No, Smith è Smith, solo è solo.
1: Qua non lo vedi?
0: Oh, prima sarei aperto su un altro canale, ma qua non lo vedi.
1: È porco Dio.
0: Ecco, la vedi, su carne e pizza.
1: Ma dove sta?
0: Oh, ma che
1: ma
0: sei?
1: Dove sta? Oh! Ah, ma è una lei? Non lo sapevo. Giuro che non lo sapevo. Yahweh. Il momento di
2: Yahweh. Quando vado, devo spiegare la
0: mention.
1: Vediamo.
2: Comunque, qua ho copiato tutti questi file.
3: Che cazzo faccio?
2: Dato che sono root, mi spontano.
0: Mo si collega pure lei. Così ascolterà le nostre stronzate.
3: Sì. Ascoltate
4: De porco Dio on page. Italian porco Dio English non
5: è. Iabre, il gran porco di Iabre, fanculo, il lungabre. Iabre, Iabre, il gran porco di Iabre, fanculo, il lungabre. Iabre, Iabre, il gran porco di Iabre, fanculo, il lungabre. Iabre, Iabre, il gran porco di Iabre, fanculo, il lungabre. Iabre, Iabre, il gran porco di Iabre. Fanculo, ilungate.
6: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodom. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur chi la rasta semen porco dio immediatista New Linux. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodom. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi sur chi l'ha rasta semen porco dio immediatista New Linux. Ciao.
0: Oddio. Manda mongoli. Ciao,
7: mongoli.
0: Manda mongoli.
7: Mongoli. Beh, è il momento di mongoli, dai. Ah, prova. Vabbè, forse andiamo anche un po' in loop, ma comunque.
8: Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down, facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente. Ciao.
0: Oddio. Ci vorrebbe parlare che abbassa il volume.
2: Ma quello che si
7: pensa che ci vuole Fabio.
0: Ah, Fabio!
7: Già, Fabio. Che cazzo ha combinato? Ah, il docking undocking. Che funzione veramente utile di Muse, veramente.
2: Povero Naito.
7: Che si sarà fatto un culo così per farla.
8: Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Ehi ehi, alala. Aron. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la meta di cane e son contento. V doppia il duce. Ehi, ehi, alala, a noi. Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma.
7: Però V doppia il duce è pazzesco. Ma quale hai sentito? E qua ce n'è un son fiorello che nel culo quanto è bello.
0: Ah, vai, vai con fiore.
7: Con la bocca a pompo d'uccello. E vabbè, vediamo Fiorello.
8: Son fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca a pompo d'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita quanto è bello. Son fio...
0: Aggiungi.
7: Add file.
0: Giuseppe, scusa, non l'ho mai sentito io, Giuseppe.
2: Valentina è fantastico.
0: Ma aggiungili tutti e vaffanculo.
7: E non si può, se si potesse taggarli tutti, porco Dio, la cosa, cioè mi fa l'undocking del porco Dio del canale e non mi fa la cosa fondamentale. Guarda qua, c'è il canale che va su e giù. Beh, Valentina.
2: Abbiamo aperto, siamo riusciti a...
9: Ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia pipa sopraffina chiavata dalla sera alla mattina si riempie di sborrina. Nel culla prendo come fosse pomatina, il butca che io pretendo e da sfogare non mi spavento. Succhio cazzi che è un portento e quando il culo mi fa vento 100 cazzi in figa prendo.
7: Quando il culo mi fa vento. Questo è un altro veramente tosto, devo dire. Questo è il classico annuncio pubblicitario.
8: Ciao. Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomita anal semen super rasta sur chi la denso don nazi. Ciao. partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io, mio nonno negro in cariola tre palle cazzo duro, mia sorella piccolina 13 anni gran vagina e mia mamma 100 anni ma nel culo son di più. Entra anche tu nel meraviglioso mondo della merda e della piscia in culo, il natural clister vomitanal semen super rasta sur chi la denso donnazzi. Ciao! Partecipa anche tu alla meravigliosa orgia del pissing anale. Siamo io.
0: Oddio, comunque mia mamma c'ha 100 anni e manda il culo sul mio culo. È geniale.
7: Nella metrica della poesia, non lo so come si definisce questa cosa.
0: Ma nel culo sono di più.
7: A B C. Non lo so, perché è completamente diverso.
0: A B Z.
7: Questo ce la poteva spiegare Ram se in ascolto.
10: Niente, effettivamente era stato applicato.
0: Perché Ram?
7: Perché Ram è poeta e sì, e poi conosce tutte queste cose.
0: Ah, no, se n'è nato però.
4: Oh mio Dio.
0: Metti il salto.
7: No, e quello non mi piace molto, devo dire.
10: Vediamo
7: che abbiamo il Salman. Non è qua, devo fare. Ad file.
0: Allora,
7: vediamo un po'
0: stallo. Ma sarà Richard?
7: Ok.
11: Ciao, sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo. Ciao. Sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio fanzo.
7: Cosa abbiamo di altro?
0: Bestemmia?
7: No, queste sono stronzate. Ernesto nel culo del congresso l'abbiamo sentito.
0: Ernesto.
7: Ernesto è un carissimo amico.
8: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso essere fascisti.
7: La chiusura finale che non c'entra un cazzo. Cioè, se non rischiassimo il linciaggio sarebbe da pubblicare un libro di poesie con questi testi. Solo che rischiamo il linciaggio.
0: Ma secondo me se lo pubblichiamo no. Comunque lo pubblichiamo un naturale disclaimer che comunque
7: insomma.
8: Ciao, sono Ernesto e nel culo
7: ancora, basta, abbiamo capito.
0: Ah, Giuseppe,
7: Giuseppe non me lo ricordo.
11: Ciao, sono Giuseppe l'Armeno e per lo più io meno meno. La mia mano non ha treno e mi seguo come un treno e quando la mano mi dà noia chiamo il mio amico Fotta Perenne e con lui ci inculiamo come renne, ci sarchiaponiamo le cappelle e mungiamo le mammelle. Sono frocio? No. Sono un porco dio immediatista socialdemocratico bonista rastasurchi psicopompo nazi bin laden lesbian gnu linux.
0: Mio dio la morte.
7: Cioè questo è, si chiama haha ma non mi ricordo che cazzo dice.
8: Ciao, sono Analcleto, amico delle sarchie di merchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto: porco Dio mi fa godere, ciao.
7: Ha usato l'immagine. C'è il link cretini?
10: No. Comunque vista la velocità di questa macchina
7: c'è,
10: ci vuole una vita compilata. Volevo compilare il tempo perché speravo che fosse molto più veloce. Sarà un bel
0: Non mi ricordavo che c'avevi ancora qualche mia cazzata in giro. Pampurio mi sa l'ho fatto pure io. Altrimenti cioè, ha fatto pure Pampurio.
7: Sentiamo un
0: attimo.
8: Salve, sono Pampurio. Con la mia naturalissima voce da frocio, chiedo ai ragazzi se posso cagarli sulla punta della lingua mentre con il dito muoiono male le mie turgide natiche.
7: Rimata.
8: Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene con la rigogliosa emissione dal pene. Cancella i peccati coi preti bucaccati. Distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof, ciao.
0: Spatof.
7: La chiusura finale, Spatof. Dio mio, Smilza non ce l'ha fatta più ad ascoltare. Vabbè, a sto punto cosa manca?
0: Ah, Juanita mi sa che ho fatto io.
7: Ma quello non vuol dire che non mi piace.
0: No? Aveva la rischia che non andava bene. Magari mettendogli. Samantha qual era?
9: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni. Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotenti da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione.
7: Che non si sa perché, però sono cose che succedono.
10: Dopo tutte le parti che abbiamo anche regalato, siamo fatti 20, 30 mega di comunque.
0: Basta, non ce la faccio più. A fa che?
7: Tutto, c'ho i dolori.
0: Ah, magari hai smesso di streamare. Non hai smesso di streamare?
7: No, no.
10: Troppo.
0: Che Morpheus che se la
10: arrivo
0: ride.
10: Fino a un certo punto con la testa, poi non funziona più.
7: Va bene, a questo punto la segna stampa internazionale. Nel mondo succedono delle cose.
0: Da qualche parte qualcuno muore.
10: No, cosa dici, la Parisi?
0: Oggi una squadra di calcio ha vinto.
7: Ah sì?
0: Penso di sì.
7: Interessante questo.
0: Haiti Rebel proclaims himself military chief.
7: E verranno presto sterminati dagli americani. Già.
0: Cybers.
7: Alleluia.
0: Nominatemi.
10: Patch per
0: salutiamo Cybers.
7: No, ma invece di salutare Cybers, parliamo di Cybers.
0: Parliamo di Cybers.
7: La figura degli Zordors. Non ci sei solo tu, ma c'è anche
0: egli.
7: Parliamo di egli. Com'è? Cosa fa? Chi è? Perché è? Parlaci di lui.
0: Il perché
7: ce lo stiamo ancora chiedendo.
0: Forse sarebbe meglio non scoprirlo perché è. Però è.
7: Lui, diciamo che è.
0: Ah, sei stato killato. Troppi cloni da questo host. Che bello.
7: E chi è che è entrato su Azzurra? Dio lo stramaledica?
0: Non lo so.
10: Io. Dio mi deve stramaledire.
7: E devi uscire da Azzurra allora.
0: Immediatamente.
7: Immediatamente, nell'immediatezza della morte male.
0: Mannaggia.
7: Mi ha sbattuto fuori per l'eternità di Dio. Pure tu?
0: Siamo stati killati.
7: Killati tutti.
10: Io sono disconnesso.
7: E noi pure.
0: E noi, porco Dio.
7: Il tuo atto ci ha massacrato la connessione.
0: Connection lost.
7: Che merda, Azzurra.
10: Ma io quando devo fare qualcosa.
7: Cioè, non si fa così. Sì, Azzurra non è merda. Sì, ma noi dobbiamo andare anche su Azzurra, che spacchia mani flotte di.
0: Dio, gran
7: forza. Abbiamo una K-line, porco Dio. Ci hanno messo la K-line, ma sono froci?
0: Mamma mia.
7: Cioè, è pazzesco.
10: Mi piacerebbe non ricercare il cluster per farmi vedere tutti i due insieme. Allora, vediamo da. Allora, non ho trattato un
7: Ma vaffanculo voi la vostra intro, azzurra di merda, porco Dio!
10: Ah, ma anche lui ha...
7: Come si ferma sto stronzo qua? Ma stop, ferma. Ma che quit? Se quit, quitto tutto.
10: No, quit, quit, sono guarda.
12: Quindi sei disposto a prestarci il processore?
13: MD K6.
7: Vaffanculo azzurra, vaffanculo azzurra, vaffanculo.
13: Minchia,
7: stavamo cominciando a installare Debian.
12: No, infatti sono arrivato.
10: C'era chi voleva installare
7: Nirvanal.
10: Io ve l'avrei impedito di installare
12: Debian. Bravo. Che cosa
10: hai iniziato? Io avrei installato Debian.
7: Boh, io sono tornato su azzurro in qualche modo.
12: Il CD-ROM. Il CD-ROM per installare.
7: Buonasera.
12: Ciao, buonasera.
7: Hai visto chi c'è?
12: Non li conosce.
10: No, no, no, mai conosco.
7: Ciao, bella. Ti pare che io a quest'ora di notte mi mettevo in stanza di acqua?
12: Sì, basta un culo. Il bene.
7: Sì, all'acqua, sì. Infatti, vedi, non sto capendo un cazzo.
13: Nirvana, ti meriti la abitazione, useremo i blocchi e tutto il punto per insistere.
7: Allora parliamo di cyber, se stavamo parlando. Sì, no? Però io volevo capire il corpo dio di questa roba.
10: Il masterizzatore, quindi niente.
12: Ah, perché sei uno dei primi.
10: Ecco, perfetto. Scommettiamo che non è un
7: masterizzatore. C'hanno cappolineati, sì, perché sono un branco di teste di minchia.
10: Auto di minchia. No, no.
7: Sono dei coglioni.
10: Eccolo qui.
12: Ma io c'hai la RAM male.
13: La RAM con i capelli lunghi.
12: Allora, grande magari Dio.
10: Ti pare che quella l'attacco.
7: Sì, la RAM male, sì.
10: Dove c'è questo un amico mio?
12: Però puoi combattere con questa RAM male.
7: Cioè dove scrivere questi stronzi, ma va.
14: L'erosione rovina i testicoli, dice Sam.
7: Rotetevi
14: fuori.
7: Sono
14: delle anni
13: spagnole.
12: Ma dov'è?
7: Che cazzo sta facendo sta mucca?
14: Non lo so. Si sta tagliando.
7: Bravo, massaggia.
12: Ma che massaggio?
7: Sto morendo.
12: Il tuo prana.
7: Il tuo pranal.
14: Con la forbice.
12: Con la forza.
7: Minchia, lo sai che sei bravo?
12: Fammelo un po'. Percepisco più l'energia. Dopo darti
7: quello. No, ma è il collo che mi fa un male.
10: Vediamo un po' di.
13: Quanto era Gallic? Che
12: sì. Un Zyrix 200.
10: Ah, si doveva fare i passaggi come tardi.
12: In che senso?
7: Diciamo che. Diciamo a Cybers che ha vinto un coglione d'argento.
12: Che è meglio.
7: Spiega anche a loro sta cosa.
14: Oh, allora, oggi praticamente si discuteva di non ricordo più cosa.
7: Eravamo in macchina. Ah sì, di fare un.
14: Prima si discuteva e lui a un certo punto ha detto: bravo, hai vinto un coglione d'argento.
7: Allora che
14: ha detto, pensa un po', potremmo organizzare il Media Lab un bel concorso tipo di scripting, e chi vince gli si fa vincere un coglione d'argento. Dobbiamo cominciare a pensare come poteva essere fatto questo coglione di argento.
12: Un monorchide d'argento,
7: un singolo coglione,
14: un singolo testicolo appeso a qualche cosa.
7: Io pensavo appoggiato su una base quadrata.
14: Sì, però
12: la con fine, il sangue colante,
14: la fine come la determina il testicolo.
7: Vabbè, una palla con i peli
12: di muscoli, vedo che esiste.
7: Però bisogna farli in argento, questo è proprio. No, hai appena iniziato.
12: Sì,
14: metti gli istituti due pollici al culo, vedi.
12: Esatto, vabbè. Fate così, poi allargo il cuore.
14: Dio mio. Cybers ha quindi vinto un coglione d'argento.
12: Che io gli chiamo perché
7: mi sa che ha vinto il coglione d'argento Cyber. Già il coglione d'oro non ci interessa, no, invece no. Il coglione di bronzo l'ha vinto Pallotron.
14: È vero,
7: abbiamo deciso,
14: ma semplicemente perché Pallotron è un coglione di bronzo.
7: Tu hai vinto il coglione
14: io
7: non si sa perché
13: non l'ho fatto per me.
14: No, stavamo dicendo che il coglione di bronzo te l'avremmo dato a te pure se non partecipavi, niente, cioè.

0: manipolandolo, insomma,
1: poi se la metti in forno lui mantiene questa forma esatta,
0: mantiene quell'esatta forma e si indurisce a modo.
1: Quindi potrei fare gli stampi, che ne so, per il riempimento di queste parti, e poi li faccio precisi e gliela inclippo. Ma come cazzo fa?
0: È matto, queste cose le fa live con film
1: al volo?
0: Sì, sì.
1: Il coglione d'argento?
0: Cyber ci ha fatto il coglione. Ragazzi, io questo proporrei di salvarlo in un file.
1: Ha vinto il coglione d'argento, veramente.
0: Di fare. Pazzesco. Ma funziona, so, non scrivere, Gonzo, stai fermo un attimo. Eccolo, il coglione d'argento.
1: Sì, magari in italiano, coglione. Solar che ride, il Vienno K allineato, giustamente ride. Oppure ti faccio la pece. E vabbè. E vabbè.
2: Oh là là.
3: Scasi.
0: Smilzo dice che ha trovato uno che fa sborra di cognome. Fai il grillo parlante a grande richiesta. Qui c'è grande richiesta di grillo parlante.
1: Non c'ho la voce giusta.
0: Dai, su.
1: E che palle.
0: Vuole il grillo parlante, Cybers.
2: Il grillo parlante?
1: No, c'è bisogno che me lo avvicini.
0: Eh no, perché magari.
1: Non so che cazzo dire.
2: Salve, non so che cazzo dirti. Cybers, vaffanculo. Adesso scrivi i lacchè dell'imperialismo.
1: Oddio.
0: Perché non mi funziona il coglione d'argento?
1: Perché sei frocio nell'anima.
0: Sono la mia home.
1: Ma con tre palle così? Eccetera.
0: Ah, te vedo sto suola tua.
1: Beh, mezzanotte 17, da questo momento, dopo mezzanotte, Radio Cyber ha il diritto di farsi esclusivamente i cazzi suoi, fottendosene degli ascoltatori.
0: Ma sì. Oh, sborra Carlo. Cioè, Smilzo ha trovato uno che di cognome fa sborra. Carlo sborra.
1: Ma non è possibile.
0: C'è pure il coso.
1: C'è il signor sborra.
0: Il signor sborra.
1: No.
4: Sborra Carlo.
0: Piacere sborra. Carlo sborra.
1: Piacere fiotta. Fiotta feroce.
0: Potevano chiamarlo Fiotto.
1: Ma
0: io comincio anche a avvertire una certa fame.
1: Ma come fame? Dai, se mangiano due panini con due cavalli dentro morti. Chi è che va? Ando via? Ciao, dai.
5: Ma domani vuoi? La settimana prossima?
1: Sì, praticamente sì.
5: Tu
1: stasera
5: torni a
1: Borazzolo. Già. A Cacazzolo.
0: Oh, suona la tromba, va.
1: No.
0: Dai, suona la tromba.
1: Sono morto.
0: Oh, comunque esiste un po'. Sono sbagliate un attimo.

0: Sempre i lurdi. Sono aperti tutta la notte.
1: Che, quelli che fanno il pane?
0: Yes. Yes. Va bene, adesso io metterò musica in sottofondo e vaffanculo.
2: Oh, quando è che cominciamo a pensare a Nassene?
0: Eh?
2: Quando è che cominciamo a
0: pensare? Lo dici tu.
2: Ah, quando voglio io.
3: Perché non un cazzo? Perché per sto mettendo un po' di sonno.
0: Anch'io.

Gracias.

nome di Gesù. Vedere il nome di Gesù.

0: trasmissione di Radio Cyber finisce qui, andatevene tutti a fare in culo. Grazie.
1: Culo tutti.
2: Quando torno a Roma io?
0: Che cazzo domenica. Ne so, boh, domenica. Dicevo, la trasmissione finisce qua. Grazie per averci ascoltato.
2: Andate a cacare.
0: E vi abbiamo in studio, vi hanno intrattenuto i Trips.
2: Yeah.
0: Che asbesto.
2: Zorzorz. Ricordate.
0: E mi raccomando, chi più la mena, meno lo, se lo mette. Ciao.
3: こちらは KDDI の安藤番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンピアラジオファイブルネス、
0: che macello,
5: maledizzario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: http://kiuz.org/radiocybernet. http://papuaria.org/radiocybernet.
1: Morte. Morte. Morte. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia.
2: The personal identification number is incorrect.
0: E ora registreremo evasione.mp3, cioè un burdello.
3: Sembra del film.
0: Sinceramente non lo so. A me cala. Cala un po' il sonno.
3: Anche Gagas 2 è un po'.
0: Sì, mi è calato le sonno.
4: Il tuo rimasto di
0: sono lunghi questi film.
3: No, il 2 è la scena, non è lui.
4: Ho già sai. Immagino, faccio questo di quanto.
3: Ciao,
4: c'è ahorita, l'ho sensato quanto. Manca quel che di
3: mele,
4: manca
0: la mano, la cipolla, l'insalata?
4: Ma io che ne ho assaggiare.
0: Io me ne sono ammuccate le mele succhi.
4: Non ci vediamo niente, io me
0: ne vado. Nice price, ah, i birds, gli uccelli. Ma te lo stai portando?
4: Sì, faccio gli oxbox.
0: Io invece mi volevo fare le immagini dei CD audio. Sì. Copiatelo in audio, testa di minchia con due.
4: Ma è meglio che
0: suona meglio,
4: CD.
0: Vero?
4: Testa di minchia. Perché devo apprezzare il CD? Ci metti un giro, ci metto 40 miliardi.
0: Sì, perché lo senti come Cristo comanda.
4: Io me ne porto, non te.
3: Tutto commetti un illecito.
0: The Beards.
3: Tutto commetti un illecito.
0: Commetti comunque.
4: No, non andare a casa.
3: Questo è un film.
0: Tanto hai dormito finora, voglio dire.
4: Se vuoi.
0: Devi chiedere il permesso, non ho capito.
3: Sto aspettando. Guarda
5: chi è qui, qua. Chi ci comanda?
0: Nessuno.
5: Tu comanda.
0: Tuo culo comanda.
4: Quando
0: il tuo culo comanda io non mi posso fermare.
5: Una sola.
0: Ho una sola mela succhi.
3: Ah, tu l'hai visto i film della scampagnata? Quello di Palazzo?
4: No. No, io no. L'ho visto.
3: Di per ripresi con la telecamera?
0: Non lo so, sinceramente.
5: Ma quasi.
4: Attacca la televisione.
3: Sì, magari tu.
4: Attacca la televisione.
3: Alla carne. Alla carne colpita a Palazzo.
5: Ci sono dei film?
3: Sì, io la webcam ho filmato.
4: Tutto
3: ho trasmesso il mio criptato preservativo, lo comunico visto che ho la mano.
5: Mi pareva sbarlare.
6: Lui è il nostro corrispondente di altri film segreti.
5: Mi pareva che parlare di altri film che appunto non dovresti avere.
4: Solamente sulla pacchetta c'è solamente me lo
3: posso. Ma quello non ti va.
5: Ne eravamo politicamente personaggi high trusted.
6: Ex
0: high trusted.
5: Perché?
0: C'erano anche Valvo Elbrick.
5: Ma anche le sicurezza sono trust.
0: Certo.
5: Sicurezza e basta. Tutto il resto è inaffidabile.
6: Però comunque dobbiamo descrivere il nostro gruppo.
3: Diciamo stronzata.
0: Che cosa sto dicendo?
5: Perché sei?
0: Che cos'è questa stronzata di riscrivere lo statuto?
4: Adesso per cominciare
6: dobbiamo riscrivere lo statuto, perché lo statuto non funziona.
3: Okay.
0: Lo statuto non deve funzionare. Lo statuto è uno strumento burocratico. Basta.
6: Uno strumento mi dice che non deve funzionare.
0: Burocraticamente funziona.
6: Non era io.
0: Abbiamo fatto il lavoro alla scuola e ci pagano. Fine.
3: Ah, oggi non c'è da vedere il problema. Dobbiamo anche sapere. Mandano solamente quella del preside.
6: Noi dobbiamo sapere
3: l'appuntamento con
6: la nostra di riunione
3: fissato del giovedì.
0: Questa è vendetta, questo tutto.
6: Qual è il 14?
3: Ok.
6: Qual è il direttivo?
0: Che vuol dire qual è l'assemblea del media?
3: 5.
6: Esatto. Questo è il
3: 5 alle 6.
6: Perché lo sta tutto?
3: Quello con i professori.
0: Che cazzo deve spiegare?
4: Perché
0: lo sta tutto? È uno strumento giuridico. Ed è scritto in modo giuridico, in legalese. Quindi dice le cose nella realtà, l'assoluto non ci puoi mettere lo staff media perché se li conosci il media
6: non lo conosco.
0: Perché non funziona
6: la cosa sbagliata.
0: No, dice la cosa che deve dire per una situazione culturale.
6: Ma ne può dire molte altre che sono più compacenti alle nostre reali
4: esigenze.
6: Le forme di riunione, per esempio. Da noi, secondo il nostro statuto, l'assemblea si riunisce due volte l'anno.
0: Minimo, non solo due volte. Infatti. Si riunisce minimo due volte l'anno.
6: Chi prende le decisioni è il direttivo?
0: Relativamente all'assemblea, ma questo per legge.
6: No,
0: non puoi fare niente.
6: All'associazione culturale, non è che il direttivo prende decisioni riguardo all'assemblea.
3: Vabbè, è assemblea, associazione culturale, sono
6: no, non diciamo stronzate. No. È come dire che la mia gamba è la stessa cosa che dire a me.
4: No. È come dire che la mia miglia è.
5: Cioè, la tua destra.
3: Non sappiamo nemmeno che cos'è.
5: Combagna con la destra.
3: Ad esempio, secondo me il metodo sperimentato da Marti non è affatto una stronzata, quello di anche della tempistica di discussione di lista staff, nonché anche questa sostanziale differenza tra l'assemblea catanese, cioè quelli che effettivamente sono sul luogo, e che poi ancora il concetto di fisico, di presenza fisica non l'ha spiegato, e invece la lista staff. Cioè, non è.
5: Se tu ci pensi, parlo di Urbani, a livello pratico, il modello di Martin
3: è lungo.
5: Se devi prendere delle decisioni rapide perché devi fare delle cose vere e proprie, ne devi parlare un mese prima.
0: No. In quel caso dici, andiamo a decidere in un giorno, si decide in un giorno, tu c'è, tu non c'è, non c'è. Dobbiamo anche essere flessibili, voglio dire, no?
5: Chi è che fa la
3: anche per
5: la differenza tra una necessità di decidere in un giorno? Secondo quelli vabbè, veramente per
3: ragazzi, scusate,
5: l'urgenza non è sempre
3: allora
5: c'è l'urgenza di fare.
0: È andata bene così per più di 5 anni.
5: No, la soluzione non esiste da più di 5 anni.
0: Ma cosa c'entra l'associazione? Stiamo parlando di media lab, stiamo parlando. L'associazione è uno strumento burocratico, lo statuto è lì perché la legge ci chiede lo statuto.
5: Porco
0: Dio. No, non lo so chi ti dico. Tu sei un testo di carta. È la chitarra stai rompendo. Cretino.
5: Vogliamo parlare?
0: Eh?
3: Il
0: vecchio, il tappo di
5: porcellane vabbè.
0: Sto fottendo il vecchio.
5: E anche io.
0: No, ora come noi gestiamo il Media Lab è indipendente da cosa c'è scritto
5: come tu gestisci il Media Lab.
0: No, come tu non vorresti che sia gestito il Media Lab, allora scusami, che senso ha riscrivere lo statuto?
4: No, ma non parliamo di riscrivere lo statuto,
0: lui parla di riscrivere lo statuto, non mi sembra che l'abbia capito.
4: Si appongono
5: ma lo si fa scrivere,
3: si possono apporre delle clausole, però delle clausole
5: e gli altri dello statuto se ne stanno fottendo.
4: Ma anche io me ne fotto lo statuto pubblicato perché non è il nostro statuto, dico, ma noi non abbiamo
5: intanto su quello statuto noi ci abbiamo discusso assai una serata.
0: Sì, domani perché non hai letto mai la lista. Ma abbiamo discusso mesi che
5: sono state per quanto riguardava le licenze.
4: E come mai non è mai stata fatta? Sì, va bene, quello era un
5: po'
4: di ascoltami, perché non c'è mai stata una modifica che riguardasse i membri lontani e come loro dovevano.
3: Ma perché non se ne è mai sentito il bisogno?
4: Ma sono stronzato, ne parlavo da molto prima della cosa della soluzione, del fatto che già il logo e chi per loro, comunque quelli che collaborano da lontano, non hanno voce in capitolo all'assemblea.
3: E noi io
0: non è vero che non voce in capitolo.
4: No, non è vero.
5: C'è anche di che quando c'è stata un'opportunità
4: interagisce prima
5: quando c'è stata
0: sbaglio. Cosa stai dicendo? Perché non hanno voce in capitolo? Spiegamelo.
3: Io l'ho scritto, è stato.
0: Perché non partecipano? Perché non vogliono partecipare?
4: Perché non hanno un modo per partecipare.
0: Che cazzo dici?
3: Hanno un canale.
0: Stanno su RC e ascoltano musica.
5: In modo c'è, non è un modo.
0: Lo facciamo da me.
5: Allora, non è un crimine.
0: Sì, scrivono come faccio.
4: Abbiamo visto che non funziona.
6: no, perché in una riunione no, quando uno cerca di leggere non c'è un
7: perfetto, fanno lo streaming anche loro e noi ascoltiamo il loro streaming.
6: Perché non c'è stato
7: perché non l'hanno fatto loro. Scusami,
8: come no?
7: Scusami,
8: come no?
7: C'è già Romilly.
8: Possiamo farle anche in forma telematica. Vuoi che ci scrivo in strea?
6: Io voglio tutto l'anche.
9: Allora, ascoltami.
6: Solo è un inizio, intanto.
9: Ascolto.
7: Ah, solo è un inizio. Poi
8: non ci vediamo più, la facciamo streaming.
9: Nonostante il fatto che io ho opportunità per quando di merda dal punto di vista tecnico siano, ci sono state, e che le persone, nonostante essere informate del fatto che il modo per farlo, se più vago esisteva, non sono venuti a discutere, capito? Mentre lui, per esempio, l'ha fatto, anche se è venuto molto scomodo, e ci è venuto molto scomodo, però lui l'ha fatto.
6: Ma per iscritto non si può fare. Perché non è...
8: l'abbiamo fatto
6: e abbiamo visto che non si può fare.
8: Veramente io sono intervenuto e abbiamo deciso delle cose, ma quindi si è potuto fare.
9: La discussione è sempre là. C'è chi
8: abbiamo fatto,
7: ti ripeto, è uno stress.
6: Abbiamo, sì, ma se uno si può fare viene scomodo. Se devono essere 5-6 persone diventa impossibile.
7: Appunto, fanno loro uno streaming che noi ascoltiamo, che noi li possiamo ascoltare.
9: No, no, allora, la soluzione io ce l'ho, e sto studiando una buona soluzione. Sarà per tutti i ringtone, che è un programma per fare
7: telefonate
9: o per voice over IP.
7: Alt.
8: Ma scusate un attimo, no, io voglio capire
6: quello che c'è da
7: parlare.
9: Non si capisce. Praticamente, però, c'è un problema. Questo programma non l'abbiamo installato, però non l'abbiamo voluto provare, no?
7: Insomma.
9: Gira dietro anche, dietro un attimo, l'unico problema è che si dovrebbe aprire un limpone diverso per ogni... Non abbiamo verificato se si possono avere istanze multiple del programma per fare
7: tutto. Io me lo installo, come si chiama l'infone?
9: Per me lo possono fare,
7: io
9: finisce
7: tutto. No, io due valgo,
6: non è stato fatto, che invece doveva essere stato fatto.
8: Il problema, ascoltami, il problema è... di quelle cose che dovrebbero essere fatte.
6: Sì, va bene, ma noi non vogliamo cambiare il mondo, noi dobbiamo avere un sistema di assemblee che confaccia al nostro intento.
9: Giorgio, la videoconferenza...
6: No, io non dico la videoconferenza,
8: è l'audio.
9: L'audioconferenza. L'audio
5: non...
9: L'audioconferenza multipla,
6: sì,
9: è una cosa che non è così facile da fare.
6: Io di questo
9: già non è facile da fare sotto Windows.
6: Ne sono convinto.
9: Non esiste
6: questo, però non mi dite che
7: allora
6: non mi potete dire che è possibile farlo e gli altri se ne fottono, B che è impossibile farlo.
7: Allora,
6: una delle due cose dovete
8: allora te la posso dire? L'unica cosa che adesso possiamo fare è streamare con Muse. Quindi vuol dire che ci possono ascoltare in 30
6: e, chi
8: e tutti possono scrivere sul canale RC. Ora dimmi perché non è possibile, quando noi su RC siamo in 20 a discutere tranquillamente.
6: E allora si fa semplicemente per iscritto assemblea, perché sennò ci si parla di insuca.
8: Perché?
6: Perché non si legge per un quarto d'ora, perché l'abbiamo testata questa cosa.
8: Perché?
6: Visto?
8: Perché uno non mi caca mentre scrivo, perché ci vuole uno,
6: perché
8: ha detto IRC che segue IRC.
6: Uno ha detto a Jeremy, uno ha detto a Jeremy.
8: No, perché il canale è uno, non sono 40 query aperte.
6: E lui secondo me è uno solo. Dovrebbe stare aperto.
9: Allora io ti parlo.
8: No, il canale è uno solo.
6: Quindi una sola persona può parlare.
8: Certo, no, non capisci.
5: Cioè sono lontani, sono ognuno.
7: Secondo me il massimo che si può dare è che
6: no, noi
7: non è bello.
6: Vedi che però non c'è una linea, no, per questo
7: perché noi non possiamo ascoltare lo streaming?
8: Anche se la scrivi che c'è una linea, cosa scrivi una linea che non c'è?
7: In maniera moderata, poter ascoltare lo streaming in maniera moderata, nel senso c'è un argomento, si dà alle persone lontane
6: il diritto di parola, l'accesso al canale uno per volta, come
7: e noi ascoltiamo quello streaming nel frattempo,
9: ma lo streaming non è
8: la stessa cosa, se scrivono. Sentiamo cosa ne pensa Jaromir, e Jaromir scrive, ok, ora sentiamo cosa ne pensa Lobo, e Lobo scrive, che cazzo ci vuole? L'abbiamo sempre fatto,
6: non lo abbiamo sempre fatto.
8: Qual è il problema?
6: Ma allora perché non si comunica?
8: Perché io telefono a Lobo e dico, senti, c'è riunione oggi, senti, me ne sto fottendo, sto andando al forte che danno l'erba gratis, ciao. Ecco perché. Chiamo in query Jaromi, chiamo in query Jaromi e mi dice, sto codando, me ne fotto.
5: Ha interessante perché la prossima volta voglio vedere quanti saranno presenti.
8: Ma porco Dio,
9: Giorgio, nonostante gli studi,
8: è così.
6: Allora anche Martin se ne fotte?
8: Martin non è mai entrato sulla RC, non solo, ma dice sempre che se ne fotte dell'assemblea e per lui non dovremmo farlo.
5: Vedrete adesso incomincia a interessarli.
7: Speriamo.
8: Speriamo.
5: Dopo che ho rotto il cazzo tutte le due settimane. Quando eravamo a Roma non veniva mai all'assemblea.
7: LPT è un topic, avete letto? Incredibile, Martin è stato qui.
5: Io ci credo poco, era solo voglia di fare polemica.
6: Vabbè, Carusi, allora mettiamo per iscritto che è il direttivo a prendere le decisioni. No. Non faccio. No, allora no, non si può stare con
7: l'assemblea,
6: no.
8: Perché non mi piace questo cosa.
6: Metodo. L'assemblea dei soci.
8: L'assemblea, la lista staff.
6: La lista staff. Allora, l'assemblea è la lista staff?
8: No, no. L'assemblea. Sto dicendo la lista staff e ride come un cretino. Sto dicendo
6: la lista staff.
7: Per adesso siamo, no, o includiamo anche primavera su determinate questioni.
8: Sto parlando della lista staff. Abbiamo non sempre deciso la cosa in lista staff.
6: Per questo va riscritto lo statuto, per dire noi facciamo così.
8: Se noi no, come abbiamo sempre fatto da 3 anni a questa parte, che la lista staff ha deciso.
6: Lui è d'accordo con
8: basta.
6: Lui.
8: Cosa c'è da chiarire?
6: Che cosa c'è?
8: Abbiamo sempre fatto che la lista staff decide le
9: posso
8: cose.
9: Posso fare una domanda?
8: Fine.
9: Posso fare una domanda?
8: Questo è la linea. Posso che abbiamo sempre tenuto.
5: E perché non c'è la lista staff decide?
9: Posso fare una domanda?
8: Perché non vuol dire niente legalmente.
6: E invece la lista staff si fa coincidere con il direttivo.
9: Posso fare una domanda?
8: No, perché il direttivo per legge di una situazione culturale sono 5 persone.
5: O 7 o 12.
6: No,
5: da 3 a 7.
6: Sì, siete persuasi?
8: Minchia, siete persuasi.
5: 41 persone.
8: Ancora.
7: Domanda,
8: se vuoi possiamo fare invece una riunione dei soci in cui stabiliamo che come nostra linea di condotta, e la scriviamo nel nostro verbale delle riunioni, si fa così e chi
6: così
8: non lo fa è un pezzo in merda.
6: Così come?
5: Ah già, così
6: ma
5: come?
6: Lo
8: faccio scrivere, lo scriviamo a verbale.
6: No, infatti non dicevo di riscrivere uno statuto da depositare, ma da scrivere uno statuto nostro interno.
8: Tu hai detto di riscrivere lo statuto, eh?
6: Ho detto e poi mi sono corretto, solo che tu eri troppo impegnato.
7: No, no, la
8: è scritto, quello che hai detto è scritto.
6: E infatti allora verrà fuori, Giorgio, non detto, perché poi ho corretto con lui.
9: Era poco di rinnovare questo podcast, io con te.
8: Secondo me non va.
7: WLC
9: no, c'è un programma che si chiama Quick,
6: così come fa,
8: come abbiamo sempre fatto.
9: Poi
8: fondamentalmente
6: non abbiamo fatto sempre nello stesso modo, quindi capire questo come abbiamo sempre fatto non significa
8: niente. Ascolta, il problema, ascoltami, il problema è nato perché abbiamo deciso di creare la lista terza gamba eccetera eccetera riunendoci in pochi e dando per scontato in TAF che abbiamo deciso questo.
6: Il problema del quale io sto parlando è molto più vecchio di questo problema qua. Questo è proprio la cosa dell'ultimo brucolo di questa cosa.
7: È stato
6: il problema è molto più vecchio, perché se tu ti ricordi, io sin da quando eravamo all'aula ti dicevo, ma come è possibile che le nostre assemblee, quelli che stanno in vista, non hanno la possibilità di partecipare?
8: Ti ho già risposto a questa cosa.
6: Migliaia di volte.
8: Perché uno se ne va alla festa dei fiori al forte, perché l'altro sta codando e dice, sparate solo cazzate in assemblea, ciao, sto codando. Ecco la risposta. Perché gli strumenti li abbiamo e sono muse e sono IRC. Quindi quante riunioni abbiamo fatto su IRC con voi?
6: Allora, Gabriele, io posso postare questa tua opinione su staff?
8: Sì, se vuoi. Fallo, tranquillamente. Ho i log che certificano questa cosa. Se vuoi ti faccio pure leggere.
5: Piuttosto
6: ma sempre così succede?
8: No, qualche volta Lobo se l'è sentita la riunione.
6: E qualche volta magari.
8: Qualche volta già non mi se l'è pure sentita la riunione.
7: Allora, questo.
6: Però non è questo.
8: Quando la facciamo qua non possiamo streamare.
6: Ma è questa la questione.
8: Per ora.
6: Cioè dobbiamo regolamentarla questa cosa, ma a me mi cascherebbe i capelli se la sentisse questa cosa. Però secondo me dobbiamo regolamentarla questa cosa, per essere sicuri che quando facciamo in un modo diverso stiamo facendo una deviazione ben letta per quello che possa essere, ma almeno
7: l'ha presa in considerazione. Nel momento in cui la lista staff non raggiunge la maggioranza assoluta ed è passata una settimana, è l'assemblea di Catania che difende la decisione.
6: Sì, però ci sono due problemi. Ci sono due problemi su questo fatto. Per la maggior parte delle decisioni è meglio prendere le decisioni una settimana, ed è uno. E la seconda cosa è che molte decisioni non sono decisioni binarie.
7: Lo so,
6: voglio che siamo bianchi, voglio che siamo neri. Cioè molte cose vanno decise, per esempio riscrivere lo statuto non è una cosa che si può fare a votazione. Io voglio lo statuto A o lo statuto B. Deve essere un lavoro creativo.
7: E questo è un lavoro lungo. Ok, ma quello che voglio dire, una cosa è una risposta binaria, una cosa è una risposta del genere. La risposta del genere non ha tempi brevi.
6: Assolutamente.
7: Appunto, ma non è nemmeno nella richiesta tempi brevi. Tu non dici, oh ragazzi, domani dobbiamo riscrivere lo statuto.
6: Questo è pure vero.
7: No, no, se domani ragazzi dobbiamo andare all'ufficio di partita IVA perché sennò non ci pagano. Questa è una cosa da decidere istantaneamente.
6: Così siamo d'accordo, ma allora come si fa a rendere più democratiche le nostre riunioni?
9: I soventi per essere democratici ci sono stati. Però, le persone che ora si lamentano.
7: Il fatto è che non sono mai lamentati prima.
8: Aspetta, alt. Il problema. Stiamo spostando il problema. Non è come fare a rendere più democratiche le nostre assemblee, perché non lo sono. Fammi finire. Non è che le nostre assemblee non sono democratiche. È che la cosa che abbiamo fatto creando la tre liste, questa non è stata democratica.
6: Siamo d'accordo a questo.
8: E quindi è questo il problema. Non è che le nostre assemblee
6: non
8: sono democratiche.
6: Non è come fare le tre liste. Il problema è fare un'assemblea con capacità decisionale, capacità esecutiva.
8: E questa l'abbiamo sempre fatta.
6: No.
8: Perché abbiamo sempre fatto l'assemblea e abbiamo sempre deciso le cose.
6: Sì, ma molte persone non hanno avuto parola.
8: Perché non c'erano.
6: Perché non potevano esserci.
8: No, perché non volevano.
6: Perché non potevano esserci. Perché
7: potevano,
6: non
7: potevano passare,
6: perché non è stata mai una cosa
9: appuntata. Chioccio, perché non volevano.
7: Volere e potere, come stai su Morte del Primo Genito, per con un uptime di 18 giorni ci stai anche su Twitter. Che non ti costa niente. Slash join.
8: Già.
7: E
8: anche
6: allora
8: se non
6: vengono
8: ci
6: bruciati
8: sei,
6: fuori
8: ci sei
6: dalla
8: stato.
6: Lista questi
8: eh?
6: Allora che vengono bruciati fuori dalla lista
7: non sarebbe democratico,
8: non sarebbe no, democratico non senza una discussione.
7: Esatto.
6: Ah, è chiaro, non sto decretando
8: e da questo punto di vista ha senso la proposta di Martin, che se uno non partecipa in qualche forma o non dice la sua per almeno una decina di decisioni,
6: questo non è nel parlo
8: viene fuori dalla lista. No, no.
7: No, ci sono, tu non,
6: questa, no, no, la decina, non, la cosa del numerica l'hai inserita tu nella.
8: Non mi ricordo quante, non quanto ho detto. Vabbè. X.
6: Hai detto X,
7: ha detto
6: ma
7: un paio.
6: Aveva parlato di cos'è?
7: Ha detto un paio.
8: Un paio addirittura.
7: Un paio 6-7 alla catanese o un paio
6: no,
7: inglese,
6: non sono sicuro.
8: Un paio mi sembra poco, eh.
6: Mi sembra che abbia detto genericamente che non
8: sarei escluso sei, anch'io. Automaticamente
6: io vorrei scoprire come si
7: mette sarebbe una buona cosa perché io l'ho finito quindi se io me la prendo come ho scritto vabbè perché mi sono sempre aspettato all'inizio in un determinato modo che poi vabbè si è rivelato la mia paranoia ma io quello che mi chiedo siete voi cioè persone che loro conoscono da una vita come cazzo possono avere dubbi in voi allora
9: ma loro tanto che hanno si sono semplicemente avuto la voglia di dire ma delle cose sbagliate
7: no no non è questo perché quando si parla anche in maniera esagerata di sete di potere
9: ma perché ma questo
8: no, ma questa è Martin questa è Martin ma perché Martina
7: questo è un
5: po' è nato di fare con
7: anche Valvo però ragazzi
9: ma ce l'aveva con me con te con Shine è normale
5: non è normale perché Valvo viene una settimana fa si era dimesso la cosa non si sa ma si era dimesso.
7: Ma non c'è un capoluogo di rete che vuole il mare? E' USB il tuo modo di...
8: Dove vai?
7: No,
8: non
5: vai. Perché mi sono andato avanti? Se mi apre lì...
7: Però abbiamo un bel cavolo di rete.
5: Mi saluto. Ma deve la mettere nei dischi.
8: Nei dischi rarere?
5: Sì, nei dischi Rai.
8: Dove vai?
5: Io
8: hai il puttusero culo spunnato? Dove?
5: E tu hai da fare il puttusero culo dentro?
8: Da X giorni?
5: Sì, mi rimarrà nella storia.
8: Che cosa?
5: Quando hai chiattato con quel croato. Triestre, Berardi, Meni, Proci.
8: Sì, sì, sì, sì, sì.
9: Anche altro era Tonio, è quello che ricordo.
5: Proci, uguale, Meni. E poi gli ha detto, grazie, you are approach to lui poi ha detto you are very gentle tu gli hai detto
8: very gentle and ferocious
5: ah thank you you are approach to dopo quello praticamente poteva abbandonare internet
8: io ho dato il massimo
5: vai buono
7: ciao
9: Per me,
8: secondo me ci basta.
10: basta tornare esattamente a come facevamo prima. E ovviamente pensare a perché poi boh, non dobbiamo complicarsi la vita.
9: Ma io vedi, non è che con il nero c'è una diversa, è una questione però che fa capire alla gente che c'è un... che non è un po'...
7: Ci viene a quello che fai, che soprattutto... Dai, ti incazza davvero questa mia mamma... Sono che hanno contribuito tanto, perché poi però nel momento in cui mi sono disperse, perché questo mi fa capire, come altro non inizia da contribuire.

0: questo senso di sabato. Ciao a tutti, ho installato Debian con Matrox X50 di TDB. Sfortunatamente XP3.6 non mi funziona. Chissà come mai.
1: Ma non è che non
0: funziona? No, il video è spesso. Quindi si è anche una cosa simpatica, che dopo un tot di ping si accende da solo. L'ultimo computer è visto grande a casa.
2: Ah, vede, network attivity, è un settaggio del BIOS.
0: Come con l'anno, questo è?
2: Sì.
0: Buono.

0: c'è un'altra cosa. Porco Giuda.
1: Il nome che c'è sotto di essa.
2: Che risveglio di merda.
0: Che parla per essere un cocco.
2: Eh? Senti bene il caffè con il carbonato. Che risveglio di merda. Te lo devi portare il cugino. Vedemi quella scena.
3: Io vedo un gigo di Radio 7.
2: Questa cosa qua.
3: Che risveglio di merda.
2: E poi la musica di Martello di Morte.
4: Se mi dai il campionamento lo faccio.
3: Ci voglio.

0: Santo Dio, sti cavoli. Non devo spostare la macchina, che palle. No, aspetta, di qua,
1: vedi l'esterno, no? Quello che ha colori. Se lo metti sotto, vedo trasparente.
0: Ma è
1: successo? Che flash! Cioè, non, il sistema non ha la trasparenza, ma ha la trasparenza LS. Solo con il viola però. Sono un viola ballo perché?
0: Quando ci tocca poi mi apri?
1: Sì. Ho pensato un attimino.

0: Questo?
1: Eh?
0: Lo sveste?
1: Ma spostiamo. Che cosa?
0: No, ho già deciso.
1: Ma si scrive quando lo vedo?
0: Programmi o... questo me lo tengo io, vi dico che però si spera per fare solo.

0: Spero che tu non abbia preso quello orizzontale.
1: Eh? Cosa?
0: C'era qualche cosa di disgustoso nel latte orizzontale?
1: Non so cos'è il latte orizzontale.
2: Quello chiuso con il tappone messo in orizzontale, giusto?
1: Sarà

0: risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
1: Furba? Perché?
0: Il negro sordo è bicazzo.
1: Bicazzo?
0: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.

0: Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, molto formale. Sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava meglio.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
2: Quando ti stava
0: bicazzo?
2: Peggio.
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava
0: Furba?
2: Meglio.
0: Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
2: Stava
0: bicazzo?
2: Peggio.
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
0: Furba? Perché?
1: Il negro sordo è bicazzo.
0: Bicazzo?
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi. Risparmia tempo e fatti inculare da un negro sordo.
2: Stava Furba? Meglio
0: perché?
2: Quando
1: il negro sordo è bicazzo.
2: Molto
0: bicazzo?
2: Peggio.
1: Sì, ti inonda di sperma e neanche te ne accorgi.
3: Minchia, Radio Cybernet!
4: Male necessario!
5: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Male necessario!
5: http://kius.org/radiocybernet http://papuadia.org/radiocybernet
4: Male necessario.

0: stai dicendo?
1: Oh.
2: Infatti è scritto Firewell.
0: Firewell, sì, va bene, Radio Cybernet parte oggi così, con queste discussioni.
2: Lo voglio.
0: In studio abbiamo LPT e Crash.
3: Hola.
0: E ciao. Purtroppo qua la gente scarseggia.
3: Amore, cos'è? Lo voglio.
0: Ok. Prova. Beh, si sente bene, pare. A parte un unknown error e alcuni ronzii molto strani. Stiamo aspettando gli altri, stiamo aspettando Nirvana. Ma perché non gli telefoniamo Nirvana?
3: Io ho chiamato, voi. Non risponde, il cellulare è
0: frocio, maledetto. Allora stasera Tomac dovrebbe essere Ignite, dove sono tutti gli altri?
3: Sì, infatti.
0: Tomac giungerà.
3: Evernine?
0: Non mi sembra che ci sia.
3: Ok, Nirvana il cellulare spento come martedì scorso, vuol dire morte.
0: Perfetto. Se lo chiamassimo a casa o nelle varie case in cui si trova. Maledizione. Bah, per ingannare il tempo manderemo un brano musicale di follia pianistica. Buon ascolto.

0: Sale e abbassare i volumi, ogni volta qua è un inferno. Comunque, boh, volevo partire con una rassegna stampa. E mentre carichiamo la classica pagina di Slashdot che tutti conoscete, in modo da fare una rassegna stampa assolutamente inutile, leggiamo per voi i titoli della Repubblica. Allora, non c'è veramente niente di leggibile. Olocausto non dimenticare, mi raccomando, non dimenticate, eh? Ricordatevi l'olocausto, segnatevelo da qualche parte. Il ritorno del re domina la corsa per gli Oscar. Ah, questo non lo sapevo, ma guarda un po'.
1: Mi spiegate perché l'NC7 lib decompress non decomprimono gli ultimi 4 byte del file?
2: Sono lo
0: Allora,
2: sentito che
0: la tua libreria? Ma non si tratta di quel famoso compressore per cui se devi comprimere un file sei costretto comunque a tenere l'originale? Ci parli di questo progetto fondamentale? Cos'era? Forse sto parlando di un'altra cosa.
1: Forse intendi le Zlib 7. Le Zlib 7 sostanzialmente comprimono qualsiasi file di qualsiasi dimensione a 32 byte.
0: Un 32 byte.
1: Sì, l'unico problema è che gli ultimi test che ho fatto dimostrano che per un file di 3 byte compresso con le Zlib 7 ci è voluta, diciamo, due giornate piene per decomprimerlo.
0: 3 byte
1: Sì.
0: per decomprimere 3 byte
1: Certo.
0: col metodo del random guessing.
1: Sì.
0: Ah, la decompressione funziona così.
1: Sì. Però, calma, ci potresti impiegare millenni come un secondo, basta avere fortuna.
0: Sì, e questo è basato su un algoritmo basato sulla fortuna.
1: Già.
0: Quindi tu per decomprimere un file da 1 mega, cosa fai? Butti dati a caso dentro un file grande 1 mega, confronti con l'originale.
1: Sì,
0: Se sono uguali lo hai decompresso sostanzialmente. Ecco perché è necessario conservare il file originale. Vabbè, un piccolo prezzo da
1: no,
0: pagare per poter comprimere dati.
1: il file originale non c'è più bisogno di conservarlo.
0: No?
1: Lo puoi anche
0: Lo puoi
1: cancellare.
0: semplicemente
1: Però
0: perdere.
1: no, però poi decomprimere. Ovviamente in questi 32 byte rimanenti,
0: Sì, ma che cosa ci va a scrivere in questi 32 byte
1: appunto,
0: allora?
1: ci va a scrivere l'hash, che
0: Ah, ecco, quindi
1: praticamente.
0: non ci va a scrivere delle cazzate.
1: No, no, no,
0: Ci
1: no.
0: va a scrivere qualcosa che ha
1: Sì,
0: senso.
1: ci va a scrivere l'hash e poi di tutti i dati che genererà random, creerà l'hash, lo confronta con l'hash che c'è nel file.
0: Ah, perché l'hash non è reversibile, vale a dire non puoi dall'hash risalire per adesso, diciamo.
1: No. Anche perché l'hash è una stringa di 128 bit che identifica in modo univoco dei dati in ingresso.
0: Sì, ma quanti ne puoi identificare in modo univoco 128 bit? Cioè, ci siamo fatti tutti i conti?
1: Sì, ovviamente c'è un limite, però non me li sono fatti perché mi scassavo.
0: Ah, ecco. Perché sei un professionista. Perché lavori come un professionista. Ho capito. Quindi, in sostanza, con queste Zlib 7 io posso comprimere un intero hard disk in 32 byte.
1: Certo, anche il backup di internet volendo.
0: L'unico problema è la decompressione basata sulla fortuna. Vabbè,
1: Certo.
2: provi un paio di volte.
0: e questa cosa invece è qualcosa di
1: Invece,
0: serio?
1: sì, questo è già.
0: Già ha una parvenza di usabilità.
1: Sì, però ovviamente ci sono dei piccoli difetti.
0: Tipo?
1: L'NC7 lib intanto stanno per Neural Compression Library 7. Il 7 è un rimasuglio dell'IPv7.
0: Infatti verrà usato molto questo sistema per la
1: Già.
0: rete IPv6, va bene.
1: Niente, NC7 lib sta per Neural Compression Library. Praticamente,
0: E qual è il problema?
1: se devi comprimere un file, chiamiamolo file, niente, si analizza questo file e cerca in tutto l'hard disk dei blocchi di dati che che sono uguali a dei blocchi di dati contenuti nel file che stai comprimendo. Se ne trova, sostituisce ai blocchi di dati nel file un puntatore che punta al blocco di dati che già esiste nel tuo hard disk. In questo modo,
2: ti congeli il hard disk.
1: In questo modo, comprimendo più file,
2: io.
0: Ciao.
2: Guarda.
0: Benvenuto.
1: Avrai una specie di rete neurale, perché tutti i file saranno linkati tra di loro.
0: Perché servono essi stessi a tenere altri file, eccetera.
2: Nel momento in cui vorresti cancellare un file che è linkato,
1: devi decomprimere la parte a cui si linka.
2: Non si può fare magari un automatismo che lo associa ad un altro file dove c'è la stessa cosa?
1: Sì.
0: Tradotto è un casino pazzesco.
1: Beh, no.
0: Insomma, quasi.
1: Non lo so a che scopo potrebbe servire.
0: In effetti non lo so neanche io.
1: Vabbè,
2: ritorna. Mi sono dimestizzato troppo, non mi ricordo dove scrivono le cose sui BSD. Dove sei? Dove sono gli RC.b? Va bene,
0: la devastazione ci prende. Siamo sempre in attesa dei mancanti, che per definizione mancano.
2: User source secure user bin.
0: Scusa, stai bucando la macchina del tuo ufficio?
2: No, già l'ho fatto.
0: Ah, già fatto tutto?
2: Sì.
0: Come? Avete un bot o qualcosa?
2: Sì, c'è il bot. L'ho fottuto là. Semplicemente
0: è la shell?
2: Sì, infatti. No, il bot non ti dà la shell, quello va bene. A pochi passi dalla shell. Questo mi fa pensare che è meglio levare il bot.
0: Vabbè, dipende chi ti entra nel bot, che cosa fa e come, quando e perché. Mettiamo un altro pezzo di musica, va, giusto per così.
2: Cosa più blasfema.
0: Ma no, perché non ho il blasfemismo.

influenza dei polli. Qui non c'è praticamente nessuno, non arriva più nessuno. Io devo dare fondo ai miei numeri di telefono e recuperare nel banco. Allora, vediamo un po' se riusciamo a...

0: andiamo a Nirvana.
1: Messaggio gratuito. Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento o non raggiungibile.
2: Niente, registra, registra, documenta.
0: Sto documentando affinché tutti sappiano che Nirvana è faggio.
2: È proprio.
0: Allora, vediamo un po' se ho altri numeri.

0: Non ho numeri. Vediamo. Niente. Vediamo se ho qualche numero a casa. È arrivata Scler. Noi stiamo cercando in tutti i modi di contattare il numero di casa di Nirvana. Bene. Magari sta arrivando, voglio dire. Io. Vabbè, noi. X.
1: Mandarino.
2: Pronto?
0: Pronto, salve, cercavo Vincenzo.
2: Chi è che parla?
0: Sono Gabriele.
2: Chi

0: non mi risponde, perché è uscito.
1: Ah, ho capito. Va bene, grazie. Arrivederci. Non gli risponde, forse è uscito.
2: Forse è uscito. Non lo so.
1: Non mi risponde, forse è morto, mi poteva dire. Forse è deceduto.
2: Forse è frosso.
1: Ma che cazzo è, io non lo so.
2: Proxy server, la minchia.
3: Ma perché da qualche ci vuole a cambiare la persona?
1: Abbiamo codificato un tipo di fiore geneticamente modificato che cambia il colore quando le radici vengono in contatto con il diossido di azoto, il biossido di azoto, che evapora dagli esplosivi. Praticamente fiori che cambiano colore quando sono sopra le mini anti-uomo. Interessante.
3: Tu le piangi dopo 10 anni, saprai se c'è.
1: Beh, 10 anni non ci mette un fiore, 10 anni ci mette di meno.
3: Però quando la pianti, come la pianti?
4: Che sopravvivi.
3: Andiamo a piantare. Ma è scienziato, padre.
1: Ma non lo so. Potremmo chiamare Pallotron e vedere un po' che cazzo fa lui.
3: Sarà rugby.
1: Sì, sarà rugby.
3: Immaginavo.
1: Vediamo un po'.
2: Come? Lui abbiamo pensato.
1: Ha immaginato molto bene.
2: C'è questo.
3: Nella realtà da rimulti mi funzionano qua. Il portale è sclerato, stacco l'alimentazione e dopo 5 minuti fa, ok, la batteria è carica, l'alimentatore è staccato, è un genio.
1: Niente.
3: Questo è il tuo cellulare che non prende.
2: Sembra l'incognito.
3: Perché ti mandava anche gli avvio invece qui con te. Volevo sapere se ti prendo più presto.
1: Chissà. Chi può dirlo?
3: Non lo saprò mai.
1: Ma scusa, quella non è una presa?
3: Sì, ma c'è Emilio, no.
1: Vabbè.
3: Mi permetto.
1: Basta che stai attento, voglio dire. Ah, allora, io ho attaccato il monitor e la tastiera al NAS BSD di merda. La Spark del cazzo. La Spark del cazzo non fa il boot perché il NAS BSD è piantato.
3: Che vuol dire?
1: Che bisognerebbe reinstallarla.
3: Ma non devo installare il Gentoo, no? Però il problema è buttare
4: Gentoo, no.
3: C'è un auto. Vabbè, ancora non c'era la caramella.
1: Sì, c'è l'auto che parla del sì.
3: Che è fatta a rate praticamente, è mistico.
4: Una cosa.
1: No, è abbastanza chiaro, anzi.
3: Se lo leggi, però se lo
4: leggi.
3: No, ha fatto l'auto per installare.
1: Ah, è un auto che manca di alcune cose?
3: Molte cose.
1: È un auto mistico, allora.
3: È un auto mistico. Quanto bello per incoraggiarti a studiare.
1: Minchia. Il fatto che proprio non c'entra un cazzo.
3: No, molte cose ci sono, però si perde nel più bello. Perché tu dici, ora che cazzo devo fare per arrivare al punto dopo?
1: Le Chuck dice siete minchioni. Ok, BSD inizi da floppy, ci vedi, metti minuti. Sì, avendo il floppy, avendo porca puttana. Con le Spark 5, Spark Station 5 che non hanno il floppy. Hai voglia? E io per dimostrarti ciò mi mangerò lo yogurt. Non abbiamo né floppy né lettore di niente. Abbiamo solo la rete. Minchia, perché non c'è? Perché è una Spark 5. Spark Station 5 senza il nulla.
2: Beh, chiaramente non è che abbia molto di più.
1: Vabbè.
3: Vabbè, c'è un altro, sì.
1: No.
2: L'iPixel floppy.
1: Ah, vero, l'iPixel floppy, però con l'iPix praticamente ci fai girare Tetris.
2: Neanche?
1: Neanche, forse.
3: Però hanno il mouse ottimo.
2: Mi piace.
3: Questa?
1: No, le Jack si sta confondendo con altre Spark.
3: Di questi fili qualcuno è il vostro?
1: Oh, il frocio di Angelo.
2: Sì, uno è mio.
3: Quale?
2: Quello
1: sì.
2: Con il computer potente.
1: Che combini? Come al cinema. Ma non ho capito.
3: Quello là.
1: Sei al cinema, eh? Capisco. E cosa state guardando? Il signore degli analli?
2: Allora domani verrà.
0: Tre ore dura.
2: 3 ore e mezza.
1: Ho capito. Ma dopo passi? Tardi passi?
3: Se il mattinato passi.
1: Se non hai di meglio da fare, ovviamente. Va bene. Nirvana è uccello di bosco. È molto uccello e poco bosco. No, non c'è. Ci sono LPT, Crash, Sclair e Phoenix. Dai, basta. Non fare il frogio. Va bene.
0: Pronto.
1: Ciao bello, ciao.
0: Sì. Sì.
1: E vabbè. A LPT, cioè minchia LPT. Pallotron forse arriverà più tardi. Però non si sa. Nirvana invece è scomparso. Io non dispero di vederlo spuntare dalla porta comunque.
3: Ma è questo?
1: E a questo punto un altro piccolo brano musicale.
2: Questo è bello. Lì, vai.

0: la morte. La LPT se ne va.
1: Molte volte. Vabbè, cavolo, diventa la situazione attaccata.
0: Così hai proprio trovato tutto, alimentazione, rete, tutto.
2: Morsume è la vita tua.
3: Morsume è la vita tua.
0: Che bella antenna questa di Link.
1: Io ho pensato, se facciamo un workshop su wireless e queste stronzate,
0: devi farla un po' più lunga. Deve essere 31 mm.
1: Ma questa qua è un pacco
2: delle
0: mie
2: cucine.
0: Eccolo. No, devi pellare questo qua. Che cosa? Non ho capito. Perché?
4: Ma la passata che genera la gara di 128 bit?
2: Però non è noto, perché io sto qui, non mi
4: dico. Va bene, va bene. Silenzio, parla niente.
0: Che cacchio dici? Gnò merda?
1: No, non mi dire che non entra la mia, ma scusi. No, avevo anche due serie. Potevi andartene molto prima.
2: Questo è il Gentoo.
1: Cosa? Le tante.
2: Aspetta.
1: Perché of course, io sono Gentoo, mi prendo il culo quanto Gentoo.
0: La morte di dietro.
2: Ti metterebbe un NR per Gentoo?
1: Sì. E che senso ha? Perché gestisce i pacchetti del touch set.
0: Ah, ecco perché.
1: Le ho proposte io questa cosa. E sono ottime idee. Perché a me ogni volta mi rompo i coglioni.
2: Io?
1: Per certe volte.
2: Allora sono arrivato alla conclusione che è meglio non farlo. Uno ci serve secondi a fare merda per gente, ma è meglio non farlo, perché così si
1: usato il flash, ma manco per la morte su casa.
0: Quindi non farai il supporto dei pacchetti, lo muoverai presto.
1: Ma è stato
0: per gente, non è
1: vero.
2: No,
1: ha
2: senso, perché ci sono più feature in più, cioè ci sono un sacco di opzioni in più rispetto a emerge, però
0: basta. Dai, va. Ciao, ci mettiamo in rete o vai proprio a dormire?
2: Su chi rete.
0: Ok, ciao.
1: Ma abbiamo un attimo da difendere.
0: No,
4: audio piede.
0: Ciao, hai ADSL? No, audio piede.
4: Dimmi, caro. Ok.
3: Sei un pazzo.
4: Perché ADSL se vi è audio fiera?
0: Esatto, perché ADSL se c'è audio fiera? Che senso ha?
1: Niente, no, leggiamo domani a che ora le fa. Che sicuramente non mi faranno.
5: Alleluia.
0: Avete tutti esami, anali.
1: Mi posso giocare all'uccello che domani. Ora il professore dirà: no ragazzi, domani non lo posso fare.
0: Va bene. Qualcosa di divertente.
6: Body count, body count, body count.
7: Yeah, motherfucker!

motherfucking teeth, bitch. Come on, make some noise.

0: body count.
1: Guardando un sito pazzesco. Ma chi sono questi deficienti? www.devils.it. Ma chi sono questi deficienti? Ma chi sono? Io non ho parole. Semplicemente agghiacciante.
2: Ma che cos'è? Cosa fa? Di cosa dice?
1: È meglio che lasci perdere. Hacker Alliance Crew. Ma chi sono questi disperati?
3: Vediamo il loro manifesto. La gazzella nasce per correre, il leone per incorrere la gazzella. Io sono nato per non dare mai tregua al leone.
1: La crew.
3: Sì,
1: io voglio la crew.
3: Ci credevo di essere stato mandato sulla terra per sfondare nel mondo della Terra.
2: Vabbè, dai. Questo sito è ottimizzato per Internet Explorer 5.x e superiore.
3: Io penso che vorrò collaborare. Ah, è ASP. Rigorosamente ASP.
2: Visual Basic.
3: La seconda, allora, è un tipo di collaborazione impegnativa ed implica l'eventuale ingresso in più.
2: Sapevo che c'è stata tanta distruzione, cioè.
3: I contenuti sono di proprietà dei singoli autori.
1: Ok, basta.
3: Mi è vietata la riproduzione.
1: Ciao, ciao, io non riproduco più e chiudo la pagina.
3: La morte è
2: c'è cosa? Perché
3: io continuo a scrivere.
2: Bismarck, un'altra minchia da Bismarck.
3: Va nella sua procitudine.
1: Nirvana e la sua frocista, sì, scrivendo un trattato un trattato sul frocismo di Nirvana.
3: Lo online,
1: giustamente lo pubblichiamo, eh?
3: No, street name, street name soprattutto messo Nirvana. Attitudini anali,
1: attitudini anali spropositate.
3: Ok, spropositate.

0: Oh, pronto.
1: Aspetta, aspetta. Pronto. Oh, buonasera, finalmente abbiamo il collegamento con Vladivostok.
2: Esatto, siamo qua, sono meno 50 gradi.
1: Meno 50 gradi Kelvin?
2: Sì, sì, sì, mi c'è della musica.
1: Ah, capisco, perché si sa che a queste temperature si genera spontaneamente.
2: Sì.
1: Che fai?
2: Stiamo mangiando la pizza.
1: Ah, a meno 50?
2: Sì, sì, sì.
1: Io invece ho un microfono fissato nell'orecchio. Sarà veramente un casino. Cosa succede a Vladivostok? Come va la pesca del tonno?
2: Passami guarda.
1: Eh?
2: Chi è?
1: Morte!
2: Morte!
1: Morte del primogenito!
2: Pioggia di rane.
1: Pioggia di rane, sei in diretta su Radio Cybernet.
2: Fantastico.
1: Di qualcosa di assolutamente inutile.
2: Dio porco.
1: Non ho capito bene l'ultima cosa, tra il Dio e il porco.
2: C'era il nulla.
1: Capisco. Com'è la pizza di Lobo?
2: Non l'ho ancora assaggiata perché stavo facendo una magia prima.
1: Mm-hmm. Ah, capisco.
2: Io non te la posso raccontare.
1: Ma io immagino. Ho già capito. Io invece ho appena realizzato un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino.
2: Che cosa?
1: Ho fatto un'antenna wireless parabolica con la buccia del mandarino, non tutti i denti.
2: E funziona?
1: Non lo so, adesso lo proveremo.
2: Fantastico. Senti, ho un altro ospite qui.
1: Chi c'è lì?
2: Ti passo niente poco di meno che il Tapiro.
1: Chi?
2: Il Tapiro.
1: Oh minchia!
2: Te lo sto passando.
1: Basta, basta.
3: Aspetta. Buonasera.
1: Oh, sei in diretta.
3: Sì, in diretta, che culo.
1: Radio Cybernet.
3: Adesso posso lanciare proclami all'unità del proletariato internazionale.
1: Soprattutto, vai, vai.
3: No, no, grazie.
1: Hai già dato?
3: Ho già dato.
1: Va bene, come va lì?
3: Bene, bene, mangiamo dell'ottima pizza fatta dal compagno Lobo.
1: Ah, sì?
3: Sì, sì, si dimostra che è più eccellenterrimo pizzaiolo.
1: Ha un mestiere nelle mani.
3: Sì, ha un mestiere nelle mani.
1: Oltre che nel culo.
3: Poverino. Se ce l'ha nel culo, c'ha il culo ridotto male, eh?
1: Lui è abituato,
3: tutte le cose che sta fatto.
1: È abituato a darsi.
3: A darsi, si dà.
1: C'è freddo lì?
3: Come? Ah, riceve.
1: Pronto?
3: Sì, siamo qua.
1: Ah, bene, bene.
3: Le ripasso il compagno Lobo?
1: Sì, ma come si sta lì a Vladivostok?
3: Ma bene, bene, aspettiamo solo lei, guardi.
1: Ah.
3: Abbiamo giusto bisogno di qualcuno che ci gratti quella pozza di ghiaccio che sta fuori casa, con le unghie.
1: Ho capito.
3: Ma, perché a tal motivo si sta pressando verso Palazzo Latrede, un treno direttissimo, che insomma, è destinato alla sua unica persona.
1: Ah, bene, bene.
3: Verrà invitato a salire e poi verrà portato direttamente in quel di Vladivostok.
1: Per raschiare il ghiaccio.
3: Gioire, esatto, potrà gioire.
1: Sì, sì, sì, ma è una cosa che verrà fatta sicuramente.
3: Noi la attendiamo con gioia e con ansia.
1: Va bene.
3: E ripasso Lobo.
1: Beh, prima o poi accadrà, questa cosa accadrà.
3: Noi aspettiamo. Siamo fedeli.
1: Fedeli alla linea come sempre.
2: Pronto?
1: Oh!
2: Noi dobbiamo cenare.
1: Ah, e noi qua siamo fedeli alla linea.
2: sì, qua no. Non stavo rispondendo a sì.
1: Ho capito.
2: E niente, quindi dai, ci sentiremo dopo.
1: Va
2: dai.
1: Bene.
2: Dai, ok?
1: Ci sentiremo dopo, allora io qua vado avanti a sparare cazzate.
2: Vai.
1: Buonanotte,
2: Buonanotte.
1: Ma ti sei sconnesso, ho visto?
2: No.
1: Come no? Sei caduto?
2: Vabbè, ritorniamo.
1: Che cazzo, eh? Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Ma che polo d'oro. Non c'è niente.

0: connettersi in internet con Linux,
1: cioè connettersi all'interno di internet
0: con Linux.
2: E tu ti trovi dentro internet e ti vuoi connettere,
0: era un problema che mi assillava quando l'avevo appena installato, non trovando documenti a proposito
1: su come connetterti in internet.
0: Ma non ci sono virgole e punti qua. A proposito
1: della serie, la punteggiatura è
0: ho voluto dare una mano a neofiti come me. Ciao fratelli, finalmente mi sei deciso di
1: parlare. Ci sentiamo tutti fratelli.
0: Quando installerò il Linux la connessione internet, spiegherò come si può connettere con il vostro modo.
1: Meno male. Ah, con il nostro, non con quello degli altri.
0: Non con il tuo. Spero che abbiate almeno un modem.
1: Se il modem me l'hanno prestato, non posso connettermi.
0: Però spero che abbiamo almeno un modem collegato sul seriale del vostro fidato PC.
2: Io non mi fido molto.
0: Quando siete in possesso del numero di provider, userid e password necessari per effettuare la connessione. Siete a cavallo. Maria. So che ci sono vari modi per configurare la connessione. Io analizzerei KPPP merda, programma più merdoso, cioè, che
1: il più merda
0: è KPPP.
1: Ottima scelta, raga. Veramente un'ottima scelta.
0: Io lo trovo molto semplice e potente. Clicca sull'icona internet sul desktop.
1: Sull'icona.
0: Sul mio desktop non ci sono icone, soprattutto internet.
1: Abbiamo, che cos'è? Abbiamo un problema. Torna nell'analisi di prima. Analizzo. Pagina di prima,
2: fai vedere il desktop.
1: Ecco,
2: desktop.
1: Fammi vedere un desktop.
0: Ah, il desktop è gnome.
1: Scusa, questa roba qua?
0: Questa è una figata. Se tu clicchi anche saltello,
1: sento l'umore di Nirvana.
2: Oh,
1: è tornato.
2: Io stavo facendo
1: Nirvana.
2: Il back. Non ho scritto. Nirvana è la sua procedura.
1: Buongiorno,
2: grazie per
1: ti preparare il caffè. Dove sei stato tutto questo tempo?
2: Una cosa saggia, dormire, dormire.
1: Come mai?
2: Che giorno hai bisogno?
1: Vabbè, hai dormito, adesso ti hai riposato, sei pronto per il nottatone con Tower 650! Ta-da! Sempre più grandi!
2: Tra poco, il mezzo.
1: Ascoltami, io quando sono venuto qua a martedì, ho trovato la Spark sotto, la che lampeggiava 888.
2: Che vuol dire? Morte male?
1: Boh, aspetta, l'ho riaccesa e tornata su.
2: Aspetta. Che devo fare? 888.
1: Sì, sì, questa.
2: Lampeggiante.
1: E ora come vedi invece è proprio.
2: 8.
1: Non c'è.
2: Non è contemplato?
1: Vedi? Ora è su.
2: Il programma non è disponibile.
1: Eccolo qua.

0: porca puttana, deve andare
1: a fare una cosa, ma
2: troppo lungo, mi rompo il giorno.
1: Aspetta, leggiamo la fine. Se comprese qualcuno nel nostro mente, in questo caso consiglio Norton Internet Security. Oppure se avete sospetti fondati sulla spia, potreste attaccare la sua casella di posta. Ma parlerò di questo nel mio prossimo articolo.
2: La migliore difesa è l'attacco.
1: Quindi comprate.
2: Se scoprite la spia,
1: Hacker l'attacco.
0: Ma fanculo, qual è la sezione? Lettura dei messaggi relativi a 6 giorni non so. Ma dove cazzo è questo, paragrafo? Diagnostico.
3: Io ho comprato i terminatori per attivare questo. Ho dato una verifica ai cavi. E gran parte dei cavi BNC, a parte uno che è rotto, sono comunque buoni.
0: Sì, andavano
3: spiegazzati. Possiamo attaccare lì un transceiver e andare su 192.168.1x. Così non c'è bisogno che mettiamo uno, due, a qualcuno sono le rete uniche, che cazzo se ne vede.
0: E c'è la rete unica 3 con BNC qua.
3: Ma qua c'è già un BNC.
0: Sì, c'è un BNC che è da...
3: C'è sulla scheda di MediaLab?
0: No, non più. Qual è la cosa? Ora... La rete 3 su BNC è separata, è Ganesh che gestisce la rete 3. 192.168.3 qualcosa?
3: Ma 3 è sotto.
0: 4 allora?
3: No, sotto è 3.
0: È 2 c'è allora.
3: Ah.
0: La rete 2? Cioè, lui che ha due schede di rete, una BNC, Ganesh, non ne ha più. Già lo so, perché questo, abbiamo levato anche le regole, però qualcuno mi sa che poi ne arriva.
3: Complimenti, avete fatto tutto senza dire niente. No, compiti in salotto.
0: C'era, siccome l'ho levato io, gli ho messo le modifiche nelle PC.
3: Sì, sì, no, sì,
0: nessuno.
3: Cioè, non ho neanche guardato. Bene, ti preparerò un caffè.
0: Grazie.
1: Radio Fibernet entra nel vivo della AIX Night e incomincia, direi, lo smanettamento.
0: Ok. Avevo cinziato che voleva mettere bind.
3: Come mai non viene?
0: Bind. Su ISS, avremo un DNS server girando su AI.
3: Ma perché non è venuto?
0: Perché era troppo tardi.
3: Avevo ludevole, sostanzialmente ludevole.
0: Sì, ma questa funziona? Su una caramella per la gola, per il culo. Via Crash sono venuto solamente perché te l'avevo promesso ieri.
1: Apposta.
0: Ero in coma, stavo rumendo proprio, ma non così di più.
1: E come ti sei svegliato?
0: Nel secondo, questo è gli occhi, quindi alle 10:30 è tardissimo, me ne devo andare.
2: Niente, troppo froscio questo. Non possiamo fare niente. A giorno, sempre più froscio. Secret zone.
0: Allora, vediamo. La sua
1: no, scusa. Sto facendo, siccome non te l'avevo ancora visto, ho detto,
0: vabbè. Dopo lo ricordo come fa.
1: Era bellissimo, era bello, sono precisi del centro, poi c'era scritto, conoscerlo per combatterlo. Poi c'era, chi lo conosce lo penetra, e tipo, sto facendo le varie lezioni. Ho messo il nome Vincenzo, Street Name Nirvana.
0: Passata, non so, dopo sentire come...
3: La serie in bella con la piscia alla caffettiera?
0: Non c'è tavolo, c'è il 50.
3: Però se vuoi...
0: Ah, alla fine potrebbe essere interessante.
3: Sì, sì, sì.

0: Oggi non deve venire la tipa spagnola, devo fare.
1: Beh, sto fuori. Non c'è più.
0: Ora sto fuori.
1: Sono entrato.
2: You keep on sleeping more than I'm just fucking on the love it.

0: bra, non è canta, bra.
1: Un tappetino di benvenuto.
2: No, puoi lasciarlo lì il microfono, tranquillo.
0: È un baffanculo. Un dito male così.
3: Ho preso 7 euro per 4 terminatori BNC 50 ohm.
4: Ascolta, fammi accendere.
0: Ok, ma facciando mi sembra che metta l'epoca.
3: Sai, mi fai un Articolo 31, primo A.
2: Volevo collegarlo all'altro, però...
4: Lo scema all'aeroporto con esperto, un paladino come Zorro, bovin dalla salunga, dolce di vita, molto di noi, poco si è messo in testa che un DJ oramai se ne sentono di ogni, e ogni tipo di papione si dovrà sentire, e ogni situazione riesce a stabilire che hai cagato il cazzo ormai da un pezzo, per quelli come te qui non vi
2: posso,
4: lo scemo con la faccia d'abbio presto, non fa testo, non ti imbucci, guarda che sbagliato tasso, senti questa storia, tiraia che ti spiego, tu sei troppo scarso mago, tu non hai parole, coi tuoi trucchi non mi incanti, tu non sai fare, franchi, fanchi, manchi di coordinazione, povero coglione, pesci nell'acquario, tu non vieni nello c***o.
0: Viva Stalma.

0: terzo perché ti ho vicino e sto rincogliendo.
1: Vai a fare il culo nei rotti coglioni, no?
2: Non può.
1: Dimmelo.
2: Una referenziale.
1: Sì, feto referenziale. No, questo è
2: spirito.
1: Spirito modello delle teste? Ah, è questo, sì. Sì, qua c'è cosa, Unity, e questo non mi ricordo come cazzo si chiama. Spero di no per loro.
2: Sì, va bene,
1: è un po' per dare, voglio dire.

0: chiamare come la morte in generale.
1: Perché tu sei diventato Eutelio ora? Che cazzo è Eutelio?
0: Eu che?
1: Eutelio.
0: Che cazzo è Eutelio? Io non ho mai visto Eutelio.
1: Perché se però mi dice qua, Eutelio.
0: Eutelio.it. Sei però, chissà che cosa sei usando. Quello che non è la mia. Ah, e poi Columbia, la metto di SD e dice lui che si blocca la via.
1: È il caso di ritentare con
0: di riviolentarla
1: come diciamo il dolce che di
0: io nel punto di la mia, visto che tu la conosciamo, io lì c'è
1: no, vabbè, ma gente ormai c'è piace
0: infatti
1: ma l'anno
0: che
1: c'è dal punto fortuna
2: sai che bello, poi devo affrontare questo nell'est e mi dice che la directory cancelletto 11 contiene un buco all'offset 0 all'offset
0: di merda,
2: no, è extra del cazzo capito?
1: No, è
2: un'altra guerra di religione, fatelo essere morto. Bella, dice che ti svegliava la notte.
0: Ah, ecco perché.
2: Prenda forma.
1: Sarà un problema.
2: E la cosa
0: non è male
2: come
0: svegliare.
2: No,
0: cioè,
2: è
0: bevibile.
1: Oh, entra in giro.
2: Soprattutto
1: a 10 giri.
0: Ma buio di marocchini. Vabbè sì, in effetti ci arrivo 11 giga.
2: Senti, ma la posso provare una cosa? Possiamo provare a installare e mettere la slacker? Vediamo se si dà di più
1: il problema. È il progio questo.
0: Prova, così. Io vorrei che tu cercassimo un posto per Tower S50.
2: Era già là il suo posto.
0: Sì, ma devo, bisogna collegarlo. Non bene.
1: Ma
0: io
1: sto andando per MSN. Passiamo
2: bene.
0: Ma adesso io devo
1: installare qualche software per il C4 che ha due
2: anni. Io non dormirò più.
0: Addirittura,
2: questo caffè.
0: Ah. Non lo so.
2: Io penso che sono due possibili di andare a continuare quello che era un intervento.
0: Sì, sì, questa volta sono io a tenerti sveglio. Ieri abbiamo fatto invece, a parte tutto, un gran bel lavoro, stiamo mettendo gli ultimi colpi di martellate a Midland 3.
2: Ah, ecco.
0: Manca soltanto X.
2: Eh?
0: E... come va? Manca X.
2: Eh?
0: E passare il PAGVD lo sta facendo.
2: Eh?
0: Passare le onde di utenti. Eh? Riavviare e fregare. Fregare tanto.
2: Pregare tanto.
0: Bisognerà venire qua, ginocchiarci.
2: Ma hai visto il monitor, forse il cambio, il monitor di Midler?
0: Sì, sì, infatti ho detto Midler, ma che fondo strani che c'è a Midler. E invece era la
2: VSS. No, VSS, una sopra.
0: VS3000.
2: L'altro, quello più piccolo, che tutta la famiglia la IBM. L'unica cosa che prende nell'angolo è il tape che non ha il case IBM.
0: Vedremo. Mettilo
2: sul termosifone,
1: lo sento bene.
0: Da meno fastidio.
2: Da meno fastidio. Se ci guarda, va, davvero attaccato, che gli avevo fatto lo spazietto e tutto.
0: Vado a cacare. È ufficiale, signori. Vado a cacare e mi porterò pure il cellulare.
2: Oh, che pensato su questo.
0: Qua praticamente.
1: Ma l'accensione cosa fa?
0: Rumore. E temperature elevate.
2: Rumore e temperature elevate.
0: Sì, ci si arriva da pelle. Dai, non so se hai letto la grandiosa idea che ha avuto Martin. Visto che Tower 50 la sede di Ponte Triali,
2: eh?
0: E poi sono qui con le terminali, eccetera, si può usare per collegarmi ad altre macchine, potremmo attivare su tutte le nostre macchine la console sulla porta seriale e collegare la console di ogni macchina a una porta seriale di Tower 50. Così quando si blocca una macchina, noi entriamo su Tower 50, la console la riavviamo.
2: Dove entrarci fisicamente su Tower?
0: Sì. Questo è un problema, però, vabbè. Poi Tower si isola, ovviamente, quando continuano i Midland. Però è una bella idea, no?
2: No, in teoria è raggiungibile Tower, sai perché? Perché non passa più da Midland.
0: No, perché su una delle porte si potrebbe programmare una serie di relè per accettare le macchine.
2: Al momento
0: vediamo che la console sul seriale, vediamo come riparte il chiaro.
2: Tutto il segmento di BNC non passa tramite l'app, perché c'è un RG45 che va direttamente su Ganesh.
0: Guarda, poi me la spieghi la RG45.
2: No, è identica a prima, solamente che il ramo BNC è separato, non passa più da media.
0: Non ha più due schede dirette, ne ha due.
2: Però vabbè,
0: fisicamente.
2: No, fisicamente ha tutte e tre.
0: Ah.
2: Ho solamente
0: però che una non è usata.
2: Esatto.
0: Ah, no.
2: Super. Sono comandi che funzionano. Spinga ad esempio non funziona.
3: Un saluto a Mega.
4: Io l'ho costretto.
5: Pezzuolo, perché Nerd mi dà questo problema?
2: Passiamo a sembrare un altro terminale pubblico. Là c'è, vedi quel monitor là? È già collegato con un cavo di rete che arriva, se è a corrente elettrica.
4: Sì.
2: No, alla rete elettrica e dietro c'è un cavo di rete, per cui avevo fatto la ritorno di una serie di col portatile di cui attaccare anche il monitor.
4: Ah, perché dici per fare un altro computer per l'altro del popolo.
2: Esatto,
4: per il popolo. Potremmo fare una notizia qualche altri di
3: sì.
4: Yeah! Ah, a me piace
2: molto Luca.
3: Minimist 200 mega.
4: Se la ascolta me. Se non facciamo cose troppo aggressive, tipo scrivere normali cose normali, non abbiamo problemi. Se dobbiamo trattare perno per cose ci mettiamo una calma. Una volta noi abbiamo fatto quella macchina su USB, non è una bella scatola.
2: Sì, la so.
4: Possiamo sostituire la scatola mia.
2: Funziona perché metti la libreria, la biblioteca multimediale di ACG e anale. Per cui già li abbiamo ammarronati per due mesi che non ci sono di funzionare un cazzo. C'è la macchinetta quella piccolina Asus, sul quale
4: abbiamo una chiesa di colina Asus.
2: Quella là non ricordi.
4: Terminator.
2: Sì, terminator,
4: ma funziona,
2: cioè. Penso proprio di sì, per portarcela. Il problema di quella qual è che era? Che volevamo fare streamatore con quella, quindi mettergli anche.
3: Quale?
2: Muse.
3: Con tuo, quello con cui si ora.
2: No,
3: ah,
2: il nostro piccolino, no? Con Anatol.
3: Io mi ricordo che Anatol.
2: Allora troviamo un nuovo quello piccolo tanto. È un altro Nix Speaker.
4: Sì, lo so,
2: è bellissimo. Tengo bene il disco, speriamo che non è come questo di stato. Va bene. Avete un CD ROM in là per please?
4: Oh.
2: Avete un CD ROM in là per?
4: No.
2: Nessuno?
3: Oh, ne scusi, sul match.
4: Sì, lo
3: so.
2: Grosso Maximus! Mi serve un CD-ROM di Slackware!
4: Ragazzi, ma sì, qua c'è una bella custodia di CD-ROM.
2: E chi è del proprio, no? Già l'altra volta sono arrivato prima di lui. No, non te ne puoi fottere! E c'era sul suo portatile un bigliettino, non pensarci nemmeno. Quando arrivassi e si aprissi il portatile, se ti arrivo qua, non pensarci nemmeno.
3: Bellissimo.
4: La DNC.
2: Spegnete Tower. Non so come abbia fatto a sentirlo. L'abbiamo spento!
3: Perché si rischiava la morte?
2: Dai, sono stato io! Oggi dovevamo avere un ospite donna per Radio Cyber, ma
3: è scappata sentendo le bestemmie che spesso.
2: Ah, ecco. C'era solamente il frocio qua ad attenderla.
4: Però non si può.
2: Che ho fatto, poverina? Cercava me, che era innamorata del mio grosso pene.
4: Dai,
2: scaricate la suite di favorito, ragazzi, ci sono...
4: La si scaricate quella di vostro?
2: No, non l'ho caricata. Ma c'è la suite di favorito con il Shining?
5: La palla di A, quella...
4: Sì, quella è un film.
5: È un flash.
2: E fa morire il Salvatore.
4: Ma io ce l'ho per un braio.
2: Ho detto che sono carissimi. Perché
5: era la cazzo palestra? No, minchia, dice cosa? C'è tu quello di
4: Shining? Qua dove vai il trombrato?
2: Ah, trombrato era bellissimo. Matrix è riuscito anche il 5, il 4 e il 5. Lui va dall'oracolo, mi riparo così. Queste case sono un bel cazzo. Questo è un altro il culo.
4: Però troppo di cagato.
2: Sì, quello è un troppo troppo. Asbesto! Asbesto! Ah, gli inciuchi di Slackware! Bravo! Vedete così!
4: Guarda, non vale, ma io sto...
0: No, devo mandarlo a
5: cento. Non l'ho
0: fatto. Non lo so, perché io mi sono detto...
2: Ma
5: giusto per parlare in termini tecnici, no? Ma che cos'è? Ma che cazzo stai a guardare?
4: Vedi, se te lo stile, è un comico da fare. Lasci Matti imparare a buttare in baraggio.
5: Che faccia agghiaccianti.
2: Tutti quanti, Salvatore, Shining.
5: No, guarda che bel desktop. Il servizio da pranzo di Adolf Hitler. Mi viene appetito.
0: Dicevo, non accendete Tower, che poi non sapete come spegnerlo. E si imputtano il file system. Non è una macchina normale.
4: Bello.
0: Sì, però porca puttana.
5: Ma che macchina è Tower?
0: È un inferno.
2: Ma che è il file?
0: E poi se devo collegare i cavi, che cazzo lo mettete?
2: Ah.
0: È Unix System 5 Reveal 3. Incompleto. No one
2: rc.d
0: no one c.d but sì in intro e vabbè lui la sa a memoria tanto. La madonnina pianto sì fa sentire
2: io volte di volta ma è un giorno
0: chi è? chi c'è? Ah,
2: un
4: nuovo amico del
2: nostro
4: canale. Allora, ma
2: ci
4: fai la vita? Ma
2: perché dopo la
4: testa trovarsi
2: con
4: il testone? Non
2: lo
0: faccio andare mai posto. Ma dov'è? Non lo sai, non lo so.
2: C'è la
0: sua. Io ho di là, ancora più lontano
4: da me che c'è chiaro la morte.
0: Ancora più lontano, vicino a questo uomo. Beh, il cavo è questo, però la distanza è notevole. Potremmo usarne uno più corto, se lo trovo.
2: Perché
0: tenerci quello lungo per
2: non possiamo passare con un po' forse che evitare che tranchi le piace qualcuno.
4: Ma c'è, ci sta ancora
0: la canaletta qua, prima o poi da un mese
2: aspetta, non è dell'ufficio
0: ma è industriale,
2: sono industriali. No, oggi mi chiederà qua però più l'ufficio da
0: insomma, ma chi? Niente, va bene. Non do automaticamente del coglione perché ho consigliato i casi. Io a me stesso, coglione. Ah, ecco, vedete, no. Non avevo i casi tu, questa è... l'ho data io questa?
5: Certo.
0: Ah, allora ce l'hai tu qua. Ma è la discografia completa, quella famosa?
5: Sì, quelli che ho preso da...
0: Ah no, io finalmente ho beccato la discografia completa dei sì. Calculami.
5: Sono un gruppo di Roma.
3: A me piace anche questo.
0: Tra i tanti gruppi di Roma. In tanta età a caccia. Questo non è niente male.
3: A me piace il ragazzo dei dati. Basta però è di loro
0: sì,
3: fatto
0: di cover con i testi di Fabri qua
4: arrivo
0: allora farei un giro di un'altra risonanza qua
3: c'è
0: cavo va bene dopodiché mi do la titti come troia
5: e lo colleghiamo.
2: Ovviamente conviene fare queste operazioni a macchina spenta.
0: No. Ora sto il culo, addio. Come arriva?
2: Allora.
0: Bene. Va bene,
1: Aspetta un bagaglio che prende il
2: fuoco.
0: Los Terminadores?
2: Allora racconta.
0: Ma c'era anche un mercato con due Terminadores?
2: Sì, però questo Terminadores è un poco facile.
0: Cosa minchia stai dicendo, Squercos del Dios?
2: Dios è un modo
0: ma fa un culo.
3: Non so se ci provavo.
0: Provaces, perché sei un coglione. Hai preso la scotta, eh?
3: Ma no, no, l'ho presa qua.
0: Certo, ti metti a terra. Stai, ma no, ma è un proprio video?
1: È doppiato per effetto.
2: Che bel puntino. Non ho preso Viagra, ma è stato bello lo stesso.
0: No, no.
1: Se tu metti
2: la bocca. Una gran puntata.
6: Vai a prendere Viagra.
2: Ok.
0: Ok.
2: Allora racconta, come stava mia bella troia? Ho saputo che non trombi da molto tempo. Ma mai, mia cara? Cosa ne pensi se ci facciamo una sveltina?
6: Come no, Alex? Te lo prendo in bocca adesso o ci vediamo oggi?
1: È perfetto!
2: Io ti lagherei la tua bella figlia bagnata e poi ti tromberei.
6: Mi piacerebbe molto.
2: E allora dai.
6: Nel culo mi piace adesso.
2: Nel culo? Nel culo? Io te la volevo infilare per primo. Lo sai? Sai quanto mi sarebbe piaciuto prenderti il culo? E non me lo hai mai dato.
7: Va per entrare nei ginocchi per la sodomia.
6: Ah, oh. Io te lo metterò nel culo.
0: Non fare.
1: Alex,
6: meno male che volevi trombare. Volevi mio bel culo, recarmi la figa. Bene, allora fatela mettere nel culo. Ciao.
2: Vabbè. Allora ti faccio una sega.
0: No, ma adesso ti faccio vedere una cosa che sto facendo, tra parentesi.
1: Non sai che bello cazzo.
5: Finito?
1: Che porco di non ha nessuno. È un bar. Lara Scrooge.
5: No, guardate qua.
1: Tana.
3: Io guardo.
5: Ah sì, l'ho sentito sul canale che stavi facendo Okuto no Ken, che è bellissimo. Sì, gran film. Però purtroppo mi sto limitando ai sottotitoli perché. Ah, ma qua adesso sentire F, porco Dio. Devo abbassare qua e alzare qua.
3: Perché non con le voci, dai?
5: Eh?
3: Perché non con le voci?
5: Io questo è veramente fatto bene con la tua
3: minchia. Io non l'ho visto.
1: È disegnato questa cosa.
3: Certo.
5: Insomma, c'è molto molta competenza.
3: Prenda brucia, porco Dio, in Giappone.
5: Sì, è lì.
1: Chi non si ripete?
5: Comunque, sto facendo i titoli così, praticamente.
3: Aspetta,
5: fatto veramente bene.
3: Tu l'hai visto, Kira? Sì, certo.
5: L'ho visto molto male.
0: Questi qua sono raccontati.
3: È bellissimo.
5: No, questo è un film. No, proprio. Film.
0: Si occupa una cane, però è quello.
5: Il coglione del viaggio della libertà.
3: È fatto perfetto.
5: Sì, sì,
1: sì. Testa spike.
5: Sì, perché i titoli sono, c'ho i titoli io in italiano, quelli buoni,
3: certo,
5: no? Basta modificarli un po'. Per cui,
1: ma come fai a metterli lì?
5: È un file di testo.
1: Come funziona questo file di testo?
3: Dipende, ci sono i time.
5: Questo qua si incontra Kenshiro finalmente.
1: Che figata.
3: È più bello, è più bello perché ci credi, così dico, che dicono queste cose non sapendo quello che dico.

0: Gli asciugoni vagina.
1: Molto più cruento del cartone animato normale.
0: Molto, molto più cruento.

0: Oh, mano, que idiota da
1: coisa. Qual a nota da autopsia?
0: Ah, modificato proprio il file di destra esistente.
1: Sì, è un...
0: Ma come si fa con MPlayer? Belli.
1: Quindi questo è il file dei sottotitoli. Inizio, fine. Che testo?
0: Stronzato. Ma con MPlayer come fai a fare visualizzazione del video che sottotitoli assieme? Ti metti uno...
1: Dai, meno sub, nome dei sottotitoli.
0: Allora c'è il frutto.
1: Quindi a trovare i sottotitoli di ogni cosa è... diventa in tre.
0: Gli asciugo il vagino. Inseminato.
1: Vabbè. Dove è finito Nirvana?
2: A fumare male.
1: Ah? Prova? Prova! Prova! Ma? Vabbè.
0: Ho rotto il culo, addio.

0: Oh, caca. Bristol of New York l'hai visto? È mortale. Se non sapevo l'hai visto, però non l'ho visto.
1: A fare?
0: A fare? Non ho visto il film vecchio perché mi diamo.
1: Sarebbe anche ora?
0: No, per i nostri.
1: Sì, beh, cerchiamo... Andiamo di sistemare qua così vediamo magari il tavolo. Quando poi il minuto si grida.
0: C'è più un cazzo in questo merda di sito, se lo dico.

0: ما كنت تعرف صاير الطلاق.
1: Cosa?
0: È caduta la sfera al plasma.
1: Sì, sì, lo sento.
0: Ma cos'è la sfera al plasma?
2: Di questa la rimettere.
0: Vado a fumare in giro.
1: Allora, inficca questi capi.
2: Aspetta, aspetta, male, male.
1: Ci serve un'altra T?
2: No, aspetta. Guarda, questo è il datore.
1: Ma qua sono sparite pure le T?
3: Sì, come?
4: Ce l'ho io.
1: Ma fanano.
2: Però penso alla fine, lui ha portato il suo computer e gli dice che se lo vuole donare, lasciarlo qua.
1: Però vedi, se noi attaccavamo questo là, noi facciamo tutta una rete unica.
5: Ma che tanto!
1: E ci sentono prima del padre.
2: Ci sono aspetta,
1: quindi per modo di scrivere, no?
2: Cioè,
0: se
2: non
0: li vedo con voi,
2: sono
0: l'unico livello, esatto. Ancora non ho arrivato il modo, a proposito, mando in America per bastardo.
2: Ah, tu? No. Se vieni a seguire una lezione te la fai? Oppure ti dependo direttamente?
1: Oh, dependo. Oh, un transito!
2: La lezione si muove.
1: La lezione si muove.
2: Che non è
1: qua.
0: Qua.
1: Come sono composto.
0: E qua ne sente il transito.
1: Andato. Quando verrebbe?
2: Allora, le lezioni sono il 9, riprendono il 9, lunedì 9, mercoledì 11.

0: Ah, il terminatore che ogni tanto muore.
1: Ah, sotto nei computer di Michele sono morte tutte le schede di rete.
0: No, sai cos'è? Terminatore, infine. Ce ne sono, ti ricordi l'altra volta muovendo allo stesso punto, girando il terminatore, boom, sono partite tutte. Infatti, quel giorno quando tu te ne sei andato, adesso che stavi tornando, sono arrivato io e mi hanno detto guarda, tu te ne sei andato, le macchine non funzionano, ho detto come non funzionano?
2: Dice no, non funziona. Ma guardate, ho fatto questa prova,
1: io ho montato due schede di rete, le collegate tra di loro. Niente. Vuoi cambiare un terminatore?
2: Come offre? Sì, grazie.

0: cosa?
1: L'ho mandato prima, non
2: lo vedo.
0: Quando hai iniziato la trasmissione, comando se vuoi.
2: Non ce l'ho, sul Meetup c'è?
0: No.
2: Sei chiuso.
0: E su papuasia.org eccetera eccetera.
3: Jingle male.
0: Jingle male, devo fare gli altri. Che non puoi in testa.
2: Cazzo. Lo manderà?
3: Porco Dio. Strettamente registrato.
2: Cosa?
3: Dove va il tuo disegno? Dove va il strettamente registrato?
2: Chi?
0: Ma scusa un attimo, ma il terminatore non deve essere a 50 ohm? E perché mi hai detto anche a 75 ohm? Porco Dio di pugliti di porco Dio!
3: Ecco perché devo stare a questi stagli.
0: Ma no, no, ce n'è uno da 75. Uno. E 30 e 50.
4: Buono.
0: Porco Dio.
4: C'è in barella, fai i ping 168.292 per favore.
2: No, non è della Germania.
4: Risponde?
2: Okay. Dice una cosa strana ma risponde.
0: Che dice?
2: Allora,
4: il CMP non è, vabbè, non risponde.
0: Che non ha
4: uno? Fai... Sì,
0: 2,92
4: giusto, giusto. 2,93
0: Usata violenza.
4: Articolo
0: 2,91,
4: va bene. Però fai un grapefruit sia al
0: 2,92 che al 2,93. Cosa?
4: Non ricordo.
0: Cos'è questa merda? Ah, io ucciderò il prossimo che infila di forza una presa Shuko nel connettore a spine normali, eh? Verrà ucciso. Ah, la cosa che hai appena fatto, io ti uccido.
5: Allarma. Allarma. E cazzo, ascoltatemi, un chiodo.
0: Un
5: chiodo, che cazzo?
0: E non con questa sfumata di scudo di merda.
5: Sì, sì, la so dove va la sua messa. Aspetta la ragazza di un
0: attimo. Ce l'ha.
3: Dove ti ricordi che l'hanno messo?
5: Ma cosa?
3: Il cavo normale.
5: La riva.
3: Cemento.
5: Allora,
3: sto cemento qua. Non dipende se non cadono.
5: Io ne posso dare uno sciuco, super
0: super. No, un pezzo di spark.
5: Oh, cioè, c'è mi ricordo l'avevo attaccato, cioè mi ricordo che l'avevo attaccato, cioè lo stesso. C'è questo qua, c'è quello là.
0: Probabilmente che avevi attaccato nelle piappe del culo.
5: Sì, scusa
0: tanto.
5: No, devo superare. Scusa, cosa c'è attaccato là? Stavo
0: il 50 e quel monitor.
5: Io mi ricordo di qua.
0: Ma sono spariti, capito?
5: L'ultima volta che sono martedì, ecco.
0: L'ultima volta chi è che è venuto a venire fumando come un turco e spargendo portaceneri per tutto il Milano? Noi no. Porco Dio?
5: Noi no. Sai, non fumiamo.
3: Io non fumo.
5: Hai mandarini, è spesso.
0: Sì.
3: Cazzo, come lo fa?
5: Io l'avevo messa là sopra, ti sei portato. Porca mia.
0: E con esso la rete di là?
5: No.
0: E io la prima cosa che ho pensato quando non ho visto tutti gli adattatori che mi ricordavo di aver visto, e se li sono fottuti, ok. Se hai connesso là, io accenderei Tower, anche se in effetti l'uso di un sensore sarebbe molto gradito. ci vuole un terminale. Abbiamo altri terminali, no? Però?
5: Sì.
0: Abbiamo un altro terminale?
5: Sì, sì. Questo qua è il BM3152.
0: Oddio, il cavo terminale adesso?
5: È questo?
0: Spero di sì. Mostrati, sì, sottraiti sì, a te stesso.
5: Isso è.
3: Io meno me stesso.
5: Ci stiamo, ma anche questo è per chi parla, no?
0: Noi siamo pronti, ci vediamo.
5: L'altra volta sai chi li ha usati? Che ha fatto tutto il castello incredibile.
3: Ma il castello era sempre...
5: Tomac, te lo ricordi? Che per attaccare il suo portatile non c'era questa cosa, aveva fatto tutta la costruzione. Cosa di più di uno?
3: Sì, ma comunque qua uno c'è.
0: Allora c'è gli
3: Tomac. Qua ancora c'è qualcosa.
5: Tomac online.
3: Qui c'è qualcosa. Il qualcosa è
0: portato sì.
3: Però manca un altro.
5: No, più che altro mangiare, no, per altro di questi qua super semplice.
0: Ok,
5: senti, ma fottitene di quello che dice lui, il castello prepotentemente.
0: No, no, no.
5: Sì, sì, sì.
3: Ormai è spadato.
0: Ce ne dobbiamo buttare i soldi, cazzo.
5: Tanto non ti rovina.
0: Scusa, ma quei nuovi da perché non lo togli dalle palle?
5: No, perché è un vizio, metti caso arrivi, vieni qua. A parte
0: sì,
5: che...
0: ma siccome però non gli serve.
5: Perché no?
0: No.
5: Perché c'è di installare la macchina.
0: Io ho il doppiatore che c'è lì. Uscirà con due cose. No, no, porco Gesù. Questa alimentazione non utilizzata?
5: Non è italiana.
0: Merda.
5: Hai preso perché online?
0: No, dovrebbe venire però tra poco. Almeno questo è quello che ha detto. Mi hai collegato il tuo direte?
5: Sì.
0: Il terminale?
5: Ah, vuoi il terminale?
0: Sì,
5: vuoi il terminale? Sì, il terminale.
0: Ah, questo lo dobbiamo collegare. Per esempio, questo cazzo di case nuovo, cosa ci sarà fare qua? Lo possiamo tirare la pietra.
5: Oh, c'è quella scheda lì, però.
0: Eh?
5: Quella è una scheda lì.
0: Questa?
5: No, quella che hai sbattuto.
0: Io già la penso. Questa è una merda. Tieni.
5: Ho fatto solo questo qua.
0: No, mettiamola dietro, vuol dire. Non è una macchina okay.
3: Questo
0: funzionante. Minchia. Okay. Ma c'è il computer dentro?
5: Sì, sì, sì, da madre, c'è tutto.
0: Ah.
3: Ma c'è scheda madre.
5: Che
3: davanti è diventato
0: ma gli incastri qua mi fanno un gran favore proprio.
3: Vabbè, abbiamo la scheda madre del tempo.
5: Dipende
3: un attacco, questo lo so. Ma sai, il dipendio che ci dovrebbe essere la stradina del più solito. Dovrebbe, però noi abbiamo questo
5: 26 terminator, quindi di già.
3: Allora, tu non ti rende,
5: gli servirà.
3: Sicuramente.
0: Stamattina parliamo di domani,
5: vediamo la Beagle One come la macchinetta che non ha funzionato.
3: Come?
5: Beagle One. No, Beagle One, quella inglese che si è disintegrata al suolo. Vedi che sono in fumo qua, se non la riusciamo a vedere che è
3: Nirvana.
5: detto che il 93 lo pingavi?
6: Comunque dovremmo sostituire una ciabatte di queste, perché qua sono tutti quanti che ammettono le presenze urde, non ce ne ha messi neanche uno.
5: Bravo.
6: Se sono
5: uno. Ma lo pinga il 292 per favore? Quindi si pinga.
6: Tieni, guarda, io ho la mia macchina, faccio, ma che cazzo vuoi?
5: 292. 292. Un secondo, eh? Il 293? Come cazzo fa a rispondere?
2: No, infatti è...
5: Destination Response. Cosa, il 3? Ma il 92 invece risponde.
2: Sì, il 92 sì.
5: Cos'è quell'errore?
2: 191, dici che risponde il 100...
5: Ah, vabbè, next off, perché c'è un off, che fa? Invece il 93 ti dice che è rischio. Però c'è che è rischio. Direi che là, il suo altro non è messo in terminatore.

0: Ma questi voli non sono tutti collegati?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Uno è ISS, uno è un video, la cosa che è un video, quello è Ariane 5, l'altro è ISS.
0: Perché qua c'è una...
2: Alleluia, alleluia.
0: C'è una presa d'alimentazione.
1: Sì, lo so, ma non è...
2: Ah. Informazioni, le Chuck chiede una cosa. Forse gli devi rispondere tu.
1: Io.
2: Allora, le Chuck chiede... Tu sai mica dove trovare info su ASM per PIC e roba simile? Sai, l'ASM delle PIC, la programmazione di quei cazzo di motori e palma della ninja.
1: Ui, Hologram sanno.
2: Hologram sa, noi abbiamo la persona giusta. Ma forse lui manco ci ascolta.
0: Ma di trovare le ASM per PIC?
2: No, ma diceva di programmare le PIC.
1: Io avevo portato 25 cavi di alimentazione.
2: E i cavi di alimentazione sono stati. Allora mi sto ricordando che le doppie prese ne ho usate due per attivare il terminale più. Ecco perché non le trovavate.
1: Il terminale?
2: Sì.
0: Le altre due sono qua.
2: Il terminale giù?
0: Ho costruito la lunga
2: e per evitare che attaccassero la fila del computer, l'ho messo sotto, vedete, con scritto se tocchi sei un coglione, ho scritto.
1: Ah, se tocchi muori, va bene.
3: E allora?
2: Ah, cos'è?
1: Sarà qua.
2: Le guide di Unix? Sì, gliela possiamo anche prestare se vuoi, se vuoi la vuoi in prestito, perché ne abbiamo diversi.
1: Me l'ha dato a scuola come materia del corso il vocabolario di inglese in inglese.
2: Per
1: me sono
2: in inglese. A chi?
1: A me del film.
2: A
1: noi?
2: E dov'è?
1: No,
2: ma come io?
1: Me lo sono scordato!
2: No, sei scordato?
1: Ma me lo tengo io, dai. Ma certo mai, non porto qua.
2: Minchia, la Bibbia è grandiosa.
1: Perché qua?
2: Niente. Perché sì, perché quando
1: Codros se ne fottemo,
2: vabbè,
1: se ne
2: la cosa è iniziata che quando, quando c'era
3: il processo della il Corano, il Vangelo, le dottrine religiose, il Tao,
1: il Corano ce l'ho io anche.
2: Quando ci stavano
1: buttando per
2: l'aura che ci facevano i comunicati contro di noi, noi gli rispondevamo con citazioni della Bibbia nei comunicati stampa nostri. Questa cosa ha fatto incazzare un casino.
1: Scordato l'alimentatore.
2: La vita è piena di citazioni che vanno bene per un mare di cose.
1: Scordato l'alimentatore.
2: E come libro è un gran libro.
1: Sì. Scordato l'alimentatore.
3: Scordato
1: l'alimentatore, ragazzi.
3: Quattro pagine.
1: Si è scordato l'alimentatore, ragazzi.
3: Che da leggere. Ah, minchia.
1: Si è pagato la
2: leggere.
0: Io purtroppo ce l'ho, non ce l'ho su.
2: Non ce l'hai?
0: Dai, io non ho di nessuno.
2: Penso che non si rende conto magari.
0: Ma dovrebbe.
1: Sì, vabbè, più che altro.
2: Vabbè, io.
1: Contatterà in chat.
2: Sto con dire che lo può portare, lo posso portare io domani, non lo so.
0: Io
2: non so. Vedere quanto gli dura la batteria. Non
0: no. So il percento.
2: Dove l'hai messa? Fammi vedere. Ok.
1: Lo dobbiamo attaccare, questa qua non si rovina perché è fatta la porta.

0: no. Nosotros usamos Violence.
1: Sì, sì. Perché ti serve una tastiera PS2?
0: No. Ma scusa, ma.
2: Ma anche poi leggiamo già violentato, ma...
1: Presto, stai attento.
0: Che cazzo? Modifichiamo.
1: Ah, non funziona questo. Non funziona questo PNC, questo è perché è entrato nell'attacco tower. Quando gli hai messo il terminatore.
0: Che vuol dire non funziona il PNC?
1: Questo no, ISS e Ganesh fungono, non funziona quella sopra.
0: Vuol dire che quella sopra non funziona. Se fungono ISS e Ganesh, tra di loro si vedono? Si vedono tra di loro? Cioè qualcuno vede
1: attimo,
0: quelle due macchine?
1: Porco
0: Dio! Perché se il DNC si interrompe non funziona più tutta la rete.
1: Ma cazzo è l'indirizzo di Ganesh? Da Eva.
2: Io duce mi so quello che stiamo
0: facendo. Non è quello che fa l'occhio, quindi il 91?
1: No, 90. Come 91? No, no, per 91.
0: Cresce, ma tu non ne hai musica tua?
2: 1.91. Io in realtà non ci ho mai messo testa a cantare, ho fatto solo che spalle.
0: Ma non ne hai registrate mai? Perché spesso alla fine sono le più belle le
2: cassette. Sì, e c'ho qualche cassettina.
0: E portala qualcosa.
2: Qualche MP3.
0: Cioè mi fa piacere va a sentirle.
2: Sì, sì.
1: Ma che
0: è la qualche tonnellata di MP3.
2: In GPL lo vogliamo. La musica ce l'ha una licenza tipo free?
0: Sì, la open source, open. Cioè quella che c'è tipo quasi. C'è un.
2: Cosa puoi copiare?
0: Puoi distribuire la musica come cazzo ti pare, basta che ne mantieni la paternità all'autore. Cioè, non puoi prendere i pezzi e dire, l'ho fatto io.
2: Detto, mi risponde il 192 168 191.
1: Ok, 1.91 gli risponde,
2: sì,
1: giusto?
2: Mi dice porco Dio.
1: No, ok, ok.
0: Non può essere, okay? Perché uno?
1: Perché Ganesh ha un'interfaccia su 1.91 e un'interfaccia su 2.90. 2.90 inizia il BNC e c'è ISS 2.92, Ariane 2.93.
0: E quali stanno rispondendo attualmente?
1: Rispondono
0: fino al broadcast, no? Ammesso che rispondono al broadcast. Se non è detto.
1: Risponde solo il 90 infatti al broadcast.
0: Cioè se stesso. Allora la rete è interrotta da qualche parte. Il cavo è interrotto.
1: Però aspetta.
0: Cioè, o è connesso male.
1: Anale.
0: Anale?
1: 192.168.2. ISS risponde.
0: ISS 92
1: risponde, ISS è attaccata direttamente con un BNC a Ganesh. Risponde anche croccante.
0: Va bene. E allora cos'è che non risponde?
1: Risponde Ariane 5.
0: Ariane 5 vuol dire che è sconfigurata.
1: O è sconfigurata.
0: Perché se fosse.
1: Sconfigurata. È sconfigurata.
0: Lo è?
1: È anale? No, non lo so da 4.
0: Il problema è, cioè se interrompi, se toglio il terminatore o si strappa il cavo, è tutta la rete che va giù.
1: Appunto.
0: Quindi se tu da Ganesh vedi la ISS, vuol dire che la rete è ok. E quindi il problema è la macchina. Tra parentesi, poi il cavo va a tower, no? Quindi il terminatore sta su tower. Che risposta professionale
2: profonda.
1: Niente, vabbè, vediamo che cazzo c'è questo. Guarda che ma che sta a contare.
0: Fatti un attimo.
1: Ma sei proprio obsoleto.
0: A me risto struffe. Ma che a di porco Dio.
2: Porto.
1: C'è un po' di paura?
0: Ma di porco.
1: Ha provato?
0: Non c'è. Cazzo te? Sto stronzo.
1: Approccio. A te serve una tastiera. Ma chi l'ha portata questa tastiera?
0: Quella è una tastiera SAN, attenzione.
2: Type?
0: Type Media Lab.
2: Vediamo.
1: Ok.
2: Sun Type 1000 da Good.
0: Penso che sia una Type 4.
2: Sun Model Sun. Type 4 Dio Porco. Perché non lo lascio di stare?
0: Chi? Quel porco di Dio?
3: Combattei un tempo contro la blasfemizzazione di questo porco.
0: Chi?
3: Avendo blasfemizzato anch'io.
0: Ma vero, tu una volta...
3: No, dicevo veramente che...
0: Eri un moderato.
2: Tu una volta eri...
3: Ero moderato. Era un più che altro un problema di udito.
0: Nel senso che urlavamo le bestemmie, come
3: no,
0: i pazzi.
3: Era... Non lo so, sono pensato che l'udito sia una cosa... sgradevole.
0: Invece poi ti sei reso conto che non
3: me
0: è per niente sgradevole.
3: Non è questione,
2: me ne fotto.
3: Ora non si dice. Vabbè,
0: io piace farti aspettare, Sclair.
4: No,
0: però
4: così ci togliamo,
0: ci togliamo il pensiero.
4: Perché quando finisci ti dirò una cosa ancora più bella.
0: Che ce n'è un'altra ancora da fare.
2: Che cosa
0: lo bella. Faccio, non è un problema.
4: Problema con cosa? Non
0: ci sono, ci sono, ce n'è un altro lì.
4: Ah, quindi il prossimo.
3: Bene.
4: Ah, ci sono un altro.
3: Sistema di file.
2: Ma no, ma perché in italiano? Chi te l'ha dato?
3: No, è così.
0: No, ti prego, in italiano no.
2: È grande.
3: No, non lo chiamiamo.
2: Dammi la parola d'ordine di Ruth.
0: Come dammi la parola d'ordine?
3: Così invece il nome login è una parola d'ordine non valida.
2: Login?
3: Login.
2: Sì, sì. Parola d'ordine di Ruth.
3: Questa c'ha bisogno di guariare, l'euro di Midrap.
0: Sì, sì.
3: Bisogna solamente di riscaldare?
0: Sì.
3: Però quella è nel tempo che era bellissimo. Il nome servizio no. Ah sì, il sistema di file.
0: No, ma non si può mettere in inglese, a parte gli scherzi. Vabbè. Cioè diventa inusabile alla fine.
3: Lo vuoi in inglese?
0: Hai scelto.
2: Yeah.
0: Se mi dice inconsistenza nel sistema di file io divento scemo. Cioè rischio quel poco di sanità mentale. Inconsistenza nel sistema di file.
3: Ma cosa vuol dire inconsistenza nel sistema di file?
0: Che so, file system inconsistenza, quando il programma è FSCK e cose del genere.
3: Cori FSCK.
4: Che cori no?
3: Aiuto.
0: Correndo FSCK.
3: Ma si sta acchiappando lui con le violentemente. Con le cazzo in culo.
0: Che cazzo stai facendo nel bagno?
2: Vai, no, tutti i tasti del Cristo non funzionano.
0: Ma come fare? Installare e aggiornare il software? E elencare il software installato?
3: Quanto fai che gli funziona?
0: Stai per caso programmando? Guardatelo, sta programmando. Nirvana sta programmando. Che cosa stai programmando?
3: Il numero, il voice.
2: Ok, quello è impossibile da programmare.
3: Premo S e mi descrive il numlock. Premo il numlock sarà S, no? Che dai, ma Cristo santo. Oh. Lo possiamo mettere qua sopra?
0: Ma che cazzo è che stai ascoltando? Mi piace fumare tranquillamente. Allora è Nigra, fratello.
3: Ah, fratello.
0: Fratello sfortunato.
3: La schiera San in the house.
0: Ma dove? Che cazzo stai dicendo? Non puoi mettere una tastiera San su un PC?
3: No, infatti sono un rischio questo qua. Questo perché sono tastiera San?
0: Che cosa? Avete messo la tastiera San lì?
3: Le lezioni di C.
0: Come?
3: Lezione di C. Mi devo vedere la gara qua che fine ha fatto.
0: Chissà.
3: Cazzo.
0: Cos'era?
3: Le lezioni di C, si sentono male.
0: Avete registrato le lezioni di C? Come stanno andando?
3: Molto bene. Lezioni.
0: Ma Shining?
3: Sta bene.
0: Ma com'è che non si vede?
3: Insolvente. Come condizionatore lo posso usare, posso essere pinguino.
0: Nirba. Qual è il problema?
3: No,
1: non so.
0: Non hai chiesto?
1: Sì.
0: E allora?
1: Non ho ottenuto risposta.
0: Va bene, me ne fotto.
1: Bravo.
0: Faccio bene?
1: Sì.
0: Perché andiamo avanti?
1: Perché non ci sono i posti del mondo? Ah sì. Mi ricordo il metodo Stravinsky,
3: anche questo.
1: Sì, il metodo Stravinsky. Allora ti ho scosso, l'avevo visto, che cazzo, vedi, sto cazzo del dietro, lo sollevavo sopra le palle. Lo buttiamo là dietro, lo buttiamo nello scabuzzino.
0: Un cesso. Ehi, ehi, ehi, ehi.
1: Tranquillo, non ho toccato il tuo pigliettino.
0: No, ma non rovinarlo, guarda che quello poi lo benedirà in estate quel ventilatore. Ammesso che non ci avranno ancora tirato l'atomica quest'estate.
1: Ah sì,
3: ci
1: sono questi
3: rischi? Ah, c'è Linux installato. Non dobbiamo farci un praticamente un
0: caso. Ma dove? Su questa macchina?
1: Non c'è installato, Slack.
3: Ora voglio la password di root.
0: Tu vuoi troppe cose,
3: non
0: vai.
3: Voglio, dico, voglio avere, cioè, come cazzo incendriamo questo Linux?
0: Per
3: la vita. 292 days without checking.
1: Solamente, fa un anno che si
3: spende. Un anno che è buttato qua.
1: Io che stavo cercando.
0: Scusa, ma che macchina è?
3: È un X1000.
0: Ma perché non ci mettiamo MediaLab su quello?
3: No, MediaLab ormai là, pum pompini, è proprio tutto un bordello.
0: Ma sei un succhia pompini?
3: Sì.
0: Scusa, se è veramente un X1000 ci mettiamo MediaLab, stiamo a posto.
2: Ma se invece ci mettiamo
3: sempre
2: il sottosistema in SD è stato attivato.
0: No, non è per niente esagerato, perché così può tenere servizi X strafotte.
1: Ecco, appunto, e se invece facciamo una macchina dedicata solamente per il servizio X, cioè diventa un terminale per il pubblico, cioè quando viene qua.
0: Stravolgiamo il lavoro di un anno?
1: In che senso?
0: Che è un anno che lavoriamo su MediaLab 3, porca
1: appunto,
0: madonna.
1: Quindi, MediaLab 3 lasciamo così com'è.
0: MediaLab 3 comprende anche i servizi X.
1: E non c'è bisogno.
0: Come no?
1: No, avevamo detto di dedicare una macchina ai servizi X. Per evitare il carico di cose inutili sul MediaLab.
0: Non sono così inutili.
1: No, non sono così.
0: Il problema è che tempo fa abbiamo parlato di Martin di questa cosa. Abbiamo preferito, cioè abbiamo scelto per la centralizzazione dei servizi su un'unica macchina. Per una questione di affidabilità.
1: Ok, e se facciamo una ridondante invece su questa macchina? O meglio, visto che MediaLab è sempre acceso e questa macchina potrebbe tranquillamente fornire X all'occorrenza, e su MediaLab un sistema di ridondanza
2: ciclico?
0: Perché?
1: Sì.
0: Perché è complicato?
1: Graviamo.
0: Cosa sgravi? È un 1000, cazzo, un processore 1000.
1: Appunto. Però ora come ora quel kernel lì di MediaLab 3 è per MediaLab 3 con quel chipset.
0: No,
1: con tutto.
0: No.
3: Vabbè,
0: il kernel è stato compilato generico, ora come ora.
1: Così?
0: Anche perché quell'hard disk andrebbe teoricamente messo sul vecchio MediaLab, però il vecchio MediaLab sta cominciando a sfasare.
1: In che senso?
0: Che c'ha grossa crisi
1: di consistenza di sistema di file
0: hardware. Sì, inconsistenza di sistema di
2: 5 file. Inconsistenza di sistema 5.
1: Mi sono andato.
0: Aia, porco Gesù Cristo!
2: Non so, 5.
3: Ah, avrà una disco bello grosso, una scheda madre che supporta i processori, sì, ma se no è
1: cluster. Per creare una struttura logica.
3: Cioè, per mettere più computer a farli lavorare assieme. Però i computer non vogliono. Sì, puoi cambiare. Però se conviene già c'è una scheda da stesso livello di architettura, non c'è da essere di computer dello stesso modo.
0: Porco Dio!
3: C'è un collo di bottiglia, un collo di bottiglia. Non
0: Mi è partito il bestemmione, eh? Cazzo, sto sanguinando per questa cazzo di presa, porco Gesù. Porco, porco. Minchia, ma porco Dio!
1: Ma ci cerchiamo di cacciamiti.
0: Dove, porco Dio, dove?
1: Ma chiedi, chiedi, Cristo, chiedi!
0: Vieni, scler, mi hai fatto sclerare! Ma che cazzo, ma lasciatelo qua, Dio porco!
1: No, ma tu guarda, chiedi! Impara a chiedere!
0: Fammi un pompino! Occhietto!
3: Quando
0: volete un'arancia?
1: Sì. Uno spicchio, no, ce la dividiamo, dai,
2: ce la dividiamo io.
1: Ce la dividiamo tutte e tre da buoni fratelli.
0: Tu apritela voi, metta sul cazzo, aprite l'arancia. C'ho anche una mela, adesso volete. Una mela su tutto.
1: Dammi un coltello.
0: Coltello, tu apri la lancia col coltello, che spacchio di siciliano sei? Tieni.
2: Io
0: l'ho stoccato, l'ho stoccato.
1: Ah, mi sono tagliato!
0: Porco Dio!
1: Da un anno esiste
0: il 2420?
1: L'acqua snore.
0: Ave.
1: Sì, sì, l'ha installata Shining.
3: E penso, non lo so.
0: Fanculo, zor, zor.
1: Qualcuno
0: vuole del sangue? Ora scriverò porco Dio con il mio sangue sullo schema di rete del Freaknet Media Lab.
1: Vai, vai. Porco?
0: No, mangerò un'arancia che è più cosa tenta a fare.
3: Non lo so, provate se c'è.
0: Ma metà me ne avete dato, ma facciamo 3-3-3, no? Vuoi arancia? Vuoi arancia?
1: Cazzo, il touchpad si spinga.
0: Ah, occhio.
3: Ah, ci sono password che voi in genere usate su questi computer, come volete provare.
0: Porco Dio.
3: Porco Dio.
0: Con due D.
3: No,
0: in streaming ovviamente è la password più usata da tutti.
1: No,
3: provo.
2: Dopo che ho detto questo ho mio io. Dopo che ho detto questo ho mio nei mesi
3: tempi
2: cambio.
0: Devi cambiarti tutte le password. Anch'io di mezza casa. Comunque va benissimo così.
3: È un po' come Luther Luther. Brutto, porco Dio.
1: Ma Luther, chi è che si chiama le varie la prima volta nella storia Luther?
0: Ma c'è tutta una storia che riguarda Luther Bliss. Viene da quello. Ti piace questo screensaver di attivisti pakistani? Nirvana? Nirvana? Non mi ricordo quale minoranza in Pakistan che lotta contro quale cacchio di indipendenza.
1: 40 giga.
3: Io sono per i 40.
0: Beh, visto che qua c'è un cacciavite. Cacciavite a croce ovviamente è un'utopia.
2: No, c'è il prezzo.
0: Vabbè.
2: Un computer in questo momento con attaccato al media lo facciamo.
0: Un computer?
3: Attaccato al media.
2: Tutto.
0: Per navigare, dici? Per usarlo.
2: Quando passa.
0: Quello funziona?
2: Fa vedere.
0: Puoi provare quello. Se no quello del sottoscala, però devi scendere giù ed è una rottura di palle.
3: Oppure prendi il tuo.
0: Uno sotto le scale di metallo.
3: Se la controlliamo. Vediamo. Prendo ancora un altro motor, no? Non lo so.
2: Sì.
3: Io questo sto lavorando.

0: Voilà!
1: 4000 mega, 4G, 40G, 4000
2: mega. 4G, è 4G, mi fa. Yes, 90. 15 metri. Sono rotto in tal occhio.
1: Ma fai le spedizioni, eh? Thank you.

0: Che bello sfondo.
1: Ah, la creazione dell'isola del Pacifico. Produzione...
0: No, l'11 settembre.
1: Ah, è la stessa cosa.
0: Siamo lì. Agghiacciante.
1: Cosa? La creazione dell'isola del Pacifico.
0: No, l'11 settembre.
1: La creazione dell'isola del Pacifico.
2: Ti avrà preso un amico morto.
3: Adesso guarda il pietro, no?
0: Perché sei un frocio, Scler. Perché dobbiamo buttare i monitor?
2: No, buttare, però mettiamo sopra quelli là, diciamo, che usiamo.
0: È vero.
2: E sono più che usiamo.
3: Fenix dice che doveva uscire, quindi sta venendo a prendersi...
0: Ah, ok. Doveva uscire.
3: L'ho detto, domani, l'ho detto, Crash, sei il medico, ho detto, in codesta di moda, scordatoti, qui sarà, potrei agevolmente prelevare codesto, qui.
0: Lo fai diventare pazzo.
3: E io lui ho detto sì, ma il chiodo è gli asbesto. E io ho detto il canale. E lui mi fa: no, va bene, arrivo adesso, tanto dovevo uscire adesso. Lui ho detto ok, ti aspetto. Fa, arriva la risposta, Yahoo! È appartato. L'ho detto, no.
1: È il fatto più strano questa, dice che non può. Quella più volte posso rifare. Non so dire che la più volte posso
4: rifare. Concetto, la. La tastiera di Coletto?
1: Una tastiera PS2 a 60 anni, sì.
2: Ma sì, sei una tastiera PS2 a 60 anni. Come dicevo, non lo so, non lo so. Vabbè, è
1: per gli Shining, però fatto un inferno. Sì, che vuol dire? Non
4: c'era. Conoscendo Shining, quella macchina sarà installata in modo infernale. Scusami, non puoi entrare con Minix e
2: Barabinda?
4: Come no? Monti la partizione e si cambia la parte.
1: Allora,
4: vedi il fatto di fare il tempo dentro.
1: Mare! L'ho montato, ho partito, sono partito con l'istituto, ma qua non è allora? Montata, passo di...
4: No, ma che fa il hai montato in no. Regolite la partizione? No, sembra. Occhio, che sembra montare, prova a tacciare un file. Vedi? Sembra il drive.
1: Ma si tacco.
4: Menore mount di prendere il buco. La macchina è questa? No, dove si mette la tastiera? Immagino dietro in posizione inaudita.
2: No. Sbagliato.
4: Un po' più dietro.
1: Dimmi.
4: Dove si chiama?
1: Sì, in cascata lontano.
4: Dietro, vero?
1: Sì.
4: Però dovrebbe un IBM.
1: Posta lo sto.
2: Il deretano.
4: Fammi finire, porco Dio.
1: Il tuo deretano.
4: Dov'è il cavo di direi del porco Dio che era qua? L'avete buttato là dietro. Complimenti.
1: Madonna mia.
4: Io perché l'avevo messo qua? Per un cazzo di motivo. Porco Dio. Padre Dio.
1: Sono stato impurato da Dio.
4: E... porta numero 1 o numero 2? Che poi non hanno il numero.
2: Di qua, di là?
1: Prova di qua.
4: Certo, se funzionate così senza neanche una rettatore. Stavo alimentazione? Questo immagino.
1: Guarda che bella trilla.
4: Sì, ma stavo alimentazione.
1: Faccio più
4: capire. Sì, ma sai
1: ma ce ne saranno altri, eh? Mm? Ce ne saranno altri. Ah, no, c'è quello pendente, visto che...
4: Dico
1: sì, esatto, ce n'è uno pendente che ora c'è...
4: Sì, però è quello con la pesa sugo di merda.
1: E sono tutti con la pesa sugo di merda.
4: Se trovo un'altra spina, posso sostituirlo di nuovo. E tagliarmi ancora un dito. Che palle la vita, e meno male che. Ah, che quanti cazzo di prese hai comprato!
3: Ah, ne hai usate due per montare la cosa sotto?
4: Vaffanculo, nel pane vaffanculo! Porco Dio! Sì, adesso cosa ce ne facciamo di tutte queste prese?
3: Suca,
4: a che cosa ci servono tutte queste prese? Ne bastavano due! E siamo senza, porco Dio! Meno male che ne avevo comprate troppe, tutte usate in questo momento. Cristo! Cristo marrone!
3: Ah, più che altro Shining che sta comprando, mi provate a comprare il media, l'ha passato delle ciabatte solo per desciugo. A 4 a 1,20 euro.
4: Minchia, quanto ne sta prendendo? Una decina?
3: 4, 5, dove riuscirà a trovare?
4: Una quarantina.
3: A 3 posti.
4: Buono, dove dovranno?
3: Non so, in un supermercato. La storia in un supermercato.
2: Supermercato, allora perché no?
4: Mi raccomando, rifugite. Fuggite dal capo del regista 32, impedenza diversa e grossi casini. C'è un doppiatore anale monitor, non riusciamo a...
3: No, vero?
2: Beh sì, appena accendivo davanti. Però non dovevamo spenderlo.
3: Quale?
2: Quella...
4: Ma poi è già accesa?
2: No.
4: E allora te l'ho fatto giusto un attimo.
2: Come faccio da tempo?
4: Giusto il tempo di far partire il tower e vedere se si vede qualcosa. Poi quando si avvia,
3: ci sono venti in questa macchina, ma venti ci sono anche onno.
2: Posso
4: fare? Perché ero tanto jack, chiocciola?
3: Cioè,
0: ci sono... E questo è passato di tutto?
4: Tastiera in errore. Funziona veramente con la PS2. Sì, basta una qualunque tastiera PS2.
3: Non va bene, forse la tastiera è rotta.
4: Forse ci vuole la sua tastiera IBM?
3: Non ne abbiamo un po'
4: figlia.
3: Forse ce l'abbiamo
2: la tastiera. Oh, una tastiera IBM.
3: Esatto, l'abbiamo trovata, anzi lo software l'ho trovato. Asbesto.
4: Qui ce n'è una in condizione.
3: Asbesto, è la sua. La tastiera del terminale. Il gasbesto, il gascolto, questo cavo mi arriva in faccia direttamente, io non lo so.
2: Guarda qua.
3: Ah, la cancello con questa cosa.
4: Ma che cos'è?
3: Sono home di utenti. Ci sono due utenti e tu ti
4: Io la installerei.
3: C'è questo.
4: Io la installerei. Non sappiamo come installare questa macchina, non sappiamo cosa c'è. La installiamo. Mettiamo una bella di in più. Ci vediamo anche indietro. Ma che cos'ha di artista?
3: 4 giga.
4: Processore costituito. Lei. Sì. Aiuta lei.
3: Che cosa vuoi che
4: usa? No, no, questo è mica. Assolutamente. E poi?
0: Againa, vai, lo fuori. Falei me dai.
3: Che me parece un calamaro panato ti piace? Il calamaro panato.
0: E io voglio fare il panello, va bene?
2: Forse non sai perché non
0: posso. Stiamo parendo.
2: Non la puoi montare di qua.
4: Ah no?
2: Mi pare di no. E adesso forse non la riuscirà mai.
3: Una mia fissa.
0: Ah, ma chi è il. Come sto che siamo questo che di merda?
2: Terminator.
0: Sì.
2: Ma così per dice
4: Terminator. E allora diventa Stringo. Oppure Echo One. Io lo chiamerei Echo One.
3: Come si chiama Beagle One? Come si chiama la macchina inglese che è deceduta sul Marte?
4: La macchina europea?
3: No, è inglese, prego. Dobbiamo essere
1: con la collaborazione
0: dell'italiano.
1: Unicamente inglese.
0: È partito il terminale così?
1: Sì, puoi vedere control alt meno per. Ma come mai c'è questo refresh strano? Se dietro manovelle qualcosa.
0: Va bene, accendo tavolo, signori. La luce tiene?
1: Cazzo! No, aspetta, guardavo subito.
2: Quando cambiare i contatori, io ho pagato quasi il doppio di luce.
0: Sì, quando avevi?
1: Ah, sì, vabbè.
2: Quando ho cambiato il contatore della luce, l'hai dato il contatore. Non puoi capire nel testo di mia famiglia.
0: Hai pagato il doppio?
2: Quasi il doppio. Una volta
0: Perché?
2: Perché questi contatori lassù. Però avendo dentro un software Java.
0: Ce l'hai fatto?
2: Allora, ce l'ho una a casa.
0: Sì, sì, aspetta, vuoi cambiare il contatore? Il contatore.
2: L'hai fatto? Non ce l'ho vogliato montare il contatore, ho detto guardi che bello!
0: Ti sei potuto un contatore?
2: Sì.
0: Ma veramente?
2: No, più figlio. Se no, se devi impappare, mi ha detto c'è un software Java che gestisce il numero dei conteggi da posto. E poi prende attraverso una linea di trasferimento dati, diciamo elettrico, cioè attraverso la linea elettrica, li trasferisce direttamente a loro il numero di scambio. Quindi loro neanche vengono. Mm. Sembra una sempre.
1: Ah, manda il mouse. Comunque c'è anche X, c'è Fede.
0: Cosa c'è?
1: Fede. KDE. XFCE.
2: Io la domanda se fanno un cazzo. Però
1: ho studiato 3.1 perché ti ho fatto tutta nuova.
2: Vabbè, sai che sto lisciando.
1: Ma è un po' te vai, te la cedi in voi.
2: Se te la cedi, ma
1: vuoi le vedi?
2: Ma te la cedi in
1: live.
2: Ma
1: c'è Gentoo Live, dove ci dirò che il Gentoo Live dove faccio questo. Le ombre di questi denti che facciamo? Le salviamo?

0: possiamo scavare in questo modo.
1: C'è questo.
2: Non lo voglio anche nominare.
1: No, perché è assolutamente innominabile.
2: Cosa?
1: Allora deve uscire.
0: No, c'è uscito, ce l'ho.
1: Ma cos'è? Non è quello, ok, ma non è che è uscito.
3: Ma cos'è?
1: Leggi. Cioè leggi.
3: Win2003.iso. Perché
1: Win.
3: ISO?
1: Cioè lei Win. Merda male. Vabbè, qua. Dovevamo, l'abbiamo
0: fatto. No.
2: Però a me mi serve questo. Di configurazione.
1: Niente.
0: Ma al di là non lo
1: guardo. Ah, ma ne installiamo. Infatti ho aspetto che si venga se conosciamo, non cominciamo a usare.
4: Domanda. Riccardo come stalla.
3: Questo terminale è connesso alla X con degli adattatori?
1: Sai che hai ragione?
3: No, vorrei saperlo. Esatto.
4: Che vuol dire il cavo è un modem?
3: Vuol dire che il cavo è X.
1: E questo qua non c'è
0: un cavo X di
4: full
1: lui to
4: fede
1: perché lui ha portato,
4: ma noi qua abbiamo il CD di Gento
0: L&D
1: l'ha portato scienziato compresso di questo qua mi pare
4: oh
1: Quit
4: le giovani.
0: Ah, giovani, qua non c'è il CD di Gento
1: dentro. Sì, là l'ho messo da solo.
0: E allora,
4: Gento merda.
1: Bravo, Gento morte madre.
0: Gento radio CD.
4: Gento dir CD.
0: Ma incontro l'altra cosa, va.
1: Gento la morte.
3: Questa macchina, ragazzi, non ha porte seriali, ma va a fanculo.
4: Ma chi è?
1: Cosa? Questo è il piccolino?
3: Vabbè, senti, ti prego un attimo l'adattatore dal terminale.
0: Ma c'è anche il masterizzatore in questo momento?
1: Sì.
0: Con un CD verde.
1: Dove c'è la CD verde? Non è che c'è quello.
0: Scarsi di sotto.
3: No, ovviamente per l'adattatore è abitato. Vaffanculo, porco Dio.
1: Mi pare. Va abitato, giustamente.
3: Funziona molto bene il terminale.
1: Qua. Normale.
3: Ok.
1: Ah, ci deve essere un altro di quelle cose là. Ci deve essere per forza.
4: Blocco stabile, menu di attivazione.
3: Va bene, non fa tavolo, vaffanculo.
1: Ma sono rotto il problema.
3: Che il terminale non terminala.
1: Ma vuoi che ti sviti quella vite?
3: Me ne fotto.
1: Visto che la tua più diritti ti impone di non sfidarla? Non ho capito mai, dove devo sfidare io?
0: Ai ai ai.
1: Mr. President.
3: Dedicherò questa canzone a Tower 650.
4: Già immagino il contenuto.
5: Il tuo viso esiste fresco. Mentre una sera scende dolce sul porto, tu mi manchi molto, ogni ora di più.

disco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo.

0: tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Sì, gli intellettuali e il pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Noi dico.
0: Ma vaffanculo.
1: Non conosco.

0: credo.
1: Vabbè.
2: Io credo in lui, porco e onnipotente, creatore del male e la morte.
0: Perché se ci pensi è bello.
2: Lui è creato il male e lui è creato la morte.
3: Ma gli ha subito la console, quindi sì.
0: Ma vedi se come sono impostate.
2: In che funziona?
0: Come cazzo si fa?
3: Allora scendi con le cuccine per cambiare. Per cambiare il valore alla sbarra.
0: Dov'è la velocità?
3: Vuoi per.
0: Ma la mia 6N81, cos'è?
3: Con invio, cambio menu.
0: Ok, ho con.
3: Poi se ti vuoi terminare perché se devi terminare non è difficile,
0: vai di.
3: È il BM3151
0: metti la sufficiente, comunque dovrebbero campagne almeno delle cascate.
3: La zamma
2: tanto finale è seriale. Oh, ecco delle cazzate.
3: Cos'era la cazzata?
0: Allora, modo tutti cento.
3: Tre quarti.
2: Perfetto.
3: Sì, quindi con quell'invio
2: sto vivendo.
3: Per cambiare valore la spada.
0: Even non lo dice, no? Per uscire, per se dire ok?
3: Quali funzioni, quindi premi invio altre volte. Salva. E poi ripeti a terminare.
4: Guarda, aspetta ormai il mare. Perché non si arriva.
3: La sbarra!
4: È l'impresa
0: che si fa. Sì.
3: Lo so che c'è una sinistra. Perché poi si riprende fra questo invio e quell'invio.
2: Sono due invii ben diversi.
3: Forse è il cavo che è un po' di.
2: Oh, in più.
4: Una freccia.
2: Aspetta.
4: Un'altra freccia.
2: Un'altra.
0: Dai,
2: non terminare a cena.
4: Tante frecce.
0: Non manco del cazzo.
3: Forse non vuole così vedere in altro. Adesso
0: c'è
3: la bocchicella, adesso funziona. Vai ancora. Ok, vai su, qua. Sbarra. Ok, poi si

0: Gli scienziati di terminale si dicono scienziati, quando se li dimette
1: in qua, sì. Però questo non è un terminale, questo è un IBM.
0: Ah, scusa.
1: IBM non fa terminale. IBM fa delle stronzate colossali e pazzesche, porco Dio. Industrial bestia machine. Dio dice.
0: Macchine per il business industriale.
2: Il sistema operativo sconosce Bill e dice che Imax è un gran software.
0: Chi è che l'ha trovato? Diceva, mi ha provato Imax, è bellissimo, fa cose incredibili. Ah, un scienziato, gli ho detto, mica, non usi Vim, non usi VI e Imax.
2: No, ma questo qua è stato stupido. Ha detto, Vim non è che lo installo, lo trovi ovunque. Imax sì.
0: Imax.
1: E ho sbagliato l'immagine di sopra.
3: Questo è dello Dios e nessuno si vede la stessa
0: Marboro
3: lì
4: io me la sei venerato
2: Time è mortale, ma c'è il comando Time, io non sapevo dell'esistenza del comando Time.
0: Dove fare cosa la sincronizzazione?
2: Cronometro del processo, cioè quanto tempo spende.

Ciao.

0: Oh, porco Dio! Finalmente!
1: Cos'era?
0: Il terminale di merda era!
1: Che cos'era?
0: Spazio parità dispari. La traduzione italiana del cazzo. Non capivo cos'è even. Cosa vuol dire even? Even? Parità sempre non esiste. Poi pari o esiste?
1: Sempre dovrebbe essere uno.
0: Ok, però facciamoci un conto lì. Però adesso dovresti anche partire. Ragazzo. Tu?
1: Ragazzo. Ragazzino.
0: Ma no, Ardis all'interno? Due Ardis da 400 scasi.
2: Da 400 K.
1: Che di là è quello che sono tu?
2: Questo è stato devastato.
1: Ma te cosa ti serve? Per fare che cosa?
2: Questo là.
1: Ti serve il CD?
2: Ti serve un CD volume che supporta la rete. Ah, io te abbiamo supporto la rete.
1: Che è? Quello che c'è dentro Anacol, che è il Live Rescue CD che è basato su Gentoo.
2: Ma che cosa supporta?
1: Diciamo un po' libero, là, possiamo mettere

0: Smetti mai grossi, allora?
1: No, vabbè.
2: Poi adesso
3: sto
2: facendo un tipo di
3: test
2: diverso.
3: La MMU?
2: Sì, è
3: 68 sgroventi
2: che
3: poi ci sono. E come vuoi
2: fare la registrazione di cuore
3: giusto?
2: No, mi pare, non mi pare stare morendo anche qualche puttana.
1: Tutti basta.
2: Tutti che stanno morendo.
0: Il bug non funziona.
4: No,
0: devo fare il momento del lavoro Yuken.
2: Ricardo, a me non fare il non vedo disco da inviare. Non mi piace.
0: C'è la
3: System ok.
2: La tappa è un po' magari per io stanotte devo dormire con questa cosa accesa. Lampeggio. Non touch device?
0: Vabbè.
2: Ma questo non mi piace perché non l'ha mai dato. Ok. Allora di oggi è oggi quanto ne abbiamo?
0: 7. Merda.
2: Funziona bene questo terminale, eh?
0: Ma è un terminale.
2: Funziona veramente bene. Porco Dio.
3: Ma chi si è bloccato nella stanza della sua diretta? E il TH16T.
2: Qual è il problema secondo te?
3: Vabbè.
4: Tutti quelli terminali.
2: Perché?
4: Oppure
2: il cavo?
4: No, il cavo no, perché sennò.
2: Perché era un'altra cosa?
4: Prova a cambiare il tipo di terminale, eh?
2: E come?
4: Come ho fatto prima. Ok. Viene ci funge. Vende che non funge questo cazzo di tastiera.
2: Come
4: si è messa la tastiera?
2: Ma qui è tornata a quello di prima.
4: Come si sentirà ormai la tastiera qua? Casey, Case, Camilla.

0: come si esce dal tuo link di terminale? Porco Dio!
1: Ah, devi andare su function e fai enter 3152.
0: E torna al terminale di prima.
1: Sembra invio, devi invio sbarra.
0: E torna a questo. Lui comunque è partito.
1: Eh già. Vediamo.

0: Dai.
1: Vabbè, secondo me è impingabile che si è attirato sull'interfaccia di rete.
0: Sì.
1: Vediamo da qua.
0: Sì, che P avrà ora? Infatti, quello che è stato segnato prima di essere spento. Che da qualche parte sarà scritto.
1: From Ganesh. No, non lo raggiungo.
0: Qual è il suo IP2?
1: 191 168 280. Quello che è sempre stato suo.
0: 280. E lo potresti raggiungere? Un 91 è Ganesh. Io lo pingo l'80, no? Ping, senti tu. Mi stai diventando sistema remoto, non è
1: più. Io da Ganesh non pingo nessuno.
0: Che vuol dire non pingo nessuno?
1: Che non pingo nessuna macchina della 2 punto qualcosa.
0: Impossibile, prova a pingare il 292.
1: Sto pingando il broadcast.
0: No, no, il broadcast non lo pingo. Prova a pingare il 292 e 293 e vedrai che mi pinga.
1: È vero. E perché non pingi il broadcast? Che cazzo di settaggi di firewall c'è?
0: La regola di power,
1: regola malata,
0: probabilmente
1: non ha tirato sulla rete. Ora per fare qualcosa io bisogna terminare, ma porco dio, il terminale non funziona. Porco dio, riesci a darmi quel terminale? È un complicato perché prenderlo e darmelo. Però io con quello entravo tranquillamente.
0: Dovete, qual è la differenza di terminale?
1: E quello funziona.
0: No, non funziona anche
1: questo.
0: No,
1: sì, sì,
0: sta
1: funzionando.
0: Va, fammelo vedere un attimo, guarda, prendi che si sono messi.
1: Poi la tastiera. C'entra la call page col fatto che non gli arrivano dati da
0: tagliare.
1: Ho visto. Aspetta, vediamo la seriale. DTR, togli DTR, metti se c'è l'Oxon Soft. C'è, mettilo. Vai altri settaggi, va bene, sei. Manco per il caso. La incontro, cos'è? Cos'è la incontro?
0: È a 7 bit?
1: Sì.
0: Qual bit di verità?
1: Sì.
0: No, il bit di verità.
1: Sì, non è quello il problema.
0: E qual è il problema?
1: Comunque questo è il settaggio del 32 carta di merda, io tu devi settare di 100.
0: No, perché vedi che alla fine dipende di 100. Qua prima lo spuntava even, invece lo sei even. E deve essere questo.
1: Sì. Thank you.

0: Vediamo un attimo quel terminale.
1: Fammi mettere la velocità.
2: Ma non è che quello
3: di dire?
0: Sì. In ogni caso qualcosa dovrebbe scrivere. Ovviamente anche cazzo on the parity. Ovviamente, quella che vuoi. Ma terminali. Che gente.
3: Malati.
0: Terminali malati.
3: Malati per sé.
0: Esatto.
1: Oh,
0: sì,
4: no,
0: terminale, per curiosità,
4: un po' così, no? Guarda, tutto il mondo lo stesso.

0: ¿Qué pasa? Por eso, tío.
1: Ese es el cabo.
2: Ed è il tuo che mi spava? Quando mi spiego qualcuno si sì. Minchia, ce n'ho un bug ovunque. Gain remoto overflow.
3: Ma cosa? Meno male
0: che non lo uso.
2: Su Gain,
3: sì.
2: E io lo usavo.
0: Oh Dio porco!
2: Guarda qua.

0: se non un modo per cercare la tastiera, no? Se che il fondo vuole questo che è l'altro.
1: Sì, sì!
2: Da tutti?
1: Sì, faccio il fascista in cecchi. Bisogna partire con cecchi.
2: No, che perché non è iniziare.
3: Bello.
2: Eh? Là, bloccato?
4: Sì.
3: Dove? Ah.
4: Vado a ricercare le scagliere.
1: Belli. Amore mio. Tesoro. Terminali fantastici.
2: Che belli terminali qui.
1: Oh, ma che sei grazioso. E questo fold che non mi piace.
4: Sul Lug c'è stato un post di qualcuno che ha detto che da casa riesce a prendere la rete wireless del dipartimento di fisica.
1: E allora?
4: È una brutta cosa. Al quale il scienziato ha detto, ma porco, non sapevo che scienziato fosse capace di tanto.
2: Ha bestemmiato?
4: Ma porco, puntini, puntini, puntini. Io da dentro il dipartimento di fisica non la prendo. Che sia la mia scheda wifi che abbia fa schifo.
1: Che
4: oh,
1: io so la
4: cara
1: che
4: non è
1: mai
4: da dentro, ma
1: serve la modernizzazione,
4: ma è difficile,
1: non
4: è
1: difficile.

0: Al che un certo Giorgio ha detto che ha una connessione aperta a casa, volutamente.
1: Di solito dormo qua, mi viene più comodo. Grazie comunque. Ebbene, chiedimi un po' di terminali.
2: Caffè, caffè.
0: Tutti, tutti.
2: Noi vogliamo caffè. Caffè. Aspetta, per cambiare la tastiera, sotto gli unici, le cazzo è qua.
0: Cape.
2: Cape. Cape. Cape.
1: Ma sta abbracciare?
0: No. Non esiste Cape.
2: No, non c'è fascia, solo che dove scaricarla e installarla.
1: Sì, funziona. È in rete la macchina.
0: Non c'è la pinta del
1: c'è grossa crisi la macchina, non so perché è dietro nella settore di

0: prender el celular. Sí. La supo. Armigliala. Pochi caffè? Sì, caffè, dice Angelo, dice troppe cose vogliamo.
1: Coca-Cola, dai, Coca-Cola.
0: Pantastuni, pantastuni.
2: I cosi, i panzerotti di Via Napoli.
3: Via Napoli.
4: Io so se tu
1: la minchia del Milano.
2: Andrea, minchia, Radio Cyberman.
5: Oggi siamo qua per parlare di un problema importante, stiamo parlando di uomini, non di ballerini, che
2: viaggiano.
5: Stiamo parlando, signori, di uomini, il problema di oggi è...
2: Lo smog.
5: No, non è lo smog, il problema di oggi è...
2: La giustizia.
5: No, il problema di oggi è la donna, giusto? Giusto.
2: Allora, ricorda subito così.
5: Allora, io dico i... non tocchi per favore, se non vuoi prendere sto baracchino, ma fammi. Io dico gli uomini, donne, di donne, giusto? La causa maggiore del divorzio è il matrimonio, giusto? Giusto. Allora io dico, signori, più donne è poligamia, due donne è bigamia e una donna monotonia.
2: È un'opinione, non si difende le persone,
5: è sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Non scordi, le ho detto, che non deve toccare. Ci prendo un baracchino, non toccare la mia roba. E allora, sempre le stesse cose con le donne. È bravo, sta bene. La prossima volta gli fulmino anche le gambe.
2: Va bene.
0: Non c'è il problema, non mi importa la parte di tutto, non si fa lo spettacolo.
2: Non c'è il problema.

0: poco il match, non ti parlavo. Ah, mi sei divertito?
1: Non credo.
0: Non credo. Non credo. Non credo. Non credo.

0: un trocio.
1: Power. Ah, avete 50 lire, però non mi ricordo la vostra TV.
2: Come mi porta la serie d'auto?
1: Le mie volte che sono tavole mi sono preso la vostra TV per prendere gli altri.
0: Quindi vuol dire che il prossimo ricorderà,
1: che
0: io ho visto.
2: No, però
1: è sicuro
0: che non è
2: poi il dottore alle 8 ormai sono da lavoro. Non ho tanto, ancora non ho tanto. Ma già di nuovo, ovviamente ormai è pazzesco.
0: La lezione del 2 dovrebbe recuperare ad esempio l'11, lo spero bene che è mercoledì.
2: Quindi il 2 salta?
0: Sì.
2: Cioè 9-11?
0: Lo spero bene, mercoledì.
2: Ce lo faccio andare
0: bene. Ok. E poi il 2 dovrebbe fare la lezione del 9-7-16, però non ce la farà, me la farò io. E poi ci sono le ultime due lezioni, che sono gli esami, così la prova e il saluto finale
2: la faccio io
0: di vinno di volentieri con pendizioni
1: e c'è tutto il
0: Chinese è una notte ingrinata, che cosa sai?
2: che
0: cos'era?
2: Una picchiata se ci fanno con un bimbo passi così
0: fammi merda
2: vaffanculo.
0: Ho detto che ora mi sono installato i pacchetti.
2: Sì. Che c'è stato stasera?
0: No, mi sono arrivato da pizza.
2: Non so. Tu domani sei qua,
1: io ho smontato l'arbitro, l'ho montato a casa mia con Locasi, e sono andato a...
2: Ma te lo sei insegnato, vero? La massa di tutti.
1: La mia?
2: Che mi insegnato?
0: Se non diventi rotto non puoi mettere meno rende, vediamo se lo posso vedere. non mi ricordo proprio direttamente.
1: Gli Afraid, che cos'era? Mm. Cazzo,
2: cosa
0: Arriva, aspetta.

0: 三代同堂，确实是不一样。
1: 对。
0: 哎
1: 那一般亲戚嘛，都这个是亲戚的时候，把他们给对付了。那个这里我上了单位呢。我那上一份手续，但办了，你结婚的地方是这个问题，都是对我新的血子跟不就行了。来。进行这样，这老兵就是万能肉身的。这个汽车都有那个，买这本书或者买现在都买了，不剩的我去进了，送出来。
2: OK， 你们不是来，我们这送几个人，我们去旅行了，你们这两个人，你们送到成都了嘛？你们。
1: 我这时候比你们早。
2: 我们这里是便宜多少？
3: non mi fare fare il tecnico che succede un pochino con il mio
2: allora ping non è il comando ping
3: un casino con il tecnico
2: no io se da Ganesh da qualunque macchina ti pingo
1: visto che puoi lo free software.
2: Ma figo come la
1: dice. Ma che via PNG, vediamo.
3: Ma io comunque ho visto c'è la rovina.
1: Gli posso male. Dire poi a mingiare a merda, per fare mingiare.
2: Mi stavo molto male.
1: Gli hai due a me.
2: Ah? Mi do Iron Man,
3: esempio. Tieni. Non lo so. Ok. Posso
1: andare a mingiare. Sì, ci sono. Ma tu, ma prima ne lasci come là.
3: No, però
1: c'è, cioè,
3: devo
1: il crowbar. Perché non mi ricordo di calcio.

0: o preferisco in italiano? Visto che c'è.
1: Ma in italiano è sottotitolato?
0: No, no, completamente loro. E questo però.
1: Ma ce l'hai qualcuno qua?
0: In italiano?
1: Sì.
0: No. Questo è tutto, l'ho mandato altro.

qua comincia perlomeno. Cioè proprio le puntate. Qual era l'introduzione?

0: な。
1: うん、
0: リップ。いや、リップ、リップ、ごめんなさい、リップ。
1: じゃあ。
0: Non lo so, non lo so, rippare tipo...
2: Rippare,
0: tutto due. Lei quando sono tranquillo.

Dio meccanico, anche quello elettronico.

0: Kasia, i samo mora početi u njesevom učinu.
1: Sve što, a to je nam koraste i srstica.
0: Gdje smo, super, čim sam ja od doma. Za manje sam koja. Ne može ono.
1: Zadim.
0: Jo, posao za cijelovati, neko zemlje. Ne može ono. Ja sam za cijelovati.
2: La prima password di root che abbiamo messo io e Martin su Midian. Ti avevo detto questa cosa.
0: L'ultima volta che è un déjà vu.
2: È un'anomalia di Matrix.
0: Ciao.
2: Che non so cosa c'entri, però ciao, non ti fai neanche abbracciare. Ma domani vieni?
0: Non lo so.
2: Dai, appena ti liberi vieni qua.
1: Vieni qua,
2: vieni a pranzare qua.
0: Poi dai, posso venire
2: e pranziamo qua e poi teniamo giù, ci prendiamo quattro pezzi da, non so, da spinella, cosa so,
0: ma c'è spinella. Ci vediamo domani, mettere.
2: Ciao,
0: ciao.
2: No, no, dammela a me quella sedia, ti do questa. E questo è il mio assorbimento.
1: Ci sei, mi ci seguo io, non mi ci siederò mai più.
2: Allora, ma lui scusa, di mattina non esiste. Ma glielo volete fare la macchina a lui, che ci giocare con tantissimo?
0: Dai, facciamo la macchina
2: sua. Una buona volta che l'ha portata. Ora ve lo do.
3: No, è la terza volta che la porto.
2: Minchia, è la terza volta che la
3: porto,
2: ora la faccio da sua. Questa qua,
3: non è la seconda
2: volta. No, è la terza volta perché non è facile. Che dici?
3: Sembra
2: quanto meno
3: necessario.
2: Cosa volete? Slackware 9? Slackware 8.1? Slackware Extra? Slackware Osama? Volete
0: l'acqua 4? L'acqua 2. L'acqua 99.
2: Sì, ma perché non la aggiungo a lui? Tu non hai internet. Io ho
3: internet.
2: Eh no, ma la aggiungo di linea veloce. Il sonetti come? Di sé, no? Si chiama Pietro, nel culo che lo do lì dietro, come dice la rima. Devo fare il caffè? Ok, faccio il caffè. Caffè? Caffè. Chi vuole caffè?
1: Ego.
2: Ego? Però ne farò due.
1: Non senso quel caffè, però,

0: Ma in generale quello che metteremo adesso di far partire con il piede giusto, direi. Mettiamo Slaskula, che è una distribuzione. Alcuni la trovano complicata, altri la trovano semplice. Ognuno ha la sua via.
1: Stai partendo più difficile.

0: anche se io per iniziare forse sarei preso tipo una mandrake o qualcosa del genere. È fatta in grafica e la puoi perlomeno usare.
1: Ma anche Slack è fatta in grafica, gli imposti che ha DM, CDM, XDM della console del
0: video.
2: Ma li metto, il gnome con il GM.
0: Gnome,
3: Dio.

0: Questo è il suo fumo, però non lo so.
1: Ah no, c'ha...
0: Aspetta, lo spazioso.
1: Cioè, perché funziona così il dolore di denti?
0: Però non sei così.
1: Io ho questo...
0: Non è vero.

知らないんだもん。

0: Ti apro vinqui, te lo porto.
1: Allora, il mio bicchiere è questo. Scriviamoci il nome sui bicchieri come nelle feste. Morte. Io scrivevo sempre le cose più atroci, o vaffanculo. Tieni, scrivi. Urbano, il tuo? Scrivi il prossimo bicchiere di Urbano. Non gli hai fatto vedere il trattato che stiamo scrivendo?
2: Dai, sì, sulla velocità di Urbano?
1: Sì.
2: Ma questi errori cosa sono?
1: Come dire, è karma positivo.
2: Sicuro?
1: Sì, sì.
2: Vuol dire che vive?
1: Insomma.
2: Io, il mio bicchiere...
1: Dov'è il tuo bicchiere? Dove te lo sei messo?
2: Non mi faccio la cagata, allora.
1: Vuoi bere direttamente alla casa di Arboleta? No,
2: l'idea
1: state
2: qua.
1: Ah, grazie.
2: Sì, va bene.
1: Ah, è un nome molto lungo. Ma io non so che bene questo devo rifare.
2: Tieni.
1: Chakra oblio papa. Cos'è? Una catena?
2: Adesso prima si dobbiamo poi chakra oblio papa.
1: A voi non so se è troppo poco mischiate, devo dire.
2: Allora, ti ricordi che per cancellare da dove sei fino a destra su chi hai?
1: Sì,
2: da dove sei fino a partire della riga. Ora vai, chi hai è il mio. Oddio, vai. Come la chiamiamo questa macchina?
1: Entri in LTC host di Midlab.
2: Lo so.

0: か。
1: Ecco uno.
0: Mio penso, no?
2: Ecco, ti vuoi sentire il nome? Dai, come ti c'è dei Ehi. Eiko, nome giapponese.
3: Final Fantasy X è un'invocatrice di intercessori.
0: Cos'è?
3: Invocatrice di intercessori.
0: Intercessori?
3: È un intercessore del mio punto del culo, per caso?
1: Sono un negozio.
0: Intercedi a 90 gradi.
1: Di cristalli di
0: stacchi. Cristalli per me.
2: Va bene, ma non giusti le vacanze, ma andiamo con le soldi.
3: Ma quali sono dei torri di nuovo?
2: È una a caso.
1: Hai scelto, infatti non mettiamo neanche
2: il dei, grande, che poi sul mare.
1: Sul
0: ora, ora gliela puoi proprio scattellare per me. Se
1: vogliamo provare a mettergli direttamente il bravo
2: delle persone.
0: No, è manca l'incrocio, bisogna capire cos'è quell'avanzatore e riprodurli. Bisognerebbe, ecco, adesso tu che monti il terminale, mi dai l'adattatore, io lo apro e vedo come è connesso.
1: Vabbè.
0: E lo vediamo. Ok.
1: E ovviamente delle cose che hai abitato, ma che...
0: Ho dovuto abitarlo perché sennò non...
1: Dammi un cazzo a vita, va.
0: Hai, ti sei sbloccato dal terminale? Ti sei sbloccato da quella scena?
1: Non era la scena, era uscita.
0: Era login?
1: Sì.
0: Ti ha scelito, non lo so.
1: Però sì, un
0: tavolo.
1: Ragazzi, ma... Quale tavolo? Qua, sì. No, che si la
2: Ma si sono...
1: Rise and Effect, un po'.
0: Come?
1: Rise and Effect. Dio benedica Hans Reiser.
3: Non sono allenato.
1: Dio maledica X3.
2: Ma è troppo contrario, secondo me, ma non è funzionale, si può essere funzionato. Che quando tu mi dai una cosa ti spiega di Gesù.
3: Una cosa? Questa è una cosa di video di Gesù.
2: Questa qua di modo tu comincia a scrivere e non ti fa la
0: chi vuole altro caffè? Cresci qui del vento
2: chi vuole le carte con
3: il tavolo non ricordo
0: e bicchieri va bene cosa si fa
3: non è che
2: facendo le interazioni
3: va bene
0: ma mi sono dato
2: will be lost yes or no
1: yes
3: give me the una sindrome perché uno che ha imparato più lingue può scordarsi temporaneamente la lingua madre e ricordarsi solo quella specifica e poi la lingua imparata la romana è una cultura l'inglese è italiano e inglese lui è italiano? Non basta
2: no, adesso io sto parlando di non è una sindrome. Ma è una buona cosa per quando inizi a ascoltare
3: se non metti la vicina
2: inizi ad assimilare una lingua tramite l'ascolto allora la tua mente fa uno sforzo diverso da quando tu hai imparato l'inglese ritorni un po' bambino
3: qui non c'è il
2: diretto quando sei bambini la lingua sì.
0: Penso che sia quello.
2: Se tu impari due lingue, non
3: impari la
2: distinzione tra lingue e lingua. Cioè,
0: e non c'è te i
2: dog, sono sinonimi, non fanno parte di lingue diverse.
3: E tu
2: stai facendo la stessa cosa.
0: Ai, che dolore.
3: Com'è che non si può spiegare... Rippare. Che
0: fine?
3: Anche in italiano si usa rippare, diciamo io.
0: Beh, insomma, non è che si usa,
3: sì,
0: ormai
2: gli artisti sono morti, quasi morti.
0: Che succede?
1: Ecco che finiria l'animale. no, allora può essere che
3: mi pare che sono di cristalli, non lo so dire,
1: no,
3: no, pure il rap parla,
1: no, per esempio sì,
0: lo schietto solo per il rischio,
3: ah, il rischio nello specchio, no, è un trick,
1: no.
0: Beh, ripare ad esempio come questo come lo ripare, ripare.
4: Ma ripare di cosa? Ripare un CD?
0: Vabbè, ripare un CD ad esempio vuol dire condare un CD audio,
4: copiarlo in modo
0: per copiarlo nel computer, in realtà non è che poi siccome sono del dolce audio non è che puoi copiarle direttamente sul disco e devi ripare, cioè che cosa fa?
4: Vanno estratte in un modo particolare,
0: ecco, le estrae e le copia e le fa in formato MP3 come in formato in due ore, sì, anche questo, e questo già è ripare. Ora tu immagini di ripare in questo senso come può essere applicato negli altri sensi più o meno, ad esempio ripare un codice, quando si dice minchia questo qua ripa i codici di altri, che cosa fa? Li copia in effetti, però non è che copia egregiamente, li copia e li adatta magari, comunque li copia in un certo modo.
3: Io l'avevo evitato di farvi
0: capire, ecco, più o meno rifare è questo. Ora però dipende dal contesto, può prendere tipo significati monstetici diversi, tipo in quel caso rifare non sto aiutando, in che caso si è letto? C'è il ricco,
2: sto
0: aprendo, insomma, sì, rifare
3: di guerra, la scena di
0: e credo che in quel caso voglio dire che potrei sintetico,
3: perché non l'ha mandato, perché io l'avevo commentata,
1: che tutterai le immagini per testi del mondo tranne questo video,
3: le posso commentare queste righe?
0: No,
4: porca madonna,
3: vabbè, fatti rompere il culo, va, se no basta che ancora mi scoppolate la ninja.
4: Di che stai parlando?
0: Scusa,
4: no, è che non mi stavo concentrando su una cosa, l'ingatto è che non ero Martin. Di quale riga stai parlando?
3: Lui
4: Firewall?
3: No, avendo alla scheda TH2 che è quella BMC, ma non lo sfrutta più perché certo. È inutile all'avvio avviare anche ruta, default, eccetera, eccetera. Ho commentato le righe nelle RC.inettuno. Posso aggiungere un commento e dirgli le righe.
4: Il vero problema non è aggiungere il commento, è dirlo poi su staff. Abbiamo fatto questo, e qui
3: questo. Non mi detto, non mi cagate, è semplice.
4: Ma io non ho mai visto questo messaggio.
3: No, lo recupero, lo ripasto.
4: Sì,
3: con
4: sì,
3: la data.
4: Poi ripasto.
3: Con te che stai in mezzo.

0: 2004, Frogs.
1: Queste macchine non si possono aprire. Axel senza volto.
2: Questo è il senso senza volto.

Queste qua le rimetto un attimo. Vai, mettiamo musica in single play continuo. Vai.

不要再攻击这样货的放酷了你让我死了死不管下面的兄弟难得的反应多叫叫

può essere solo identificati. Non farmi altre domande, potrebbe essere pericoloso. Potrei uccidere.

0: Insegniamo la lingua, cosa mettiamo?
1: Allora, non esiste il comando root su DAO S50. Non c'è modo di settare il routine. Non so come fare.

0: I got the one and only Master P, motherfucker. On the guitars, I got my nigga Ernie C, and I'm Ice motherfucking P, bitch.
1: Cover el botanda.
0: Come on, make some noise.
1: Sì. E non è risalito, vero? Vuole il terminale. Porco Dio.
2: Per partire vuole il terminale.
1: Vabbè, aspettiamo, vediamo un po'.

Yeah, I'm pretty good.

down.

La trasmissione finisce qui. Grazie per averci ascoltato e buonanotte.

0: Miranda, come si chiama?
1: Che cos'è Miranda? O quello che si che è?
2: Molti nemici, molto onore.
3: Come si chiama Entropica?
2: Molti nemici, molto onore.
3: Che usa? Ha usato un sacco di tempo su un powerbook Macintosh Damian.
4: Credere,
2: obbedire,
4: combattere.
2: Se non ci rompe troppo i coglioni, pure combattere.
5: Sono sposati, ma non c'erano un figlio, sì, ma non ci sono sposati indietro.
1: Comunque,
5: come si chiama? È il famoso.
2: Molti nemici, molto odore.
1: Non solo scrive su Linux e Company.
2: Molti nemici.
4: Andrea Sorrentino,
5: no? No, si chiama con l'aria, no?
2: Una quantità di odore pazzesca! Pazzesca!
5: E questo qua è bravo.
2: No, sto cercando di capire se.
1: Fortuni, certo, è bravo.
2: Fortuna. Fortuna.
1: Non è lui.
2: Imperatrix Mundi.
1: Ragusa, non Siracusa. Scusa, no, forse Ragusa è quello di lui.
3: Luca Loki.
1: Ah, sì, questo mi ha aiutato.
2: Sì,
1: io non lo conosco. Brown
2: Esther. Io lo conosco. Io conosco e
4: molti nemici.
2: Molti nemici, molto onore.
4: Comunque, si chiama Miranda quel programma.
5: Cioè, l'andata di Luca Siracusa. Ora c'è Torino, Messina, Palermo, Catania, Ragusa.
1: Anche Messina c'è?
5: Sì, forse c'è sempre stato.
3: Ammiazzo,
1: c'è sempre stato.
4: Mirazzo.
1: Chi?
4: Marletta.
1: E c'è una Marletta Ammiazzo.
4: Marletta?
1: No, dai, prende solo Marletta.
5: Marletta è di Catania.
1: È di Catania.
4: Di Catania che sta facendo il Linux Day. Là.
1: Il lupo di Catania. No. A Milazzo forse c'è solo Fabrizio Farina.
4: Oh, è beccato.
1: Fabrizio Farina, ma non Marletta.
4: È sbagliato.
2: Orrore.
1: Orrore.
4: La borro. Io non me ne fotto.
5: Ciao, io sono felice alla situazione. Si sta andando verso.
4: No.
5: Abbiamo noi.
1: Ma la fine io ho già perso registrato là. Ma a lungo abbiamo questo problema. Che Fabrizio Farina.
2: Molti nemici, molto onore.
1: Se volete lo potete mettere una mega o una 2 megabit.
2: Ah sì, ma lui ce l'ha proposto 2 anni fa, mica.
1: Anche a voi. E voi avete giustamente rifiutato.
2: No, noi abbiamo dato un appuntamento. Anzi, ci vediamo fra una settimana qui di Porto il server.
1: Sì. E poi?
2: Molti nemici, molto onore.
1: Molto onore. E non sappiamo perché non sappiamo se sparirlo fa.
2: Diciamo, generalizzando, una quantità X di nemici, una quantità Y di onore, con X tendente a Y, diciamo, o viceversa. Sì, l'eco lo vorrei levare dalle balle perché mi rompi i coglioni. Sì, se la memoria non mi inganna, stiamo streamando. Sto streamando, ma Ave che sta streamando. Non è un problema.
4: Cosa stai streamando?
2: Molti nemici, molto onore.
4: Punto MP3.
2: Direi che sì. Già. Proprio così.
4: Concordo.
2: Questa trasmissione di Radio Cybernet inizia così e finirà cos'ha? Non abbiamo una scaletta, non abbiamo niente nelle mani se non un microfono. Non c'è niente da fare. E la trasmissione di oggi è dedicata a questa frase: molti nemici, molto onore, che noi adesso cercheremo con Google. Molti nemici, molto odore.
1: Mi sento fortunato.
2: Mi sento molto. Molti nemici, molti onore. Mucca 103 vegan IT happyvegan.org. Io mi domando che cazzo c'entra. Animalisti.biz. Molti nemici, molti onore. Ci siamo capiti? Sto leggendo il risultato. Catania senza ostacoli, anche il Venezia Siria. Forza Catania, molti nemici, molto onore.
1: Ha ha ha ha ha.
2: No, bellusta, no? Molti nemici, molto onore.
3: Ho acquistato il male, una...
2: Qualcuno diceva molti nemici, molto onore. Ah, ecco, ecco, ecco. Recuperare il frasario fascista, molti nemici, molti onore. Vediamo un po' la pubblicazione sulla rubrica Bar Sport, il Cosenza, vediamo un po', control F, onore. Recuperare il frasario fascista, molti nemici, molto onore, per rivolgersi a chi ha da ridire sul fatto che la propria squadra del cuore non esiste più, è l'ennesimo segnale di quanto questa ex società abbia tenuto, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Saremo proprio a posto di quelli che vogliono strano. La mia femmina è di Spotify by Falsi.
1: Io che tardi.
0: Maros. Fatri. Amaro Lucano. Come acqua. E poi?
1: Questa la facciamo noi. Estremamente
0: cazzo. Dai, non l'ho visto mai.

0: ci vediamo alle 11:30.
1: Allora annunciamo pubblicamente che domani ci vediamo alle 11:30 per andare a comprare la lente del telescopio FEST.
2: Sì, beh, insomma.

0: Lo sai, Benedotto oggi si occupa di questa AX Night un po' strana. Non so neanche se state ascoltando e se si sente bene. Spero che si dia. Stiamo digerendo rumorosamente. come ci piace fare durante una trasmissione seria.
1: Tu perché devi essere vai in biblioteca?
2: Ma perché non facciamo di qualche riunione?
1: Ma più che altro perché là hanno tutti i libri che ti servono.
3: Lì hanno tutto. Non vai in una biblioteca a cercare un libro di
1: ma intanto il libro che ha smesso dovrebbe andare bene. Con mia pratica ci avevano anche loro, l'ho visto.
0: Ma sì, l'hai visto? Dove?
1: Al gruppo Strofili avevano un sacco di libri.
0: Perché a me mancano 7 o 8 pagine, mi piacerebbe averle in fotocopia.
1: Te lo prestano solo se ti iscrivi al gruppo Strofili.
2: Vabbè, ma lui è iscritto, l'ho preso.
3: Io non mi hai iscritto, non mi iscriverò alla
0: fine. Non si iscrive?
4: No, vabbè, comunque, ve l'ho detto, non ve lo trovate.
0: Che?
4: Un refondi. Che se lo tolgono alla fine.
0: Vabbè, una fotocopia di 3 pagine, 4 pagine.
4: No, ma ce l'ho presto, se tipo lo vediamo.
0: Non penso infatti dai che ci siano troppi.
4: Sono stati troppo.
0: Sì, beh, del resto stiamo parlando di questo progetto che si svolge qui al Freaknet. E di cosa si tratta, Nirvana? Tu che segui questi progetti?
5: Si tratta di FES.
0: FES?
5: FES, che non vuol dire FES, fesso, vuol dire Free Eye to the Sky. In piena filosofia.
0: Che cosa sarebbe? Si stanno chiedendo i nostri ascoltatori.
5: In piena filosofia open source, ciò che manca è un occhio libero al cielo, quindi un telescopio liberamente utilizzabile da chi vuole.
0: Quindi non esistono?
5: Noi non li abbiamo trovati.
0: Io credo che esistano.
5: Esistono? Che tu vai
0: lì? Lo so.
5: Fisicamente, non in maniera virtuale.
0: Ma non c'è niente, l'Agenzia Spaziale Europea non mette un telescopio a disposizione di chi vuole.
5: Dubito fortemente che l'Agenzia Spaziale
0: Europea...
5: E
0: quindi il succo del progetto qual è?
5: Il succo del progetto sarebbe...
0: Molto interessante!
5: È l'autocostruzione di un telescopio.
0: Fin qui ci siamo.
5: Ok, no, autocostruzione in qualunque sua parte, quindi dalla meccanica, treppiedi, ottica.
2: Si sente fare le lenti. Lontano.
5: Fare le lenti era una pazzia che, che è venuta.
0: Te la esco nella mano.
5: Una pazzia che è venuta.
0: Non può essere sente piano e lontano, porca madonna. Scusate, ma qua ci sono problemi di audio che non concepisco. Alza mixer, vediamo un po'. Comunque tu continua.
5: Stavo dicendo, il fatto delle lenti, l'autocostruzione delle lenti, sembra una pazzia. C'è, quindi, anche strano, due del gruppo Strofili Catanese con il quale abbiamo iniziato una collaborazione, uh-huh. E a proposito, giovedì sera alle 21,
0: sì, brava.
5: Giovedì sera alle 21 c'è la prima riunione del... Gruppo Primavera.
0: Dovresti trovarmi l'altro microfono.
5: Anzi, del gruppo
0: Dov'è
5: FES,
0: il microfono che era
5: diverso.
0: Qui? Tu che hai sistemato la stanza, dove spacchiò il microfono?
1: Quello
0: Giuda.
1: Quello scicchigno?
0: Il citrus, il microfono citrus. Cresce invece, si gratta invece di darmi il microfono.
1: Ma questo qui che è un microfono?
0: Oh! Scusate un attimo, sostituiamo il microfono.
4: Questo lago fa molto papa, direi.
0: Fa molto papa.svf? Scusate, cambio il microfono.
1: Il link.
0: Ma baci! Medialab.dns.org /homeluther nella home page di Luther. Oh, annuncio in aula, sono con voi, LPT arriverà.
4: Bene. Chiudo con le merde.
0: Scegliere il microfono.
5: Oh, le ci sono fesse, proprio il fassì.
0: Vada via al Q.
5: E sei di puta madre.
0: Ma ci appaierà. Direi che questo si sente un po' meglio. Dovrò cambiare il cavo, mi sa.
5: Tu dipendi se il cavo.
0: Ah, prova, adesso vediamo. Allora, alzo un po'.
5: Ah, musica moderna.
0: Musica moderna.
1: Perché tu sei
0: dentro, quindi. Oh, allora, stavamo dicendo di questo progetto FES.
5: Esatto, Free Eye to the Sky. Ricordiamo, quindi autocostruzione.
0: Freaknet to the Sky.
5: Sto pensando.
1: Non saprei.
5: Sono rimasto interdetto più che altro sulla punteggiatura, però.
0: È un inciso, voglio dire.
5: Ah,
0: no?
5: Ok, esatto.
0: Comunque, stavamo dicendo.
5: Quindi, autocostruzione di questo fottuto telescopio di merda. Ok, nella maggior parte delle sue parti, ovviamente in quello che dal punto di vista pratico riusciremo, e teorico ovviamente riusciremo, è a teorizzare e a praticizzare. Nonché la
0: messa... Tu dove metti?
5: Ok.
0: La messa dove?
5: La messa in piedi.
0: In piedi, già.
5: In piedi.
0: Va bene.
5: Sì, la messa in culo del telescopio è un po' troppo pesante, anche perché vedremo un buco nero grande. Siamo i primi a vedere un buco nero, cosa c'è dentro un buco nero. Dovremmo vincere il Nobel.
0: Sarebbe fantastico.
5: È
0: libero o è gratis? Libero o gratis come la birra o libero come il software di Stallman? Uomo Stall.
5: Io spero sia libero come la canzone, come la new software.
0: No, per favore, quella canzone. No,
5: la GNU software song. Comunque, questo telescopio attivo verrà interfacciato ovviamente tramite ovviamente tramite un'interfaccia che ancora non abbiamo ben capito quale utilizzare, ad una Linux box equipaggiata con un software, un ottimo software di osservazione stellare quale XFM. E la particolarità
0: è un così buon software,
5: sì, è un così, anche il gruppo Astrofili, alcuni di loro l'hanno utilizzato. Non lo capiscono bene, però lo hanno diluito.
0: Io ero rimasto al classico Sky Globe sotto emulatore DOS.
5: No,
0: io lo trovo fantastico lo Sky Globe per l'osservazione diretta, voglio dire,
5: è sotto DOS.
0: E vabbè,
5: non va bene.
0: Free DOS.
5: Free gratis o free come
0: la birra medicale,
5: esatto, di Richard Stallman.
0: Ruttando, esatto, e facendo diventare ancora più strabico Eric Raymond. Ok, continuiamo questa intervista. Ma
5: Emmy. Da libertà,
0: che cazzo sta facendo? Che non ti ho sentito veramente.
5: La libertà dove sta? In tutto questo,
0: esatto.
5: Dove sta la libertà? Parola free, ovviamente, che non vuol dire gratis ma libero come la birra di Stallman.
6: La birra libera,
5: che chiunque vuole nel globo una fotografia
0: in
5: the globe di una particolare regione di spazio
0: ne riceverà un'altra.
5: Una copia sfocata, totalmente inutile,
0: di un'altra regione dello spazio
5: diametralmente opposto.
0: Esatto.
7: È bello che neanche se ne accorgerà,
0: perché
5: Software è pensato proprio per tu vuoi questo? No, io ti do qualcos'altro, possibilmente di non tuo gradimento,
7: perché pensa liberamente.
5: Esatto, pensa così random, in maniera che boh, va bene, quello punta, spara polli fritti, perché spara polli fritti anche. Comunque ognuno si potrà collegare a un particolare sito ancora da definire, uh-huh, e decidere di avere una fotografia di una regione di spazio ben determinata, scelta dall'utente.
0: Quindi ora questo sarà una coda. Stringendo vuol dire che c'è un telescopio da qualche parte con dei motori che immagino muovino questa struttura, uh-huh, e con una telecamera connessa.
5: Esatto, è una fervida.
0: E quindi io mi collego da internet e dico: voglio vedere ascensione retta 35, declinazione 22, che cazzo c'è nel cielo in questo momento?
5: Voglio vedere in
0: tempo reale. Ci sono le nuvole.
5: Okay. C'è il sole, ti bruchi. Ti brucia tutto direttamente. Ti brucia direttamente.
0: Ti la telecamera, tutto. Esatto. La telecamera diventa uno specchiustore e brucia, esatto, la telecamera.
5: Chiediamo che non potrà ovviamente chiunque vedere qualcosa in tempo reale, perché sennò capisci bene che è impossibile.
0: Perché no?
5: Perché dovrebbe essere time sharing fra gli utenti. Cioè ogni utente dovrebbe avere un tot di tempo per poter governare. Se no, se tu vuoi vedere di qua, io voglio vedere di là. Scratch.
0: Beh, scusa, no, il primo che entra prende il controllo del telescopio. Si fa la sua visione e poi se ne va. Diciamo, gli diamo 15 minuti, hai 15 minuti per guardare.
5: Quindi time sharing.
6: Ma come verrebbe questo sistema di prenotazione?
0: Si chiama time sharing? Non lo sapeva. Allora, LPT dice che ha pensato il sistema di Q per il FES.
6: Bravo.
0: Q, non come vada via il Q.
5: Q.
6: LPT è un grande.
5: Eh sì, sì.
0: ci sta seguendo, purtroppo non può venire. Il Poetry ci ascolta, salutiamo il Poetry A Club di Palazzo La Crede.
5: Viva!
0: Ciao, ciao, siamo tutti felici.
5: Organizzeremo, spero, il prossimo AX Night a Palazzul.
0: A Balanzul.
5: A Balanzul.
0: E sarebbe una bella cosa, sì.
5: Sì, anche perché hanno tante tanto retrocomputing da
8: annichilire.
0: Quindi se non ho ben capito, in realtà l'ho capito benissimo, ma devo fare la parte perché così rendiamo interessante la trasmissione. Se non ho capito male, in questo momento, durante questa trasmissione, c'è la riunione del gruppo.
5: Sì, allora chiariamo che abbiamo suddiviso le varie parti del progetto in base ad un ambito
0: anale,
5: ovviamente, perché il telescopio servirà per il buco del culo, sempre ricordati, per il buco nero.
0: Quindi ascensione retta 0, declinazione 0.
5: Bellissimo, mentre tu sei a letto lui ti sgrilletta.
0: Ok, va bene, abbiamo capito.
5: Abbiamo diviso in varie sezioni, la sezione meccanica che si occuperà della costruzione del treppiedi e del sistema di puntamento, la sezione ottica che si occuperà del dimensionamento del tubo in base alle lenti o a specchi, quello che sia. La sezione software che si occuperà di codare tutte le parti software che serviranno per interfacciare il telescopio a XFM, e la parte cosa c'è? Elettronica, ovviamente, che si occuperà dei
0: motori. La parte cibernetica, immagino, per i movimenti.
5: Esattamente,
0: per la motoristica, eccetera.
5: Perfettamente.
0: In realtà è tutto un eufemismo per dire che ognuno fa il cazzo che gli pare.
5: Non è proprio, non è proprio così, ma.
0: E quindi i compiti sono più o meno divisi, ognuno mette quel che può.
5: Esatto, in base alle proprie conoscenze personali, in base al proprio tempo, alla propria passione, in base alle proprie propensioni.
0: Ma perché avete deciso di fare un telescopio? Così?
5: Ma perché è arrivato un giorno un pazzo? Io costruivo telescopi quando ero piccolo, con le lenti per presbite.
0: Questo è successo eccetera, dopo. Eccetera.
5: No. Questo è successo prima. Questo è successo prima. Prima. Durante il freak camp a Tre Cacazzi quest'estate.
0: No, da su.
5: Mi scivo sta storia. Ma allora perché non facciamo fare?
0: Picchino,
5: non vediamo sta cosa, mi pare.
0: Ma fa un telescopio?
5: Un po' complicato.
0: Poi hanno fatto già persone.
5: Bravo, ormai. Non saremmo i primi.
0: E nemmeno gli ultimi.
5: Esatto.
0: Ma avremo molti nemici e quindi.
5: Tanto onore.
0: Moltissimo
5: onore. Perché?
0: Perché 2 non fa 3.
5: NX uguale MY. Cioè.
0: Con. Sì.
5: N maggiore di M.
0: Teniamo uguali le costanti. Il prodotto della differenza non cambia.
5: Esatto.
0: Non so cosa vuol dire, ma suona bene.
5: Il prodotto della differenza.
0: Ma quindi ora dovreste fare riunione?
5: Sì.
0: Già.
5: Sì, più che altro capire più cosa dobbiamo. Bene,
0: fatela.
5: Giovedì
0: agli astronzfili?
5: Agli astronfili, sì.
0: Vogliamo citare il gruppo degli astrofili, se hai qualche link da dare? Gruppo astrofili? Catania o Palermo o Giarre?
5: Oh, Catania.
0: Ah, Catania. Giarre, non so perché mi è venuto Giarre.
8: C'è.
0: Il gruppo astrofili Catania, potremmo cercarlo su Google e allora possiamo dire ai nostri ascoltatori, se ce lo cercano loro, e il primo che lo fa vince uno space shuttle. Una space shuttle di cioccolata.
8: Merda. Cioccolata in che senso?
0: Di cioccolata, cioè stampato in un enorme stampo di cioccolata in grandezza naturale. Per rimanere in tema. Ora a questo punto, se fossi serio, dovrei mettere un brano musicale, ma. Vediamo se trovo qualcosa senza far crashare il muso.
8: E allora, members.tripod.it tilde astrofili catanesi.
0: Ah, minchia, come?
8: Members.tripod.com tilde astrofili catanesi.
0: Hai detto tripod.it.
8: Ho sbagliato.
0: Suonava meglio il primo, devo dire.
8: Va bene, come pietra lo metto così. Però ho lo shuttle di cioccolata.
0: Ok, hai vinto tu.
8: Mi ricordo di un disco di 10 giga, enorme.
0: E a questo punto un po' di musica e continuiamo con quello che stavamo sentendo più o meno. Arrivederci, a dopo.
8: Se c'è ancora i nastri di AX 3.5, ci sono. Quel pinguino di Rogne.

0: finita la musica, alziamo i microfoni. Perché siccome Muse è scomodo come la Madonna puttana. Dicevamo che Muse è un po' scomodo ogni volta che devo alzare e abbassare i livelli dei microfoni o staccare la musica. E poi vediamo se qualche ascoltatore ci saprà dire di chi si tratta questi brani musicali, di chi sono. Cosa stai facendo?
1: Ma cos'è la tua
0: mascotte? No, assorta? No, no, non è possibile.
1: Mi hai fatto sbagliare.
0: Non è possibile. Ma che cazzo è?
2: La passphrase per sbloccare.
0: La tua passphrase del GPG, dello New PG.
1: Da quanti caratteri?
0: Scusa, di quanti caratteri è?
2: Un paragrafo.
0: No, è un paragrafo. Quanti caratteri?
2: Un paragrafo.
0: Possiamo sentire il rumore della tastiera mentre digiti la password?
2: Vabbè, si potrebbe capire.

0: Ovviamente la sbaglierò.
1: Allora. Ovviamente la sbaglierò.
2: Ma sei un pazzo! Ancora, di nuovo!
1: Ecco, ma non è bello un
2: quanto più difficile! Nirvana digita la password.
0: E la sto sbagliando di nuovo.
2: Sì.
0: Me ne accorgo. Ormai me ne accorgo. E quando me ne accorgo a metà decido di interrompere e di scriverla da capo. Ma veramente la stai streamando?
2: Che cazzo devo fare? Un evento così? Me lo perdo? E se lo perdono gli ascoltatori?
1: Quello passa la vita a mettere password.
2: Cioè. Saranno 450 caratteri, non lo so.
0: Se vuoi dati conto.
2: No, la una variabile con... per la possibile decriptazione.
3: Hai sbagliato di nuovo?
0: Sì, perché non mi devi fare ridere, soprattutto non mi dovete guardare, non mi dovete stare con gli occhi addosso, perché sennò la sbaglio.
3: Col microfono sulla tastiera.
0: Va bene, quello te lo posso anche concedere.
2: Ok.
4: La Divina Commedia a memoria come password.
0: Non so dove andrà difficile però.
1: Ivana password. Chuck 3.
2: Non c'è partita?
1: Sì, Milan qualche cosa.
4: Ma questo qua è fuori?
5: Sì.
0: Hai sbagliato, infatti.
2: No. Cioè, ma tu sei un malato di media, te lo posso dire con tutto il cuore? Lo puoi ammettere tu davanti ai telespettatori?
0: Sono un malato di mente.
2: Cioè, davanti agli ascoltatori, peccato. Vabbè, a questo punto lasciamogli digitare la...
1: Qual è 2048 bit?
2: La tua password più lunga della chiave in UPG a questo punto.
1: 4000 e passi.
2: Semplicemente mi pazzesco.
4: Ma alla fine penso che non serve una password per secondo.
1: Figlio, quello, qual è la password? Si potrebbe fare un software che riesce a capire che cosa è la chiave.
2: La qua i commenti sono: chi cazzo è la pazzia un esaurito? È di Newmark il commento.
0: Salutami il caro Newmark. Saluto il caro Newmark.
2: Mentre Crash continua a postare URL di astrofili, noi non ce ne fotte un cazzo. Nirvana, ti dedico il pezzo che ho uploadato a Sbesto, ma io non capisco dove cazzo l'ha uploadato.
4: Ma mi uccido,
2: cioè, Newmark ci ha dato un pezzo.
4: Mi uccidete sempre su Flickr. Mischio la morte vale. Abbastanza. Vabbè.
2: Che dici? Mischio la morte male?
0: L'evirazione.
2: Potrebbe rischiare il decesso.
0: La circoncisione. Poi ti diranno.
2: Ancora te lì questa cazzo di pasta?
0: No, ma mi sono rotto le mise.
2: Vuoi che scrivo io il posto di Marco? Cioè, rispondo io al messaggio, non lo so. Cioè basta, smetti di usare la posta.
4: Ci giriamo tutti, la dici di chiare la cosa.
0: No, perché no? Perché lo so perché la sbaglio.
2: Sì, staccati l'alimentazione e poi andiamo a ridere. Comunque fra un po' dovresti iniziare anche questa cazzo di...
0: Per me possiamo iniziare.
2: Ma ancora sei ancora, per me possiamo iniziare. Ancora che digi di password. Io porco.
0: Che non interroghi qualcun altro sul progetto FES, piuttosto che scrivere.
2: Perché ormai hai detto tutto, che cazzo c'è da dire ancora?
0: Dai, ho fatto solamente delle premesse.
2: Le premesse.
4: Facciamo invece riunione, decidiamo cosa.
2: Potremmo streamare questa riunione, così l'EPT la segue e così i nostri ascoltatori si rendono conto delle cazzate che si fanno al Freaknet Media Lab. Tra le tante.
0: Va bene.
2: Come bruciare schede di PDP 11.
0: Rompere piedini di perché tanto vanno a massa, vanno
1: ma è vero,
0: sì però non è che ha capito qual è il problema
1: e Nirvana riprova a mettere la password
2: già e noi siamo qua
1: del pay the kill l'ira funesto
2: della password
4: minchia.
2: Minchia veramente. Chiedono qua di quanti bit è la chiave di Nirvana?
1: 4000 e passa.
2: Nirvana fa il gesto della pompa, della grande pompa.
0: Che è stato? È l'EPT a chiedere, vero?
2: Esatto. Anche tu hai vinto uno shuttle, però di merda.
5: A lui non gliela darò mai.
2: Porca puttana, non ce la fai.
1: Sì. Cosa vuoi?
5: Di certo ci riesco, te lo giuro, al primo posto.
2: Io pensavo che la mia fosse lunga.
4: Newmark vuole provare a indovinare la passo.
1: Nel mezzo del cammino di nostra vita.
2: No, no, Newmark, non ci siamo, devi sfogliare le ore mese per trovare la password. Oppure Geppo, i fumetti allucinanti, mi chiamo. Ce l'hai fatta? Oh! È riuscito!
5: Come devi dire il mailbox?
2: È andato in time out e devi chiudere e riaprire.
5: Non è vero, no.
1: Ti ha spiegato questo amico il telescopio e specchio interfacciato con il PC, però dato che lo specchio è dedicato c'è una tettoia che tramite timer si apre solo con il buio e si chiude all'alba. Inoltre secondo me è fondamentale un sensore per l'acqua, quindi se piove la tettoia si chiude e protegge il telescopio.
5: Ma chi?
1: Mi raccontava che l'altra domenica la figlia del suo amico gli ha detto, gli ha rotto il sensore, è una bambina, e gli si è allargato tutto, ha allagato tutto lo specchio.
5: Gli si è allargato tutto lo specchio alla bambina.
1: Era diventato un acquario. Non esisto più.
2: E 2, quant'è E? Vogliamo sapere quant'è E, per favore.
4: 1,67
5: 2,81 forse. Ma che ne so, speriamo logaritmo in base a E di 1, no,
2: sì. Ma che c'entra Scler?
4: E elevato
2: a... Dico, non parla più piano Scler.
4: Ma Scler non parla.
2: Ma Scler non sta parlando.
4: Cosa dobbiamo dire agli estrofili? Io non volevo dire nulla agli estrofili, quindi...
5: No, innanzitutto che impressioni ne sono uscite dall'incontro degli estrofili?
2: Oh, ecco, comincia la riunione e noi, come, no, come delle checche estrofile, ci mettiamo all'ascolto e sniffiamo la riunione.
1: Cioè, se qualche estrofilo sta ascoltando, bro.
2: No, semmai qualche estrofilo sta ascoltando. Ma noi siamo le checche astrofiche, non loro, che c'entra?
4: Sì, allora!
5: Le impressioni
2: allora,
5: di...
2: Allora, praticamente cosa avete fatto? Siete andati a...
1: Siamo nel cazzo, in un dovere di 20 centimetri
5: di alto, con il gruppo astrofili...
1: Shani Gattone.
5: Sono più Shani.
1: Quindi, in quanto rappresentante, cosa dici?
4: Quando ci siamo andati in quel giorno, stavano facendo riunione. E allora erano impegnati, però abbiamo parlato col presidente, il presidente ci ha detto che praticamente avevano avuto esperienza con un altro gruppo, che però gli era fallita perché l'avevano messo al centro di Catania e per il tuo inquinamento
1: visivo,
4: luminoso, non ho visto un cazzo. E perciò erano un po' più diffidenti. Poi successivamente l'ho incontrato voi.
1: Sì, poi ci siamo andati.
5: Siamo andati direttamente in sede del gruppo astrofili.
1: Via come siamo?
5: Via
4: Cantarello.
1: Via Cantarello.
4: E gli abbiamo detto. Noi prima facevamo computer, poi mutande, ora telescopio.
5: E abbiamo avuto una breve crisi di identità.
2: Computer, mutande e telescopi, e poi cos'altro? Una barca.
5: Lo so dove tu vuoi arrivare, lo so dove tu vuoi arrivare. Pazzo malato che non sei altro.
4: Serve in orbita.
2: No, ma io ci stavo pensando, una barca.
4: Ping!
5: Minchia, la barca, guarda che
2: è. Una bella barca. Ci facevano la barca, poi saliamo tutti e crepiamo nell'oceano.
5: Con i nostri strumenti random.
2: Affondando tutte le cose, papangulo. Ce ne andiamo, boh, io andrei volentieri in Australia, ma comunque.
1: Ok.
2: Andiamo. Bello, bello. Il Giappone. Il Giappone è già tutto colonizzato, c'è un ultimo musicale.
5: L'Argentina. Dammi l'Argentina.
2: L'Argentina, che palle, sì, con la crisi economica, i no global che ci rompono i coglioni.
5: Invece vai a dare manforte con la tua esperienza a Echelon in Australia. Bravo.
2: Esperienza Echelon. Oddio mio. Potremmo vendere tutti i nostri averi e unirci a Greenpeace. Comprare un immenso barcone, una petroliera dismessa, compriamo. La risistemiamo e dove ci sono i...
5: Sì, lo voglio pulire io.
2: Dove ci sono... e dove ci sono i container del petrolio, che rimarranno ovviamente tutte pareti belle gommate di schifo, sì. E dentro ci abbiamo i computer.
5: Con i bentati all'interno.
2: E poi con questa petroliera informatica giriamo il mondo e scarichiamo
1: l'idea, facciamo
2: e scarichiamo tutto lo schifo possibile.
0: Smettiamo hardware,
2: sta degenerando questa riunione, sì, mi sa.
0: Esatto, e c'è chi si secca.
2: Eh già, vabbè, se uno si secca si
0: bagna. Comunque, vabbè, siamo andati lì a parlare con il passato, e abbiamo proposto, più che altro ci hanno chiesto: voi che cosa volete fare? Ah, vogliamo costruire un telescopio. Silenzio. Silenzio. Dopodiché, ah, vabbè, non
1: lo fate.
0: Ah, ma come? Di qua, di là, specchio.
4: Lo specchio l'hanno realizzato in 30 anni di gruppo astrofili, solo 5 persone. No? Forse 5 anni, 3 persone.
2: Sì, infatti, realizzare lo specchio è un casino, eh. Ve lo dico. Ma cioè, parti dal blocco di vetro, lo scalpelli, lo levighi.
0: Esatto. E lo si farebbe con una macchina a controllo numerico, progettata ad hoc, ovviamente.
2: Qua ci vorrebbe un rumore di ceffone.
0: Perché?
2: Così.
0: Perché pazzia?
4: Sì, effettivamente, la precisione. Si diceva che, leggevo su internet, che la differenza tra uno specchio sferico e uno parabolico non è misurabile con degli strumenti tipo noni o cose del genere.
2: Ma tu lo fai, come dire,
0: con l'ottico, non...
2: Ma non potremmo fare una struttura con un... Noi facciamo un arco di parabola, poi lo puntiamo al centro e facciamo... E ricaviamo il paraboloide, no?
4: Dove?
2: La superficie di creta, di terracotta.
4: Che no?
2: Dopodiché lo portiamo all'ST e gli diciamo: per favore, ce lo ricoprite di silicio.
4: Di silicio.
2: Poi andiamo da Birlinzi lì in piazza, ce lo croma per favore, ci fa la cromatura. Ma
0: no, cromatura.
2: Mettiamo due paramanghi e sto coso. Quant'è per cromare queste due stronzate? Diciamo, per i parafanghi 20.000 lire, per lo specchio 10.
0: Ma
2: come si potrebbe fare se no?
0: Questo era chi ha si è autocostruito i telescopi, sì. Si è anche autocostruito le macchine per l'alluminatura.
4: No.
2: Per la
4: l'alluminatura no, si è costruito davvero.
0: Sì,
4: no.
0: Infatti ho detto, ma
2: cosa intendi per l'alluminatura?
0: No, l'alluminatura
2: c'è uno che per l'alluminio.
4: Se c'è l'alluminio no, ci vuole la macchina sotto vuoto, sicuramente l'avrà cromato.
2: Alluminio? Non si usa l'argento per gli specchi, o forse ai tempi di mio nonno.
4: Ma non si usa l'argento, ora si usa l'alluminio che riflette meglio. Quindi. Ma per depositarlo ci vuole una macchina
2: a elettrolisi.
4: No, a elettrolisi, ma a vuoto spinto si fa evaporare
2: l'alluminio e poi si fa depositare.
4: Che si deposita
0: automaticamente in maniera uniforme su tutto lo specchio.
2: E questo chi te l'ha detto?
0: Gli appunti che abbiamo letto con lo scienziato. Sì. Abbiamo trovato dei link, se ce li ho ancora.
2: Minchia. Sì, ma è un casino.
4: È un casino, infatti non si può costruire una. Però all'osservatorio astrofisico hanno una macchina
2: per fare questo,
4: ma non penso che ce la farebbe utilizzare facilmente, a meno che poi
2: con i contatti con i contatti giusti,
4: con i contatti giusti forse. E una volta che,
2: voglio dire, noi abbiamo avuto un nostro carissimo amico e artista, Aldo Fagà, con cui abbiamo fatto diverse cose, che è riuscito a una cosa l'abbiamo fatta assieme in un dipartimento di biologia con una macchina mostruosa, ma una delle sue performance l'ha fatta all'acceleratore di particelle. Cioè, lui è arrivato lì da perfetto sconosciuto, ha proposto al direttore dell'acceleratore di fare questa performance artistica in cui lui avrebbe azionato l'acceleratore ricavando dei tracciati di camera a bolle, e l'hanno fatto. Hanno usato una barcatura di miliardi per una performance artistica. Ma qui non vedo perché non potrebbero darci una mano da questo punto di vista.
4: Allora non dovrebbe costare molto.
0: Noi abbiamo avuto un incontro con tutto il gruppo astrofili, eccetto proprio chi si era autocostruito questi telescopi.
2: E sarà morto.
0: Ma parentesi, uno di quei link che abbiamo postato. Qual è quello degli astrofili? L'hai postato quello?
1: Sì, l'ho messo. Astrofilisiciliani.org.
0: No, quello prima che avevi trovato tu.
1: Members.tripod.com/tildeastrofilicadanese.
0: Bello, cerco. Astrofili.
1: Su più Etna. Su più Etna.
0: Non c'è. Gruppo Astrofili Catanese. Membres.com Astrofili Catanese. Quindi c'è questo telescopio, se non sbaglio, il progetto Osservatorio Astrofico Archimede non è il progetto di quel ragazzo che si costruisce.
4: No,
0: su più
4: Etna. Archimede è quello dell'ACI Reale.
0: L'ACI Reale.
4: Hanno comprato lì un telescopio
6: E lo hanno messo,
0: lì nell'istituto perché.
6: No, chi ha costruito lo specchio l'ha fatto per sé, credo.
2: Certo, immagino.
0: E comunque c'è, se non sbaglio.
2: Molti nemici, molto onore, ricordiamocelo. Io mi verso Coca-Cola pur avendo Coca-Cola nel bicchiere.
0: Immagina tutta con una webcam, ma avete visto queste immagini di Giove?
2: Sì, sì,
0: con la
2: sì,
0: webcam.
2: Sì, sì.
6: Anche sono quelle
0: cazzo di
6: quelle
0: che
6: ci hanno
0: fatto. Quanti grandi fa?
2: Aspetta, ma è un link. Vediamo se dice qualcosa. E soprattutto con quale webcam?
0: Non è un link.
2: Bella, c'è l'ombra della luna.
6: Anche noi otterremo foto così.
2: Sì, noi dobbiamo ottenere foto così.
0: Bravo, noi dobbiamo.
2: Perché abbiamo questo prof Enzo Russo. Perché sì, perché è bello Cristo. Io devo la passione all'informatica anche all'astronomia, Dio cane. A Capitan Harlock.
0: Capitan Harlock. Capitan
6: Harlock. Ma questo qual è?
2: Ma comunque. È bello, devo dire.
0: Quindi al momento stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile per cercare di capire non tanto la fattibilità, perché effettivamente è fattibile una cosa del genere,
2: sì,
0: ma quanto ci verrà a costare, con i mezzi e le conoscenze che abbiamo a disposizione riusciamo a fare qualcosa del genere? Come
2: da costruirlo, sì. Sai qual è il problema vero della foto? È che quando fai la foto tu devi seguire l'oggetto.
6: È il problema maggiore, infatti. Una delle cose che ci hanno detto gli astrofili.
2: E come fai con un motorino passo passo? Secondo me non vanno bene.
6: Se un passo è
0: molto
6: no, ci vuole in effetti un motore continuo. Tu dici ci sono vibrazioni, ci
2: no, sono perché fa lo scatto, non è continuo.
6: Uno scatto deve essere piccolo, e poi se lo scatto è piccolo ci possono essere tanti scatti.
2: Mio padre lavorava faceva il meccanico negli anni 30-40. E fece il sistema di inseguimento delle stelle per un tizio che aveva un telescopio suo a Vigevano, dai miei, del paese dove sono nati i miei, perché lui aveva la meccanica pronta ma non aveva i motori, e lui usò motori normali elettrici con cinghie e riduzioni per le cinghie.
0: Ma se è il mini storm,
6: guarda, lo possiamo
0: mind
6: fare
0: storm.
6: Anche noi allora.
2: Io penso che calcolando le cinghie eccetera,
0: la centralina del
2: perché,
0: mind storm.
2: Scusa, il cielo si muove
6: a una velocità costante,
2: a una velocità però
6: dovrebbe essere abbastanza trascurato.
2: Stai scherzando?
6: Sì,
2: ovviamente.
0: Ah, ok. Ok, è trascurabile.
2: A meno che non. La gravitazione universale. Cioè, mi cade la penna.
6: La penna,
0: vuol
6: cioè,
0: dire
2: il piano,
0: che
2: il piano si deforma,
6: si deforma
2: e quindi.
6: Naturalmente.
2: Però si deforma anche il telescopio.
6: Se tu corri in direzione inversa opposta alla Terra, la rallenti.
2: Minchia,
6: sicuramente.
2: Questo è un problema.
6: Con tutte le automobili che ci sono oggi.
2: E questo è un problema. Quindi la Terra avrà delle vibrazioni assurde.
0: Superman ha fallito.
6: Allora, dicevo, al telescopio di ferro la nave hanno motori effettivamente normali.
2: Continua,
6: sì.
0: E quelli impossibili da utilizzare.
6: Motori in continuo non sono come questi qua. Questo è un motore passo passo.
0: Lo so, non è come quello.
6: Motori in continuo.
0: È come quello che là.
6: Come quello che ho in tasca.
2: Sono le cosiddette dinamo.
6: Sì. Ma
2: cosa?
6: Vuoi vedere? Sì. Il problema è la posizione poi di questo motore, come lo facciamo? Ci dobbiamo mettere un encoder probabilmente.
2: Perché?
6: Dobbiamo sapere in ogni momento a che velocità sta girando il motore, dove è posizionato il telescopio.
0: Ma l'encoder sicuramente un qualche meccanismo che sappia la posizione del piatto.
6: E allora no.
0: Su questa,
6: se usiamo i motori passo passo.
0: Conti il numero di passi,
6: se riesci a tenere in memoria e non sposti il telescopio, sai sempre dov'è. Allora, se noi facciamo tanti scatti al secondo,
0: perché non è free?
2: Perché?
6: Cos'è?
0: Perché?
2: Vabbè,
0: Lego, free eye to the sky, progetto FES, abbiamo detto
2: vabbè,
0: free software e free hardware.
2: Costruiamo una cosa con un pic, come
0: appunto,
2: dice Andrea da un sacco di anni.
6: Sì, ma
0: piuttosto che usare esplicitamente.
2: Esiste un compilatore C-free che dice lui si può usare col Mindstorm. Sì, ma il Mindstorm stesso non è free.
0: Esatto.
2: Bisogna, se si sa di che hardware è fatto, il Mindstorm lo possiamo clonare e quindi diventa automaticamente free. Però vabbè, non è questo il problema. Negli anni 30-40 e non c'era il Mindstorm.
6: E non c'erano forse
2: cioè il sistema che diceva lui lo accendevi, girava, e siccome la montatura penso fosse stata equatoriale, deve solo girare in questo senso.
6: Ah,
2: giusto?
6: Giusto.
2: Fine.
6: sì, ma
2: io sono per l'equatoriale. Non puoi usare due motori e farlo muovere così.
0: Sì, è paradossalmente è più semplice perché interpone tutto tramite software.
2: Non lo so.
6: No, l'unica cosa.
2: Ma perché è più semplice di un motore? Controlli solo la velocità.
0: A parte che, no, a parte che ci spiega, anzi, parla tu perché l'hanno spiegato.
6: Un solo motore comunque non basta. Perché la ci spiegavano gli astrofili sia alla nostra riunione che poi venerdì sera, che la meccanica comunque non può mai essere così precisa che con un solo movimento segui la stella per un tempo lungo. La puoi seguire per pochi minuti, mezz'ora, ma oltre, se fai una cosa più lunga di mezz'ora, la stella comunque si muoverà in qualche modo. Poi dipende dagli ingrandimenti. A serra la nave, insomma, che suppongo che abbiano mezzi abbastanza potenti.
2: Lo immagino.
6: C'è un programma che tramite un cercatore, c'è una telecamera attaccata al cercatore. Lui si controlla la posizione della stella, a che pixel è, e una volta che si sposta dà il comando in una delle quattro direzioni per riportare nello stesso punto. E questo oggetto funziona in continuazione, cioè fa delle operazioni continue. Quindi,
2: Madonna,
6: evidentemente anche con la loro...
0: Infatti LPT dice proprio questo, riferisci che è meglio azimutale per le correzioni che avvengono via software, che vengono fatte via software.
2: Che sono quindi più precise a un certo punto.
6: Probabilmente, non lo sappiamo, dovremmo sperimentare.
2: Sì, perché lui dice via software riusciamo a correggere i problemi dell'hardware.
6: Già.
2: Su una equazione, se c'è un problema a livello di asse, non lo correggi. Perché non hai i motorini per correggere.
6: O meglio, lo dovresti correggere comunque via software, e allora tanto vale costruire una montatura più semplice. Se comunque devi muovere sia come si chiama? In ascensione retta che in
2: declinazione
6: contemporaneamente, anche con un equatoriale, tanto vale costruire una montatura più semplice.
0: Che è peggio dal punto di vista del bilanciamento, proprio dello scarico dei pesi sul piatto, deve essere estremamente più rigida una montatura equatoriale.
2: Il telescopio peserà un cazzo.
0: Sì, ma non è questione
6: del
0: peso del telescopio.
6: 40 centimetri.
0: Non è questione solo del peso del telescopio.
6: 20 kg, 50 kg.
0: Non è solo il peso del telescopio. Anzi, più pesante è il telescopio, meglio è.
6: Addirittura.
4: È più ferro,
0: è più stabile, è meno vibrazioni.
2: No, più pesante è la montatura.
0: Ok, sta prendendo più.
2: Il treppiede.
0: Esatto. E noi non abbiamo tutto questo acciaio, nickel, cromo, molibdeno da fondere?
2: Beh, ce l'abbiamo, ma ci abbiamo già fuso delle armi. Ah, possiamo rovinare le nostre armi. Magari qualche ascoltatore ha qualche idea su come potremmo fare.
0: Sì, Newmark ci...
6: un'ultima cosa che mi sono ricordato che ci hanno detto gli astrofili è che questi programmi che fanno la correzione automatica, diciamo mediante osservazione, non so come spiegarlo meglio, non esistono free, cioè almeno loro non ne hanno trovato, hanno trovato solo programmi commerciali. Quindi è il nostro campo, insomma.
2: È una cazzata del resto. Sull'immagine, misurare la deviazione è un discorso di. Non mi ricordo come si chiamava. Però è lo stesso principio che usa. Il programma per la webcam Motion. Non so se conoscete Motion.
6: Sì, Motion scatta una foto quando rileva il movimento.
2: Motion rileva il movimento.
6: Rileva il momento. Bisogna rilevare anche.
2: Ma tu prendi un'immagine, lo spiegò Jaromil che ha usato questa foto per FreeJ. Jaromil dice quando qualcosa si muove su un'immagine, lui fa, non mi ricordo, credo un oxor o qualcosa del genere, dell'immagine rimangono solo i pixel che si sono modificati.
0: Sì,
6: esatto. Ma attenzione,
2: e questo può avere una soglia.
0: Questo plugin
2: a seconda di dove è avvenuto lo spostamento, tu puoi capire dove andarti a mettere. Io non penso che sia così complicato.
6: Bisogna solo fare attenzione al rumore che potrebbe.
2: Forse Newmark lo sa. Cos'è sta roba?
0: Allora, Newmark probabilmente.
2: Scenderei anche a darvi una mano, anche se non a breve termine. Di qua
0: lui dice che la centralina del Lego Mindstorm, quello che stiamo, bisogna essere HP 7000. Con qua si possono controllare 3 motori e 3 sensori. Oltretutto sapere quanto gira con i sensori, quindi a quanto
6: a velocità.
0: Esatto. Allora gli ho chiesto, hai un processore del genere? E lui mi ha risposto sì, ho anche dei motorini e gli attacchi. E allora gli ho chiesto gentilmente di inviarlo. E lui potrebbe anche inviarlo, visto
6: non
0: che.
6: Non credo che.
2: Vabbè, in effetti costa uno sbrego.
0: Uno sbrego.
2: Ma perché non scendi su che ti ospitiamo, Dio cane? Ti diamo ospitalità, vitto alloggio.
0: e anche il culo se
2: mi hai rubato il culo di Brocca.
0: Oh, culami allora. Oh, appena già
2: è un cazzo, è complicato.
0: Oltretutto,
2: cioè, è sempre stato anche il mio problema quello di realizzare il treppiede. Sempre,
5: poi seguire,
2: quante minchia, quante nottate passate col, così, con le due braccia tipo che in sciro a tenere sto cazzo di telescopio appoggiato al muro. Porca puttana, che non si riusciva a vedere un cazzo.
5: La cosa bella è che quando abbiamo parlato di questo progetto, loro un attimino si sono anche
2: illuminati?
5: Sì.
2: Come la trilogia degli Illuminati.
5: Una domanda che ci hanno posto, quale...
2: dice, ma siete scemi? No, dopo questa quale altra domanda vi hanno posto?
5: Ma che valenza volete dare a questo tipo di progetto?
2: Ovviamente scientifica oltre che ludica.
5: Esatto, no?
2: Perché siamo minchioni, sì, una, però con criterio.
5: Loro stanno facendo dei lavori, fotometria.
2: Ah sì, me l'hai detto che si tratta della fotometria.
5: Per la quale non ci vorrebbero nemmeno nei tempi di esposizione particolarmente lunghi,
4: bisogna vedere quanto è poco luminosa la stella. Comunque
5: precisioni così,
4: cioè né ottiche tanto avanzate
5: all'arco,
4: o perlomeno non è precisione, è nitidezza d'immagine. Non è necessaria tanta nitidezza d'immagine, ci diceva
5: Capoccia.
4: Anzi,
2: misurano la luce,
4: meno è nitida,
5: per scoprire o nove lune
2: in base alla variazione di queste posizioni.
5: Esatto, e in particolare i tempi di rivoluzione, di rotazione delle lune attorno.
4: Di rivoluzione.
5: E quindi giusto, di rivoluzione della luna attorno al pianeta. Per capire, soprattutto per confutare dei calcoli che qualche altro astrofisico ha fatto. Ah. Una parentesi, Erka Bosch, diciamolo così, uno dei soci fondatori è un astrofisico. È un astrofisico, no?
4: Quello con cui ho parlato io, quello con cui.
5: Ovviamente.
4: E questo ci ha detto che non è necessario grande precisione,
5: esatto,
4: grande qualità, ottiche di grande qualità. Invece un altro ragazzo con cui abbiamo parlato la notte di venerdì ci ha detto no, probabilmente è necessaria anche ottiche di qualità, perché se tu
2: questo è detto in termini scientifici, scatti la possibilità di merda, noi non capiremo un cazzo,
4: cioè
2: è finita la Coca-Cola, vero?
4: Vabbè, sì. In parole povere era questo, ma lui mi ha detto qualcosa del tipo che potrebbe variare la luminosità se l'ottica, non è brillante.
2: Ma io penso che basti calibrarlo, cioè se misuri la stella con uno strumento che sai che è ok, immediatamente nello stesso istante la misuri con tuo e dici problema, ok,
5: perché se non sbaglio deve costantemente tenere nel suo campo ottico, quindi il problema è che deve avere un ampio campo, perché deve avere al suo interno una stella di luminosità nota è simile a quello che si sta osservando o al corpo celeste.
2: Perché le usa in due, guarda tutte e due,
4: vediamo che valore ci sia,
2: così evita di rompersi i coglioni con l'atmosfera eccetera.
5: Più che altro ha un riferimento,
4: giusto, anche sì, anche questo, l'atmosfera, soprattutto
2: l'atmosfera gli filtra un casino, cioè se passa un camion la luminosità della stella gli si abbassa,
4: ma si abbassa corrispondentemente anche l'altra stella,
2: esatto, e quindi
4: lui può fare il confronto continuo,
2: esatto.
4: Però lui dice se l'ottica non è perfetta può essere che una stella che appare ai bordi,
2: perché non è uniforme, dici, certo,
4: esatto, appaia più scura e quindi non possiamo più fare il più scuro, più chiara, non possiamo più fare il confronto,
2: già. E quindi non serve neanche un tanto ingrandimento.
4: Non serve neanche tanto ingrandimento, naturalmente. Ma l'ingrandimento credo che sia una cosa abbastanza banale.
2: Relativa.
4: Dipende dal focale dell'oculare anche. Oculare.
2: La distanza oculare.
5: La distanza?
2: Nel buco del culo scassato e nero. Newmark si è offerto per darci una mano,
4: ma non con i Lego, per favore.
2: Beh, ci daremo dei tempi perché
4: conosce
5: Lego, sì.
4: conosce la, il progetto del motore, dice che lo sa ricreare, quindi alla fine.
6: Ma non penso che sia difficile, dai.
4: Non lo
6: sa che cosa scoprirò di nuovo. Oggi io non me le devo comprare, sono troppo indotto.
2: Mi preoccupa assai sto discorso della montatura. Mm-hmm. Del treppiede.
6: È quello che gli astrofi hanno detto. Voi potreste fare
2: Cilecca. Mm-hmm. Cioè non loro so, ci leccano a noi.
0: No, non sarà perché me ne occupo io di questa cosa, anche se non me ne occupo io, se ne occupa Joser, lui responsabile.
2: Di che? Del leccaggio?
0: Del leccaggio non so.
2: Del treppiede, potremmo fare un quadripiede.
0: Del treppiede, poi mi ci posso mettere io come treppiede.
2: Tre piedi, con la terza gamba.
0: No! Non pronunciare quel nome! In vano
2: il nome dell'uccello
6: piede
0: assetato,
6: un nullipiede, un nullipede potremmo fare.
0: Allora io a parte avevo pensato a un quadripede,
6: ma perché così tanti?
2: Potremmo tirare a fionda una telecamera nello spazio
4: quando raggiunge
2: una quickcam con un cavo USB di 40 km
0: come 40 km, una fionda spaziale, esatto. Un'arma copre
2: una fionda gigantesca di gomma, la vendiamo.
6: Ma c'era anche il cannone satellite che per la Vaticano. Prima dovremmo creare questa fionda come progetto primario e poi tutto,
0: cioè, perché il nostro vettore,
6: ma c'era anche il Gun Club
2: nello spazio
6: di Londra
2: con la fionda.
6: Voi non sapete che il Gun Club di Londra ha costruito un cannone enorme con cui hanno mandato dei uomini sulla Luna.
0: Sì, col cannone.
6: Sì, sì, Giulio Verne lo descrive perfettamente.
4: C'è anche un film.
6: Sì, ma
0: il cannone. Sulla Luna col cannone. Col cannone. Sono andati su il cannone.
6: Il famoso Barbicane.
0: Però ti stavo dicendo.
6: E tanti altri.
0: Una struttura a quattro piedi, iperstatica, non è statica.
2: Eh?
0: Iperstatica.
2: Che di cosa stai parlando?
0: Della struttura.
2: Una struttura?
0: Allora, una sedia è di per sé iperstabile. Un corpo che sta in equilibrio ha bisogno di tre punti d'appoggio.
2: 4 è male, lo so.
0: No, 4 è bene, è iperstatica. Cioè, vuol dire che puoi togliere un grado di libertà. Cioè, hai tolto un grado di libertà.
2: Non è detto, eh?
0: Sì.
2: Perché una struttura a 4 piedi ti può fare...
0: Cosa?
2: Questo. Mentre una struttura di 3 piedi non te lo farà mai.
0: Ma... quattro piedi io intendo ovviamente staticamente appoggiata al terreno, non perché vedi quello lì là hai una, quello non è una struttura iperstatica,
2: questa è una struttura stercostatica,
0: perché comunque hai un grado di libertà attorno ad un asse di rotazione, cosa che noi non avremmo. Vabbè, comunque 3 o 4 piedi
2: Non è quello l'importante. A me preoccupa il discorso del movimento dei motorini e la precisione del tutto.
0: Dobbiamo come hai detto,
2: cioè servono motori. La cosa che mi ricordo di mio padre è che loro praticamente questo motore faceva 2000 giri e si spostava di un niente, perché era molto molto demultiplicato.
6: Però noi abbiamo
2: in modo che una variazione della velocità del motore diventava ininfluente, capito? Entro certi limiti deve essere estremamente demultiplicato.
0: Quanti demultiplicatori
2: c'è? Questo non lo so.
0: Qui.
2: Però noi non se lo ricordo da prima della guerra.
6: Il discorso è che con questi
2: proprio del dopoguerra, insomma.
6: Con questi motori passo passo noi possiamo ottenere velocità molto molto precise.
2: Velocità,
6: ma pensate ai CD-ROM 1x, per esempio, fanno 240 giri al minuto, ma sono...
2: Ma mica li fanno con un motore passo passo.
6: Fanno con un motore passo passo.
2: No. Il CD-ROM non si muove con un passo passo.
6: Quello di volta non è un motore passo passo.
2: No.
6: E gli hard disk?
2: Non è un passo passo. Il passo passo è usato per il posizionamento della testina negli hard disk. E per il posizionamento del carrello
6: del CD-ROM nemmeno.
2: Del CD-ROM no.
0: Questo no, perché è a corso unico. Fine corso, inizio corso.
6: Sì. Perché le tracce sono
2: i floppy. I floppy non è un passo.
6: E questo era di un floppy.
2: Quella è della testina.
6: Della testina di un floppy, sì.
2: Questa è della testina di un floppy da 360, da meglio 2.
6: Sì.
2: Squartato.
6: Poveraccio.
7: Possiamo utilizzare un modello di Nervis, credo, a questo punto, che non è un basso passo e che comunica una velocità abbastanza.
2: No, non so, credo, non credo che sia così.
7: Beh,
2: potente.
7: Dovremmo.
2: No, io sto pensando a motori di lavatrici, cioè motori grossi.
7: No, quello te l'ho detto io. Aspetta. Sì, con motore di lavatrice che specchio devi spostare, Apple!
6: Ha ragione, il 90 centimetri di ferronave è mosso da un motore di questa dimensione.
2: Esatto.
6: Non
0: un motore di lavatrice.
6: Ma quello pesa.
0: Esatto. Più che altro.
2: Invece di sparare cazzate, diteci chi sono gli ospiti e salutaceli.
6: Ok.
2: No, abbiamo Nirvana, abbiamo Crash, abbiamo Tomac, se non ricordo male, Sclair e Uscinziano.
0: Allora.
2: Sto dimenticando qualcuno.

0: LFT diceva motion divide l'immagine in quadrati e poi vedi in quale c'è stato il cambiamento.
1: Sì.
2: Si può dividere il dischetto della stella che in quadrati e poi vedere se questi quadrati hanno la stessa quantità di energia dell'immagine precedente.
0: È pazzo. Ti guardo e penso
2: io dico dividi l'immagine della stella viene un dischetto, la dividi in quattro parti e misuri l'energia luminosa delle quattro parti, se questa varia la stella si sposta dalla parte di quella che è aumentata, giusto?
3: Questo è a livello software.
2: A livello software,
3: ma praticamente penso si debba fare per forza così,
1: ma per il movimento non è un problema, ci sono già gli algoritmi.
2: Ok, allora mettiamo che parliamo di nuovo del movimento, facciamo fare invece di 2000 giri al minuto un giro al secondo o qualche cosa di abbastanza lento. Questo motore ci sono abbastanza passi perché dato che la struttura è pesante,
1: questo è vero,
2: si smorzino,
1: se no? Tu dai 200 impulsi lui fa 200 passi.
2: Sì.
1: E non ci sono cazzi, se fai 200 impulsi temporizzati a un impulso ogni 10 millisecondi saranno 10 millisecondi. Quindi questo potrebbe essere,
2: giusto?
1: Se riusciamo a smorzare gli scatti saranno inavvertibili.
2: Saranno inavvertibili probabilmente. Magari ci mettiamo un.
1: Quindi se demoltiplichiamo un passo passo, gliela mettiamo nel passo. E questa è una bella idea. Invece sai cosa pensavo sul discorso che dice Newmark? Se usiamo il Lego Mindstorm potremmo costruire un qualcosa che abbia l'hardware che sia sostituibile, cioè metti che ti si brucia la logica di controllo, è un Lego Mindstorm, è un negozio di giocattoli e te lo compri nuovo.
3: Sì, se esce fuori produzione muore.
1: E vabbè cazzo, è sempre meglio che avere un prototipo che è costruito, saldato e ti senti brucia, ah che cazzo è?
3: Vabbè, ci ma metti altro. Lo schema, lo metti su internet.
1: Lo so, questo è vero, però il Mindstorm lo usano tutti, lo prendi, lo picchi lì. Certo, a meno che non esistano addirittura dei sistemi amico controllore già pronti.
0: Legos, che è il sistema operativo che serve per controllare, è free.
1: Ah, certo. Ah, vabbè.
4: Ma l'hardware no,
3: si può anche pensare.
0: L'hardware no, l'hardware però a noi non ci interessa, perché lui dice prendi il firmware e glielo scarichi.
1: Sì, ma free come Richard Stallman nella sua birra di Emax. Chiediamo. Oppure free come Eric Raymond.
0: Come la birra. Quanti ne vuoi?
1: Ne voglio 75.
0: Li compra lui.
1: Ci pensa io. E ora diamo fuoco al microfono.
3: No!
2: Sentite caldo.
0: Addirittura li vendono a parte questi processori. Quindi lo puoi implementare all'interno di un'architettura tua.
2: Va bene, questo è parte del... Va bene.
0: Dove, secondo me dove sta il problema reale? Secondo me dobbiamo iniziare a sperimentare qualcosina, perché sennò
1: la gravità e il motore.
2: Con quel motore cosa si poteva fare con questo,
1: con motore? Questo motore che è cascato spaccandosi a pezzi.
2: Sembra un
1: funzionario. Sì, figurati.
2: È ferro.
3: Ma sta bene dove si controlla.
2: Sì.
1: Con la violenza.
2: Con le mazzate. E poi alternativamente 1, 2, 3, 4. Passo a dare corrente a ciascuno di questi poli e ogni volta che faccio un cambio di corrente questo fa un passo. Ogni volta che cambio polo.
1: Ma non c'è bisogno,
3: perché costante,
1: io so che c'è una massa e un segnale. E una massa e un segnale. Se dai massa e segnale di uno, va uno scatto avanti. Se lo dai tu l'altro va uno scatto indietro.
2: No, tu stai già pensando a.
1: Ma io ho avuto motorini così che funzionavano così.
2: Dipende da quanti effettivamente. Dipende da quanti magneti ci sono.
1: Se io faccio col filo sulla batteria così, lui faceva gli scatti.
2: Sì, ma
1: potrebbe funzionare così anche con
2: questo. No, non l'ho provato, non lo fa. Devo cambiare filo perché forse il tuo aveva un solo magnete o due magneti a 90 gradi o uno, non lo so. Questo probabilmente ne ha tanti.
1: Non mi ricordo.
2: Probabilmente ne ha tanti. Comunque, su internet si trova
1: una fonte di motorini così è San Filippo, qui a Catania.
2: Certo, è pieno di
1: floppy scassati, ma trovi anche motori di passo passo grossi così da pezzi di vecchi computer.
2: Se poi vediamo che questo non ce la fa,
1: ma ce ne abbiamo di motorini, io ne ho.
2: E questo è
0: posso smontare
1: progetti di questi motorini qua io

0: trovati cercando i siti di un tizio che si chiama Mark Tilden, che è un tizio che costruisce robottini a forma di insetto. E il bello di questi robot è che sono fatti come secondo me vanno fatti i robot, cioè in analogico. Cioè lui prende un cazzo di transistor, gli attacca un condensatore, una resistenza, un fotodiodo davanti, una celletta solare presa da una vecchia calcolatrice, e con mini circuiti su di cui ci sono gli schemi, proprio babbi semplicissimi, lui riesce a fare, il condensatore si carica, con la cella solare raggiunta una certa soglia, il transistor va in conduzione, ti attacca ed il motorino fa un salto. Allora, questo insetto va e combinando tutti questi microcircuiti insieme, lui riesce a fare insetti che inseguono la luce, insetti che scappano dalla luce, e insetti con 4-6 piedi, eccetera.
1: Sono d'accordo che deve essere in analogico. È strano. Noi siamo in analogico.
0: E un sacco di cose servono a pilotare questi motori qua. Sono circuiti abbastanza seri. Comunque i chip di controllo sono sulle schede stesse del floppy.
1: Sì. Quali bisogna, sono?
0: Si prendono le sigle, si cercano su Google.
1: Spesso
0: si tirano giù i datasheet.
1: Mi è capitato spesso. Non ho mai trovato una sigla.
0: Perché non hai cercato su ipv7.net? Che è un database di ricerca di chip mostruoso.
1: Davvero, il
0: PV7.net. Ah, il gas. Adoro il gas dell'accendino.
2: Sai che è caricato a pezzi questo?
0: Sì,
2: Mercaptano.
0: Oh, Mercaptano, mio Mercaptano. Il PV7.net comunque.
1: Il PV7.net c'è, quindi questo.
0: Provatelo.
1: Noi allora.
0: Se volete, se vi va. È gestito da Vampire, il nostro carissimo amico.
2: Fornitore di hardware.
0: Fornitore di hardware e di amicizia e di simpatia.
1: Oh. Va bene.
3: Ma io forse.
1: Mi sono.
2: Incartato.
1: Dunque, che cosa vi volevo
0: Partiamolo.
1: Dire? Ecco, vi volevo dire che, siccome secondo me con un unico motore noi dovremmo fare sia il movimento di inseguimento che è lento, sia quello di spostamento, di puntamento che dovrebbe essere un po' più veloce. Dovremmo riuscire a, magari sperimentalmente, a vedere qual è la massima velocità di rotazione di questo genere di motori. Perché.
2: Questo dobbiamo iniziare a fare delle prove.
1: Giusto. Le prove le potremmo fare con quel circuito. Quel circuito va modificato semplicemente mettendoci un po' di diodi che proteggono quei transistor dalle sovracorrenti. Come si chiamano?
2: Le extracorrenti
1: di apertura. Le extracorrenti di apertura. Se noi qua abbiamo 4 diodi, ora glieli saldiamo 4, no? Perché questi sono 1, 2, 3, 4 più uno che è comune, che è quello che ho segnato in nero.
2: Abbiamo 4 diodi.
0: Sì. Viene a prendere un pugno di quelle schede e scippare quattro diodi.
4: No,
0: dito.
4: Quella scheda madre deve stare là sopra.
0: No, quella proprio no. Casomai c'è questa qua che è una fonte interessante. Questa qui sotto. Da che non è una scheda madre, è una scheda X. Quindi può essere usata per scopi Y.
2: Ah, perché
0: se
2: MX è uguale a MY.
1: Se voi siete da
0: conserviamo le schede guaste proprio per recuperare componenti.
4: Per me
2: noi siamo lungimiranti.
0: In realtà la cosa che servirebbe fare, però ci vuole tempo ed edizione, sarebbe mettersi a di saldare i componenti e fare i cassettini con me.
4: Proviamo i valori. Siamo.
1: Noi lo potremmo, penso che se siete
4: io ciò potremmo provare.
0: Se volete io qua ho saldatore, stagno, c'ho tutto.
4: Io c'ho il codice già fatto.
0: Allora perché non ci si dà da fare? Fatemi vedere quella scheda, va, o la guardate voi. Sapete riconoscere i componenti?
2: Abbiamo per voi montato un'apposita scrivania a
0: Allora, qua ci sono diodi al germanio e diodi al silicio.
1: Al germanio?
0: Cioè, no, ci sono diodi al silicio, quelli per segnali, questi qua. Però quelli che cercate voi, suppongo
1: sono questi.
0: Siano questi.
1: Sì, sì.
0: I raddrizzatori.
2: Raddrizzami!
0: Vieni di là che ti raddrizzo.
2: Questa.
0: Minchia, ci stanno i regolatori di tensione qua. 7812, 7805.
1: Questa è la scheda X.
4: C'è quella del PTP.
0: Sì, e ci sono anche un sacco di fotocopiatori qua. Questa è una scheda che era un pezzo di anticorpo.
1: I fotocopiatori ci vogliono per proteggere la parallela.
0: Itachi H8 3217. Chissà che cazzo è.
2: Minchia, Hitachi H8-3297 è il chip che ci serve per fare la qualunque.
0: Che cosa? Abbiamo Hitachi H8-3217.
2: Newmark.
0: Pazzesco. Newmark, scendi subito. Vieni subito.
2: Sì. Cum mir. Cerchiamo questo HP. Cos'è IPv7?
0: IPv7.net.
2: Vediamo che cosa serve questo
0: IPv7.net. È un gran bel sito. A parte il retronomicon che c'è, vai su Chip Directory. Ecco qua. Search for chip data, non solo, ma sotto. Fammelo scorrere. Puoi cercare i PDF, gli ECG, non so cosa sono, ABC Semiconductor e poi altri URL per cercare.
1: Meraviglioso, IPv7.net.
0: Altri tipi di i pin out dei chip.
1: Perché io
0: di
1: cerco
0: memorie strane, di SIM, di tutto, cercando, non solo, ma c'è
1: che cerco,
0: ma
1: c'è, cioè, non mai Google mi ha seduto. Guarda su IPv7.net.
0: No, infatti. Ci sono un paio di link sui chip giapponesi e sui chip russi, con la corrispondenza tra le sigle russe e quelle europee. Vabbè. Della serie ve la metto di dietro e
2: ci divertiamo.
0: È una raccolta fatta da Vampire, credo, sì.
2: Complimenti.
0: Non lo so se è sua o se lui è un mirror, comunque io l'ho vista solo da lui.
2: HP?
1: Nel frattempo.
0: Cerca 3217 senza H8. What's that? Allora, comunque è un microprocessore, non ci molto. Non avevi quello con H8?
2: Con
0: il
2: 017
0: della
1: Itachi. C'è il, come si chiama, il
3: dovevo fare in ordine,
5: scriviamo che dalla scelta il
0: Non sono i touch.
1: Allora vedi la HTML. Non c'è?
0: Poi la Maxi introduce un mar di
5: scelta.
0: I taci?
1: Sì, quello che dice. I PDF di solito sono.
0: C'è il simbolo delle taci, non so se lo riconoscete.
2: Sì, comunque i taci, lo diceva anche Numa.
1: Deve essere fatto in tutto.
3: Quello era 3297.
0: Sì, questa sarà una versione leggermente diversa.
3: Un po' più anziano.
1: Ah, ecco, questo c'è il
0: deficit. Qui abbiamo un pugno di relè a stato solido interessante.
1: Io questo volevo sapere.
2: Diceva che l'Egos è MPL, Mozilla Public License.
1: B108.
0: Quindi è in un certo senso open source.
1: 100 million per, è poco.
0: A voi?
2: Come la birra.
1: Forse non lo possiamo fare detto con questo, perché il BC109 dice corrente di collettore 100 mA, abbiamo cercato il datasheet. Mi pare che misurando col tester a 5 volte ho misurato una sessantina di mA.
0: Quindi non ci servono, in effetti.
1: Non ci serve di più, dici?
0: Non servono i diodi.
1: Perché è poca corrente?
0: Può essere.
1: Essere, ma
0: tu vuoi proteggere il collettore, la corrente di collettore?
1: Sì, voglio proteggere il transistor dall'extra corrente che sia quando stacchi il carico induttivo, no?
0: Ma non c'è, non so se c'è proprio questo carico induttivo.
1: Ci sono degli avvolgimenti di dentro. Ci sono delle bobine.
2: Di apertura e chiusura.
1: Quelli lì, quando tu attacchi, l'effetto che tieni è che la bobina si oppone al passaggio di corrente e non c'è problema.
0: La corrente sale, però.
1: La corrente sale, ma arriva a un certo punto in cui si stabilizza. Quando stacchi, scende. La bobina prima di scendere tende a far continuare.
0: Rilascia energia.
1: rilascia energia. Se tu lo stacchi, deve passare questa corrente, questa energia, e quindi si traduce in un'altissima tensione, perché come fa a passare se il circuito è aperto? Aumentando la tensione. E questo potrebbe bruciare il transistor, che ha una massima massimo voltaggio di collettore di soli 30 volt. Quindi penso che ci vogliono dire, insomma.
2: Smontate pure.
1: Quindi lì dice massima corrente di collettore 100 mA. Rientriamo nel... Non dovremmo pretendere un po' di più, cioè non siamo forse già...
2: Bruciamo tutto, bruciamo tutto.
1: Bruciamo tutto.
0: Tutte le cose cose.
1: Non possiamo bruciare i tuoi transistor.
2: H8.
0: Molti nemici, molto onore.
1: E comunque, magari non è necessario farlo adesso. Per esempio, io che cosa c'entro? Io non faccio mica parte del gruppo elettronico, sì.
2: Sì.
1: Ah sì,
4: sì, certo.
2: L'hai richiesto esplicitamente.
1: Eh già, forse era per questo. Io parli con i botti. E quando uno non ha proprio voglia di parlare.
5: Come stai parlando? No, non ce la sentito.
2: Perché non iniziamo a fare queste prove? No.
1: Perché se io tento di distorcere questa scheda, ottengo di bruciare tutta la scheda e alla fine avere...
5: No, perché?
1: Non so cosa fare.
2: Abbiamo qui il...
4: Dissaldiamo.
2: Il dissaldatore umano.
4: Questo c'era il saldatore dissaldatore.
0: Dissaldatore no.
1: Dissaldatore no. Io avrei a casa la
0: prima. Immagina che almeno qualcuno di voi sappia come ti saldare con un saldatore.
1: Assolutamente no. Io ho la pompettina
4: a cavo, il cavo dell'antenna e gli posso fare qualcosa come sul cavo di saldi.
0: Però ti basta scaldarlo con un cacciavite e alzi.
4: E infatti lo devo mangiare su.
1: Vabbè.
4: Se no prendiamo una stazione di saldante ad aria calda.
0: Sarebbe una bella spesa da fare, secondo me. La stazione di saldante,
1: io
0: quelle con l'idrovola del sugo.
1: Io per il momento ho comprato una pompettina,
0: la pompetta sul chiastagno.
1: Esatto,
0: ce l'ho, quella ce l'ho a casa,
1: anche a casa.
2: Ah, io lo so
1: per una prossima riunione
0: di Teflon. Io
2: lo so per farmi le pompe, quella
0: minchia. Una minchia piccola così.
4: Vabbè, del vale stiamo parlando.
2: Avete ragione.
0: Scusate un po' che devo andare in cesso a fare la piscia.
2: Che palle.
0: Ma guarda che stai spaccando la sedia, ti dico, sei una sedia rotta.
1: Vado a mettere l'orino. Che ne dite allora? Che stiamo...
2: Dissaldiamo. Là dietro c'è la presa.
4: Ce l'ho attaccato.
2: Ah così, che si immasco, non lo so. Okay.
4: Allora, mi ingegnate cosa dobbiamo fare.
1: Allora, noi prendiamo dei...
2: Ma io non sono del gruppo elettorale.
1: Noi, una volta che siamo qua in fondo, facciamo lavorare la... No, questi sono troppo grossi. Mi sentavo questi quattro di questi piccolini, tipo...
4: Si può provare.
1: Adesso sono tanti, non costano nulla, quindi anche se di questi quattro ne bruci, però quattro ce ne abbiamo.
2: In che senso?
1: Io faccio parte del team, ma dato che è
5: Silvero.
1: Va bene.
4: Cacciavite piccolo.
1: Cacciavite piccolo, vediamo. Guarda, se è troppo grosso.
4: Questo non va.
1: Questo ti dovevo sparare quattro minchiate anche sull'ottica, però non lo so.
0: Dice Silvero che sei diseducativo. Silvero? Perché Silvero?
2: Asbesto, sei diseducativo. Pronuncia Google, non Google.
0: Silvero si pronuncia vaffanculo.
1: Vaffanculo.
2: Google.
0: Il saldatore di io sempre no, che pinzetta,
1: guarda un giro video
4: ci vuole qualcosa
0: per fare leva,
4: però perché guarda dove dobbiamo fare,
0: ah minchia,
4: sennò
2: no
1: iniziato, è possibile che su una scheda ci sono 4 diodi,
2: un po' di assembler di quei processori di taci H8,
1: cioè, c'è un po' di Vabbè, dai.
2: Ho sempre lì scontro.
6: Vabbè, quelle sono le dieci. Invece parlami di ottica, che io faccio parte del gruppo
2: esatto.
6: Ottico. Il gruppo ottico, però
1: deve avere accesso alla lavagna.
6: E anche tu, perché ci ho messo io apposta.
2: Spostiamo la stazione di saldaggio.
6: È una stazione di saldaggio molto alta.
1: Però stai attento a darmi informazioni in più che io non so, perché altrimenti mi annoio. E che cazzo ne so?
7: Tu che cosa ne sai invece?
1: Io ho un'enciclopedia dell'astronomia così.
7: Minchia!
1: Però c'è tanto un pochino di
7: vabbè, io so le basi. Lunghezza focale, obiettivo, oculare, queste cose qua. Posso raccontare come lo facevo io il telescopio?
1: Raccontaci come lo facevi praticamente.
7: Nella pratica.
1: Che così
2: accattavo di.
7: Questa è una lavagna professionale che tiri il foglio. Questo lo vogliamo tenere da parte o non ce ne fotte? Vedi se riesci a prendere.
1: Ma tanto forse queste sono idee vecchie, eh?
7: Noi avremo bisogno di un
2: cane
7: stanza gigante.
2: Il cane.
1: Ma cosa mi combinate?
2: L'idea era quella, però non completamente. Che così rimane uno spazio di.
7: Non
2: si
7: cammina più qua.
2: Che gruppo qua hai fatto? Bocciantatori?
7: No, volevo cercare un cazzo di pennarelli.
2: C'è un pennarello che è della qualche parte.
1: Gioco del 15. Ce l'avete presente il gioco del 15? È quello dove c'è la tabellina.
2: Ah,
1: c'è
2: sì.
7: Ce n'è uno verde buono?
2: Ah, non ce l'avevo.
7: Ce li ho rossi, tutti e due.
2: Ah, vuoi il colore della patania?
7: Sì, siamo gli schemi colorati che più belli.
2: Cioè, se ci fosse il coso.
1: Va bene questo. Se hai bisogno di.
7: No,
1: non
7: so neanche cosa devo dire. Cos'è che volete sapere? Ah, come.
1: Praticamente. Cosa combinarsi?
7: Ah, ok. Tubo. Vabbè, intanto si parte dalla lente.
2: Dalla legna.
7: Io te l'avevo detto 8 cm, però in realtà non è che so. Perché è più grande di questo, è all'incirca così.
1: Saranno 4
7: cm.
2: No, quelli sono già 5-6 abbondanti.
7: Vabbè, quando hai la lente.
1: Vedi quando. Perché la lente devi chiedere un numero di diottrie.
7: Devi chiedergli la porco diottria. Mm-hmm. Cosiddetta. In base a quella tu hai la lunghezza focale che è diciamo che è questa qua, no?
1: Che non è F grande.
2: Vabbè, faccio anche un po' di fotografia.
7: Che sì, perché poi c'è la lunghezza
1: F piccolo
7: che diciamo che
1: è questa qua.
7: C'è un po' di piccolina.
1: Ma non devo guardare solo io. Dovete guardare tutti, perché dovete imparare.
4: Adesso ritorna tre giorni in
1: corso. Può essere importante sapere il D.
7: Come Dio.
2: Non ci domani riesco a fare la funzione un'altra volta, ora che sbesto
1: di grande
2: il piedino che va a masso.
1: E allora
2: già mi sa brucio con più, no, tanto va a masso.
1: Io farò un po' di
4: le università fanno il Linux installation desk,
2: organizzato da?
4: Dove?
1: Sì. No, beh, qualcuno del Luca è stato richiamato.
7: Allora, le diatrie è l'inverso
1: dell'angolo. State ascoltando?
7: Uguale 50 centimetri.
2: Tra parentesi, cioè di sono tutte scaturite di idea. C'è la spiegazione di questo.
5: Ma dice che sono andate cagate.
2: A me, l'ha fatta a me.
7: L'ho fatta al volo a te.
5: 4
7: tiri, dai. Questo è ingrandimento uguale a questo diviso per cui se qua abbiamo 100 un metro e qua abbiamo un centimetro, abbiamo un telescopio da 100 ingrandimenti. Che figata! Tubo da un metro, però se vogliamo aumentare a 200 ingrandimenti possiamo o aumentare la focale dell'obiettivo, abbiamo un tubo di 2 metri che è un po' pure stringiamo quello dell'occhiale.
5: Io dovrei avere alcuni studi
7: che ne usavo da 1 o da 2. Da 1 è un casino perché un metro hai 1000 ingrandimenti e... però ti perde molta luminosità.
2: Il diametro
7: non
2: conta niente.
7: Il diametro dell'oculare è piccolino.
2: No, anche della lente.
7: Il diametro della lente conta perché il rapporto F su D è un potere di risoluzione, no?
5: Potere di risoluzione. Potere di risoluzione mi pare che sia.
4: La potete staccare.
7: Già fatto?
2: Sono 4 dio di così.
7: Così. Bravi.
4: Cosa vuoi smontare?
7: Ma.
4: Trasformatore, lo so.
7: E poi?
5: Dai, tutti gli integrati.
7: Dove copiano?
4: Vabbè, gli integrati sono con il cioccolato.
7: Sì, sì. Ah, questi sono condensatori elettrolitici.
4: Questi condensatori.
7: Questi sono condensatori. Come si chiamano? Quelli molto ceramici. Questi sono film, normalmente. Questi sono resistenze. Questi sono autoisolatori. Questi sono resistenze.
4: Hai un segnale.
7: Ma che cosa servo?
5: Accendi un LED. Fotocellula passa corrente.
7: Ora.
5: In questo modo se qua c'hai una scarica, bruci la fotocellula, non il cellulare.
4: Io non comprendo, non questo che la prende questo.
5: Mi fai capire alcuna cosa. Aspetta, ma del rapporto. Prima parliamo un attimo del rapporto F su D.
7: F su D non ricordo.
5: F su D, io ricordo che.
7: Spero che sia il potere di riduzione.
5: Ma c'è una.
4: La mandiamo qua.
7: Mi tocchi il tappetino, toglimi salva schermo. Toglimi salva schermo prima di.
5: Vuoi sapere come montarla qua? Segniamo lo schema elettrico di come deve essere.
4: Ma per altro qua non lo so.
5: Forse sì, un attimino.
4: Forse ci vuole questi 8 qua, io devo togliere gli 8 qua.
5: Sì, a noi ce ne restano 4 soltanto.
4: Quindi distagliamo 4.
5: No. I motori vanno collegati a posto dei LED e della resistenza, però mettendoci un diodo. Che quando che
4: avendo anche la resistenza non ci conviene rifarlo questo però non c'è il filo
5: c'è un sacco di saldature da fare solo questo
7: non serve.
5: Comunque F su D è indice di luminosità più grande è rapporto
7: di potere di risoluzione
5: quello significa quanto distante posso
7: di che ordine puoi vedere una stella.
5: Non pare che sia il potere di luminosità, non è potere, anche negli obiettivi fotografici, non
7: c'è
5: sono rapporti. Il fatto è che non è importante perché più grande il diametro e più luce entra, però il fatto è che se tu aumenti il diametro ma contemporaneamente allunghi la focale, la luminosità è la stessa perché tu fai entrare più luce però.
7: Sì, ma il problema non è quello, il problema grosso per questo tipo di lenti è l'aberrazione cromatica. Cioè più è grassa e grossa la lente, più è l'aberrazione cromatica. Per cui infatti davanti qua ci si mette sempre un diaframma.
2: Un diaframma.
7: Perché sennò.
2: Un diaframma.
5: Noi potremmo invece metterci più diaframma.
7: Devo mettere. Di solito vabbè, la lente di occhiali è fatta così. Le lenti quelle che si usano sono lenti a forma di lente. Questa è la parte qua, dietro se ne mette una, se non ricordo male, una piana complessa.
5: Questo
7: blocca e sta in un altro modo.
5: Tra l'altro sono di due vetri differenti, quindi uno ha un indice di rifrazione e uno ha un altro indice di rifrazione. Uno tende ad allontanare il rosso per esempio, l'altro tende invece ad avvicinare.
7: Esatto, per cui compensa.
5: Per cui compensa.
7: Però questa cosa scontiamocela perché a meno che non usiamo lenti già fatte scippate da altri telescopi oppure lenti da cannocchiali o da binocolo. I binocoli dei marocchini spesso hanno ottiche abbastanza buone.
6: Seppure corte, quindi
7: esatto, minchia, le zenith sono pazzesche.
4: Avevano anche visori notturni.
7: Sì, mi ricordo.
4: Noi usavamo soft air.
7: Minchia, tu hai giocato soft air.
4: Io ho giocato soft air.
7: Ma con chi? Con i diavoli verdi?
4: No, con i diavoli dell'Eppe.
7: I diavoli dell'Eppe?
4: Non sono mai chiamati i diavoli verdi.
7: Guarda, forse noi contro i diavoli di qualche cosa abbiamo giocato una volta.
4: Ma tu hai posto del fiume?
7: No, abbiamo fatto con Urbana dietro l'Etna, in un paesino abbandonato.
4: Ah, là, Francavilla, la Francia.
7: Siamo stati lì a giocare.
4: Ma quelli sono i Mythos, ora si chiamano Mythos Black, mi ricordo che cosa, come si cosa un po'.
7: Scappiati, vero?
4: Un po' di fuori.
7: Sì.
4: Cioè, tipo paramilitari.
7: Sì, mi ricordo così, abbiamo stravinto. E no, sono incantati di brutto.
4: Io ci sono andato a giocare anche una volta, assurdo.
7: Sì. No,
4: come stanno loro? Il posto là è fenomenale, c'era passaggio sotterraneo, capannone,
7: sombradine. La chiesa abbandonata. Che stanno cantando nella mendeta.
6: No, puoi diaframmare, puoi anche allungare il rapporto focale e l'aberrazione cromatica è peggio di me.
1: Sembra dal rapporto esso, però non ti so spiegare perché non, per me non è certo, è solo che l'ho letto e me lo ricordo.
2: Senti LPT.
7: E poi costruttivamente qua c'era. Io avevo un baratto.
4: Ti sei confessato?
7: E questo qua in realtà è un baratto di cilindro di
2: male.
7: Da una parte. Questa è genialità. E guarda caso erano precise le dimensioni dei tubi portadisegno che si compravano. Per cui quando gli facevo il buco piccolo e gli azzeccavo l'oculare del microscopio con la lentina messa qua, poi aveva, non mi ricordo mai, un'altra lente qua, il suo oculare era fatto con due lenti comunque. E poi infilando dentro o fuori il tubo, tu lo mettevi a fuoco. Qua, stessa cosa, io qua facevo un buco così e sopra gli avviavo la lente in questo modo. Con del nastro adesivo qua, perché io la bloccavo tutte le volte, poi logicamente uscivo così, in modo che qui
6: ci mette il diaframma.
7: Era ovviamente un po' più grande,
6: non così grande.
7: Questo non c'entra, qui ci vorrebbe il diaframma. Ah, c'ho il bianchè! Ho il pennarello che scrive bianco. Non ce l'ho più. L'ho lasciato al poeta. Vabbè, comunque si è capito. Importante, dentro.
6: Aspetta, perché due tutte e due?
7: No, questo no, questo non c'è.
6: Ah, è questo quello che non c'è, no, non me l'avevo capito.
7: Dentro il tubo è nero. Deve essere rivestito di cartoncino nero opaco. Deve essere nero opaco, perché non deve creare riflessioni. Cartoncino che vende, non lo vende. Lo stesso all'interno del tubo di citrosodina.
6: A me è un lavoro di parecchi anni.
7: No, no, questo è un lavoro di un'oretta quando hai tutto.
6: Senti, invece di
7: la cosa che ottieni con questo telescopio è che quando tu guardi il classico albero ti si rivolta e tu lo vedrai al contrario. Perché è un telescopio astronomico, non te ne fotte un cazzo di vedere, ma non c'è sopra e sotto e qui.
6: Vabbè, teoricamente c'è sopra e sotto. Diciamo nello
7: spazio no.
6: Ma noi la puntiamo da una parte e vediamo ribaltato. Se noi vogliamo vedere su, in realtà dobbiamo andare giù.
7: Va bene, invertiamo l'immagine della telecamera, della webcam,
6: del software.
7: Quello che pensavo era questo.
6: Se noi togliamo questo, abbiamo
7: molta aberrazione cromatica,
6: però più luce.
7: L'aberrazione cromatica non ti dà molto fastidio se ti tieni basso con il rendimento. Quindi con una lente grossa così, con una focale di 50 cm, vedi uno spettacolo, che vedi una luminosità pazzesca.
6: Ma noi abbiamo una possibilità in più. Se noi usiamo la.
7: Potrebbe essere usato come cercatore.
6: Non quello che volevo dire questo qua, se noi usiamo una webcam in bianco e nero e avessimo.
2: USB.
6: Ci trova.
2: No.
7: No?
2: No.
7: Non è stato fissato?
2: È stato fissato. Ma no. Non vedo, notavi che ero un po' come dire,
7: capite che lo sì,
2: no, manca un fermo
7: e vabbè, poi
2: aspetta, tu non lo sai, non vi
7: stai dicendo
6: che potessimo provarci dei filtri colorati,
7: se
6: un filtro rosso, un filtro verde, un filtro blu,
2: ci manca un perno,
7: Non ho capito,
6: c'è stato nel mondo. Risolviamo prima.
2: Si sta, tieni.
6: Si sta scappando.
2: Assettiti.
7: Porco Dio. Quello ride di là.
4: Bestemmia free.
7: Ora va.
2: Ma free nel senso inteso come la birra di Vizza Salma?
6: Dato che questo è verde.
1: Gliela tiro, ti mettiamo che focalizza più vicino.
7: Leo è stronzato.
6: Vorrei farmi sicuro.
7: Ok, no, ma comunque ho capito questo.
6: Ok, certo, se noi mettiamo quindi il filtro, un filtro rosso, questi raggi verdi non bastano più.
7: Ammettiamo così,
6: no? Noi posizioniamo, spostiamo il fuoco qua e facciamo una ripresa nel rosso con la webcam. Poi scambiamo e mettiamo il filtro verde. Spostiamo un po' indietro la webcam, facciamo un'altra foto.
7: Bisogna calcolare i fuochi con diverse luci.
6: Beh,
7: ma comunque sono spostamenti minimi. Cioè, stiamo parlando di decimi di millimetri. Se tu vedi la stella e vedi l'alone dell'iride.
6: Anch'io.
7: Ti è capitato?
6: No, mi è capitato di prendere una lente di ingrandimento e questo obiettivo di fare così, non è. Ho visto che è molto.
4: Ah, minchia, vero, ma le lenti di ingrandimento non sono.
6: Sì. Sono hai qualche lente di ingrandimento di quelle grosse?
4: Sì, c'hanno quelle di plastica, okay. Falloidi.
7: Di plastica sono falloidi.
6: Cioè.
2: Vabbè, però non gli vanno quelle di vetro, quelle dei polacchi.
7: Se sono quelle dei polacchi mi fido di più, ma dei cinesi assolutamente. Sono
4: infatti il cinese.
7: Deformano le immagini.
2: Ammazza il cinese,
7: cioè le lenti degli occhiali sei sicuro che sono perfette e non costano tanto. Io mi ricordo 10.000 lire l'una.
6: Domani
7: vedrò non lavorare.
6: Dove ci incontriamo? Innanzitutto ci siamo ora l'appuntamento e poi tra poco me ne torno a casa.
7: Ci vediamo domani?
6: Esatto, a 20 minuti me ne torno a casa. Ci vediamo da te? Fammi calcolare. Scendo, sì, dovrei. Allora non ti posso dare una precisione di orario, ma citofono e.
7: Io non ho più oculare di microscopi.
2: Comunque
6: si propone
2: immaginare materiale su un oggetto del genere, perché comunque alla fine
7: il tubo,
2: esatto, no,
7: il tubo d'alluminio sarebbe ideale.
2: Una volta che costruisci una cosa del genere, un telescopio del genere, comunque il movimento è lo stesso, sia che il telescopio sia specchio, sia che sia
6: io
4: vado pensando questo
6: relativamente
2: tanto. Molto,
7: io avrei già qualcosa con cui dire questo il telescopio, ci andiamo dove c'è buio nelle montagne, ci andiamo così, che è una soddisfazione.
6: Potremmo anche, sì, va bene. Che se vogliamo guardare, io sono un telescopio di diametro con questo qui.
7: Sì?
6: Non costa neanche tanto,
4: 30.000 parabole. Madonna,
6: per essere un 7 cm, cioè, vuol dire, comunque è costato sì, la sua quantità, però
4: sta cadendo tutto, perché?
7: Improvvisamente tutto cade.
6: Comunque ci sono, fa delle belle immagini davvero.
7: Minchia.
6: Però fino a 100 ingrandimenti per gli oculari che ho io, quindi ci vorrebbe qualche oculare di focale un po' più corto, perché io ho il minimo oculare è 8 mm.
7: Mm-hmm. Non li puoi smontare gli oculari e combinare lenti in modo diverso?
6: Non lo farò mai dopo questa cosa, 5 mm. Lo faccio su una cosa.
2: Oramai li hai ammortizzati.
6: No, ci ho guardato 5 volte.
2: Allora non hai ammortizzato un cazzo.
6: Inizialmente volevo motorizzare quello.
4: Che precisione bisognerebbe?
7: Per la motorizzazione?
4: Per tutto.
6: Ecco, sì, tu non hai mai guardato su un telescopio. Allora noi costruiamo questo, tu lo tieni e poi ti rendi conto di che precisione serve.
7: Esatto.
4: Io ho guardato un paio di volte, però la precisione io potrei dire, potrei azzardare un millimetro.
6: Non devi considerare millimetri.
4: Vabbè,
6: io gradi.
4: Non lo considero in.
7: Minuti e secondi d'arco, come spazio si chiama?
2: Un minuto è un sessantesimo di secondo.
6: Un minuto è un sessantesimo di grado, secondo me. Sai come puoi
7: renderti conto?
6: Per piccoli spostamenti, dato che tu ti rendi conto meglio con i millimetri.
7: Penso proprio di sì.
6: Dividi.
2: Considero l'arco piuttosto che la corda.
6: Bravo! E quindi
1: il tuo spostamento è diametro del centro, cioè distanza dal centro per il tuo angolo, uh-huh. Ti ottieni lo spostamento per piccoli angoli, significa anche un grado o due gradi, va tranquillamente bene. Cioè,
8: approssimata la testa
2: è
8: fine, però
2: un grado, esempio, è molto lontano.
8: No, ma non c'è un altro asse, però...
9: Ma io ho provato già anche il botto...
8: Ma vediamo, guarda se c'è il chiller. Guarda, non c'è nessuno.
9: No, il chiller è bannato.
8: Ho
9: provato anche il botto con l'ego troppo
1: più. Di un chilometro.
9: Il chiller giusto, tutte cose.
1: Tu non ti dico una 800, un'altra 800, hai moltiplicato 10.000.
8: Nessuno.
9: Che c'è Dalai Lama col voice?
2: No, questa era di.
8: Ma che ne so, l'auto voice? Ma
2: diciamo, questo voglio appunto spiega tutti i meccanismi per demoltiplicare.
1: Io non mi leggerò mai.
2: Ruote dentate.
8: Guardate, l'ho messo in croce a me.
9: Disegnerei un attimino lo schema.
8: Zucca.
9: Che loro dovrebbero realizzare su questo qui, no?
1: Vabbè, che...
9: Ma chi lo fa? Dalai Lama, la tua
2: vista. Non l'hanno fatto?
9: No, non l'hanno fatto. Intanto io, invece non di questo qua... Chi è che fa la tua vista? Ma chi l'ha messo questo la tua vista?
8: Ha già messo un grano a minchia.
7: È il momento di mangiare i dolci malati!
1: No!
7: Che ci faranno venire al diavolo!
2: Allora userai il podium, bravo! Però è caro.
8: Vedi?
2: La fava di fuga?
9: Ma chi l'ha messo?
7: Qualcuno vuole dei dolci che sono qua?
2: Probabilmente sono tutti.
9: Oh!
1: Se non sbaglio, questa cosa è fatta.
2: Allora, le volte pigliate perché è il mio.
9: Dove è finita quella
7: bastardo.
9: Cosa che
7: stavamo
2: dicendo? Lo vuoi mezzo?
7: Lo volevo io.
2: Mezzo lo vuoi?
7: Ma sì, dai.
9: Ah, sì,
7: ma sono qua da una
9: vita. Ah, devi sapere tu i codici per i colori, vero? Esatto, sono questi colori. E allora?
1: Senti, voglio morire. Com'è? Com'è?
9: Aspetta, qua ci sono
1: i colori. Perché buono è
2: un po'. Ma lo puntavo nel testo. Che bontà. Che bontà, che bontà. Cos'è questa rovina qua?
1: Oh mio Dio.
2: Terribili.
9: Ecco, guarda qua ad esempio.
2: Mi bere, va.
9: Scler.
2: Oddio.
8: Sì, perfetto. Allora, ricreare queste sequenze di carattere iniziale. No, non ci sono mai riuscito, Cristoforo.
7: I codici ANSI?
9: No, esatto, mi sembra.
8: Quello che fa il colore,
9: spondo.
8: Tu prima tu l'avevi fatto là sotto.
2: L'ultimo due.
8: Ah. Ti ho detto, come si fa col VI? Non lo ricordo.
7: Col VI?
2: Ah, dice Alt, fai controllare spesso la query, così posso parlarvi con Festival.
7: Un casino. Allora, vediamo.
2: No, Google in giapponese.
9: È bellissimo Google in giapponese.
7: Eh?
9: Bellissimo Google in giapponese.
8: Sì, Gaga.
9: Allora, ritorni all'origine, stream, mio porco Dio. Tra l'altro lo registro un dominio GP, ho visto che in Italia un italiano per farlo deve pagare tipo sui 600 euro.
8: Per fare cosa?
9: Per registrare un dominio GP.
8: 600
1: euro. Ma perché?
9: Perché... Se non sei in giapponese c'è una sola.
7: Allora, aumenta il volume del portatile e attaccalo alle casse che parlo con Festival. Vediamo un po'. Vai. Provaci.
1: Magari a casa o qualcosa del genere.
2: Vedete vedere, sono dove devo andare.
1: Eccolo là, guarda. Avvicina, avvicina. Sto disegnando piccolo perché mi vergogno.
2: A me basta che non lo puoi vedere qua.
1: Non lo so qua.
2: Vai, tranquillo.
1: Quello, allora, quello
2: devo mettere il diodo, l'ho visto. Guarda.
1: Aspetta, ti faccio vedere com'è tratteggiato, com'è fatto con noi. Questo non ti dà il più del
9: mondo. Ma sai che questo può essere un sistema per intervenire?
8: No, stavo pensando proprio questo.
1: Quello è fatto così.
9: È l'uovo di Colombo.
1: E
2: anche tutti veramente.
8: Ma deve avere l'accesso alla tua macchina.
2: Aspetta, vabbè, ci sarà una macchina predisposta a fare ciò.
1: Per fare le, facciamo le cose fatte bene. Ok. Questo è come adesso. questo è come dovrebbe diventare, con questa cosa tonda che è l'avvolgimento del motore. E l'avvolgimento del motore è qua. Che significa che tu devi collegare? Per esempio questo filo qua.
2: Deve accedere al device.
1: Nero, per esempio, io ho disegnato nero perché ho un bel nero.
8: Deve far parte lui del gruppo audio.
1: Il positivo è che il momento qua polarità non si incontra, va bene? Il positivo qua è uno di questi quattro. E poi scelta qua, al collettore del transistor. Qual è il collettore?
8: E quindi che non
1: l'emettitore
7: questo qua, aspetta, il segno che
1: è, il segno è l'emettitore, okay. Poi ruotandoci è base e collettore, perciò sono tutte e tre vicine, cioè, no, tre vicine e poi uno,
7: ma io questo adesso
2: voglio vedere, ma
1: come, io
2: che
1: non le ho mai fatte ancora, me le ricordo.
4: Io ho fatto il liceo scientifico più università informatica, non toccherò mai il saldo
1: e allora, e allora non ne parlo con te
4: mai, ma tranquillo, te lo può, vabbè, tranquillo, te lo può dire, questa è la mia più grossa disgrazia.
1: Vuoi che ti rispondano
4: no, voglio che me lo strappi. Io ho altre di queste cose qua, mi pare che siano delle fuori.
2: Tieni.
4: Ho altre queste cose così, seriali, così tutto. Vabbè, alla fine quando faremo, se facciamo il circuito, compriamo una basetta di rame, sì, lo scriviamo con la penna e poi lo buttiamo nell'acido.
1: Questo per il momento non è un circuito, definitivo che useremo.
4: Ma questa per prova.
1: È un circuito semplice, semplice, da utilizzare per prova. E poi secondo me si potrebbe anche utilizzare.
4: Se voi mi fate il circuito, io vi schioppo il motore.
1: Prendi un piedino particolare che credo sia l'11 della parallela a massa.
4: Sì.
1: Poi dai, printf maggiore dev LP e funziona.
4: Però come fai quello perché c'è più grande?
1: Come fai quello più male?
4: Vabbè, printf sì, però è molto più
1: smooth. Printf, perché poi printf sto parlando in shell, non in C. Perché in shell c'è un comando printf. Che è un normale comando.
4: Un eco, uno.
1: Sì, ma in eco. No, uno. Printf barra 1 prende il codice 1 in ottale, che sarebbe 1, tu devi mandare il codice hash 1, che non so come si chiama,
4: ecco. Io mando in ottale,
2: chiedo lo
1: decimale, diciamo. Ma
4: fate voi comunque, sì, io mi diverto a scrivere il codice per queste cose, facciamo notare come volete,
1: perfetto.
4: Per fare quel lento mi sono divertito troppo, mi sono fatto il kit, me lo sono attaccato alla moto. Ce l'ho ancora,
1: lo fa la scritta.
4: Va
1: bene, allora,
4: questo qua, allora, dato che
1: già tu sai questa cosa qua. Allora, un attimo, quello lì che tu lo devi portare, tu le devi costruire uno nuovo, da zero, comprando i componenti. Oppure
4: i componenti e possiamo costruire uno simile a questo.
1: Allora lo fate assieme?
4: Sì. Allora, alla fine lo possiamo fare anche la prossima volta qua, perché non ci vuole niente.
1: Infatti, non possiamo fare la prossima volta qua, però non giovedì che ci sono dei trofi.
4: No? Magari ci vediamo un pomeriggio.
1: Ma io veramente.
4: Vabbè, magari io testo, ho bisogno di. Ora faccio la mia parte di merda e poi ricompiere il carro.
9: Io non mi ricordo come si usa il festival, è una merda, porco Dio!
2: Cari fratelli!
4: Ciao, type, o cazzo si chiama festival.
9: Eh?
4: Ecco, ciao!
2: Type festival.
9: Ecco, ciao, pop festival.
4: Funziona,
9: non credo proprio. No,
4: ma che da errore?
9: Da un da merda, no. Dice merda.
2: Merda, merda, merda.
9: Ah?
2: Oh.
1: Ma sbagliato.
9: Ah, porco
2: io.
9: Oh. Ha smesso lancia festival e scrivi Dio cesso.
2: Porco Dio. La canzone che aveva questo.
4: Sei test.
9: Ma deve essere messo tra parentesi. Ma che cazzo di. Ha completamente sminchiato Muse.
2: Perché non hai il duplex, non puoi.
9: Che cazzo ne so, no. Perché festival è una merda. Non comunque si sente pianissimo. Non usare festival.
2: Ecco, ciao, pipe festival meno meno pipe. No.
9: Errore. Errore merda.
2: Errore? Male.
4: Ah, non c'è ancora.
2: stai streamando?
9: No, sto streamando. Vedi? Si streama. Abbiamo anche 14 poveracci ascoltatori, poveracci. No, ma non sono 14. Sono 14. No, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9, 8. C'è chi ci ascolta da ben 2 ore e 2 minuti.
9: Mo?
6: Questo è come invece adesso. Adesso c'è una resistenza di bene.
5: Questo
2: no, deve essere messo tra parentesi come l'ha detto.
1: No, il LED lo può.
5: È tipo importante l'interdio di un tempo.
1: Non succede nulla perché poi quella del circolare non basta. Questo passa in conduzione, diventa come se fosse un filo collegato. Ok? Quindi inizia a passare correndo, dico nota che dal tiro non può passare. Poi
2: Quindi
1: passa dal motore.
2: Ma con che controllo? Con quale?
1: Quindi qua si crea un portamento, si accumula energia, poi non prende
5: tutto. Attaccato,
1: succede questo qua. Questa energia si
5: scarica
1: e passa. E passa
6: a posto di passare.
1: A passo di passare qua che lo dice.
2: Troppo
1: una cosa semplice da mostrare. Questo è per 4 perché
5: e però
1: per fare più 4 volte qua la parallela 2 qua il primo 3 della parallela qua il primo 4 e così via
2: si senti 4 via
5: non mi pare che ti no. Comunque non lo so, ma io ho fatto cosa in minchia, in quello facevo
2: poi ti dico la sua cosa fa fatto dal centro
1: è
2: stato
1: è tantissimo
5: e questo qua che volevo fare io
1: mi piacerebbe stare ancora
5: però forse poi, non c'è più
1: io sono venuto a casa
5: ho detto sì,
1: non
5: ce lo faccio
2: io se vuoi
5: sempre che ti muovo se c'è
1: io devo essere tra mezz'ora a casa mi trovo da di tra mezz'ora ma dai oppure guardo adesso arrivo tra mezz'ora a piedi
2: adesso è mezz'ora
5: il tipo fa una cosa in giro, sai quello che
1: ti fa? Ah, ma è di una cosa, a livello hardware.
5: Se qua ti posso pure dare 8 di questi led.
1: Sì.
5: Se io voglio mettere 9, come faccio?
1: Beh, fino a una certa qualità c'hai qualche altro pedino, fino a 10 credo, c'hai qualche altro pedino.
5: Vuoi mettere 25?
1: Se ne vuoi mettere 25.
9: Ma di cosa?
5: Di led.
1: 25 led.
9: E non puoi.
1: Direttamente alla parallela no. Devi probabilmente
9: in realtà sì. In realtà sì.
1: Oppure 16 è facile, puoi fare una matrice 4x4.
9: No. Allora, puoi usare due bit. Puoi usare un bit con un chip di controllo per controllare gli altri 7.
2: Sto parlando a LPT.
9: Con il bit a 0 ne abilita 7. Con il bit a 1 abilita gli altri 7.
5: Altri 7, quindi 14. Il primo bit fagli fare il jump, lo switch. Potrei fare la stessa cosa.
9: È bella l'elettronica digitale.
1: Aspetta, però quello che
5: parla questo bello,
1: è 14 con 8 bit.
9: Senti,
1: per una dice 4x4 puoi fare.
9: Ma senti,
2: c'è qualcuno che parla con Festival.
1: Vero, sì.
9: Sì, ma non si può sentire, vediamo.
5: Sembra la stessa cosa. Okay.

0: dizionario spagnolo, non c'è la...
1: Sì, dovreste mettere il dizionario spagnolo, ma non mi ricordo come si chiama né come si mette.
2: Perché quello italiano
1: non esiste. Anzi, non esiste. È a pagamento, esatto, sul sito della Madonna.
2: Non l'abbiamo fatto per quella
1: volta. Non l'abbiamo fatta,
2: esatto,
1: ancora.
2: Non di un fax firmato.
3: Perché devi?
2: Perché devi?
3: Perché è pagamento?
2: Esatto, cioè, qualcosa che serve a persone che hanno delle difficoltà fisiche.
3: Dove, allora, ma comunque sembra limitata la cosa, perché al momento tipo anche che faccio tu con 4 bit di selezione posso
4: dipende da quanto, 4, 4, dipende 4, da quanto complesso fai il circuito. Con un bit puoi anche comandare
2: sta facendo del cazzo, che però non ha tipo driver da me, non è uscito da Linux, nemmeno come disk, niente, e poi fa delle fotografie senza flash con una velocità incredibile. 640 per 480 me l'hanno regalato comunque sui 50 euro. Anche da web,
1: ma veramente non è
3: quindi il massimo su una parallela per comandare 16 impulsi,
1: ma veramente non è risoluta.
2: No,
1: cioè non ci sono cazzi.
3: Ma perché
2: no? No, è un FT che mi deve riscrivere il drive.
4: Non ne puoi accendere più di due alla volta.
1: Newmark, ma porco chi so io? Dove cazzo l'hai messo quel mobile di merda?
5: Guarda, sotto mi sembra quello che parla, però un festival che parla.
2: LPT.
4: E anche con questa notizia 4x4, scansionando velocemente.
3: Ma io l'ho fatto sotto, non è troppo la data. Guarda, io se fosse il tavolo 0, è tipo... Vabbè, questo qua l'effetto sarebbe questo, giusto? Questo qua è il tamalto, se il tamalto lo metto a zero.
2: C'è una pazzia che mi sono pazziato.
3: Vabbè, non sono tutti in zero, però
2: per
1: stai streamando?
3: Bisogna vedere questo
2: qua. Per capire quanto votasse del disco, ho pensato di attaccarli.
1: Un encoder ottico?
2: Esatto. Tanti più piccoli specchi. Pezzettini di specchio.
1: Ma sei un barbaro, si compra un encoder e si muove sull'asse. Dipendono dai fatti.
3: Posso mettere qualche regista?
2: Dipendono dai fatti.
1: Oppure usi un motorino passo passo e con degli infusi di spostamento.
4: Come l'hai ottenuto?
1: Cioè, secondo me è messo che si possa fare, ma credo di sì. Me lo dai il motorino passo passo?
4: Che fa un ciclo.
1: Emanuele, dammi il motorino un attimo. Vediamo se misura qualcosa. Qual è il positivo negativo analivo?
6: So che questo nero è comune.
1: Vediamo un po'. Porco Dio. Muovi.
4: Però è alternato.
1: Quindi un impulso lo misura.
2: Aspetta. Non può aumentare la scala.
1: È già il minimo.
4: Che succede? Metti una C, B.
2: Che muoio folgorato.
1: Sì, prova a mettere
2: un impulso, lo dà effettivamente.
1: Quindi possiamo usarlo per contare gli impulsi, vai?
2: Quindi sapere di quanto effettivamente.
1: No, le tensioni sono piccole.
4: Aspetta.
1: E questo è un tester del cazzo.
3: Mettilo qua. Però adesso ugualmente niente. Però no, vedi, ecco.
2: Dipende da quanti.
1: Lì.
2: Da che velocità lo giri.
1: Questo può essere un tempo misurare la velocità volendo.
2: Ah?
4: Costante.
2: Velocità costante.
4: Infatti per un'altra cosa.
3: No, l'ho visto il regista, ma alla fine ha messo il tavolo a zero.
4: Ma che è fatto?
3: Che? Okay. Non lo fai in secondo.
4: No, certo, però mi...
3: Beh, poi diventa l'artista.
4: Diventa la però il mio mi interessa
5: non la stavo facendo
4: non è molto preciso perché in realtà sì, ma
3: posso anche commentare la riga
5: sì, il muto come
4: guarda che succede guarda come impressione
3: però non so che cazzo
6: ma lei è altro
5: che parla con festival
6: sì
3: in qualche modo
6: ancora non l'avevi capito
5: sì,
6: ma sei un
5: ma
6: coglione
5: che minchia sei una testa di cazzo ma che frase diceva
6: che cazzo ne sono si capisce niente e adesso finalmente possiamo rompere il cazzo ai nostri ascoltatori mettendo l'MP3 che ci ha gentilmente regalato Newmark. Mentre nessuno di voi ha indovinato che cosa abbiamo ascoltato prima, si trattava di Dweezil Zappa e l'album si chiamava Automatic.
3: No, quando io metto zero, sta accesso zero, però certo, cioè fisicamente non dovrebbe accendersi praticamente.
6: Ascoltiamo adesso Adius di Pietro.

mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No. Ma vaffanculo.

fanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo.

che cosa ti dico. Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Noi non abbiamo parole per questa canzone che ha trovato Din Don. Non abbiamo veramente parole. Questo Pietro Ciampi ci ha eradicato i coglioni. Una canzone fantastica. E a questo punto io ricambio il dono di Newmark con un altro brano. Vediamo se lo trovo.
1: Di musica moderna, io già lo so.
0: Un brano di Cocchi e Renato, che tutti voi conoscete essere dei grandi comici.
2: Beh, questo
0: signori, Cocchi e Renato, buon ascolto.

0: X figa.
1: X figa non va bene per
2: disco storage.
0: Volendo.
1: C'è qualcosa di meglio?
0: Non lo so.
2: Che cazzo è?
1: Vabbè, si figa.
3: Comunque invece tu
2: puoi. Ma vero, leggi con uno scanner, è una cosa tutta windowsiana praticamente. Ci può levare a mano.
0: E visto che siamo in vena di musica, ancora musica!
4: Allora, mi partito io, scusa, non so. Però comunque questo software è praticamente

0: al volo.
1: Pum,
0: così, pum, nel culo, pum.
2: Se ce l'ho, sì.
3: Ah, ma è spartigiolino, non è come spartigiolino.
2: Alle 9? Alle 8?
3: Alle 9.
2: Sicuramente sì, la faremo qua la riunione.
4: Non hai firmato?
2: Sì, avrei voluto firmare, ma già c'era...
0: Più
2: che altro c'era una dell'Arci.
3: Accordato per le 9.
0: Dell'Arci?
2: Sì, del 3-2-8.
3: Ma è giovedì, ma è giovedì.
0: Ci gay?
2: Come non ci gay?
0: Oh, ma la musica è scemata!
2: Non ce l'ho il cavo USB, è
3: spesso... Ti bagniamo per giovedì alle 9.
4: E come?
5: Ah, lo dico subito, a caro.
4: Anche se non ci vediamo alle 8.
3: Se alle 9
4: esatto.
3: Ci vediamo alle 8.
4: Se
3: alle 8 non ci vediamo, perché è già lì.
4: No, è qui. Io addirittura vorrei venire più tardi.
2: E poi
4: che sta male in faccia.
0: Bene, andiamo con un classico allora.
4: Ah, perché mettiamo tipo lo schiaccianoci?
0: No, no, andiamo con un classico. Non hai dei cosmogi, stiamo registrando la cortesia.
4: Non ci metterti.

0: ahora sé con chi stai a fote. Fanculo, dirò nella fottuta casa in situazione. Andate a fare il culo, Giorgio, forza, scrivo in the house, fuck you.
1: Stanno su, stanno su, fai dire di stare su, stanno su, stanno su, stanno su, stanno su,
2: sì, sì, sì. Ma lui suona, canta, fa cose più normali, come questi li ha fatti per ridere. Però sono belli. C'è un altro che si chiama Net Criminals. Vediamo se lo posso mettere. E poi c'è Fast Web Zorzor
3: da House.
4: Non c'è la canzone della Freestyle Foundation?
0: Yo yo yo, Zor Zor,
2: tiro. Il primo che hanno fatto.
0: What's not G, fuck the script, get it wrong.

0: sei mio. Non ti
1: facendo un giro dell'uno, invece no.
0: Vai, vai.
2: Yo.
0: Sì. Zorzo. Yo. Zorzo. Io sono un man che spezza, se non rotti il cazzo, fresh di rap. Perché?

0: Non è che tiene un collegamento aperto.
1: L'altro, dai, fammi sentire anche a me che c'ho un bel.
2: Tutto quello che abbiamo sentito.
1: Ah, giusto. Questa qua era Pasqua.
3: Se mi dici dove compri. Oppure prendi, da qua quasi a un torre. Sono quelle tre.
1: La Zorzorz Crew.
3: C'è anche un sito da qualche parte, ma non so quale sia. Non mi ricordo. Infatti li ho messi lì perché non. Non essendoci in giro sto cazzo di sito, allora. Pardon.
0: Non è che l'accumula, finisce che non si vede. In realtà è come se tu apri un piccolo rubinetto, c'è un tubo così e passano tanti. Un po' da forza per lo sta qua che fa. Nella forza non è che si è accumulato un rubinetto, ma è un motore forza, che è un trasformatore. E tu devi sapere, dovresti sapere, non per sapere, ti dico io.
4: Nella
0: posso parlare
1: di proprio guarda,
0: questa
3: se ce la facessi. Se ce la facerebbe.
0: Se ce la farebbe, è davvero?
3: Sì.
0: Eh? Ho detto se ce la farebbe.
3: Ah sì, sì. Ma è giù. Non no, è, non è. E capita, sì.
0: Io ho sempre parlato perfettamente.
3: Anche a me capita a volte.
1: Di diventare dislessico.
4: Hai stato.
0: A me capita. Ho stato qui.
4: Hai stato tu.
0: Ho stato
3: io? Lì. Non Seppi.
4: Tu non Seppi, calamari direttamente. Puoi stoppare lo stream se lo sto minchiando. Meno male, non lo hai sentito. Va bene, Zorzor in the house.
0: Dovremmo fare qualcosa di venerdì.
4: Beh, intanto la sicurezza della primavera, mai più quando c'è lo stream.
3: Perché?
0: Ma sì, io lo so, però il giovedì dobbiamo spostare.
4: No, non farò mai, Api che è presa.
0: Ma non si può fare il mercoledì per il sabato.
4: Mercoledì non è prima lezione. Non è prima lezione.
0: Vedi,
4: avrete tutti, o meno 4 tempi. No, più che altro già l'abbiamo preso dall'altra di alle 21, tu non ti arrivi alle 21.
0: No, per qua. No, però, diciamo, l'altra di riunione il giovedì alle 21.
4: Le altre volte però di solito siamo quando è venerdì. E non va bene per nessuno.
0: No, per me va. Il fatto è che il venerdì poi sembra meglio svegliare. Io lunedì, mercoledì e venerdì mi svegliare all'effetto
4: in giro. Del venerdì.
0: Ma poi altro c'è venerdì, anche la cosa del
4: Kung Fu.
0: Cioè il giovedì proprio non voglio parlare.
4: Il problema è che in giorni dispari abbiamo c'è lezione.
0: Anche venerdì quindi, sì, certo.
4: Però finiamo.
0: Ma anticiparlo invece la riunione? Perché se tu mi dici alle 7, invece alle 7 alle 9, io posso stare, no. Comunque non per questo giovedì, perché è già presa. Questo giovedì va bene, dico per la prossima volta.
4: Perché prossima volta giovedì alle 9, vediamo di prossima essere un po' elastici, va in base anche agli impegni, comunque.
0: Perché alle
4: cioè, se è venerdì e noi non iniziamo alle 9. Se io non ho lezione a scuola, proprio possiamo fare
3: ma alle 8. Ai nostri ascoltatori non ce ne fotte un cazzo di queste cose.
4: E che cosa dobbiamo parlare?
3: Quindi io metterò un po' di musica di violenza.
4: La logistica dobbiamo parlare.
0: Martedì prossimo.
3: Buon ascolto.
4: Martedì prossimo si parla di Fun Radio.

0: Tutti se ne vanno qui.
1: Io finisco di scaricare la bomba.
2: La
1: buatta.
0: La buatta.
3: La buatta. Super. Per fare World Rank è una merda.
0: Eh?
3: Per fare World Rank è una merda.
2: Infatti noi lo
0: dobbiamo
2: direzionare.
0: Prova!
3: Io non ce l'ho quello di direzionare.
2: Quando.
0: Ma poco, con poco guadagno.
3: 10,
0: ma quant'è? No, questa no.
2: No, sì.
3: E perché noi ci abbiamo
0: questa un'altra? Sarà da 3.
3: Noi
0: questa
3: è come
0: quella dell'access point, ci sono 3 dB.
3: Una bidirezionale ce l'abbiamo comprato, 18 euro.
0: Questa è 5 dB.
2: Omnidirezionale,
0: sì, che è una minchiata, insomma, leggermente più grande.
2: Vabbè, però non è più potente, però prende abbastanza, dico molto.
3: Con l'omnidirezionale da fare sono
0: 12 decimi di solito.
3: Allora questa qua li
2: a me serve che prende.
0: Sì.
2: Prendo un chilometro.
0: Voi dovete, bisogna stampare quel foglio, poi lo puoi ingrandire e ridurre con la fotocopiatrice, capito?
3: E questo qua avevo pensato.
0: Così no, si fa così.
3: A 3.
0: Esatto, e ti fai la parabola grossa così.
3: E ti faccio un
0: più quadrato. Esatto. L'importante è che il quadrato che hai disegnato nella fotocopia sia sempre un quadrato, in modo che il rapporto sia uguale.
3: Sì, certo, perché il punto focale sono
0: sotto. Esatto. E anche la forma della parabola. Sì, ed è una minchiata fa.
3: Se tipo abitavamo al nord era più divertente visto che era andato più piano, nel senso. Ora mi hanno chiesto di fare un progetto per coprire tutta Catania. Sì. E io c'ho un aggancio buono, mi farebbe mettere un anche un 5 watt su Edge, 5 watt già ponente, eh?
2: 5 watt su.
0: E quello di che sei. Che sei stai streamando, Abbiamo ricevuto una lettera che dice: sono interessato a usare e installare Linux, distribuzione Debian. Prego contattarmi al numero di telefono, eccetera, oppure @inwind.it. Grazie da bla.
2: Ma come te l'ho mandato sto?
0: Ci abbiamo sotto la cassetta della delle cose con Freaknet.
2: Okay.
0: Chi vuole lascia i messaggi. Il primo messaggio che riceviamo e mi hanno detto che è lì da mesi. Che questo foglietto è mesi che si trova lì nella buca delle lettere del Freaknet.
2: No. Ma come cazzo stai spendo? No, è impossibile.
0: Hai problemi di APM allora o di ACPI sicuramente.
2: Ma non mi è mai capitato, sai? Cioè, oggi.
0: Non lo so.
2: Vabbè,
0: direi che ascoltiamo questo MP3 che ci ha fatto scaricare Crash.
2: Visto che si spende ormai.
0: E vediamo un po' di che si tratta. Musica di Catanesi. Ah, voilà.
4: Pare, ma guarda che bella situazione di Pino Caccecane!
0: Mi chiedi, ma che fattore Y, ma ci andava lì!
4: Ma li pinna! Ma canau, iaggio!

0: ma best. Chiudo dentro cesso che si prova a fare rap e tempo presto. Tu ci insisti.
1: È morto.
2: Finito.
1: No.
2: Semplicemente sì.
3: Ma infatti è 0,7 mega.
4: Minchia, può essere che non è tutto su.
3: Su Vitamin Kick che non è tutto invece. Vedi, 0,7 mega.
4: Deve essere andare su. Vediamo. Solo.
3: In realtà io non lo sento.
4: No, io ero inutile scrivendo.
3: Qua sono
4: in. Hai ragione, 0,98 qua. E io ho cercato questo. Però c'è tutto, perché ho scaricato pure da qua tutto. No, beh, inutile che le riprendi se tende a questo.
3: Vabbè.
4: 69 Y, vediamo se ti. Tutta quanta. Certo.
3: Che cazzo è? Quello è il loro.
4: Il logo hanno fatto.
1: Vediamo
4: che altri brani. Niente, solo questo. Niente, l'ha levato. Basta.
1: Sembra quella dei funghi. Come si chiamava? Quello del coniglio col cazzo gigante.
3: Bellissimo.
1: Come
3: bello.
1: Si chiamavano i funghi? Io vado a fare uno show.
4: E qui. E qui c'è una versione che è un pochettino taroccata da quelli di Sid Solito, però c'è. No, a me la volevo così. E che ora lo c'è.
3: Non sono mai stato su questo sito, ci vedi.
4: Ma io so che le l'hanno mandata, quindi da qualche parte ci deve essere.
1: Sid Esaurito.
4: L'hosting di Sid Esaurito glielo fa.
1: Ma fagli dare il sito di Castiglia.
4: Sì, lo facciamo. Giochi, spin server, no. Altro. Che cazzo. Sto sito è fatto di merda.

0: Beh,
1: vabbè, fregati.
2: Infatti, votavo avanti.
0: Vinca sul castiglio, fagli vedere la presentazione.
1: No, me ne sto fottendo. Dormire troppo.
3: Dov'è il libro?
0: Il lo.
1: Dai. No.

0: Bah, bella macchina.
1: Sì, ma me l'hanno presa in ufficio, non l'ho pagato perché quest'anno per l'aspettavo. Però diciamo che è diventata abbastanza mia, anche perché mi devono pagare di un paio di mesi, quindi. Questa qua la tengo come cauzione.
0: Giusto? Ufficio di?
1: Media Sicilia, sto lavorando. Media Sicilia, prende la scusa. No, no, no, infatti è aperto ora, sì, non lo puoi conoscere. No, pubblicità più che altro, però quando sono entrato io in informatica. Quindi il computer assistente.
0: Wow. Signori, vi benedico.
2: Anche noi vi
0: benedico. Verrò alla vostra salute. Acqua?
2: Acqua. Non si brinda mai. Però.
0: Perché?
2: Tu che cazzo ne so, mi dico, non si brinda la cosa. Ti piace la tua infanzia.
0: Sto facendo con voi che mi tiro la porta, va? Che cazzo le ho? Eia, eia, la la.

Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Se tutto va bene e se ci andrà, potrete riascoltarci martedì prossimo, sempre alle ore 22, sempre su questo stesso link. Grazie. E arrivederci. Io direi chiudiamo come abbiamo aperto, con un brano musicale, Luizu Zappa dal disco Automatic, Purple Guitar. Buon ascolto.

A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa mare di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per il Papa, per le intercessioni sue, che sono quelle di tutta la Santa Chiesa, per i nostri cari, per le persone...

0: Io no.
1: Brutte maniere, Tony.
0: Chiunque batte il decano diventa il decano.
1: Non sei un varo, vero?
2: In questa Assemblea Nazionale dell'UDC un riferimento esplicito al Meridione d'Italia.
3: Scoprite i nuovi videofonini UMTS di 3 e con l'offerta a tutti e due.

0: così a volte.
1: Tipo, tablet sagrada?

Κάποιος από εσάς μετά τις 1

0: أو غيرها تحرم
1: والرجاء كتابته لنا باللغة الفرنسية.

0: L'appuntamento con la musica e la poesia di Davide Van de Spross è per martedì 23 marzo alle ore 10 sulle frequenze di Radio Padania Libera. Se vuoi parlare in diretta con Davide Van de Spross, chiamaci martedì 23 marzo tra le 10 e le 11 allo 02 66 20 3529. Su Radio Padania Libera è tutta un'altra musica.
1: E a tutti coloro che vogliono vivere sotto le scale.

0: popolare rivendica la sovranità sull'isola.
1: Guardare nell'indifferenza quel che succede in Kosovo, lo ha detto oggi la...
2: تو ایران دارید اینکه باید منجا

치른 도다 광야나라 도롱궁 소금강

어찌하여 적성한 소식 한 장 없을까? 혹여 한양가신 도련님은 행화 춘풍

0: locale invece cos'ha di particolare? A parte ogni tanto vi vengo a trovare io, eh? È già importante.
1: Ragazze anche da noi.
0: Un po' da tutta l'Europa.
2: Sì. Oh, tanto, ma non vi ho detto che cosa succede.

Hola.

내가 공부 잘해 어사한 줄 알았더니 장마 향단의 덕이 절반도 더 되었군.

0: 이것이었군요. 보안이 밤새워 지를 짠 지 이것까지 그때까지 자리를 마시려고 당연하지요. 그 잔치가 끝날 무렵 춘향을 장사한다는 그런 좋은 구경거리를 놓칠 수야 있겠습니까?
1: ce l'ho nel computer.
2: Passamele. C'è utenza, io su quel, dimmi dove sono, me le faccio io.
1: Non esistono utenze qui.
3: Non esistono.
1: Guarda, guarda come sono. Guarda, guarda, guarda. Grafica, foto. Come sono bello sistemato, no?
3: Perché? Hai scoperto adesso la cosa del file system,
1: non mi capisco. Però. Mentre si lavora è fondamentale ascoltare un po' di poesia. Commentami queste poesie, grazie.
4: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di perdi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille perdi impazziti a cazzo duro come fosse antani.
5: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge dentro lo come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buto del culo sventrato. Qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah. Qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah. Presto, sborra intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa.
3: Questo è grandioso.
5: Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del peso travolto, tonnellate di peli s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Massiccio.
3: Sì? Oh, Giulia. Ci lo domando. Gabriele, che ce l'hai tu le chiavi della macchina?
1: Minchia.
3: Ha detto minchia.
1: Spero di no.
3: E allora?
1: Aspetta.
3: A benedito da. Cioè dire tu.
1: Aspetta, perché non lo so.
3: Aspetta, perché non lo sa. Prova e controlla. Ce l'ha lui. È stato trovato. Ma? Il filosofo Marcuse ti sta vedendo. E allora deve venire lui a portare la tille?
1: Ora mi ci accompagni.
3: Ah, volevi venurlo a prendere? Ah, non si può venurlo a prenderti. Vabbè, vedremo, ci organizziamo. Ciao. Numanumaye. Numanumanumaye.
1: Che cazzo di foto sono? Io queste foto non le conosco. Dio maledica i Synaptics.
3: Umano mai gay.
1: Oh, ecco qua. Allora, vieni a vedere. Ce n'è una, due e tre. Ma scusa, c'è la macchina fotografica? La sbabbiaccina foto.
3: È vero.
1: Dammi le foto, dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto! Dammi le foto, dammi le foto! Presto! C'è la macchina fotografica, facciamo una foto, no?
3: Perché
1: ti faccio la foto accanto.
3: Ora lo faccio. Accanto, no?
1: Sì, sì.
3: Sono foto singole. No, no, devo essere foto singole, devo mettere sulla macchina.
1: La macchina è la tua. E allora ci metti su.
3: Scemo, vedi che sei scemo.
1: Me ne foto.
3: Scemo! Non mi è proprio senza flash.
1: male il culo, mi fa male, malissimo.
3: Quanta gente che è venuta
1: qui? Niente, veramente, avuto un successo.
3: Guarda, siamo stati, quante no? Una trentina, una quarantina, quanti siamo stati? Ma stai filmando?
1: Eh? E come?
3: Ah, è giusto.
1: Sto registrando.
3: Ah, stai registrando!
1: Oggi qui non...
3: Gabriele, tocca a te. Devi fare i tempi. Sì? Con? Forse hai sbagliato un numero? E chi cerca? Chi è con sé Benevento?
1: Non so, non conosco.
3: Tu sei Benevento?
1: Pronto? Pronto? Chi cerca? Salve? Ah, salve, sì, sono io, Gabriele.
3: Sì, glielo passo subito.
1: Prego, non avevamo capito. Mi sente male, ci vedremo. Arrivederci. Ma...
3: Non capivo. Non capivo chi cercava. Che stile, è la foto di Pete di Trilli nella foto.
6: Noi siamo... Non mi fare foto.
3: Perché?
6: Perché odio le foto.
3: Ma no.
1: Guarda, non sei ricordo di no.
3: Ma fai niente.
1: Sì, non
3: l'ho
1: detto.
3: No, adesso accompagniamo le giugne.
6: No, tu sei scemo.
3: Dai.
6: No,
3: dai.
6: No, devo guardare le foto.
3: Accompagnami un attimo.
1: No. Non capivamo chi era, non venne bene.
3: Non capisco, non
1: capivo. Se poi invece di dire così dicevo.
3: Immagino,
1: in perfetto francese, no? Non capivo.
3: Ma vaffanculo, ah, non capivo. Chi cazzo cercava? Lui manco ha capito. Allora non so se rispondi con il telefono e loro rompi il cazzo,
1: Qua magari
3: rispondo
1: io il telefono. Pronto, sto cercando.
3: Stai cercando a comodo, che
1: è già! Allora?
3: Chiamo a passare a Capoloto, per piacere!
6: Non ci ha voluto combatterci di tanto.
3: No, ma che reale, va benissimo. Ci sto lavorando per io su quella macchina. Ci sto lavorando io su quella macchina, va benissimo. In seriale.
2: Che male pazzesco.
3: Dai, dovevi continuare.
2: È malissimo.
3: Dai, rifai i te.
2: No, non abbiamo neanche...
3: Come no? Abbiamo tutto.
2: Portami da Giulia.
3: Ma vacci!
2: Come ci vado?
3: Domandami. Dai, mi secca. Pisciami addosso.
2: Ci andiamo con la macchina. Con la macchina.
3: Tieni. Hai attento però, eh?
2: Ti correrò.
3: Che è l'unica macchina che ho.
2: Vabbè, oh, io vado.
1: Ma la torna adesso,
2: eh? Torno quando cazzo mi pare a me.
1: Il router l'hai lasciato che si connette?
2: Sì.
1: Con Alice di Stella, Alice Azzu. Si esce!
6: Non è vero.
2: Oppure si esce.
6: Era uno scherzo,

0: Sì, faccio le cose accese, sì, rientriamo questo.
1: Funziona un cazzo di porco Dio.
0: Ma che è successo?
1: Non riesco a capire il problema.
2: Ma c'era la rete?
0: No.
2: Ma ancora no. Che stai a fare?
0: Stavo lavorando di stile, sono venuto una pagina per film.
2: Una pagina per?
0: Prima.
2: Ah.
0: Metto la pagina con l'autore, tutte cose. Sono un po' modificato un po' di quello di stile. C'è una cosa che non capisco. È acceso? Noi facciamo il tè! Quale preferisci? Il tè questo giallo, fine classico?
2: No, il verde.
0: Il tè verde. Minchia di zucchero.
2: Ah, c'è. Ma sto ricchione sta ancora registrando?
0: Sì.
2: Minchia! Tra poco si occuperà tutto il disco.
3: Asbesto, testa di cazzo!
0: Lo zucchero ci vuoi?
2: No.
0: Sì.
2: Qua?
0: Qua.
2: Porco di clero. Che gran rotta di cazzo. Dovrei essere una mezzo codice, se si può.
0: Sì? Non lo danno.
2: Beh, il problema è più o meno un quadrato, però ho provato a fissare, funziona uguale. Cioè, sono sicuro di qual è il problema in realtà, però non riesco a fissarlo.
0: Oui. Esci di qua, tu. Porca puttana, chi ha portato la lavoretta di qua?
2: No, minchia, qua casca tutto...
0: Lo so, non lo fa. No, non si tira più. Porco due.
2: Quello sì, no? Come dove girava?
0: Verso... qui.
2: No, proprio rotta.
0: Porca puttana.
2: Beh, mi tiro là sotto il bicchiere, no?
0: Se no di qua esce a tipo... Vediamo come esce. Come esce?
2: Non esce.
0: Aspetta, rimane scontato.

0: Oh, che palle.
1: Che palle. Anzi, ti stai divertendo a cogare come un pazzo.
0: Ah, sì. Però mo me lo del tuo perché non penso sto bar, io devo ancora fare parecchio di quel lavoro. Sono ancora all'inizio, devo fare le liste concatenate, autogestite, sorts. Devo fare la gestione degli errori, perché voglio farlo in modo che tu possa decidere dove deve andare, no? Se lo vuoi stampato, se lo vuoi loggato in un file. Non so quale cosa si devono fare. Quindi sto proprio in alto mare. Se non riesco a fissare sto funzionando di bug, alla fine è la morte. Ma sta uscendo acqua da qua. Ah, solo acqua dici.
1: Acqua calda, no?
0: Ah.
1: Perché l'acqua calda c'è la bustina per te?
0: No.
1: Sta pure uscendo qualche particella di caffè.
0: Ah, teina e caffeina insieme. Con un corretto.
1: Ma noi di solito lo facciamo di qua, ma di qua se è stato spostato. Non è che la mano a terra tipo una volta in faccia. Oh.

0: Saranno belli che scaduti con la data di trascritta a mano.
1: Io sono un po' incasinato allora oggi. Sì, sì, poi c'è pure Giulia, quindi puoi capire.
2: Puoi capire quale rompimento di palle. Allora,
0: esatto. Vediamo come siamo. Queste donne che arrivano pronte di coglioni.
1: O ne parliamo per telefono più tardi?
0: Ecco, arrivano e cominciano a riempire di borse, di borsette, di scrivanie dove ci dovrebbero andare solo con
1: se vuoi venire, per me è ok, per dire. Se riesco a riprendere
2: 20
1: minuti, sì. Poi sicuramente 20 minuti, insomma, li troviamo, dai. Ci chiudiamo in bagno, io e te.
3: Non lo voglio più in quel bicchiere.
2: Mamma mia.
1: Va bene, dai.
0: Le bestie maledette le lascio a casa.
1: Ciao, papà.
3: Sì, perché eravamo con la macchina.
1: Vai, vieni, devi parlare di lavoro, una cosa importante. No, non devi parlare con te, devi parlare con me. Non sì, hai visto i panettoni?
3: No.
1: Abbiamo la provvista.
2: Si è rotta, sì, l'ho visto, si è rotta la manopola qui, quindi da qui non esce più.
1: Perché qualcuno l'ha girata perché verso lì.
2: Qualcuno l'ha girata verso qui e si è rotta e non si trova più la manopola, non si sa dov'è.
1: Giratela con la pinza.
2: Giratela col cazzo.
1: Aspetta, che ci penso io.
2: Vedi? Com'è venuto?
1: Cazzo, i panettoni però non mettetele in mezzo alle palle.
2: Ok, allora è venuto. Schifo.
0: Però è giusto.
1: Certo, ma da lì viene una merda il tè.
2: Certo che viene da lì una merda. Sì,
1: ma voi siete hacker dei miei coglioni però, scusatemi.
0: C'è una prova di quello. Testa di cazzo. Arriva lui.
2: Vale, arriva lui.
1: Certo. Avete smontato tutto con questo.
2: Hai capito? Capito?
0: Questa cosa non c'ha più la manopola, tutto rotto, avete sminchiato tutto. Usa il tuo cazzo, tanto le dimensioni sono le stesse, l'utilità è quella.
2: Sì, lì.
3: Questo?
1: Dai, sono le bustine.
0: Ecco, io ci verranno la vita.
2: Aspetta, non dovrei uscire. Perché lui deve riparare.
1: Certo, se trovassi gli strumenti che voi perdete.
3: No,
0: dai, pure mi sono
2: detto. Dai,
0: no.
2: Io prendo l'altro io, dai. Mira, quello bene.
1: Niente, ah, pinzetta non ci sta.
3: Guarda,
1: che cosa sta facendo? Non c'è la pinta, non c'è.
2: Ma qual è la pinzetta?
1: Quella con i peppucci gialli.
2: La pinzetta con i peppucci.
1: Non usata fino a niente. Ma poi io gli l'ho messa qui.
2: Tu?
1: Sì, io, che cosa ci ho fatto qua?
0: C'è smontato pezzi per il disco per fare in PC con Norab.
1: Orpheus.
0: Vediamo
1: come si gira, Dio crane.
0: Lui non fa mai cazzate.
1: Lui che ha una cazzata di mente. Ma guardate il bordello che avete fatto.
2: Ma sei un minchione. Ma è un minchione, oh. Un
1: fede dappertutto.
2: Sei un minchione. Comunque quello...
1: La tazza con i peli.
2: Quello non verde è più buono.
0: Ma a me piace tutto verde.
1: Quello verde è una merda, è velenoso.
0: Sono di merda. Però, vabbè. Ciò che ho visto molto male.
2: Beh, che è furro, ci girano meglio. No, vabbè, non è
1: brutto. Ragazzi, che...
0: No, no.
1: Ma tu, te? Sto vedendo quello verde.
2: Ecco, da noi da qui lo dovevamo no, fare. Vedi da dove lo fa, da qui.
0: Sì.
2: Che viene...
1: Guarda che sta di paglia, eh.
2: Quello giallo.
0: Ho visto che bicchieri sono
2: buoni. Questo l'hai sempre fatto. Quando lo facevi tu, no, eh? Che combinavi il bordello dalla mattina alla sera.
0: Oh, visto che i bicchieri sono pochi, suggerisco ognuno di pezzarselo da una parte.
4: Dammi il bicchiere, va.
0: Era da lei che deve fare una cosa precisa, scrivere un nome in pronto digitale.
3: No, ma così pronti sempre due, non sprechiamo bicchieri.
0: Su quello di asbesto ci scriviamo coglione.
4: C'è proprio un cazzo, eh?
0: Cosa di rete?
5: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti a cazzo duro come fosse antani.
6: Bello vibra petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un pepe vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge dentro come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sbirra intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il betone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del pistone volto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
4: Niente internet, e vabbè.
3: Arinta bicicletta, Arinta bicicletta.

0: Meglio, io mi mangio tutto il panettone.
1: Con una mano.
0: Ma bello questo documentario di Rai Educational, è un documentario vecchio.
1: Un po' male compresso. Ma il tuo modo di continuare, cioè, soprattutto, cioè, è quello della pace. Cioè, trovate, e poi perché avete un termine, una prima versione vecchia, per esempio adesso c'è la 262, mi sembra. E poi avete un termine della serie 260. Quindi voi non scaricate più 32 MB alla volta, ne scaricate solamente 400, applicate la toppa al vecchio e avete di nuovo. Ok. Poi Radio vi ho scritto che nel competito valga stata anche la app Linux che è dentro il nuovo avere quella che c'è sotto. Ok. E poi ho scritto un'altra cosa sotto dove vi consiglio vivamente dentro quella cartella USR source. Vi dico che quella cartella fa, diciamo, non è, cioè la potete mettere dove volete voi ragazzi, però questa è, diciamo, una cartella preposta per contenere, diciamo, sia i kernel che anche applicativi che girano più a basso livello, come per esempio i driver o altre cose, cioè, è una regola per noi, potete metterlo dove volete, però diciamo io consiglio di metterlo lì. Cosa ci serve per ricopiare un kernel? Ecco, grazie. Allora, ci serve innanzitutto, non seguo questo sistema, ci vuole innanzitutto un compilatore, ok? GCC. Poi ci vuole delle librerie che si chiamano NTLSS, sono praticamente delle librerie che vi permettono di compilare una piccola interfaccia, che ora vedremo, testuale, interattiva, vi permette di configurare il kernel in maniera molto più rapida, perché avete un menu con tutte le funzionalità, potete scegliere di abilitare una funzionalità piuttosto che un'altra, eccetera. Ok, e sentirete anche l'applicativo Mavic, è un programma che sostanzialmente vi permette di eseguire più task. Praticamente vi dice, dopo vediamo meglio perché così è spiegato, quindi è un po' difficile, lo vediamo subito. E ultima cosa, se state compilando un kernel della serie 2.6, cioè quello che sono uscito adesso, avete bisogno di installare un pacchetto che si chiama la Module Init Tools, sono praticamente delle utilità, un programma di utilità per la gestione dei moduli, che sono diversi dalla serie 2.4. Qua ho scritto in basso come poter installare tutto sotto Debian, per esempio, dove lanciate il comando apt-get install Module Init Tools. Mail, GCC e libnbus esterno. Attenzione, perché ho messo libnbus 5 dentro? Perché non sono necessarie solamente le librerie in formato binario, ma servono anche gli iter, praticamente i file di inclusione per compilare. Invece, se avete una Debian, dovete compilare, installare i pacchetti Debian, se avete una Slack, dovete installare i pacchetti Slack, se avete una Red Hat, dovete installare i pacchetti Red Hat e così via. Comunque i nomi sono gli stessi, basta che usate l'interfaccia, cercate queste stringhe e le trovate. Ok, questo è un po' più della compilazione. Sostanzialmente io mi fermo qui e ora mi siedo nel computer e lo facciamo. Lascio questo qua nella vista e mi insegno proprio a svolgere questi passi uno dopo l'altro. Quindi prepareremo il kernel, lo salteremo nel dentro, lo sposteremo, lo scombatteremo, applicheremo delle patch, cosa che comunque non farò

0: c'è qualcuno online, mi vuoi tenere il microfono? Io sarei felicissimo.
1: Ma un'asta, un'asta, perché altro cerca un volontario per andare a cercare un'asta.
0: Un'asta
1: per il microfono. Tecnologie, no?
0: Allora, io nella mia auto ho già scaricato i pacchetti del piede. Io ho scaricato questi pacchetti, vedete? Linux 262.dart.bizz2. Questo è praticamente l'archivio TAR che vi stavo prima dicendo. E occupa circa 38 MB. Adesso cosa dovremmo fare? Lo dovremmo estrarre e posizionare nella cartella USB-SRC. Quindi per estrarlo metteremo questo comando. XF

0: Qualcuno di voi non conosce Dale? Se non... vabbè, lo spiego. Allora, che Dale che dice di scoprire un Kevin?
1: Vabbè, mandar. Ci vorrebbe una lezione solo per TAR.
0: Sostanzialmente TAR è un applicativo che permette di, diciamo, di compattare dentro un unico file una cartella. E quindi sia la cartella, sia i file e le sottocartelle che ci sono contenute al loro interno. Poi abbiamo bisogno di un successivo programma che si chiama, in questo caso, BitZip2, che prende questo archivio TAR e lo comprime. Lo comprime e comprime di molto. Ora faccio vedere la sintassi, aspettate un po' più difficile. Ovviamente è diventato questo comando. Cosa vuol dire questo comando? Vuol dire TAR, cioè lancio TAR, poi gli dico come parametro X, cioè estrai, fare extract, è la seconda lettera della parola X. V sta per verbose, cioè questa scritta di file che lui ha estratto, ve lo fa vedere a uno. F sta ad indicare che stiamo estraendo un file, e non stiamo diciamo, scombattendo un nastro, perché TAR nasce come lettore di nastri, utili nastri. Mentre in questo caso diciamo F, cioè stiamo estraendo un file da un file. La G sta per c'è un parametro che ci dice che noi ci stiamo riferendo a un archivio di tipo BZ2. Se noi facciamo mandar, vedete, questo è il pagine manuale. Se vediamo giù, vedete? X sta per extract. Poi vediamo. F appunto sta per file.
1: Facciamo comprimare questo. No, la voglio dire. Facciamo comprimare sul mattino, forse. È una settimana.
0: Sì, che facciamo un po' di
1: esame, faccio un po' di esame e poi sorbì.
0: Ok? Qua vedete? Verbose. Cioè, fammi vedere la lista dei file che stai estraendo uno a uno. E poi in basso. No, vabbè, sopra. Leggere da sopra. Sì, lo faccio vedere che ci
1: sono i commenti.
0: Ecco qua, vedi qua. Genere. Quindi, se io faccio un esempio nell'S, ecco qua che mi trovo la cartella del piano
1: estratta.
0: Dove la devo mettere questa cartella? In USR source. Quindi dovrei fare un CP, MRV, Linux 2.6, in USR source. Ok? Io non lo faccio perché già ho fatto, non vorrei sporcarmi l'archivio che ho estratto prima. Vi garantisco che il comando funziona e avrete praticamente questa versione. Vedete? Linux 2.6.2 è stato quello. Bene, allora abbiamo estratto l'archivio, cosa dobbiamo fare? Dovremmo installare gcc eccetera eccetera, cosa che già in questo puntale è installata. Dovete entrare dentro la cartella. Ok, dovrebbe essere così. Esport. Ok, a questo punto dovremmo iniziare a configurare il PM. Ok, la configurazione del PM si può fare in tanti modi. Ci sono delle interfacce che vi permettono di farlo e sono tantissime. La più vecchia, cioè quella più vecchia in assoluto, vi faceva le domande, vi fa ancora le domande, a una a una. Cioè ci sono 400.056 funzioni del PM e tu mi chiedi, la vuoi questa? Sì. Vuoi quest'altra? No. Vuoi quest'altra? Sì. Eccetera, eccetera, per 45.000. Poi magari voi avete sbagliato a mettere una delle comunità. E questo era molto bello, molto bello. Poi invece abbiamo noi quella che abbiamo usato la maggior parte della gente, è questa qua. Ora non spiego come si chiama, ma se non la faccio vedere poi vi spiego come si chiama. Vedete? Quella famosa Come ti lancia? Allora, esco. Basta dare il comando make una comp. Se volete per esempio un'interfaccia di tipo GTK, cioè visuale, che potete gestirvi con mouse, potete fare make gcomp, che sta per nome. Se volete un'interfaccia KDE, siete fatti ma va bene, dovete fare make xcomp. Ok? Vi presenta, vi si presenta davanti un'interfaccia più facile da usare. Noi useremo make comp. Vi potete accorgere ora, da ora in futuro, che il comando make accetta vari argomenti. Cioè io posso dare make-compit, make un altro tipo di comando. Questo perché make è appunto un'attività che ci serve per effettuare varie operazioni. Cioè, praticamente make a sua parte si chiamano target, che sono praticamente questa cosa qua, questo secondo parametro. Voi gli date un target, lui si legge un file, che si chiama makefile, appunto, cioè il file di make. Dentro il file di make, per ogni target, ci sono scritte proprio i comandi di shell che il make deve fare per ottenere quell'operazione. Quindi è un modo per semplificare le cose. Quindi ora faccio make in un compito.

Perfetto. Questo è il messaggio. Dobbiamo fare una funzionalità del PNL si può, diciamo, compilare in due modi differenti. Si dice che si compila built-in, cioè dentro il soggetto, dentro il binario del PNL, quando praticamente appunto questa funzionalità è proprio incorporata nel suo interno. Un altro tipo di compilazione è quella modulare, cioè è praticamente quella funzionalità non viene inserita all'interno del binario del PNL, ma viene messa in una apposita cartella, in modo tale che a necessità può essere linkata, cioè può essere diciamo, accorpata al PNL e eventualmente anche rimossa. Questo è un bene perché il PNL praticamente è piccolo, avere, cioè, fare in modo che sia, non sia troppo grosso. Cioè si può fare qualcosa di migliore. Dopodiché, quando vi serve un modulo, dovete chiamare un comando per caricarlo all'interno del PNL. Quando non vi serve più, dovete lanciare un altro comando che ve lo stacca dal PNL. Pensiamo per esempio alle schede audio, oppure ai dispositivi tipo il modem, alle schede di rete, alle schede wifi. Le cose più facili da capire sono: io ho una schedina la inserisco nel portatile. A questo punto mi servirebbe utilizzarla, quindi diamo un comando nell'attiva, io la uso. Poi quando non mi serve più la tolgo dal portale, è inutile che comunque mi tengo un pezzo di codice e gli eseguo. Come si configura qua, come sono le voci? Io non le posso dire tutte, ma ci sono. Opzione qua, cioè allora inutile che vi spiego che per spostarsi dovete usare il reset, per entrare in una zona dovete avere l'invio, penso che sia semplice. Una cosa importante è questa qua: quando non sapete cosa fa una funzionalità, andate qui sul web. Questa qua addirittura se siete nella zona più nella radice di questo albero che noi prima stiamo navigando, premendo su app, avrete praticamente una piccola spiegazione di quello che io ho detto fino adesso, come potete vedere. Vi parla di come si compila una funzionalità, di come si compila modulo, come quali sono i tasti che dovete usare per l'interfaccia e così via. Ok. E ne iniziamo. Questo qua, abilitando questa funzionalità, tecnicamente state dicendo al PNL di includere, di farvi vedere nell'elenco tutte le funzionalità che ancora non sono spostabili.

0: qua sono startup in generale che praticamente vi permettono di selezionare come si deve comportare il sistema per la gestione dei processi. Diciamo che questa parte qua dovete, generalmente quella che trovate già nell'interfaccia è quella che dovete usare, non la dovete cambiare molto. Io non voglio spiegare troppo come funziona l'interno perché mi confonderete troppo. Questo cambio è importante, è il supporto per il caricamento dei moduli, quello che dicevo io. Se non abilitate queste cose, non potete utilizzare questa funzionalità di inserire e staccare i moduli. Quindi qua dovete scegliere, sì, abilita il supporto per i moduli caricabili, abilita anche lo scaricamento dei moduli. Questa è una funzione nuova nel 2.7. Cosa significa? Significa che mentre nel 2.4 si possono sia togliere che levare i moduli, nel 2.6 potete dirgli praticamente di caricare un modulo ma di non scaricarlo più. E questo, diciamo, per alcune applicazioni di sicurezza comunque è importante. Per esempio chi gestisce computer che fanno in rete, che possono subire degli attacchi, che utilizzano appunto dei moduli, in questo modo diciamo siete sicuri che i vostri moduli non vengono scaricati. Potete anche per esempio scegliere di forzare la funzione di un modulo, oppure di attivare questa funzionalità che è il caricamento automatico di un modulo quando il cliente si accorge che ha necessità di un pezzo che non esiste, lui se lo carica automaticamente. Ecco, questa è importantissima. Tipo di processori e funzionalità. Ecco, se sbagliate a configurare questa voce, otterrete un kernel che non funziona, perché dovete stare attenti all'architettura che voi abituate sotto. Per esempio, se state compilando un kernel per un processore tipo Pentium 133, dovete selezionare questa voce, questa qua, Pentium Classic. Se avete un Pentium MMX, quest'altro, Pentium Pro, eccetera, via discorrendo. In questo caso, questo portatile è un Athlon, quindi io seleziono con spazio questa funzione e voi mi esce dal menu indicando il punto qui, Athlon, Duron, K7. Per esempio questa opzione serve per attivare il supporto per il multiprocessore, cosa che nei computer di base generalmente non esiste. Questa opzione qua è di nuovissima introduzione, permette praticamente di abilitare il parenting. Detto diciamo in modo facile, il parenting è una funzionalità dei kernel che diciamo permette di avere più un computer più, che risponde più facilmente alle applicazioni che fanno molto input output. Questo qua, machine check, questo praticamente è una specie di rail software del kernel che si occupa di informarsi se vengono rilevati i problemi di riscaldamento, fallimento di alcune operazioni e così via. Ecco, capite bene che nemmeno io riesco bene a capire tutte le funzionalità del kernel, però riesco a ottenere un kernel che funziona lo stesso, perché non tocco quasi mai le cose che non conosco. Ecco, cioè mi informo più che altro sulle voci che trovate, però quando trovo una funzionalità non, che la lascio, se è già nettato, generalmente io lascio inserito, non lo tocco. Ecco, questa qua invece è la gestione della legislazione. Dovete, se volete attivare la gestione diciamo del power saving, dovete premere qua e abilitarlo. Se volete per esempio il software suspend, sapete cos'è il software suspend? È la sospensione dei portali. Quando vai nei portali che vedi Windows, poi vedi il tasto di alimentazione, tu gli fa una sospensione, praticamente salva lo stato della RAM, di distributore, o una partizione del disco, e vi permette poi la successiva accensione di ritrovarsi nello stesso stato in cui lo avete lasciato. Questa è la funzionalità che esiste. Infatti c'è anche il suspend to disk. La CPI invece è un tipo di interfaccia che permette di controllare lo stato delle batterie, la velocità delle ventole, di applicare diciamo lo scaling delle frequenze del processore e così via. L'APM sostanzialmente è il predecessore della CPI, cosa che diciamo se avete compilato la CPI e vi funziona, conviene togliere l'APM, risparmiate il byte nel PM. Questo qua invece però è il Frequency Scanning. Cioè potete praticamente, se avete un po' di storie tipo tipo Speedstep o queste cose qua, vi permette di scalare il consumo del processore e quindi risparmiare in batteria. Queste invece sono le funzionalità, diciamo, dei bus, quello che puoi vedere nel computer. Per esempio, nei moderni computer si può anche togliere il supporto per Lisa, ormai non si trova più. Invece dovete mettere il supporto per il PCI, se no non funziona niente. Certo, per la distinzione serve perché nel caso di un portale, come in questo caso, bisogna appunto inserirlo. Allora, vedete bene che io dentro questa voce non ho compilato il supporto PCMCI come built-in, ma come modulo. E così vede benissimo dalla M maiuscola che trovate attaccata alla voce. Come si fa invece a mettere built-in? Basta premere tante volte lo spazio fino a quando non avete questa situazione. In questo caso, niente, il modulo, diciamo, questa funzionalità non è proprio considerata. In questo caso invece l'avete considerata come modulo. In quest'altro caso invece l'avete considerato come built-in. Nel nostro caso lo lasceremo come modulo. Quello che trovate sotto sono compatibilità per i tipi di bus, cioè per i tipi di device di CMCA, che possono essere di solito questi tre tipi. Uno li compila tutti e tre e poi generalmente chiama da solo e cerca di capire qual è quello da utilizzare. Questo dovrebbe essere un supporto che non so veramente molto bene cosa sia. Questo qua invece. Sì. Allora, quando vedete la voce dove c'è scritto experimental, appunto vi dice che questa funzionalità è stata testata, ma non troppo. È sperimentale, quindi potreste vedere quello che volete. Un'altra voce che troverete è Obsolete, oppure Deprecated. Sono funzionalità del vecchio 2.4 che sono mantenute per compatibilità con applicativi che utilizzano il 2.4 ancora. Però diciamo che stanno per essere abbandonati. Cioè, probabilmente nelle versioni successive non le troverete più niente. Altre domande? In questo qua potete scegliere il tipo di formato del file eseguibile. Questo è un po' più in dettaglio di come funziona un eseguibile. Comunque vi consiglio di compilare tutto così, come ho fatto io. Ecco, qua andiamo nel corpo di tutto. I device drive, cioè i moduli che si occupano di gestire le verità. E qua iniziamo con tutta una carrellata di periferie scarse, USB, suono, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, questo è il supporto per la porta parallela. Se per esempio avete necessità di usare la porta parallela, lo potete compilare come modulo e poi utilizzare la porta parallela. Ma per esempio, se quando avete una stampante parallela, è inutile che lo compilate, lo potete semplicemente togliere in questo modo. Questo perché non ce l'avete compilato. Il supporto per il plug and play vi serve. Non c'è. Il supporto dei dispositivi per bordo. Sapete cosa sono i dispositivi per bordo? Sono praticamente dei dischi generalmente. Ho messo qua un supporto per un particolare modulo del cliente che permette di criptografare una partizione oppure un file. Cioè potete anche avere la possibilità di vendere una partizione e criptografarla interamente. Il sistema deve avere gestisce in modo criptografico. Quando voi spegnete il computer, se per caso qualcuno vi ruba il disco, non so, sarà quasi impossibile ottenere i dati allo all'interno. È la funzionalità che esiste. Questo invece è importantissimo, il supporto dei dispositivi a prova più grande. Questo lo dovete mettere per i dischi, perché ormai tutti i dischi hanno una capacità abbastanza elevata. Questo è il supporto per l'ARA, cioè per i dischi. Vedete questa situazione? Se voi non avete, se voi avete questo, siete in questo, combinati in questo modo, il vostro cliente non parte, perché non trova il disco. Quindi partirà magari all'inizio, però quando sarà il momento di trovare e andarsi a montare la partizione di root, non andrà avanti, perché non avrà compilato su internet il supporto per lì. Quindi bisognerebbe innanzitutto abilitarlo, e non solo abilitarlo come modulo, anzi abilitarlo come il team. Perché sempre i moduli salvati dentro un disco, dentro una cartella del file system del disco. Se il player non si trova, non trova il disco, diciamo, cioè il modulo locale del disco, quindi se non c'è il disco, come faccio a prendere il modulo per il canale leader? Bisogna metterlo con il disco. Mi sono spiegato? È importante anche questo, per lo stesso motivo di sopra. Questo pure per avere il supporto per il CD-ROM MIDI. Vedete, questo qua viene generalmente con metto bootin. Questo invece è importante per gestire il masterizzatore. Cioè, se avete un masterizzatore IDE non vi funziona sotto Linux, generalmente il motivo è questo, è quello che vi sto facendo vedere. Cioè, se avete questa situazione così, non ce l'avete compilato. Se invece lo compilate come modulo, allora potrete utilizzare il dispositivo IDE in un modo che io la spiegherò poi dopo. Quindi se avete un masterizzatore IDE, questa funzionalità dovete mettere. Sì, con 2.6 ci sono problematiche inerenti al CD record e alla gestione.
1: Sul 2.6 comunque lo scherzo di emulation support
0: funziona.
2: So che sta cambiando,
0: va bene. A me mi funziona.
1: Sì, okay, funziona.
0: Cioè, funziona lo stesso, magari in futuro sarà abbandonato.
1: Sì,
0: però per il momento ho letto di discussioni tra i maintainer del programma che CD record per masterizzare e il
3: Discord. Poi
0: non lo devi
4: ti accorgi che c'è il CD-ROM e ti devi caricare il modulo, non ti caricare il modulo del CD-ROM,
5: ti faglio riconoscere come
4: un modulo in modalità di discarica con quel modulo che va in emulazione, perché i software per masterizzare anche sotto Windows utilizzano dei driver particolari che utilizzano le catene SCSI, non le funzionalità della DAT.
5: Quindi per il masterizzatore con il kernel 2.6 consigli di compilarlo comunque?
0: Io lo uso, ancora devo intermi tanto, non ho la situazione chiara su questo discorso.
1: Beh, il problema
0: è dire che mi funziona esattamente quanto l'ho usato, però ci sto chiedendo, io copio col modulo.
1: Ah, comunque il problema fondamentale sta nel fatto che nei nuovi sistemi IDE questa roba qui, per quanto ho sentito dire, dovrebbe essere built-in dentro il core del device, cioè dire, invece di delegare questa roba qua al sistema operativo se ne occupa direttamente o la scheda madre o il controller o addirittura direttamente la stessa periferica, quindi in linea di principio è per questo che non si dovrebbe più tenere. Se hai un masterizzatore obsoleto, ovviamente conviene mantenerlo. La diatriba verte su questi punti principalmente.
5: Comunque sempre quella cosa che ho guardato sul led.
0: I discarsi si colombia media per sottovare le prime.
5: Anche se come dicevo tu, ci direi.
1: Esatto,
0: vedi. Se tu lo convivi come modulo, cioè essendo come modulo esterno, tu puoi sperimentarci di solo, cioè puoi caricare oppure no.
1: Comunque là ti spiego proprio la cosa che ti dicevo io. 2.6 CM, support direct writing to IDCD, eccetera, eccetera, dal sistema all'ARC, dovrebbe essere delegato direttamente all'ARC, secondo noi, che andrà via.
3: Soltanto
1: con un
3: masterizzatore.
1: No, io non dico niente perché uso architetture, quindi non mi ricordo questa roba qua. Quando usavo questa roba qui si doveva mettere per forza. Ora
0: sì,
1: non lo so. Si dice questo comunque in generale.
3: Il
0: discorso è che il 2.6 è facciamo da pochi mesi, quindi ancora devo capire
2: un po'.
0: Web va bene, poi qua sotto abbiamo una lista di chipset. Ovviamente questi sono i chipset che trovate nella scheda madre, che si occupano di gestire diverse cose. In questo caso, diciamo, io generalmente metto, qua di solito trovate selezionato il 21, per esempio qua, questi magari Cyrix, Compact, AMD, Cyrix, eccetera, eccetera. Io in questo caso ho messo solamente questo, lo posso mettere anche il bootin, che praticamente, essendo questo portatile un AMD, ho compilato questa funzione qua. Altre cose che devo dire su questa sezione, potete rifare, cioè, sono per abilitare l'ultra DNA. Esatto. scuse di mia by default ben avevo. Questa invece è la parte relativa ai dispositivi di scase. Su un portatile non ce ne sono, ce ne sono pochi. Però ho messo delle voci importanti, cioè il scase generic support. Sempre per il discorso del masterizzatore, essendo il masterizzatore di solito utilizza un'emulazione dello scase, bisogna attivare questo modulo qua. Questo con 2.4, con 2.6 e anche per le vendite USB. Per esempio, se avete una vendita USB che utilizza, diciamo, una particolare, si chiama un modulo che si chiama USB Mass Storage, dovete abilitare questa cosa qua, perché va tipo l'emulazione scarsa, è lo stesso che no. Poi qua se avete dispositivi di CNCI per attaccare dischi esterni scarsi al CNCI, dovete entrare qua dentro e abilitare le voci necessarie. Questo qua non c'è stato niente. Questo invece è un supporto per il RAID, cioè per un tipo di applicazione dei dischi che vi permette di prendere un tot di dischi e farlo diventare uno solo, oppure di prendere due dischi e farli diventare lo specchio di altri due dischi. Sono cose comunque a livello sistemistico che si usano nei server. Questo è il supporto FireWire. Io ho compilato qualcosa, non ho avuto modo di provarlo perché non ho niente di FireWire. Questo invece è il supporto per la rete. Se avete per esempio, volete fare un sistema firewall, un gateway, avete bisogno di commentare alcune di queste cose. Dovete innanzitutto premere così e abilitare il networking sul support. Poi dovete per esempio scegliere, se avete un modem, dovete abilitare il TCP, cioè il point protocol. Se avete una DSL dovete abilitare il TCP over Ethernet. Se avete una scheda wireless dovete entrare qua dentro e selezionare il modulo a seconda del tipo di scheda che vuoi avere. Vabbè, schede token ring, fibre ottiche, Bluetooth, supporto Bluetooth che adesso nei portati esiste, questo no. Supporto per l'infrarossa, per la morte infrarossa. Basta che faccio così, mi trovo le regole del. Sì. Dimmi. No, Bluetooth. Esatto, è il supporto per il Bluetooth perché non è il modulo del dispositivo, del chip. Poi esistono delle periferiche USB che si attaccano all'USB e fungono anche da scheda da Bluetooth, diciamo, da interfaccia Bluetooth. Poi lo chiede dopo nella sessione USB, c'è la connessione USB. Però bisogna abilitare, certo, devi abilitare il supporto Bluetooth, a prescindere. Poi se hai un chipset integrato nella scheda del tuo computer, funzionerà da solo. Se invece hai un dispositivo USB, hai bisogno poi nella sessione USB di attivare il supporto per dispositivi Bluetooth USB.
1: Perché è complicato?
0: Ecco. Poi questo è l'ISDN, il supporto per la telefonia, questo è il supporto per i dispositivi di Bluetooth. Faccio notare solamente questo, supporto per il mouse, che ci vuole penso, e supporto per la categoria dei mouse PS.
1: La maledizione. A me non funziona il click direttamente sul tappetino.
0: Poi un'altra cosa che notate nel 2.6 è il supporto per lo speaker di voce, che anziché essere in ambuse spesso, qua lo trovate direttamente dentro l'unità di FM. Se poi lo togliete, non bipperà, non fa più niente.
1: Io mi domando il perché di questa cosa.
0: Ecco, questa è l'azione del dispositivo a carattere. I dispositivi a carattere generalmente sono al giorno d'oggi quasi tutte le periferie che non sono dischi sono dispositivi a carattere. Esempio schede video, schede audio, la scheda CP, eccetera, eccetera. Infatti qua vedete che c'è questa sezione specifica per la CP. Supporto GP, in particolare io qua ho messo supporto del chipset via perché questo computer era una radio, per esempio. Vedete che c'è anche il supporto per Nvidia. Questo che vedete qua invece è il direct rendering, che è una cosa che usa X per accedere direttamente alla memoria della scheda video per fare applicazioni pesanti, come per esempio i giochi o applicazioni 3D. In questo caso ho attivato questi due moduli. Questo è il supporto per il CNCI, che però è una scheda. Questa mi sembra che sia una scheda per sincronizzare i palmari con quello del computer.
2: Una volta che partito
0: Multimedia Device invece è la zona specifica per attivare il supporto per le schede di acquisizione video. Perché quando voi mettete il computer potete vedere la TV, ascoltare la radio, attaccare un video registratore. Attraverso queste voci potete scegliere qual è il vostro tipo di scheda, compilare il modulo e poi all'avvio del computer utilizzare la scheda. Questo è il supporto della grafica. Praticamente in questo modo potete. Non so se voi avete visto la console. All'inizio quando parte la console, no? Che ha i canali di corso. Potete con questa voce potete abilitare il campanello. Praticamente il kernel può utilizzare le funzioni della scheda video per ottenere una console a risoluzione più alta. Quindi potete avere console a risoluzione 1024x768, 1400, tutto dipende dalla vostra scheda. In un sistema tipo desktop può essere bello farlo, in un sistema tipo SQL non fa nessuna differenza. Quindi per attivarlo dovete abilitare questa cosa qua, support for impact device. Abilitare questa impresa VGA Graphics Support. Entrare qua dentro console display drive support, abilitare il frame buffer console support. E poi questa qua è la logo configuration, in due serie vi permette anche di dire con quale risoluzione di colore potete visualizzare quel pinguino che vede all'inizio quando va il sistema. Vabbè, non spasso più alto. Ecco, qua invece è il supporto per il sonoro. Ecco, a partire dal KM26 è stato introdotto il supporto dell'AXA. Allora, praticamente fino al 2.4 ci sono due modi di gestire schede audio, l'OSS e l'AXA. Poi mi dicono di fare pausa. Facciamo pausa? Vabbè, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi continuiamo.
2: Annuncio.
0: Oppure finisco che l'elenco e poi facciamo.
2: Finisci l'elenco e facciamo. E poi devi annunciare la scatoletta magica.
0: Ah sì. Beh, finisco un attimo l'elenco dei ferri e poi mi fare pausa.
2: Se no.
0: Stavo dicendo che ci sono due modi sotto Linux di gestire schede audio. Sono SS e ALS. Diciamo che OSS al momento dal 2.6 comincia a essere dato come deperente, quindi io preferisco compilare l'altro. Tra l'altro l'ASA è secondo me è migliore perché permette di gestire un po' meglio la scheda audio. Per esempio con Humbuster Live l'ASA mi permette di fare
2: il template,
0: cioè di sentire, di aprire più in AMP, più XMMS insieme e di sentire tutte cose contemporaneamente. Invece con OSS non mi pare che non funzionava. Quindi basta entrare, abilitare il supporto delle schede sonore, e io ho fatto come modulo, giusto perché mi capita meglio. Poi andare qua dentro, a differenza del Linux Sound addirittura c'è l'alza. Poi dove qua c'è scritto PCI Device, dovete scegliere la vostra scheda. Vi posso garantire che qua ci sono quasi tutte. Questa per esempio, in questo portale che c'è la mia 82C686A, se avete per esempio una Sound Blaster la troverete, mi sembra, qui sopra. Creative, no? No. Dove qua, questa qua, vedete?
2: Sound Blaster Live.
0: Importante se avete applicativi tipo vecchi, abilitare l'emulazione per l'OSS. Perché ASA vi ha mostrato una specie di strato software che mi permette di far funzionare lo stesso programmi che usano le vecchie librerie. Quindi basta spuntare questa cosa qua, OSS API Emulation, OSS Mixer API, OSS TCM API, eccetera, eccetera. Okay. E alla fine abbiamo il supporto USB. Quindi abilito come modo il supporto USB. Per esempio, come diceva Riccardo, qua abbiamo il supporto per i dispositivi Bluetooth, abbiamo il supporto per le stampanti, il supporto per le penne ottiche, USB. Poi, all'interno di questa sezione del supporto delle penne USB ci sono diversi tipi di dispositivi che possono richiedere eventuali altri tipi di voci della comunicazione. Questo qua mi sembra che sia il supporto per le tastiere USB e per il mouse. Altri dispositivi, come abbiamo lo scanner qua sopra,
2: c'è di tutto,
0: tavolette grafiche, altre cose, diavolerie varie. Vabbè, facciamo una pausa e poi continuiamo. Dobbiamo ricordare che là c'è una scatoletta delle offerte, se volete. Va bene. Se per esempio la vostra fabbricazione di tutto è S2 e voi avete questo compilato con un modulo, cioè così, non troverà questo di tutto, quindi andrà in panico e sarà lì ferma. Non potete fare altro che ricompilare il PM. Quindi attenzione a questa opzione. Se avete un file system S2, come tutto file system, mettete l'opportunità. Processo di versione S3 o se avete Ryzen. Qua sono altre opzioni, per esempio l'opzione per il file system di CD-ROM, quello tipico di sono in PS60, oppure il supporto per CD-ROM tipo di stile Microsoft, il supporto per partizioni tipo DOS, fatto 32, anche nel TFS ma non so la lettura, anche con due esempio perché il supporto della scrittura è solamente modifica, quindi è solamente modifica di file. Non potete creare nuovi file, non potete eliminare i file, non potete modificare solo i file esistenti. Quindi vabbè, diciamo praticamente il TFS lo potete solamente leggere, non lo potete scrivere.
1: Sì. Scusa, non è che cioè, non puoi solo modificare, puoi proprio sovrastire, l'importante è che già ci sia la entry.
0: Ok, una precisazione importante.
1: Cioè puoi riscriverlo da zero, ci metti un'altra cosa, l'importante è che ci sia la entry nelle NTFS, perché non sono correttamente gestite.
0: Però diciamo che non è proprio un file system del tuo scrittura tipico, va? Cioè non è molto usato di questo, non tu hai provato.
1: Io ho provato quello 2.4 e mi ha sputtanato un
0: game. Non fate come lui.
1: Questo non lo so.
0: Non vi fidate.
2: O fate lo semi diverso.
0: NTF, capisci? Sì, capisci? Ma scrivere le NTFS pure, o se sei, o se sei, però come diciamo che la qualità è insomma è fidata, però se mi dici che hai avuto, sì, può essere funzionale, anzi, funzionale. Ok, poi abbiamo un'altra parte importante, questa, Network File System, che vi consente praticamente di montare partizioni e o cartelle da server di rete, cioè per esempio quello che si fa con Windows, no? Le cartelle condivise in rete, dovete abilitare questa funzione qua, che è la funzione per appunto Windows Shares, le cartelle condivise di Windows, oppure se volete fare condivisione di porzioni di file system via rete tramite macchine Unix, dovete abilitare il supporto NFS, cioè Network File System. Se dovete fare da sempre, dovete spuntare questa casella, eventualmente se volete voi potete divertire a provare queste funzioni qua. E se invece dovete fare da client, cioè dovete voi montarvi delle cartelle che un altro server mette a disposizione, dovete spuntare questo file system, diciamo, diversi che non ho mai provato. Tipi di partizione, questa lasciamo perdere, e poi c'è supporto per il linguaggio nativo, che chiaramente conviene lasciarlo come sta. Questa è la codifica dei caratteri, diciamo, che Kernel utilizza come predefinito. Ok. Queste qua sono opzioni, diciamo, di carenaggio, vi permettono di fare del debug, ma producono un kernel più pesante e più lento.
2: Ce n'è una importante, secondo me, di
0: Quale?
2: Il Magic SysRequest, che ti permette di chiudere comunque la macchina in modo dignitoso quando ti si pianta il kernel.
1: Quando vai in panico.
2: Se abiliti
0: kernel debugging,
2: sì, c'è Magic System, quello non fa male abilitarlo, diciamo.
0: No, non
2: quando ti si pianta la macchina c'è una combinazione particolare di tasti che non ricordo, ecco,
0: c'è scritto
2: che vi permette di chiudere il file system, di bloccare la macchina in modo
1: fare
0: di fare meno danno, diciamo.
2: Esatto.
0: Allora lo mettiamo.
1: Anche se comunque con SysRequest c'è una race condition con PCMC e CS sotto 2.4.
2: Traduce in termini umani.
1: In pratica, in pratica se mettete lo
2: puntate l'opzione X-Ray e abilitate il supporto di CNC e CS, quello che ho fatto vedere il card bar support di CNC.
0: E schedina è quello che si può.
2: Esatto, se mettete insieme servite una rest condition nel sistema che
0: in pratica è
2: che cos'è la rest condition? La rest condition sono una condizione di costo, nel senso che i processi trovano a una zona di memoria o comunque una parte del disco che è già bloccata in maniera esclusiva da un altro
6: problema. Ma è un problema di sicurezza.
0: Più processi cercano di accedere a questa cosa, ma nessuno alla fine lo fa.
6: Si può utilizzare per fini diciamo allegri e poi in allegria prendere il possesso della macchina di qualcuno
2: il locale sì ecco. Il locale
6: questa è la cosa interessante,
0: ma l'importante che è il mio. Va bene, poi alla fine qua abbiamo queste cose qua che io ho messo i direttivi,
6: sì, perché suonano bene,
0: sono diciamo algoritmi di crittografici per il file system, diciamo, per crittografare le funzioni del disco. Ok, ora abbiamo finito praticamente di configurare, adesso cosa dobbiamo configurare? Come si fa? Vogliamo provare?
6: Ma puoi fare anche adesso comunque altro green screen eccetera.
0: Ok, quando abbiamo finito, dobbiamo praticamente uscire dall'interfaccia. Quando noi, anzi no, possiamo fare due cose. O salviamo la configurazione attuale in un file che vogliamo noi, per esempio, mia config. Ok, oppure uscendo, uscirà, lo vuoi salvare, quindi così. Oh, vedete qua cosa dice? Praticamente lui ha creato un file .config. Se io faccio ls-la lo ritrovo esattamente. Come si fa il page da pure?
2: Function tastino sopra. Cursore sopra.
0: Ah sì. Ma vedete qua? .config. È un file di testo praticamente dove per ogni funzionalità c'è scritto sì o no. E lo possiamo voler anche vederla. Vedete? Per ogni configurazione c'è scritto yes se è stata configurata. Oppure dovrebbe esserci scritto anche la M da qualche parte se è messa come modulo. Comunque, ok, adesso che abbiamo configurato, inizia la compilazione del core. Che con il 6 è facilissimo, basta scrivere mail. Sì. Non è consigliato tutto. Sì, lo puoi fare. Generalmente lo trovi nel CD, lo trovi anche sul sito. Ci sarà in questo punto qua, questo file config sarà nominato in questo modo, tu lo prendi, lo nomini .config, poi apri il file make.config e lo personalizzi. Lo puoi fare, sì. Con la Debian di fare, si vedeva Debian c'è anche il file.config perché è 2.4.18, io l'ho visto. Ok. Quindi a questo punto per compilare basta dare un make, solo make. Ah, attenzione, se volete sapere quanti tipi di target supporta il make, basta fare il make. In questo caso, make, e voi iniziamo più, cioè, ci sta, però ci stiamo. Nel frattempo è il posto sta tremando. Ora, la cosa simpatica delle due serie è che rispetto al 2.4, non produce quella quantità immane di output incomprensibile, ma è un po' più pulito e vi dà la possibilità appunto di capire un po' meglio cosa sta facendo. Per esempio se c'è CC significa che sta compilando e in questo caso come modulo, e RD significa che sta linkando il link e sta seguendo il link eccetera eccetera. Quindi è un po' più bellino l'idea. Sì, scrive appunto. Se voi avete, vi piace la confusione, potete tornare. Come? Sì, vuol dire anche. Con M è grande questo.
6: Alla mano.
0: Quindi adesso aspettiamo. Non so quanto ci sta, forse può. Nato Bette, no.
2: Domani.
0: Ci deve stare, ti penso 5 minuti.
2: Facci fare domande.
4: Scusa.
0: Sì, vuoi fare domande su.
4: Per compilare il singolo modulo, sì. Io per esempio ho un dispositivo, avevo un problema con una scheda della Riace.
0: Sì.
4: E su 2.2.16 mi si andava a fare il traffico. Ma si riavviava comunque per
1: 2.2.6
4: sulla Slack web 7.1. Se andava a riavviare il computer se faceva il traffico. Ho provato una ISA e non è successo più niente. Allora non deve valere per compilare il modulo. Però io ho provato il sorgente del modulo, ma ora non so come ricompilare.
0: Hai trovato il sorgente? L'archivio
4: dato? Ho detto, cercato su git.com, eccetera. Sì. Ma ho detto, cerca di mandare il programma, cerca il sorgente pulito del modulo e ricompilarlo.
0: Sì.
4: Non ce l'ho trovato, sì. Allora non lo
0: teoricamente nel TAR se è fatto se è un modulo serio tu devi finire. Comunque a parte che di PC dovresti poter compilare e poi con un Xtolo dovresti installare sulla giusta direttiva automaticamente.
4: Perché
0: i driver che ci sono dentro la distribuzione del Kerning in realtà non sono diciamo quelli ufficiali, no? Però per esempio nel caso dei Win Modem un po' trovate degli attività che non sono ufficiali, cioè non sono dentro questo menu che abbiamo visto. Però sono delle funzioni proprio di Kerning che poi potete compilare a scuola. Comunque per rispondere alla domanda io presumo che con un Mac Store si dovrebbe installare sulla giusta. Penso che sì, dovrebbe installare sulla lib modules. Oppure se il file punto C è lo stesso.
4: Se il file punto C è lo solo da
0: scrivere. Sì. Se il file è lo stesso. Questo però se il modulo ci siamo in presente, no? Se è lo stesso modulo. Vabbè.
1: Certo, ovviamente devi flaggiare in schermo, no? Se nel menu com.
0: Vabbè, come potete vedere, ha finito la compilazione. Ora, cosa è successo? Praticamente il Mac ha creato un file. Cioè praticamente il binario, cioè ecco il binario di un file eseguibile del client che si trova dentro la cartella ANC, che sta per architettura, IDE86 nel caso che noi abbiamo un PC IBM compatibile, boot. Io ora entro qua dentro. Boot, RS9, e ho questo file, bizip image. È grande circa 1,4 ed è sostanzialmente il kernel che noi abbiamo appena compilato. Cosa noi dobbiamo fare di questo file? Lo dobbiamo copiare in una opportuna cartella che è presente in tutte le distribuzioni, che è la cartella boot. In questa cartella ci troviamo praticamente, come vedete, tutti i file del kernel. Quindi io dovrei fare copy bzimage su boot e mettere per esempio così vm linux 6.2, oppure possiamo mettere un nome che vogliamo, lo copiamo, mi sposto per vedere se qui, ok, e ce l'abbiamo nella computer. Ora dobbiamo istruire il computer e dirgli che noi abbiamo usato questo kernel e che lui deve partire con questo kernel. E ora prima di diciamo fare questa cosa dobbiamo un attimo parlare di come servirà un personal computer. Allora, diciamo che questo è bene a step. Praticamente c'è un piccolo programma che risiede in un chip della scheda madre, un BIOS, che si occupa di avviare, di fare dei controlli di hardware, diciamo basso livello, tipo se esiste la tastiera, se la memoria funziona, quali sono i dischi presenti, dopodiché dopo una serie di controlli che tutti i BIOS fanno. Praticamente chiama un programma che generalmente si trova in uno dei settori del disco, che in questo caso è il MIVO, che sta per Linux Load. È un binario che praticamente ci presenta una piccola interfaccia con una serie di, diciamo, di chiavi, noi possiamo dire. Dopodiché lui cosa fa? Noi scegliamo la voce, il kernel che ci serve, prendiamo l'invio e lui lo carica, lo prende dal disco e lo fa partire. Come si fa a istruire il vivo della presenza dei kernel che abbiamo nella cartella B? realizzare un file etc.com. Lo possiamo editare con VI, in questo caso lo potete editare con qualsiasi programma di testo, ASCII. Allora, questo file è semplicissimo. Si vede?
6: Meglio sintaxi.
0: Ok, guarda, vedo il sintaxi. Ok. Si vede meglio, no? Allora, generalmente in tutte le distribuzioni trovate un file così, cioè con i commenti. Non è, cioè è commentatissimo, quindi basta leggere. Praticamente questa linea attiva il supporto per i dischi, per i dischi grandi. Questo qua ci dice dov'è che il virus si deve andare a installare, cioè in quale disco si deve installare. In questo caso dev.hda, cioè che è il disco del, del primo canale id, il primo disco del primo canale id. Questo specifica qual è la partizione di root che il kernel deve montare quando ha finito di inizializzarsi. Quella famosissima partizione di root che vi spiegavo, quella che doveva essere x2, x3, eccetera, eccetera. Dopodiché inizia una sezione, questa vabbè è una cosa di Windows, gli piacciono le spiegazioni grafiche, praticamente c'è la possibilità di mettere una bitmap di sfondo quando avviate il computer nel momento di selezione di video. Ora vediamo uno stacco da VGA dove faccio vedere questo. Ok, poi ci sono delle funzioni che vi permettono di specificare se qual è il tempo di attesa che il video deve avere prima di avviare il kernel di default. Se il menu del video deve essere interattivo, cioè se, vi, se lui deve fare partire direttamente un kernel subito, oppure se poi si aspetta la nostra conferma, eventuali time out in, secondi, in decimi di secondi da specificare prima che lui prenda la decisione. E qua inizia, qua sotto, cioè possiamo dire noi con questa direttiva image uguale percorso del kernel. Possiamo associare una, un'etichetta e altre cose che lo scriviamo. Praticamente io qua gli dico a Vivo, attenzione, tu hai questo kernel che si trova in questo percorso, quest'altro kernel che si trova qui, il kernel default della Debian, e questo kernel qui lo aggiungo io prima di fare il workshop. Ho scritto image uguale boot vmlinux 262, cioè praticamente quello che abbiamo appena compilato e ho copiato dentro la cartella boot. Gli ho assegnato la label Linux 262, questa cosa qua c'era già, me la sono copiata, e questa linea append la dobbiamo discutere. Praticamente un kernel, essendo un programma come tutti gli altri, accetta dei parametri, no? E questi parametri gli si passano attraverso questa direttiva append. Praticamente si dice al kernel quando si avvia di considerare alcuni parametri di avvio. In questo caso HDC uguale in escasi è quella famosa discussione che abbiamo fatto prima riguardo i master di loro. Quindi sto dicendo attenzione che il dispositivo HDC lo devi

0: nessun task. In questo caso abbiamo messo Linux 2.4.24. Quindi dopo un timeout di un secondo, quindi 10 secondi, di 10 secondi partirà per default questo qua, il 2.4.24, che si trova su boot VM Linux 2.4.24. Quindi io dovrei salvare il file. Sì, se puoi parlare più forte,
1: perché...
0: Questo sa cosa vuol dire? Vuoi sapere questo int uguale? Praticamente è che dopo che si avvia, dopo che si è montato il persistent root, necessita, diciamo, avvia un processo, che è il processo init, praticamente è il padre di tutti i processi. È un processo che si occupa di poi alla fine lanciare tutti gli altri, tutti i server, tutti i demoni, le shell, eccetera, eccetera. Quindi con questa opzione è possibile anche dare un programma diverso all'avvio, mi spiego io, praticamente se non metti niente lui avvia sbin init di default, ok? Se tu invece metti qualcosa di diverso lui avvierà quello che tu gli dici. Per esempio qua io posso mettere sbin bash e lui mi avvia la bash subito senza init. Il parametro 4 invece si riferisce al bisogno associare a questo processo. Comunque per avere una regola dei parametri che puoi passare a chiamare, basta guardarsi il file di testo dentro la cartella documentation delle risorgenti del chiamare. Sì. Dove? Questo qua?
2: Sì, quello.
0: Questo è il RAM disk. E diciamo, quando parte il chiamare puoi diciamo, associarvi in un disco. C'è una specie di disco che però non è un disco fisico, ma è un disco che sta sulla RAM, cioè che generalmente usano alcune distribuzioni per fare delle varie operazioni. Questo qua è
1: non
0: è necessario, dipende
1: da cosa,
0: dipende. Per esempio io ho fatto

io di solito ho avuto a che fare con il hard disk quando avevo la SD portatile vecchio e la SD non funzionava. E mi sono trovato un documento dove c'era un'immagine di questo hard disk che mi è servito all'inizio per installare la SD. Va bene. Ok, quindi ci siamo salvato. Sì. Dunque non monta niente. È il chiedere che poi si monta la partizione di root. La partizione di root. No, io dico arrivo. Tu ti riferisci a questa opzione, aspetta. Tu dici il bitmap user share perché lo fa lui quando tu salvi il file poi lanci l'ico, lui probabilmente questa bitmap se la carica, se la porta con se stesso dentro i primi settori del disco. Esatto, lui legge il blocco. Di quella bitmap.

0: Infatti quando tu fai
1: quello
0: che vabbè, praticamente quella operazione che diceva lui avvengono quando io lancio il comando io. A questo livello lui si installa e sa esattamente dove mettere il quale settore del disco per vedere queste immagini, capito? E quindi praticamente sa che vuoi stare share quella bitmap corrisponderà a quel blocco del disco. Quindi dopo aver salvato il file io.conf do l'io e lui si installa. Sì. Io non lo conosco, non l'ho mai usato. Vivo è diverso, io grabbo sinceramente non l'avevo mai usato perché credo, cioè vivo fa quello che mi serve. Posso andare avanti? Ok.
2: Ma, diciamo.
0: Quindi con questo comando vediamo che lui ha il punto che si chiede. quello con l'asterisco è il deposit. A questo punto cosa dovevi fare? Dovevi installare il modulo sul sistema, cosa che non ho fatto ancora. Quindi ritorno sulla cartella del kernel e a questo punto dovevi dare
1: quando fai V un'accennata e poi cancelli col chat.
0: Ah, oh, questa mega. Ok. Vabbè, a questo punto dovrei installare il modulo. Quindi per installare il modulo basta dare questo comando. Make module install. Cosa fa lui praticamente? Prende quei file oggetto del di ciascun modulo e lo sposta all'interno della cartella. Che generalmente è questo, read modules,
2: il tab non funziona.
0: No, è vero, vuol dire adesso. Vedete qua, dentro read modules, ci sono varie cartelle a seconda dei clienti. Dentro la cartella 2.6.6.2 odio questa cartella. Dentro che la cartella che ne ritroviamo, che ne so, sound, ls -l. Drivers, vedete? Oppure se guardate il PCI troverò il driver, il file della scheda quindi a questo punto io dovrei praticamente rebootare la macchina e sperare a mani e ora sì. Il system.mount, ma io personalmente non l'ho mai copiato da una lettera di punto e mi funziona tutto.
3: No,
0: io
3: ho visto che differentemente l'opzione non c'è.
0: Sì, sì, sì. Sostanzialmente il system.mount è un file che ti manda corrispondenza in due nidoca tra gli indirizzi di memoria del system call e il nome del system call. Giusto fatto?
4: Ah, più o meno.
0: Cioè, più o meno sì, dai.
4: Più o meno considera, lo dovresti vedere sempre. Tipicamente. Se tu non cambi architettura, no? A livello di kernel si rimane con quelle chiamate di sistema, quindi non cambia molto, quindi per questo che si funziona, però correttamente dovresti copiarti il system.mount.
0: Però io passando da 2.4.8.6 non l'ho fatto.
4: Beh, comunque considera che durante l'avvio della macchina viene generato quello che sta sotto proc kpsync.
0: Ah, sì.
4: Ok.
0: Quindi non so, io non. Quindi ti dico che io non l'ho mai fatto questa copia, quindi penso che funzionerà comunque, la differenza non c'è. Com'è?
4: Certo.
0: È una questione tua per sapere.
4: Tra le altre cose, il system map, no? Tu fai dentro un grep e ti puoi andare a vedere ad esempio una determinata chiamata di sistema a cui mi sostano, quindi è una cosa, come diceva Gabriele, più utile per l'uomo che non per la macchina. Comunque lui ha un sistema di rilocazione delle system call interno, non è che usa quello, ok? Non ho capito. Lo dai come parametro? Ah, ok, sì, ok. Ma vabbè, io non mi ricordo, però ok. Sì, vabbè, comunque ti voglio dire, system map è una cosa che serve ad esempio di SoftDJ, ha scritto un software, KSAC, fa un po' quello che dovrebbe fare l'essere umano quando ha una macchina affacciata su internet, no? È una cosa che con 2.6 non si può fare, andare a vedere se qualcuno maliziosamente ha cambiato delle system call mettendo dei wrapper della roba sua che redirige su altro output, no? Quindi utilizzando un system.map puoi andare a vedere se c'è un mismatch o comunque un matching tra quello che c'era all'inizio del caricamento del kernel e quello che c'è durante l'utilizzo. Non so se sono stato chiaro.
2: Che è successo?
0: Oh,
2: tutta salute.

0: queste fasi aiuta molto la preghiera. Dillo che in questo caso aiuta la preghiera. Un ginocchio, miscredente.
1: Questo è il menù che gli piace a lui. Posso scegliere il Ken da usare. Questo è quello che ho messo io. Sulla destra vedete il time out che è per esempio, se io voglio passare un barco, lo stacco, se voglio per esempio passare la risoluzione del frame buffer, perché ovviamente la 1024, devo dare un valore decimale che potete trovare sul 793, perché 91 con questo schema non va bene, si vede solo la prima linea, non so perché.
0: Prova 793.
1: Quindi questo qua che sto facendo è dare un parametro al cliente dicendo che il frame buffer dagli una risoluzione con questo valore. E se guardate i file di testo del documentation trovate
0: un valore enorme.
1: Allora in qui ecco che c'è qui, si scomprite.
0: Wow. Enable to
2: remind model per il tempo.
3: Ecco, potete fare tutto quello che non ha detto Alfa.
0: Partio. Efficiency.
1: No,
0: ora esplode l'ambiente grafico.

0: con lo shift ti puoi, con control eccetera ti puoi ingrandire i font, con qualcosa, tasto qualcosa. Barbaro, sei barbaro, sei un barbaro, non si fanno queste cose. Ormai l'ha fatto. Sì, si vede. Il socialismo è barbaro.
1: A questo punto che chiede del partito, spero che possa cosa non bisogna vedere, andiamo a parlare dei modi. Come ti gestisco i modi? I modi che si gestiscono attraverso delle utility che abbiamo installato, che abbiamo compilato, diciamo che bisogna conoscere almeno tre comandi, che sono semplicissimi anche da ricordare. LSMod, come dice il nome stesso, vi fa la lista dei moduli caricati in quel momento. RMMod vi permette di togliere un modulo dal carrier. Poi c'è insmod che lo inserisce, un comando che è un poco più complesso, sia mod prop. Io adesso do LSMod, sostanzialmente ottengo la lista dei moduli utilizzati, con la dimensione che occupa in memoria e un flag che ci dice se il modulo è usato e anche ci dice da quale altro modulo è usato, perché i moduli sono delle cose, diciamo, che fanno un po' la dipendenza. Per esempio, se io adesso volessi inserire il modulo della scheda di rete, che è un RT8939, dovrei lanciare un altro comando che si chiama insmod. Però insmod vuole, ricordo male, il percorso del modo che non è fatto, no? Ci dovrei mettere qua io e anche l'estensione del modo, quindi dovrei mettere driver net 8139.com, metto così e carico. E faccio vedere il punto
2: un modo
1: perché se noi facciamo nell'S modo vediamo che 81.9.0.0 a sua volta ha caricato CRC32, vedete? Quindi l'ins modo non è un comando molto amico, perché bisognerebbe sapere innanzitutto voi quale modulo vuole inserire, il modulo prima a mano e poi inserire 81.9.0.0. Invece con il modo proprio lo inserisci direttamente,
0: fallo pronto.
1: Sì.
0: Scusa, questo CRC32 è una cosa nuova del kernel 2.6, no?
1: È il libro, è anche il punto
0: che lo so, c'è, ma dico, lo inserisce.
1: Sì, c'è un.
0: È il 2.6 che lo fa, il 2.4 non lo faceva,
2: lo puoi scegliere. E l'ho messo
1: io come modulo, qui c'è un carico.
0: Ah, ok. Ok. Una spittina.
1: Come si fa? Toglierlo?
0: Con le mani.
1: Con le mani, muovi. 81.39. Vedete? Poi non è quanto ci deve ricevere da lui, perché il valido devo fare molto molto meno,
0: giusto?
1: Quindi se io mi metto di nuovo molto troppo, io invece adesso molto troppo. Questo diventa la risoluzione. Per esempio, dentro Slackware c'è un file che si chiama c.d e c.modules, pieno di moduli, tutti commentati, e è sufficiente per esempio commentare le linee che servono per ottenere l'impianto con i driver necessari. Invece sotto Debian è c.modules, c'è un file c.modules dove tu metti in ogni riga il nome del modulo che tu passeresti a mano. Poi per far caricare invece dei moduli in una maniera un po' più fine esiste un file di progettazione che ci monta su punto com, dove tu metti degli alias, metti per esempio il chat minor, il chat minor positivo e il nome del modulo, e quando diciamo il kernel cerca, fa un accesso a quel device con quel minor, con quel major, praticamente lui stesso ci carica il modulo. Minore e meglio sono dei numeri che vengono usati nel kernel per identificare classi di dispositivi, e dentro le classi di dispositivi identificano dispositivi della stessa classe. Per esempio, i dischi, tipo i dischi che variano, cioè.
2: Aspetta, tu mi pari che hai un PC nuovo e secondo nuovo. Vabbè, non c'è del recente. Quando vuoi parlare dell'SMM, sembra di debba
0: capire.
2: Sì, questo.
0: Bisogna trovare l'asterisco sulla mena.
2: Vabbè.
0: Vabbè.
1: Oh. Vedete questi numeri qua? 17, 19, 2, 20, 20, 21. Questo non è un meglio. Praticamente è una convenzione che si chiama code del kernel che identificano classi dispositivi in vari con lo stesso numero. Quelli che sono a sinistra dovrebbero essere, diciamo, un numero che identifica quel particolare dispositivo che fa parte della stessa classe. Perché la classe delle porte seriali, no? Hanno un certo chat major. Poi il chat minor identifica la com 1, un altro chat minor, la com 2, eccetera eccetera.
0: C'è un file che spiega tutto questo dentro documentation del kernel.
1: Sì, si chiama
0: devices.txt. C'è tutto l'elenco con la spiegazione di tutti i numeri e dei device anche inesistenti che volete magari creare, non lo so.
3: Possiamo creare device nuovi specificando qual è il metodo del
1: mio. Quindi praticamente utilizzando quel modulo s.com, tu gli puoi dire alias, chat major, tipo ti dici il numero, ti dici il modulo, e non, tu non devi configurare nessun file diverso. Praticamente il kernel sa che quando accede a quel minor, a quel major, si deve prendere quel modulo automaticamente. Quindi tu potresti anche non mettere niente, l'apri XMS, per esempio, hai settato l'alias della scheda audio, appena apri XMS, la prima volta ci sta un pochettino di più, si carica il modulo e finisce.
2: Infatti si può solo fare.
1: La sezione relativa alla massa. Qua vedi? Alias soundgard 0 o soundgard 2, però a sua volta soundgard 0 è un alias di soundslot 0, che a sua volta dovrebbe essere la frequenza qua sotto.
3: Ciao, no? Fa il meglio con due di SMT, primo.
1: Sì. Vedete, questo dice che quando si accede al dispositivo che ha il meglio al 116, deve arrivare un modulo sound. Sì, è diciamo
3: stato
1: sul passo di
3: fa un po' più d'accordo.
0: Come si chiama?
1: Perché con 2.6 hanno cambiato
0: l'estensione. E gli vai dicendo di complicare la vita,
3: esatto,
0: alle persone come noi.
3: Kernel off. Kernel off. Ah, è differenziato da.
1: Vedete, questo qua. Questo l'ha messo sicuramente. Cioè, Alice in PH1 carica questo.
0: La BIOS.
1: Vabbè, io semplicemente ho finito.
0: Poi devi vedere.
1: Poi
0: oppure APM. crash.
4: Ma deve valutare non noi, deve valutare quanto hanno appreso gli insegnanti.
5: No, deve valutare.
6: La brava non si riesce perché è troppo idiota.
4: Beh, ma non è colpa sua, deve farlo per legge, che io sappia.
5: Ho capito, ma tu hai visto l'esito della prima valutazione?
4: No.
5: D'ingresso?
4: No. Testa d'ingresso?
5: Certo, c'è stato il...
4: Come è stato?
5: Mi ha mandato 2 MB di file Word.
4: Con scritto?
5: Niente, perché
4: X.
5: Erano solo grafici.
4: Grafici?
5: Sì.
4: Ah.
5: Con il numero di... Ho fatto un grafico con il numero, cioè un grafico per ogni domanda che c'era nel testo che avevamo concordato insieme di test d'ingresso, di valutazione d'ingresso. Ha sbagliato a riportare le domande. Ha sbagliato a fare alcune domande alla fine, tra quelle concordate che...
4: Ne ha
5: fatte altre. Mi ha mandato 2 MB di grafici in un file Word. Tu immagina quanto ero contento del suo lavoro.
7: No,
5: poi una riga, io aspettavo un minimo di relazione sui dati.
7: O se non in quella è
5: No.
4: Cioè? Se ne fotte?
5: Sì.
4: Forse non vanno a lei, forse ne vanno al ministero.
5: Ma
4: per statistica.
5: No.
4: È una formalità probabilmente. No?
5: Sì, ma per questa formalità...
4: Ci può perdere tempo.
5: Non ci può perdere tempo. Cioè, guadagna 500 euro per questa formalità,
7: sì,
5: un po' giro. Posso averlo,
4: però,
5: ma non è
4: dai, l'Aulin.
7: Ma lo fai prendere, che c'è un mal di gola.
4: Mal di gola, ti prendi quello?
7: Mal di gola, c'è il marciano, lo so, non va.
4: Comunque, dai, non perdiamo.
5: Dai, non perdiamoci.
4: L'Aulin fa male.
5: Non ho ancora capito che dobbiamo fare domani mattina, non ci stiamo perdendo. Ci vai tu a San Giovanni da punta?
2: Non da solo. Non conosco le facce.
5: Non sono ubiquo.
7: No, tranquillo, ci andiamo, no, ci sono tutte cose.
5: Ma io non posso restare a San Giovanni da Punta.
7: No, poi
2: scendiamo.
7: E domani non vado con Paolo.
2: Voglio verso San Giovanni da Punta, questo corso lì.
5: Sì, per sapere se lite bisogna vedere quanto tempo ci fanno perdere gli altri posti.
7: Esatto.
5: Comunque secondo me la cosa
2: più dovreste salire dalle alle
7: non è prima San Giovanni la punta la morte,
5: perché la morte,
2: perché poi ti becchi un attimo di
5: la cosa espone.
7: No, però la cosa espone non saliamo a Nicolò, sia San Giovanni la punta.
5: E allora facciamo una cosa, quindi come espone casa mia, prendiamo la mia macchina e andiamo a San Giovanni la punta, scendiamo e scendiamo come espone
7: e poi ti fai
5: rompere.
8: No, non c'è bisogno.
5: Mi sembra sì.
4: L'anno luz del si chiama così.
5: Però non puoi spuntare alle 11.
7: No, alle 8 e un quarto.
5: Alle 8 e un quarto è inutile perché sono
7: alle 7 e 25.
5: Alle 9 secondo me.
4: Lo fai morire se lo svegli alle 8 e un quarto.
8: Sì, perché se lo svegli alle 9 non è.
4: Io lo capisco.
7: Non hai capito, Brigiotti, ma te hai fatto di domenica alle 11 che io ero in coma di più.
4: Beh, ti avrà detto ciao, sarei già tornato dalla messa, immagino.
7: Sì.
4: Sì.
7: Dalla messa in culo. Ah, sto comprando, allora voglio sapere quanta RAM devo comprare, ma che cosa, DDR 4000?
4: Ancora un po'?
7: Sì, sì. E io gli ho fatto, ho detto, a parte che ho detto di domenica, che non voglio qui che te la possa comprare, poi niente di questi DDR, mi ha detto PC 133, gli ho detto, andò. Fatto senti scusa se piscio.
4: Come scusa se piscio?
7: E si metterà al telefono.
4: Così gliel'hai detto?
7: Sì, sì.
4: Ma non si fa.
8: Ormai
4: mi
8: ha avuto qualche problema.
4: Dai raga, cogliamo un attimo che lui è morto, io sono in procinto di morire.
7: No, vero.
4: Sono stanco.
7: Ancora.
4: Siamo
7: stati.
4: No, è morto.
5: Ma allora abbiamo ascoltatori?
4: Sì, beh, no. Credo proprio di no.
5: Ah, bene.
4: Non ricevo query. Jeremy non risponde.
8: No, Martin è impegnato.
4: È impegnato?
8: E che ne so. Ci avrà un alibi anche per stavolta.
7: Ah, cioè, infatti
4: sì, l'alibi è che non abbiamo annunciato lo streaming list,
8: no, quello non
7: cioè, le partecipano
8: annunciato lui.
5: Sì, possono ascoltare gli altri della, no, della lista.
7: Io non dalle 22 un po'.
5: Ah, posso intervenire testualmente.
8: No,
5: ah,
8: sì.
4: È una cosa che stiamo provando. Per mettere chi è fuori di intervenire, dirci la sua.
5: Chiaro che è difficile fare un intervento articolato.
7: Molto vero, dalle 22.
5: Più che altro di solito scrivi frasi piuttosto brevi.
7: Non andrò nella stabilità niente. Post in lista.
8: Toccalo su.
4: Vabbè, sì, già l'ho fatto.
8: No, ma tanto lui non sta fottendo, non gliene frega niente. Poi tutto sommato, lo sappiamo. Di Martino Cilesco.
5: E away.
8: Martino Ragazzo.
7: Mi sta raccontando.
8: E sta sclerando il fondo suo. Avanti, va. Così lui, se ne deve tornare a Siracusa, non se ne torna troppo tardi, così io me devo andare a casa.
9: Beh, che facciamo?
8: A casa.
5: No, che facciamo?
8: Allora, introduciamo.
9: Introduci il discorso. Affinità divergente tra il compagno Togliatti e noi nel...
8: In nome
7: lui,
8: della razza.
7: Io non t'ho visto mai.
5: La maggiore età.
8: No, no, lui era il nostro corsista.
7: Ah.
8: È venuto, penso, per le X-Night, no?
7: No, sì. Introduzione, insomma, l'introduzione è un po' troppo pornografica. No, io non ho nulla da dire, il mio. Devo fare un'auto da fe. No, cos'è? Io. Cos'è la Santa Inquisizione?
9: No, perché?
7: Te lo dico così. Allora, no, intendevo dire questo. No, quello che ho scritto penso che sia anche debordante rispetto a quello che potrei dire adesso. Io ho avuto delle impressioni, delle sensazioni, eccetera, poi siccome in realtà, cioè, sentivo di non essere né dentro né fuori, né partecipe né non partecipe, quindi è una situazione abbastanza ambigua, per certi versi anche non suggerire
10: ma il gobbo.
7: Vabbè, insomma, introduzione secondo me non ce ne vuole, ci vuole una estroflessione.
8: Passiamo alle botte,
7: passiamo,
9: che fare?
7: Passiamo alle vie di fatto. No, niente, piuttosto insomma, la cosa, io ho dormito pochissimo in questo periodo, quindi la mia lucidità, ammesso che ce ne fosse prima.
1: Io sono quasi pronto, se lo vogliamo.
7: Ah sì?
1: Però.
7: Ah sì, stringiamo. E allora, proprio per evitarlo, io introduzione non ne farei. Io quello che pensavo l'ho detto, e voi avete, qualcuno ha risposto, eccetera. Quindi nient'altro, non ho niente da dire, insomma, in sostanza. Rispetto a quello che ho detto non ho un cazzo da dire, basta.
1: Mi pare che il problema che sorge è se poi, come continuare una collaborazione.
7: Questo è quello si era
8: fatto delle cose da prima dire. Di tutto di chiarire i pro quo. Esatto. Perché secondo me ci sono stati un paio di
10: email che ho risposto,
7: sì.
8: Perché anche molto probabilmente tu forse neanche sapevi che era il suo progetto del satellite.
10: No, assolutamente, ma soprattutto non sapevo che si chiamasse Solarium, per questo da qui
7: io dico una cosa, saltiamo completamente questa faccenda del coso, di quello, di quell'altro, quella era soltanto una premessa per far capire quali fossero le mie sensazioni rispetto a una serie di cose. Ora, giustamente, chi è arrivato dopo non sapeva neanche dell'esistenza di una serie di faccende, e quindi naturalmente questo, d'altronde te ne ho accennato anche prima quella sera, e tu mi hai giustamente detto parla con Gabriele, perché... ma il discorso non è questo, questi erano soltanto, come dire, dei passaggi abbastanza macchinosi per arrivare a far capire quali sono le mie sensazioni. Perché? Perché da quelle serie di flash indicativi su coinvolgimenti, su progetti, su cose lanciate, eccetera, ne veniva fuori che poi io effettivamente questi segnali non avevano avuto una risposta, soprattutto anche perché, come dicevo, insomma, il rapporto era sostanzialmente con Gabriele. Io come informatico, e non soltanto, sono una schiappa, però soprattutto come informatico, quindi per me si tratta solo di fare qualche mail, eccetera, però naturalmente voi condividete, questo è anche una cosa naturale, condividete una serie di fatti, di cose, anche di conoscenze che naturalmente per chi si affaccia in un modo diverso, da un altro punto di vista, sono, ma non soltanto perché c'è una conoscenza, come dire, tecnica, tecnologica, anche perché comunque c'è una condivisione di gruppo che naturalmente io non sento e non posso sentire. Io dicevo, mi pare poi a Gabriele, non ricordo a chi, dico ragazzi, il problema secondo me non esiste, io semplicemente voglio capire qual è la modalità di rapporto mia con questo benedetto Freaknet, cioè
11: quale può essere il modo, a parte la provocazione spero positiva che ho lanciato io con la pagina Nunc e via discorrendo, raccolta da qualcuno, da altri meno, ma questo non è importante. A parte che comunque, insomma, anche per esempio per la questione del progetto Vettori, mi è sembrato, insomma, che io abbia cercato di coinvolgerli anche positivamente, cioè non
12: il progetto Vettori sarebbe, scusa,
11: quello delle telecamere,
5: cioè i proiettori sulle quattro
11: in più modi, insomma, in più modi ho cercato di coinvolgerli anche rendendovi partecipi, magari con uno sviluppo che poteva essere
5: avanti. Oh, ciao Enzo.
9: Ciao.
1: Scusa. No.
9: Come no? Abbiamo detto di sì.
1: Ma sì.
9: Lui
1: siamo in piena riunione.
9: Sì, siamo in piena riunione. Sì, vieni. Dai, ormai ti siedi, buonanotte, sì. No, ma non è un problema, figurati. È un problema per qualcuno, dai. Abbiamo detto che quelli del FES dovevano entrare.
1: Ah, ma lui è del FES?
9: Del FES?
5: Lui è del FES, sì.
1: Ah, vabbè, allora,
10: FES
1: come?
10: Non è però.
5: Ah, il FES può entrare.
1: Sono caduto di...
11: Vabbè, insomma, questa è un po' la io avrei voluto continuare questa mail ancora a lungo, poi l'ho accorciata perché era un pallone incredibile. Quindi
9: lui è nuovo da una settimana dai nostri.
11: Sono nuovo da un paio di anni.
9: Macinare.
11: Sorge spontaneo. Quindi vabbè, forse questa battuta che riassume in sé tutte le minchiate che io posso, che ho detto prima e quelle che posso dire dopo. Niente, vabbè. D'altronde, insomma, avete un po' guardato, avete letto, avete risposto. Non ero d'accordo con con le risposte, alcune perché fuorviavano un po' da quello che era il senso di quello che volevo dire io, altre rispondevano a cose importanti ma tutto sommato marginali poi rispetto all'obiettivo finale, cioè questo tentativo, questa pagina eccetera che ha avuto degli sviluppi, poi è rimasta lì così bloccata, ma ripeto, dei contenuti, dei progetti, delle cose ci sono stati, li ho posti, vedi Vettori a Torino, e molto prima avremmo potuto anche attuarlo in maniera più più concreta, se io certo non posso pretendere che ci sia tutto questo grande interesse, né è questo l'obiettivo, però chiaramente, come dire, in questo io credo di poterlo un pochino imputare alla sua distrazione e alla sua al mio riferirmi a lui in quanto avevo solo un rapporto, ripeto, con lui, e questo lo dicevo anche. In realtà la pagina poi è rimasta così perché io, come ho detto, non posso interagire con questa pagina, quindi questa pagina messa lì chiaramente diventa abbastanza controproducente se non
10: più.
11: Non, com'è?
10: Non più ora puoi tranquillamente,
9: sì, il problema è anche di conoscenza, cioè capire come fare tutto quanto.
11: Cioè questo non lo so, perché
9: sta, lui non, sta anche a lui.
11: Beh, io sono interessatissimo, anzi per me imparare è una cosa importante, perché altrimenti io sono un mezzo monco, insomma, non riesco a è importante anche avere questo tipo di interfaccia,
10: esatto,
11: con voi,
10: perché
11: se no perché credo sia una delle cose principali, tra l'altro, perché se io non riesco a diventa molto morto il rapporto con voi, insomma, tra l'altro sarebbe abbastanza passivo, nonostante io possa anche immaginare delle cose, proporle o produrre, che ne so. Però voglio dire, i segnali positivi, i malintesi, le cazzate, certamente io da parte mia sono una persona, nonostante molto silenziosa, poi abbastanza anche pulsionale ed emotiva, quindi io poi quando scoppio io magari esce fuori anche qualcosa che non è esattamente, però è importante che, come dire, ci siano queste cose, sennò poi io sono il tipo che poi praticamente rompe e basta, non riesco ad avere delle vie di mezzo, è un mio difetto, cioè io non,
9: è stato un bene,
11: non dico nulla, io non dico nulla, poi tutto in una volta escono fuori una serie di cose, magari possono essere anche mie fantasie, possono essere estrapolazioni eccetera, però certamente l'impressione è data anche comunque anche dalla scarsa possibilità di frequentazione, che sono poi problemi comunque anche in parte imputabili anche a me, perché figurati, non è che io non abbia la mia parte nel non partecipare o nel non esserci, insomma sono distante, però certamente sarebbe interessante, ora apprendo adesso che ci sarà una possibilità di facciamo.
10: Stava cambiando questa cosa.
9: Sì, Martin ha messo la sua pagina qua in modo che sia più facile entrarci da qui, diciamo. Per ora, poi possiamo decidere di fare in modo diverso.
10: Nella sua page, cioè la sua pagina del mondo, punta a un index HTML della sua home page.
9: Sì.
10: Per cui tu puoi semplicemente cambiare questo file loggando più sul media.
2: Cosa che
10: prima penso.
11: Sì, penso sì, insomma le va direttamente.
9: Non so, il fatto è questo, lui usa front page credo per fare le pagine.
11: No,
9: per ora.
11: Dreamweaver.
9: E non so come funzionano.
11: Comunque,
9: cioè non so se si possono appoggiare FTP a
11: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
9: Quindi no, basta configurarlo.
11: No, Dreamweaver
9: lui butta sul materiale.
11: Su FTP, so. Sì. C'ha la possibilità di scambiare.
10: Esatto.
11: Di condividere
9: sì.
11: File
10: di organizzarsi con le cartelle
11: sì, sì diciamo
2: la simulazione tanto per
11: ragazzi
2: essere
11: ragazzi per voi
9: mi fido
10: lo usavo prima di conoscere quanta lo usavo
9: qualche
10: quanta
2: il migliore che c'è nessuno
9: per Linux no sì c'è un what you see, what you think, don't you have per Linux.
10: Hai il completamento automatico del codice dei vari tag.
9: Vabbè, quello c'è anche con Bluefish.
10: Non lo so, non lo conosco. Bluefish io ho sempre visto qua.
9: No, what you see is another thing.
10: Okay.
9: È un'altra cosa. Bluefish è testuale, no?
2: Sì.
9: Non so se
5: anche quanto è testuale, solo sì. Che tu puoi a un certo punto cliccare sul bottoncino che ti fa il preview
10: te lo fa lui subito.
9: Sì, o ti lancia un escape esternamente
5: quello che vuoi
9: l'ufficio
5: esatto.
9: È questo
5: quello che vuoi
10: te lo fa anche lui
5: te lo fa interno te lo fa esterno
9: vabbè dai non esuliamo
11: loro mi mettono la prova ma vediamo cosa cazzo stai facendo
9: no perché non è quello il problema ora
10: perché quindi questa cosa per cui basta configurarli ovviamente aggiornare la sua pagina questo era un punto della, cioè il fatto di
11: dover sì, rivolgere delle cose
10: ad asbesto che come sappiamo un tunnel carpale nel cervello come diceva poco fa per cui probabilmente certo si dimentica di aggiungere fotografie, link e cose varie
11: no vabbè ma comunque punto effettivamente era anche
10: stiamo restando scusami che da queste discussioni in poi non avrai solo lui come punto di riferimento ma il Flipnet o chi ha le competenze e le possibilità di modificarti dei file e fare delle cose tutto qua a me
11: sì c'è un diciamo un rapporto più di scambio di interazione questo intendete non lo so cosa vuol dire
8: stando per cominciare.
9: Cioè, cominciamo col fatto che, insomma, vogliamo andare avanti con questo lavoro assieme. Mi sembra...
2: Per andare avanti con la pagina non che io vorrei capire in che cosa possono collaborare fattivamente lui e quelli che sviluppano tutto questo.
10: PES era stato un fraintendimento da parte mia e da parte sua. Nel senso che Altri Wine, quello che sia, presentando il progetto FES, dissi che era una specie di scuola, una specie di preparazione per progetti futuri e uscì quello del satellite, ok? Non sono però correlati. Io poi ho spiegato a lui, rimanendo al Nieschi, spero confermerai, che il gruppo FES serve unicamente a come scopo di creare un gruppo di lavoro, di persone che riescono a lavorare in sinergia tra di loro. Non è che è propedeutico per il satellite, per
9: comunque lui può essere interessato a entrarci, come dire.
10: Sicuramente, ma infatti è un progetto pubblico, non è che è chiuso a chi vogliamo noi.
11: certo, insomma, io comunque un'altra cosa volevo sapere, per esempio quando voi fate un progetto, come dite, comune, come avviene la condivisione?
9: È la prima volta questo, è il primo progetto che facciamo.
10: È nato così, per cui... è nato, io e lui stavamo correndo a casa mia alle stelle, io mi costruivo telescopi, mi spieghi quattro cose, mi ho spiegato quattro cose in un foglietto, ma perché non costruiamo un telescopio, lo chiudiamo tramite computer e glielo facciamo fare ai ragazzi?
9: Io che ti ho detto, che minchia!
10: Che minchia! Ah, bellissima, la prima proposta, tu dicendo com'è nato.
9: Sì,
10: e si è creato questo progetto, però prima doveva essere solamente di primavera, cioè proprio la primavera. Poi abbiamo iniziato ad allargarlo, chiedendo l'aiuto del gruppo astrofili e di altre persone che volevano. Arrivato a questo punto è diventato un progetto pubblico. Ora,
11: ho capito.
10: La divulgazione come avviene? Tramite una pagina su internet, sul sito del Frizzet, che
11: andò. No, intendevo la come dire. Mettiamo insomma che
9: come si aggregano,
11: esatto, come si aggregano, come vi aggregate tra di voi, perché mettiamo pure che io dica c'ho in mente un progetto che viene fuori da un punto di vista artistico, attenzione, ora poi qui c'è il famoso discorso arte, non altre cazzate di questo genere, attenzione, non bisogna pensare quando si usa la parola arte uno sta dicendo una cosa superiore o strano o così, quando si dice arte si dice uno, lo dite anche voi, quindi parolacce, il discorso è questo, ad esempio poniamo il caso che devo curare quest'area, questo piccolo settore dell'aspetto, come dire, dell'estetica in rapporto alle tecnologie o cose così, allora quando io pongo un progetto, no, in campo, e allora certamente succede come per questo progetto FES, diciamo c'è qualcuno che si sente coinvolto o meno, interagisce, dice vabbè io ti posso, sono interessato, sviluppo questa parte, oppure io sviluppo quest'altra parte, io sviluppo quest'altra parte, però chiaramente quello che è importante, non perché c'è il concetto di autorialità e via discorrendo, ma perché chiaramente un compositore, un artista, un cantante, non un cantante, il cantante in linea di massima è un esecutore, c'è il problema che chiaramente se parte con un progetto, con un'idea, insomma ha questo senso della sua creazione in qualsiasi modo si manifesta, questo non vuol dire che se a un certo punto questo progetto si sviluppa e ci sono altri soggetti coinvolti, altre persone che ci lavorano, non vengono menzionate, questa è una prassi abbastanza, come dire, usuale, per questo voglio dire la mia lamentazione non era cazzo, l'artista non è stato menzionato qua, là, devo mettere la mia firma, capito? È un discorso che chiaramente nel momento in cui anche tu fai un laboratorio in cui coinvolgi più persone su un progetto, è ovvio, come per esempio in Art Science quando l'abbiamo fatto quell'anno lì dove il Freaknet è menzionato con tutte le tipi di apporti che ha dato, il coinvolgimento che c'è stato, eccetera, è ovvio che c'è. Certo, l'opera, il tipo di lavoro, l'idea di andare nel laboratorio con il professore, fare questo tipo di ricerca vicino alla scienza, ai laboratori, eccetera, è venuta dal mio percorso, ma questo non vuol dire che sono l'unico soggetto che poi ci ha lavorato, questo è il discorso. Naturalmente questo parlando dell'origine di un'idea e via discorrendo, questo significa anche lavoro di gruppo, significa anche condivisione, però certamente in genere l'artista ci tiene che una sua minchiata, per quanto sia anche brutta, non è adesso stiamo parlando di cose alte o basse, stiamo parlando di un percorso, cioè ha una sua origine e questa cosa poi naturalmente segue uno sviluppo, tutto qua, cioè quindi condivisione certo di file, di cose, di scambio di anche come facevo l'esempio, dico se a un certo punto per esempio Jaromil, che è un artista ormai lo fa credo a tempo pieno, mi dicesse Aldo, ho avuto un'idea, io non ripeto ancora non smanetto, per cui sarebbe abbastanza difficile questo tipo di cosa, però comunque mettiamo che mi dicesse mi interessa un tuo tipo di intervento su un altro genere, però in quel caso voglio dire sono io che metto al servizio suo la mia il mio tipo di specificità, ben volentieri, perché è molto bravo, mi piacerebbe anche tantissimo, però è così, capito? C'è una non so, ci sono tanti gruppi teatrali eccetera che hanno una progettata, perché poi c'è il discorso comunque di questa benedetta storia dell'arte concettuale, dove spesso l'idea è il fatto che comunque poi va sviluppato tecnicamente, ma comunque il contenuto sta lì, in quell'azione che crea quel particolare tipo di cosa, che sia semplice o complessa non ha importanza, però è l'idea in sé. C'è un artista che si chiama Sol Lewitt, per esempio, che raccontavo l'altra volta che le opere a partire dagli anni 60, poi lui è un concettuale che dovrebbe piacervi tantissimo, che ha lavorato molto con la matematica, con il computer e via discorrendo, ad esempio faceva dei disegni soltanto mettendo misure, uno schemino, qui ci va il blu di Blue Bruce, eccetera, e poi queste cose venivano sviluppate a migliaia e migliaia, decine di migliaia di chilometri da persone che neanche lo conoscevano. Quindi questa operazione qui significa che in realtà lui ha concepito una cosa. Questo non vuol dire che adesso dobbiamo fare una differenza tra la bassa manovalanza e il cervello, perché in questo caso, trattandosi di informatica, il discorso cambia. L'informatica è già in sé una forma di espressione che chiaramente ha una sua creatività, quindi è un discorso diverso. Quindi lì è un po' più dialettico il rapporto, però è chiaro che se a un certo punto andare a misurare ogni volta in questa composizione poi ci sono per esempio i fotografi che hanno gli stampatori, cioè l'artista fa la foto e poi c'è lo stampatore che fa delle stampe bellissime, incredibili, che il fotografo non riuscirebbe a fare mai, però è il punto di vista che conta in quel caso, lo scatto, il cogliere quella cosa. Comunque, sta minchiate che vi sto dicendo servono semplicemente a dire che in realtà io sono molto aperto e mi piace molto collaborare e condividere alcune cose. Però è chiaro che, come dire, anche divertendosi naturalmente, però concependo la cosa in un certo modo, che mi sembra come se ad esempio uno di voi fa un software, no? Uno di voi fa un software, lo rende condivisibile a tutti, però è chiaro che l'ha fatto lui, cioè semplicemente questa cosa magari è un punto di orgoglio, stupido, interessante, bello o no, però è quella così a cui tutti un po' ci teniamo, cioè voglio dire,
5: no, io ho adesso delle cioè non so, delle tue discorsi ho fatto venire fuori degli interrogativi rispetto a quello che invece è stata la nostra tradizione fin qui, il nostro metodo.
11: E io lo sto dicendo per questo, perché immagino che ci siano,
5: perché ci sono delle divergenze, perché esempio fino all'ultima edizione, che poi insomma qualcuno ha chiesto che produrre nomina la nostra, delle dispense del corso di base, le dispense del corso di base non era menzionato l'autore, ma semplicemente by Freaknet Media, e questo vale un po' per tutto ciò che abbiamo organizzato, tutto quello che abbiamo sviluppato, tant'è che non esistono a parte le cariche in seno all'associazione che hanno delle funzioni specifiche per ragioni più burocratiche che altro, tipo la sua rappresentanza legale, a uno bisognava per forza affidarla per questioni di legge, non c'erano cazzi. Abbiamo preso quello sbagliato, va bene, però insomma non c'è bisogno. Allora,
11: a parte
5: i compiti di questo genere, anche il fatto che non si siano mai stati attribuiti, scusami, il fatto che non si siano stati mai attribuiti dei responsabili di settore è stata una scelta molto precisa che noi vediamo in funzione tecnica, nel senso di poter garantire l'interoperabilità tra le varie persone, l'interscambiabilità ai vari ruoli. Ma sicuramente questo ha molto tolto un corso di senso di orgoglio personale rispetto a ciò che è stato prodotto, che è stato prodotto per Fake. Ora non ho più chiaro se Nunc è un gruppo di artisti vicini a Freaknet in relazione con Freaknet, oppure è un progetto del Freaknet a questo punto. Cioè, se poi ogni artista firma per sé, non so come dire. Qual è l'effettivo rapporto, qual è l'effettiva relazione?
9: Però pensiamo una cosa, prendi
11: un discorso che era nato anche,
9: prendi i software.
5: A Bologna ci fu l'incomprensione che
11: poi abbiamo lasciato perdere lì, perché
5: non
11: c'è stato modo.
5: Mi sembra che insomma abbiamo chiarito, cioè nel fatto, io a quel punto, dopo quella discussione, ero assolutamente certo che la cosa fosse nata in totale buona fede.
11: Certo, era cioè anche no, perché ti sto spiegando, no,
9: c'era
5: un problema. Me l'hai chiarito in quella discussione, perché ho capito che nel mondo degli artisti si usa in un certo modo e mi sta bene. Noi non avevamo mai presentato a un hack meeting una creazione firmandola in maniera personale, perché mi era sembrata straordinaria, completamente fuori dall'ordinario. Allora, per questo
9: mancanza di coordinazione anche lì.
5: Questo vuol dire, ne abbiamo dovuto parlare perché ci sembrava stranissimo.
9: Fammi rispondere a lui.
5: Quindi ho imparato grazie a te che nel mondo dell'arte si fa in quel modo, non sapevo, però a questo punto mi chiedo come questo metodo possa essere comunque utilizzabile dentro a metodi, cioè insomma dentro un gruppo che ha avuto un altro tipo di pratica.
9: Posso un attimo? Però Quest ha firmato il suo software NogonNet come Quest del FreakNet Media Lab.

0: problema oggi.
1: Meno male.
0: Orinoco.
1: No, allora il punto è questo, è molto semplice, almeno naturalmente dal mio punto di vista. Quando abbiamo fatto, ho coinvolto il Freaknet nel discorso di Art Science alla Galleria, Rosanna Musumeci, eccetera, eccetera, lì praticamente c'era una serie di cose, di sinergie che venivano fuori. Allora, il Freaknet è stato presente come una delle componenti importanti ai fini dello sviluppo di questa cosa, perché ha dato delle competenze tecniche e informatiche e ha messo a disposizione anche una parte di hardware e di software, consentendo la realizzazione di una cosa, di un progetto che non può essere fatto solo, come ti dicevo, dall'artista, perché è fatto di più componenti. L'artista l'ha pensato, però chiaramente il Freaknet ha dato la sua competenza sul piano della specificità tecnologica, dello sviluppo di alcune cose dell'apporto importante alla fine della realizzazione di questa cosa. Ora, questo apporto certe volte può essere più o meno creativo, naturalmente, però in quel caso è stato importante, cioè è stato un fatto, quello è il tipo, in quella situazione è stato questo tipo di rapporto qua.
2: Sì, rapporto, ma qui, quella era un'iniziativa ideata da te, coordinata da te, sul quale hai, certo, preso aiuto dall'università, certo, da noi, da tutti, da coloro che coinvolti, ma l'idea essenzialmente tua.
1: Sì, certo.
2: Ok. Che
1: è un tipo di ricerca,
2: che è una cosa diversa da un progetto interno al Freaknet, come.
1: Ma guarda, il concetto, sì, bene, allora, no? Il concetto di interno esterno sta semplicemente in questo caso nel fatto che c'è la pagina all'interno della quale, come dire, chi, cioè, l'ho proposta io la pagina. A un certo punto mi sono proposto, allora, se prima non è stato chiaro, eccetera, mi sono proposto, perché io parlavo sempre con lui, come dico, quindi non è detto che con lui vi siate parlati e via discorrendo, quindi io mi sono proposto come un artista che non lavora esclusivamente col pennello o con le cose così, ma che fa delle ricerche molto articolate, pensando anche a interfacciarsi con l'aspetto della tecnologia, ma anche con le implicazioni che la tecnologia ha. Quindi non solo con la realizzazione di una cosa, ma anche con l'apporto concettuale, con il significato concettuale che la tecnologia può avere. Allora, creare questa pagina ha significato in realtà cercare di sviluppare da parte mia quell'area all'interno del Freaknet, creando un rapporto più stabile. In che senso? Prima è stata una relazione iniziale attraverso Art Science e qualche altra iniziativa che adesso non mi ricordo. Poi, visto che c'è stata questa situazione, allora gli ho detto perché non pensiamo di fare un tipo di rapporto nel quale certamente io sono curo quest'area qui, e naturalmente ogni volta che c'è da sviluppare degli aspetti tecnologici, il rapporto tra tecnologia e arte lo si fa in un modo più continuativo, e allora nasce un laboratorio all'interno del quale si fa ricerca in questo senso. Voi naturalmente avete la preminenza tecnologica e io ho questo aspetto qua, ed era questo il discorso, e mi sembra che fino a lì filasse, cioè non c'è nulla di strano. Ora, per tornare al discorso, ci sono alcuni che hanno saltato la staccionata e da informatici si sentono più artisti, cioè Giaro, leggevo, dice: io ormai vivo facendo l'artista, cioè ha saltato completamente la staccionata. Ora il problema
0: è capitato, sì.
1: È capitato così, cioè, ed è una bella cosa, voglio dire.
0: Fa girare.
1: Qual è il punto? Che queste implicazioni sono abbastanza, perché ormai, come dire, ci sono molte persone che, partendo dall'informatica, siccome ormai ci sono tante modalità che ti permettono una gamma enorme di possibilità di esprimerti, e allora hanno trovato questo mezzo come un passaggio per fare o musica o tutte e due le cose, immagini e via discorrendo. Ora, per me è un discorso originario, perché io ancora, quando l'informatica era, diciamo, una cosa molto rigida, parliamo degli anni 80, mi interessava già questo aspetto del rapporto con la tecnologia, ci giocavo con le macchine, con la scienza, nel senso naturalmente basso del termine, con queste cose che mi divertivano, discorrendo.

0: che ne so, con raggi X, con raggi infrarossi, cercavo sempre questo. E poi anche, come dire, in seconda battuta, anche col digitale, con quando hai incominciato a diventare qualcosa di... Per cui è di un più facile accedere, comunque anche più morbido rispetto al fatto che ti devi mettere lì a programmare o cose di questo genere. Quindi questo è un fatto, credo, abbastanza naturale se lo si presenta e se lo si discute in maniera più palesata, perché se tu pensi, ad esempio, ci sono fiordi meetings dove c'è gente che presenta pezzi di elettronica, eppure sono informatici, dove però chi fa il concerto è l'artista, cioè non gli, quello, se tu gli dici senti, guarda che il tuo pezzo l'ha fatto il tizio che ti ha fatto il software, lui ti dice beh, c'è qualcosa di strano, magari certamente lo cita in collaborazione con software di, cioè questo è sacrosanto e fondamentale, perché ripeto, però una forma di creatività che ha aiutato la creazione di quella cosa. Ma naturalmente la finalità nell'arte è importantissima, cioè l'obiettivo che hai è un fatto. Per esempio, tu fai uno spettacolo teatrale, oppure meglio ancora il cinema, c'è lo scenografo, il tecnico, le luci, c'è quello che elabora al computer le immagini, fa delle cose pazzesche, però poi certamente l'idea del film, lo sviluppo ce l'aveva il regista, cioè era lui che ha pensato, vabbè adesso facciamo una cosa dove il tizio fa un pompino a quell'altro e fa una cosa porno abbastanza... Ora voglio dire, per le salette quello è un po' così. Ora, il punto qual è? Che
1: come tra noi,
0: adesso chiudiamo per favore, esci che noi adesso... Il discorso è questo,
2: lui è il fornitore,
0: capito?
2: Cioè, produttore.
0: Tu pensa a Colombo nei film
3: davanti.
0: Tu pensa, se benissimo, nel film di Kubrick, Colombo, praticamente il film è tutto Colombo. Ora quella pubblicità che abbiamo visto della IBM, praticamente tutto questo bianco che c'è è Kubrick, esattamente,
2: sì, sì,
0: Kubrick,
2: sì,
0: non è nemmeno, sì, è Kubrick. Ora quella cosa lì, per esempio, sai chi l'ha immaginata? Il fotografo e il
2: creatore di contenuti, il creatore, come si chiama, queste figure allucinanti, no, del lavoro in materiale di oggi.
0: Lo scenografo che era italiano ed era Colombo, praticamente è quello che negli anni 60 faceva i mobili bianchi, quelle con le trone, tutte quelle anni 70, così,
2: tipo il TV serie con Riccioli a palla,
0: tutto quello è Colombo praticamente. Quindi quel bianco abbacinante che noi vediamo è lui, i neon, queste cose qui. Perciò certamente, ma infatti lui era uno importantissimo, cioè era uno consideratissimo, è stato uno straordinario. Naturalmente poi tu alla fine vedi il regista che ha fatto l'opera, che l'ha pensata in un certo modo, ha chiamato Colombo perché dice questo sa fare certe cose che per quella finalità mi servono. Ma questo non è fatto in malafede, è normale, capito cosa voglio dire? Cioè c'è una... Naturalmente la creatività di quell'individuo lì è intoccata, cioè è sacrosanta.
2: Se uno dovesse, giusti riconoscimenti.
0: Se uno dovesse mai fare, cosa che non mi è capitato, un pezzo, un software per una cosa che mi serve in un certo modo, è chiaro che io non lo considererò il meccanico che è venuto a fare aggiustare il cesso. L'informatica ha un tipo di creatività che conseguentemente ha una sua importanza in questo senso, cioè come chiamare un artista, è come se tu chiami uno scenografo, cioè questo è il concetto. Però chiaramente l'idea del riso teatrale è di chi ha scritto il testo, di chi lo vorrebbe in un certo modo. Questo vuol dire creare un laboratorio in cui ognuno dà il suo apporto. Però chiaramente, avendo messo una pagina che è all'interno del Freaknet, è stato fatto proprio per questo, perché sarebbe stato bello, prima sta cosa girava, ora la facciamo qui, ora la faccio là, eccetera. Poi invece il Freaknet mi è sembrato il luogo più naturale per accogliere una progettualità di questo tipo, che naturalmente sarebbe diventata un punto di vista diverso all'interno di quello che può diventare il rapporto con la tecnologia. No, nient'altro, cioè questo è il, almeno quello che ho pensato io e quello che in genere si pensa da queste cose. Non c'è questa cosa. cioè c'è un corpo estraneo all'interno, anzi, cioè è una cosa che ha una perfetta conseguenzialità, una perfetta naturale continuità. Naturalmente, ripeto, poi ci sono molteplici aspetti, da quello esclusivamente tecnologico, che uno dice no, mi voglio fare il coso puntato verso la cosa, è una scommessa tecnica, tecnologica, che vogliamo fare, nessun argomento, ma è un discorso che chiaramente ha una serie di implicazioni che sono quelle che ti sto dicendo, cioè questo è il, quindi quello che era successo lì, anzi io inizialmente come si chiamava Void, mi ero stato a Bologna eccetera, mi disse senti guarda ci sarà adesso a l'EC meeting, perché non fai un tuo intervento? Era nata così. Poi io ho pensato, vabbè Gabriele sai c'è questa cosa l'EC meeting eccetera, sai dico ma perché non la presentiamo come una cosa che fa parte a questo punto, visto che ci sarà anche un tuo intervento, un tuo segnale all'interno di questa cosa, perché non la presentiamo in questo modo? L'abbiamo presentata in questo modo. Inizialmente pensavamo di coinvolgere anche delle macchine, non so, in qualche modo, eccetera. E quindi non è che è come dire appropriarsi, entrare da paraculo a casa degli altri per fare. Questo non lo devi pensare assolutamente, perché anzi io penso di che a un certo punto ci sia, sto parlando
1: no, no
0: perché se non mi fa un segnale io continuo, non so più che cazzo dire,
3: a me non va, a
2: me non va, non va, non va,
1: non va interromperti perché non ho solo i messaggi, è paraculo perché ha fatto così. No, lì, cioè io non so perché stiamo tornando su questo episodio, che veramente
0: no non c'entra, questo è per raccontare qual è stato l'inizio, il modo, lo sviluppo, no, ma
1: queste sono delle cose che già avevamo chiarito in quella sede quando ci hai spiegato come
0: no,
1: come
0: però andare, tu mi hai chiesto però come si crea adesso questo rapporto dove invece il lavoro per noi non esiste. È semplice, cioè se tu fai un software, se tu fai un pezzo con la chitarra, col mandolino o col computer, tu dici è un pezzo che ho fatto io, stop. Poi certamente dici minchia, c'è stato l'ingegnere elettronico che è uno coi coglioni che ha messo su una macchina bestiale che quando io tocco qua questa cosa fa delle cose bestiali. Poi sta alla gente a dire minchia è stato più in gamba l'ingegnere elettronico che è riuscito, almeno una volta si chiamavano così, però
1: che non abbiamo mai lavorato in questo modo, per il corso a San Giovanni da Punta docenti di Asbesto, Palloton, Nirvana, Shining, Tripnet. Questo dici, continua a non capire la risposta, nel senso
0: sì, però
1: dici, sì, vengono citati
0: però,
1: tutti quelli che hanno lavorato non so, basta che dobbiamo cambiare modo di presentarci al pubblico, ma finora non
2: più che altro è quello che dice lui, cioè questa è una situazione nuova per noi alla fine.
0: Sì. Un po' anomala.
2: Dobbiamo adattarci a questa cosa, se vogliamo adattarci.
1: Però mi sembra che non sia sostenibile la forma, diciamo. Mi sembra che sia difficilmente
0: sostenibile. Guarda, ti posso fare un esempio. Il KML di in Germania è uno forse più avanzato in assoluto tra il lab dove si fa ricerca sul piano non solo applicativo, quindi anche informatico in senso futuro, no, di ricerca, ma si fa ricerca sul cinema, sul video, sul multiscreen, sull'elettronica, il digitale in rapporto a queste cose, ma sono implicazioni filosofiche, proprio vengono dei filosofi, cioè parlano di teorie del caos, di teorie dei frattali, ma i frattali sono una congiunzione perfetta tra il mondo della matematica, dell'estetica, dell'informatica, non c'è, e della filosofia, quindi umanistico a tutto fondo, cioè non c'è questa separazione. Questa è una cosa secondo me importante, bisognerebbe sviluppare anche quest'area che molti lab fanno, il KLMT di in Germania fa questo tipo di discorso, ed è certamente lì intervengono, chiaramente lì ci sono miliardi, intervengono personaggi, insomma, che non ti dico, perché chiaramente ci sono tantissimi soldi, fanno sviluppano cose pazzesche. Questo certamente noi, certamente per me non è così ambiziosa la cosa, si tratta semplicemente di proporre, di proporre questo tipo di apertura in quella direzione lì. Naturalmente per voi può rappresentare anche una scommessa, perché se io certe volte dico, sai, mi piacerebbe, sto pensando ad un tipo di progetto nel quale c'è, come dissi per esempio per la telecamera sincronottica, il discorso è, c'è questo software che se applicato, cazzo, potrebbe dare questa idea che io ho, si potrebbe realizzare, porca puttana, e se la facciamo viene fuori una cosa bestiale. Certo, lo sviluppo di quella cosa lì e del Freaknet, lo sviluppo di quello specifico, eccetera, chiaramente il progetto, l'idea dell'artista, ma quella cosa lì è realizzata dal Freaknet, e il Freaknet assolve in pieno ad una funzione nuova che è stata, sono fatti vari tentativi e diventa straordinaria, perché non è più, come dire, solo quella direzione dell'informatica, della telematica in quanto comunicazione, scambio di informazioni, come fatto appunto di apertura verso una condivisione orizzontale dell'informazione, ma diventa anche un'elaborazione dei contenuti, dove per esempio un laboratorio che io ho fatto anche all'Istituto d'Arte, anche con ragazzi che venivano da un po' tutto il mondo, eccetera, diventa, ecco, lui me lo fa apposta, mette delle cose così, ma questo è sempre lo screen server e basta.
1: Questo qua intanto si imbatte.
0: E quindi dicevo, queste cose qua sono una. Io per esempio nell'83, quando ancora non sapevo neanche che esistesse la teoria dei frattali e discorrendo, usavo dei rulli per le decorazioni murali, no? Che passati in un certo modo, erano dei temi floreali, delle cose certe volte geometriche, le passavi in un certo modo, ti faceva come una griglia, poi faceva, cioè faceva dei volumi tutti intrecciati così, e che sembravano dei frattali. Io facevo queste robe qua, ancora i computer non erano molto avvezzi a questo tipo di cose qua, per cui questa vicinanza, questa sensibilità, io ci ho avuto sempre questo interesse, questo rapporto con queste robe qua. Certamente ora l'esplosione dell'informatica sta ponendo dei quesiti diversi, cioè ti sta aprendo degli orizzonti, che certamente uno dei quali è fondamentale è questo qua della comunicazione, di cui vi occupate molto, ma anche questi aspetti qua, no? Proprio a cavallo tra l'elemento estetico, quello scientifico, quello oserei dire filosofico, ma comunque sono implicazioni interessanti, divertenti anche, però capito, non c'è nessuna è assolutamente naturale che ci siano queste cose. Certo, c'è una persona che è più indirizzata verso un'area e che può curare quest'area, io reputo di poterlo fare, cioè di poter lanciare anche dei segnali, voi potete accettarli o meno, però voglio dire, facendo anche, come proponevo, dei laboratori, dei seminari con gente esterna che viene, il Freaknet c'ha pure sto stronzo che si interessa di questo aspetto, e magari,
3: ma avevo capito quale dei
2: no, hai guardato poi subito me,
0: poi c'è questo stronzo, no, ma io stavo poi passando al dopo, poi c'è questo stronzo che si interessa, quindi voglio dire, è una cosa in più o in meno, come volete, però è un'altra cosa, cioè una cosa che all'interno può sviluppare certi aspetti. Quindi questo è quello che semplicemente credo in qualche misura avesse colto lui, ma poi era già difficile la comunicazione con lui per me, figuriamoci poi che lui vi riportasse le cose a voi, non lo so, cioè proprio se ne stava perdendo. Magari no, giustamente, perché
2: no.
0: Però questa è la questione, per me è molto semplice. Poi certamente se nascono delle incomprensioni, delle cose, anche perché quando io ho dato qualche volta del materiale a lui, pensavo adesso vabbè lui magari ne parla, il cazzo ne so, gliel'avrà detto, per me era tutto scontato, cioè che lui ve ne avesse parlato di queste faccende in questi termini, per me era assolutamente scontato.
2: Ho cioè, provato, eh?
0: Cioè, hai tanta RAM, ma sono
2: ci provato, ma ci vuole quando ti addormenti. Forse ci ho provato sbagliato.
3: Forse ci ho provato quando
0: ne hai cancellato tutto.
3: No, mi ho parlato. Ragazzi, mi volevo
0: vabbè, ma adesso non è il caso.
2: Sì, infatti non è il caso, io arriverei alle soluzioni.
0: Arriviamo alla soluzione finale. Dai, basta, la mia testa del letto. Io ho dovuto fare una estensione. Perché lui mi guarda sempre molto.
1: Sono sempre più perplesso, Aldo, veramente. Cioè,
2: ma qual è la perplessità? Io non l'ho capito.
1: Allora, tu dici, c'è l'artista che dirige, il freaker che può dare un supporto.
0: Beh, non è così.
1: Allora, questa non è più una cosa promossa da noi, per cui è una cosa integrata nelle nostre attività, per cui è una cosa nostra da stare sul sito. Cioè, mi sembra ci stai proponendo appunto quel modello di cui. Che in quel modello che abbiamo già utilizzato in quell'occasione di Art Science, che è una cosa diversa dal coinvolgerci anche in senso progettuale, e per questo non su questo sono molto perplesso.
4: Da quello che ho potuto capire, da quello che hai detto tu, dalle sue perplessità, cioè Munch, la pagina di questo laboratorio è una pagina tua, cioè nel senso i progetti vengono lanciati da te, vengono gestiti da te. Nel momento in cui è possibile una collaborazione con Twitter, nel senso che esiste un qualche lato tecnologico in cui noi possiamo mettere a disposizione le nostre conoscenze, allora diventa un progetto comune.
0: Ma comunque
4: non rimane sempre un qualcosa di tuo. Ma se tu riusciamo a fare questa distinzione, forse
0: guarda, no, ecco, va bene, allora chiariamo, no, certo, ma infatti la parola tuo, secondo me, in questo caso è una cosa un po' forte, secondo me. In che senso? Nel senso che chiaramente lì dentro ci sono contenuti, parliamo di sviluppo, di aree, allora di aree tematiche, termini che si sono abusati in un modo. Aree tematiche. Allora c'è qualcuno che è come dire, è più bravo nell'hardware, c'è uno che è più interessato al software, un altro che si interessa di l'aspetto informatico per fare i calcoli con i calcolatori, che ne so, che ti posso dire, per me è un'area tematica e basta. Certo, tuo, è chiaro che se a un certo punto io decido, penso di curarmi di un'area. E oggi pensavo a questa metafora, se uno fa, c'è la spiaggia con la sabbia naturalmente, e un bambino si mette a fare un castello di sabbia, un altro si mette a fare un altro castello accanto a lui, è un semplice castello di sabbia che poi sparisce, svanisce, di fatto con molti chicchi di sabbia, ma a un certo punto se passa uno e gli dà un calcio, lui sta vomitando per la metafora, però se passa uno, io ti ho detto che sono stanco e non so più che cazzo devo dire, se passa uno e se passa uno, lui o io?
2: Non si sa.
1: Ma no, scusa, te non è che se ne sto ponendo. Cioè, che...
0: No, aspetta, no, volevo... stavo scherzando. No, se passa uno e calcia sto gioco, chiaramente quello si rompe i coglioni. Stiamo parlando di giochi naturalmente, ma anche questo è un modo, come dire, di
4: farti capire un po', penso dove sia il problema, dove sia
3: allora piuttosto che
4: questione.
3: Definire Nunc tuo, definire Nunc a sé stante, cioè Nunc è un laboratorio artistico che si avvale della collaborazione del Freaknet quando il Freaknet è disponibile e a poter fare determinate cose,
0: ma anche questa è una possibilità, perché no?
3: Cioè non qualcosa che sta non un'area artistica all'interno del Freaknet, ma un laboratorio che per conto suo in questo caso ha la pagina che è ostata dal Fricken, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Ma questo è anche una possibilità, cioè,
3: e già comunque diventa più lecito tutto il discorso, non si mischia niente con tutte le cose, cioè tu puoi, tu ne sei il fondatore, perché non si può negare il fondatore del progetto,
0: dire, diventa un rapporto appunto di simbiosi nel momento in cui
3: già, esatto, questo già
0: ma è anche questo un modo,
3: perché un domani non si esclude che al progetto lungo possano aderire, no, ma possono anche aderire a questo punto, cioè aderire,
1: partecipare
3: in maniera creativa e costante altre persone, altri artisti, non
2: così
3: so,
2: come alcuni di noi
3: esatto, come alcuni di noi, oppure fitness, gente che si avvicinerà magari dopo aver seguito un seminario, dopo aver letto qualcosa sul sito, perché mano a mano il sito va arricchito,
0: ma questo penso che con
1: a questo cose. Punto
3: quantomeno per i contenuti adesso tu sei quello che sì, ma deve apportare il più possibile.
5: Se rimane lei già avremo la
4: quando tu mandasti la prima email, no, lista, dicendo che non potevi modificare la tua pagina, io stavo rispondendo dicendoti ma se una pagina è mia la curo io, la
2: gestisco. No, ma lui non sapeva come fare, no, perché io non gliel'ho mai spiegato.
4: Ho detto io non sapevo che lui non ti avesse mai spiegato come farla. Addirittura penso che non potessi nemmeno aggiornare perché fare. Non avevi permessi per aggiornarla, ma dovevi necessariamente aggiornare o tu o chi ha il suo auto su MediaLab.
2: Ma perché non stava su Instagram, lui non aveva un'utenza su Instagram, perché le utenze su Instagram allora c'era anche adesso, insomma.
4: È tedesco, io non ne capisco niente.
5: Al di là di
4: per cui poi, adesso ho capito che lui, no? Che tu non avevi nessuna possibilità di fare niente. Infatti Martin subito ha detto vabbè, risolvo questa spiacevole situazione mettendo quella pagina sulla tua home page, datti i permessi di modificare quella pagina ovviamente perché sta nella tua home, e la possibilità di aggiungere nuovi contenuti, quindi al massimo potremmo limitare il quota visto che ci sono comunque 20 mega se vuole mettere immagini, cose
2: finché sta su Insta,
4: non è su MediaLab,
2: cioè finché sta su MediaLab
4: in questo senso. Quindi a questo punto avendo trovato la possibilità, sì, noi ti mettiamo il nostro contributo, nel senso ti possiamo spiegare come fare, possiamo darti delle dritte, dei consigli, possibilmente non utilizzare Dreamweaver ma utilizzare un sistema open.
3: Quello è una cosa che come ci dobbiamo rapportare,
0: cioè, io sono per cazzi miei completamente, mi dispiace. Parte di poter usare open, insomma,
2: e poi questo, e poi nulla toglie che noi a un certo punto possiamo presentare una cosa insieme, o presentare Freakendorg presenta quest'opera qua.
3: E si parla della collaborazione di Aldo,
0: ma è quello che ho detto,
3: cioè, in linea di principio.
0: Ma se a un certo punto mi dice sai, c'ho un'idea e mi piacerebbe che tu collaborassi in questa cosa, è ovvio che c'è un rapporto, cioè è una cosa, è quello che dicevo prima.
3: Il concetto della proprietà intellettuale, almeno intesa così, come dire, lui l'ha fatta, quelli hanno collaborato, è ok.
2: Vabbè, quello è
3: lui è il maintainer di un progetto, punto. Come il maintainer lo posso essere io, come può essere tu, cioè senza.
4: Però la differenza sostanziale quale sarebbe?
3: Non è che il padrone, il capo.
4: FES è un progetto, sì, va bene, che raccoglie tante persone, cui sono stato nominato dall'assemblea responsabile, eccetera, eccetera, ma comunque rimane un progetto Freaknet. Sì.
3: Certo, poi alla fine il FES sarà
4: il Freaknet.
3: Ma hanno collaborato questi,
4: ovviamente, è un progetto Freaknet, l'ottica è stata curata da la meccanica da
1: io ho capito che era un progetto promosso per Freaknet, ma un progetto Freaknet, visto che adesso ci stanno almeno anche altri gruppi,
2: vabbè, qual è la differenza, insomma?
1: Non vogliamo dare peso alle parole, non so.
2: Sì, ma senza esagerare, tosto peso.
1: Ma io se fossi il gruppo Astravista in quella situazione,
2: ho capito,
1: io le spalle e me ne vado.
5: Questo discorso stai facendo l'errore che ci ha portato a dover fare non solo una settimana di polemiche sulla rete, ma poi.
2: Ma lui adesso non parlerà più solo con me, fortunatamente.
3: Fortunatamente per tutti,
2: io sono d'accordo.
5: qualcosa.
2: Tornerei ai suoni culturali.
1: Il progetto promosso da
2: esatto. Ho capito cosa vuoi dire. Non avevo capito cosa volevi dire.
4: Tutto questo. Accolto perfettamente.
1: Io insomma, a dire, quando ci andiamo a rapportare con altre persone stiamo attenti alla leggerezza un po', diciamo, certe cose.
2: Già. Ce ne siamo resi conto.
5: Ci sono dei testimoni così innocenti.
4: Orecchie innocenti.
3: Potremmo essere costretti ad uccidere prima che escano da qua dentro per aver sentito.
2: Grazie, è stato un piacere. Mi dispiace. No, è che mi hanno chiamato, devo andare purtroppo. Francesco, senti che mi chiamano.
5: Va bene,
4: qualcuno
5: vuole fare il pips?
4: Io
5: no.
4: Ma
5: questo
4: c'è
3: quello che
4: abbiamo
3: vogliato.
5: Sto sentendo il richiamo
3: del secondo me. Si potrebbe fare così.
1: Ognuno può accompagnare.
3: Cioè, il cricket e il nunc sono due entità diverse. Ma no, che comunque collaborano per scopi
1: in questo senso
4: umanitari.
3: Tu puoi registrare ancora e
4: ci impegniamo a adottare la tua pagina, ovviamente.
3: Vabbè, ovvio che comunque come era la pagina rimane, nel senso, come hosting, che come sarà poi lo deciderà lui o chi per lui o chiunque altro vorrà collaborare al suo progetto.
4: Ora vediamo che cosa fai.
5: Ora vediamo che cosa fai, bravo.
4: Sei lamentato, ha fatto un casino.
2: Tu dovresti mettere su, perdere tempo e mettere su tutte le cose vecchie.
4: Si tratta da fare
2: un corso con l'immagine di quello che c'è a casa.
4: A proposito di seminari e laboratori, si possono pubblicare anche i risultati di queste robe qua, sono usciti. Cioè, se a un certo punto si fa un seminario, cosa di cui avevamo parlato la volta scorsa, vedo che la cosa cade nel vuoto assoluto. Cioè,
1: sto ascoltando.
4: No, vedo che facce qua degli altri.
3: No, è di culo la mia.
4: Proprio così di natura.
3: Quindi non mi meravigliare.
4: E dico, naturalmente io penso che un pochino, se si fa un seminario, un segnale sul rapporto tra questi lavori e l'informatica, cose che possono coinvolgere scuole, ragazzi, oppure avventori così a caso, io penso che possa essere anche interessante se si propone questo tipo di cose fare, o ai festivi o in altri contesti, come ho detto, anche al di là delle attività proprio opera in sé, ma proprio anche degli avvenimenti che sono degli ibridi, o si presenta un'opera o delle
3: immagini. Noi avevamo intenzione di inserire qualche proiezione,
2: ed è per questo che l'avevo invitato martedì e poi mi sono scimmiato con la faccenda di Ishtar e sono andato
4: a prendere la tua
2: piazza,
3: cioè magari pure
2: però è l'interno perché stiamo discutendo,
3: sono tutte due diverse, cioè non sono due entità,
4: devi mettere il fatto assoluto, ma sono due, come dire, soggetti che hanno un rapporto,
3: che hanno un'età diversa, che comunque su alcune cose si possono incontrare e collaborare. E secondo me questo qua non ha...
2: Domanda tecnica: cosa scriviamo noi nel sito presentando Nunc dal nostro punto di vista?
5: Beccatevi
2: questo. Cioè, come ne parliamo?
5: Parlare, ovviamente.
2: Sì, vabbè.
5: Questo è il risultato dell'urgenza.
2: Cioè, lo presentiamo come una qualche sorta di sessione artistica che riguarda il freaknet e l'arte?
3: E così già siamo fuori strada.
2: Lo presentiamo semplicemente
3: tutti e tre
2: come la pagina di un utente del Media Lab?
5: No, neanche.
2: Come
3: la pagina di un progetto,
2: come la pagina di un
4: di arte digitale
2: proposto da lui e realizzato in collaborazione con noi.
4: Esatto.
2: Ok, questo volo.
5: Propongo il
2: sacrificio. Non capivo, non capivo un cazzo.
5: Collettivo
2: mio? Per me.
4: Tutto nel carpale,
2: per mangiare stasera.
4: Non lo so. Tu che cosa ne pensi di questa proposta? Ma io penso che sia, insomma, già c'era un'indicazione del genere nell'ultimo periodo, c'era Martin, mi pare avesse messo collaborazioni, cioè certo lì era un pochino più rigida, più
2: sì, è un più po' netta, troppo poco
0: più netta la come dire, cioè è un esterno che è una cosa esterna che ogni così insomma abbastanza, però naturalmente io direi anche tra le varie cose di dargli una visibilità un pochino meno, perché non credo che l'abbia vista nessuno finora.
2: In questo senso era la mia domanda, cioè dargli visibilità in qualche modo,
0: a parte le diciamo il, io per esempio ho visto anche il lab che c'è a Roma, come si chiama, dove c'è una tizia che cura proprio un'area dove effettivamente c'è una pagina enorme, cioè è una cosa esagerata, importante, che un... però chiaramente io dico quella c'ha una visibilità straordinaria, c'ha tutta una serie di pagine che naturalmente dipende anche e la, come si chiamano loro, il aspetta il
5: Max Wart,
0: no,
5: Havana,
0: no, Evoca,
2: Tommaso Tozzi,
0: Evoca. Sì, Evoca, lo conosci Evoca? No, lo devi conoscere per forza, secondo me lo conosci.
5: Non fare finta di non
4: conoscere.
2: Fa finta. Non mi ricordo, facciamo allignata.
4: Se la pastiglia dice
2: la tizia, la tizia la conosce.
0: Conosce la tizia,
4: poi glielo rubano.
3: Per questione di PR, public relations.
4: Dai, dillo che te la vuoi nascondere perché te la vuoi tenere tutta per te.
0: DPL,
3: DPL. Per questioni di
5: computer a Panini.
4: Ma qualcuno aveva parlato di Panini, se non mi sbaglio. Se l'è dimenticato.
0: Questo è il flauto magico di Mozart.
4: Qualcuno ne aveva parlato di Panini.
0: No, cioè, è tratto dal flauto magico di Mozart.
5: Sì, è vero? Quando Papageno
0: ha Papageno
5: fatto quelle.
0: Però
3: ti dà problemi che non ti vai.
4: Buonasera.
3: No, già lo risolvo.
4: Tutto a posto.
3: Cioè, passano le versioni, le distribuzioni, ma non lo sistemano mai.
5: A parte il casino, perché allora
4: è un problema di permessi.
3: Di permessi, appunto. Chi ci
4: vuole fare una
3: volta più?
4: Ma non è solo un problema di permessi, è un altro problema. Che sopra non crei il database,
3: cioè, vabbè, quello,
4: non funziona lo stesso.
3: Vabbè, quello è giusto, lo devi creare database, però prima devi creare database e poi devi
4: permessi. Un bazzetto.
3: Ma c'è scritto comunque in tutti i cosi, in tutte le documentazioni di messa, è quella. La prima cosa che c'è scritto è quella. Cambiare, addirittura là c'è scritto anche di inserire utente e gruppo.
5: Sì, noi ti ho fatto la sombra, come
3: perché ci deve mettere due cifre dopo la vita,
5: esatto.
3: E non si devono muovere, perché poi che cosa può capitare? Può capitare la mala sorte che in una divisione, in una moltiplicazione ti allunga il brodo. Però
5: nel mio caso non mi interessa, però sì, nel mio caso non mi interessa, proprio non lo prendo. Dato che abbiamo deciso di aggiornare la front page più spesso, diciamo una volta a stagione, più di là,
3: la home page,
5: la front page,
3: abbiamo deciso di rischiamo di
5: allora almeno leggere le mail se non ti ricordi.
4: Ma tu sei veramente rincoglionito. Te l'ho fatto anche vedere le fotografie.
2: Abbiamo deciso di cambiare home page ogni anno.
3: Ci sono dei tipi che si può dire le cifre dopo, è quello che deve fare, perché gli deve sbloccare le cifre dopo la virgola, Viene fissare a due.
5: Perché c'ho un problema.
4: Facciamo fare un
3: coggio. Ho fatto solo.
5: Sperimentiamo la creatività in questo campo.
4: In quale campo?
5: Appena la pagina interessante.
2: Cioè, Paolo non sta dicendo
5: nel sito. No, chiaramente noi dobbiamo cambiare una fresca adesso.
4: Ah sì, già
3: te l'hai cambiata.
2: No,
3: quello che succede nelle poche cose.
2: Quelle tre, una di quelle tre.
5: Quelle tre escono random.
2: Presenta la pagina.
4: Non
2: so se l'ho fatto vedere.
3: È molto semplice.
4: Creare le foto?
3: Come ci siamo proprio?
4: Ho fatto una nuova pagina che è d'argento. C'è proprio i riflessi dell'argento.
5: Sì, perché non hanno bisogno.
4: La prima pagina mi piace cambiare la
2: prima pagina, sarà più o meno così.
5: Ci permette direttamente quattro stanze
2: molto MIT con la grafica sotto che cambierà di volta in volta. Possiamo adattare la grafica e i colori tramite lo script, in modo che tu butti su una immagine di sotto fatta in un certo modo, mi dici quali sono i colori che si abbinano e puoi cambiare la pagina. Devo cliccare qua forse. Se clicco qua mi spunta un altro random.
5: Posso non lavorare?
2: Ecco, adesso per esempio c'è questa.
4: Bella.
3: È molto lento.
2: E qua i menu sono, c'è lo spotlight con le cose della settimana o del mese. Parlo.
5: No, no,
2: copiando spudoratamente da quella del MIP.
4: C'è un
2: tanto.
4: Qua vedi la questione dell'artista, dai a paternità.
2: Le foto sono
4: delle.
2: Per esempio, lo studio sulle foto ce la potresti fare tu e mettere dentro nella roba anche tua.
4: Io semplicemente prendo queste foto e gioco sulle punte di colore e mi escono degli
2: effetti con XV? XV è fantastico,
4: non lo conosco, vabbè, prendo 4 punte di colore,
2: praticamente puoi cambiare la grafica, la costante che rimane è il menu e la struttura esterna.
4: Sì, d'altronde loro cambiano.
2: E poi le pagine interne.
4: Come hai visto, loro cambiano
2: sempre.
4: Di pazzesco. Ma avranno un mare di gente.
2: No, loro hanno fatto il progetto delle loro pagine aperte.
5: Intese
2: come che l'ottica della diffusione delle informazioni, eccetera. Noi vogliamo aiuto a presentarci progetti d'arte, però non
3: sono
2: bello.
5: Perché parlando
2: ovviamente che siano e quindi studenti, professori che hanno già lavorato con noi. Ti propone la grafica?
4: Ma d'altronde loro
3: la
4: lista dove puoi fare addirittura
5: non è chiaro che facendo come la zona la zona per essere
3: a me effettivamente mi servono i numeri e l'hype,
4: quello sia l'esempio.
5: Ma tu ce l'hai su vari
2: fari. Peccato che costa assai andare a studiare lì.
4: Lo sai che hanno istituito 500 corsi gratuiti su internet? Non lo dicevi? Tutto il materiale, esercizi, tutto scaricabile da internet. 500 corsi dell'MIT.
3: Perché lui
4: diceva il professore della mattina.
3: Definire un modo per i prezzi.
2: Ma Martina c'è la mia. Devo telefonare
3: un decimal. Questo gli dici cifre davanti. 7,2
5: questa è la parte del quadratino dello stesso tipo di.
3: Non potevi chiedere che era questa la cosa.
5: Ma io me l'ho già organizzato per.
3: Ma io pure la
5: questa è la parte
3: cioè mi ricordavo che era di decimal. Però volevo essere sicuro. E quale conviene?
5: Sono uguali. Sono sinonimi per
3: decimal. Il fixed però.
5: Buona idea.
3: Gli altri servono.
5: Va bene, ma qualcuno vuole un panino del, esatto. Della dei zona quali, dello
3: N
5: stadio?
3: N sono le cifre davanti,
5: la virgola
3: no, due,
5: tornare qua.
4: Ma se non si dà,
5: perché?
3: Allora, decimal e così, questa è la notazione.
5: Esatto.
3: Quando tu hai questi dubbi,
5: la sera
3: c'è un periodo che si chiama
5: volumetrico
3: e sono tutti i tipi che puoi
4: mettere. L'hai vista che fa?
5: C'è un carrozzone che io ne ho visto uno migliore solamente una volta a Siracusa, che c'era delle cose che tu non sembrava carrozzone. cioè alle animelle fatte in salsa di
6: che quantità di persone
5: dei casi girella
6: girella
7: ciao. Girella
3: Francesca
7: ciao
3: ciao
5: ciao non ti sono presentato di noi
6: no
5: scienziato ma quando scienziato
7: come sta?
5: È riuscito a volare testa in gomma
7: ancora no
5: siamo stretti non occupiamo la sede A
3: io me ne sono
6: andato
5: non mi prendete invece un affitto della mia stanza
2: io vi posso vedere
5: così se il scherzi
3: non mi pareva anche tu qui io no. Sto volando anzi ora mi recupero la mia
7: no e lascio
3: no, che ti lascio questo è proprio questo mi serve per l'attacco qua sopra la macchina
2: ci sta
3: con me l'apposta
2: no dico se non c'entriamo mi siedo là sopra
5: no quelli sono i dischi
2: no,
5: basta
2: non
5: rubare
2: visto una rubara che è uscita da sotto
5: va bene vai il signore okay. Che prende il comando della
6: mia testa entriamo nel computer di Asbesto
7: o Yellow Dog
6: PPC PPC Yellow Dog e PPC
7: piccolino
6: piccolin
7: cioè un quello la piccolin
6: certo Ariane 5
7: esatto
6: Ariane 5
3: e poi
7: oggi non c'è nemmeno una stanotte sarà AX Night loro non ci
6: vedere il simulator
7: no via giusto oggi
6: il tempo che lo installa noi facciamo il simulator poi installa ora
7: liberiamo quel pochino là ci mettiamo là
6: la seconda versione 2 di simulator
3: quello di
5: due punti
6: domani ma
2: io poi un po'
3: vabbè comunque
5: tanto perso
6: sapevo che non
3: errore che ti vuoi che non c'è nessuno streamer in corso
5: tu giovedì
2: lì
5: c'è
2: come domani non ci voglio andare
5: vai su
2: palazzo no non
5: ci voglio studiare
2: c'è come se un buon cambiare
3: ah ecco l'hai usato
5: questo carico se lo fai
2: Non lo facciamo, andiamo, prendiamo asbesto e andiamo solo con lui stesso.
5: Ma cosa ci dobbiamo perché la mia macchina due posti? Vabbè che lui è qua con la
3: stessa due posti.
2: Dall'altra parte, vicino
3: a. Ah, sai. No, andiamo in chiodo.
2: Passo da
3: una flat
2: facciamo il giro corto, passiamo da Piazza Europa.
7: Ho smontato direttamente la scheda, l'antenna sua.
3: C'è il connettore per quello uguale a quello delle Cisco.
6: Quello suo originale, cioè quello per l'antennina integrato.
3: Esatto, per questa antennina che è un'antennina che posso lippare anche alla Cisco, tra l'altro.
6: Quindi gliel'hai scippata l'antennina originale e gli hai messo.
7: Ora allora è diventata per di più, vedi? 360.
3: No, questa non è una cosa divertente.
7: Ma
3: non trovi che sia divertente.
7: Perfetto.
8: Mi sono staccato l'antennino.
7: Veramente qua un dentino di plastica che si incastrava qua e non permetteva di staccare l'antenna. Io invece così lo posso staccare e mandarli sull'antenna esterna. Io
5: esatto. 80 centimetri di
4: questo qua, due sfere.
3: Senti, te lo riscrivo, basta.
2: Esiste. Esiste Alfa, non ti so dire la password, però la cambieremo perché questa è criptata. Io credo che fortunatamente ora non si possono neanche più vedere in chiaro sul server.
3: Comunque
7: poi c'è, poi viene il redirect su quella là, ma comunque pian piano ora.
2: Comunque ora cominciamo a sistemare tutto e poi ti facciamo avere tutto quanto in un botto, insomma. Posta elettronica è quella, il sito sta qui e
7: invece
2: tutto quanto.
7: Eventualmente se qualche per il discorso se qualcosa sul fictive, cosa.
2: A questo punto quando ne riparliamo possiamo fare un'altra riunione e decidere cosa fare.
7: Forse no, cioè ci sentiamo, io ti mando qualcosa.
2: Con la mailing list ne parliamo,
7: qualche segnale, sì, qualche segnale.
6: Ma è che
7: se vuoi va bene,
6: persi nel vuoto.
2: Ora c'ho il punto to do,
7: il
2: punto clicco che mi compare ogni volta che mi apro l'esterno, mi loggo, non mi scappa più.
6: Ora non esageriamo,
7: vediamo un po' anche questo
3: dollaro 1 è
2: sì. Aspetta che sto segnando.
3: Questo è il monitor.
7: Ma perché non mi risolve puttana del Fibio sotto mio?
3: Questo è il quindi quando tu lo mangi, chiudi lo sito, ti passano come parametri.
2: Esatto.
3: Il script non è che si può cambiare quello. Dovresti cambiare tutto, cioè non si può
2: aspettare. Va bene,
7: aveva la
2: passo
7: il sito, un piccolo tubo che
2: come fare
7: fare.
3: Abbiamo bisogno di un problemi di notte.
5: siamo un po' troppi con te, ci vediamo bene, decimazione ragazzi, devo aprire alle 9 con
7: ciao, va bene,
5: ciao,
7: mi devo arresti, ciao,
5: ci pensavo,
7: è rimasto un giorno,
5: io ho le proposte,
7: l'ultima
5: c'è la 5 che andrei a cancellare perché ormai l'abbiamo fatto,
8: abbiamo fatto,
5: me lo dico, ti vergogno,
7: siamo appianata, mi piace giocare con le cose,
8: no no, ho visto lì, attenzione.

0: spero che non vi asfissiate con i vostri
1: sogni. No, nemmeno un satoriano.
2: Allora vediamo.
3: E uscivo sempre l'anno scorso.
4: L'ho rivisto ora.
0: Per tornare io non
1: c'ho
0: voce
1: lì.
0: Buonasera.
2: Oh, cos'è? Ah, oggi sono stato per chiedere il prezzo del vetro.
5: Ah, il vetraio ti ha saputo dire qualcosa, oppure ti ha detto noi non trattiamo questi.
2: Allora, lui mi ha detto che lui lo può tagliare tu, ma poi non lo può mollare per farlo venire perfettamente tondo, esatto. Però mi ha detto intorno ai 25-30 euro, siccome però non mi sembra
5: 2 centimetri.
2: Sì, sì, mi ha fatto vedere anche il vetro che ce l'aveva, un bel bombardone spesso tanto, proprio, senza laminelle di plastica nel mezzo, proprio, ho detto vetro da finestra. Fammi lei cosa ci devi fare? Lei non si preoccupa, ce l'ha o non ce l'ha?
5: Meglio.
2: Proprio così. Però siccome non mi è sembrato particolarmente, mi informerò anche da altri vetrai nella zona, vediamo che cosa...
5: L'importante è la superficie. Vabbè, però...
2: Se lo fanno parlare... Esatto, esatto, cioè... vediamo che cosa, se trovo uno che, perché ho detto a me alla fine del bordo non mi interessa che venga lucido, anzi,
5: lucido no,
2: però deve essere, perché lui felice, io prendo, lo taglio. Non con la macchina, infatti non va bene, no. Perché dice comunque poi io lo taglio a grezzo, poi lo porto da un posto dove me lo mollano perfettamente.
4: L'ho messo da San Filippo e l'ho rimandato domani perché non ci sono potuto andare. Ma strano che non mi avete cazzato.
0: Bibica? No, un'altra domanda, saluto. Ma ti ho conosciuto?
4: Oni?
0: Chat? No, sei Ricci.
4: Dirvi.
2: Ehi.
4: Ma guarda che, com'è che
0: sì,
4: non mi avete cazzato?
0: Sì, intanto
2: lo becco. A
4: chi? A me. Bibica,
0: Bibica Nera.
4: Le mail su Fes.
0: Fes, lavorare?
2: Lavorare? Oggi è AX Night, domani Fest, non hai capito un cazzo! Non hai capito un cazzo, buttana di Eva!
0: Ma qualcuno è andato a comprare cibo?
6: Ma devi streamare invece!
0: Devo streamare, mamma mia! E qua infatti dice...
2: Oh, possiamo iniziare... Ah, lo vedi perché non esce?
0: Radio Cyber!
2: Lo vedi perché non esce cortesemente?
7: È come dire il cazzo sordo all'interno delle mucose anali, il prepotente cazzo nel culo. Quando il membro maschile detto cazzo si protrube all'interno delle mucose anali del culo, il buco del culo scassato, il cosiddetto cazzo nel culo, avviene quello che in gergo si definisce cazzo nel culo. Il cazzo all'interno del pertugio del culo, le mucose anali, la dilatazione dello sfintere dovuta alla penetrazione del cazzo in culo, e ora sentiremo un po' di scanning.
8: Dal numero 4 al numero 3 di questa settimana.

porco Dio, mi esplosa una penna nel portafogli. E ho tutto lordo di inchiostro.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Mi passi un bel niente?
3: Un bel niente, sì, un secondo.
2: Ah, grazie.
3: Ma il jingle male già è andato? Ancora no, ancora non ho fatto l'anno.
2: Sento un po' di rumoracci.
4: Prova.
3: Ma dov'è?
5: Monaco Radio 3 Alfa Charlie.
3: Monaco è quello che ha già un sistema.

0: 真的是输了。
1: Thank you.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Con X diverso da boh, non lo so. Vabbè.
2: È un male necessario.
1: Diciamo che abbiamo iniziato.
3: Questo qua si chiama Richard B.
1: Qual è il problema nel C? Parlaci del problema nel C.
3: Praticamente i Bitfields non servono a niente.
1: Ma in cosa andrebbero usati secondo Mr. Bitfields?
3: Ha detto buona domanda.
1: Ma relativamente a che cosa? Cerchiamo di non farlo capire ai nostri ascoltatori.
3: Allora,
1: parla in modo più complicato che puoi.
3: Il più allora, piccolo oggetto che puoi scegliere nel C è un byte. Ora, se ti salta per la mente di usare un oggetto più piccolo di un byte, mettiamo 5 bit, formato da 5 bit, che cosa fai?
1: Il tram?
3: Già.
1: Attaccarsi al tram?
3: Oppure ti scrivi una serie di macro per lavorare sui singoli
1: per lavorare
3: bit.
1: Sui bit. Ma non ci sono già?
3: No.
1: Come no? Io mi ricordo.
3: Cioè, sì, si trovano, però se sei senza wire te le riscrivi.
1: Ah, vabbè, certo. E questo come te le riscrivi? Con i bitfield, immagino.
3: Già.
1: Ecco un rumore di un bitfield.
3: Allora, il problema...
1: Il problema qual è?
3: Che nel C esiste il bitfield.
1: Esatto.
3: Allora, per dichiarare una variabile con il bitfield...
1: Non prendere il 3. Staccati il cavo di rete se hai il 3. Prima cambia i trippi.
4: Sì, infatti.
1: Prenditi. Te lo devo dire. No, tu continua perché questa cosa aggiunge entropia.
3: Ok.
1: È meglio così.
3: Allora, per dichiarare tipo variabile, nome variabile, due punti, quantità di bit. Fine.
1: Il problema è che sto anche ascoltando te perché non sto capendo un cazzo. Pioneer Viking. Analgol. Analgol è il 180, ma io mi ricordo che.
4: 1-1-1
1: allora. No. Dopo. Sì, così ci ammazzi tutta la rete.
4: No, fai 184, devo darlo in ordine.
1: Sì.
4: Così lo registro.
1: No, non mica mi metto a registrare tutti i visitatori.
4: No, registro nel senso che.
1: Sì, 184 comunque.
4: Ok.
1: 184, da questo momento. Addirittura c'è bisogno. Ricorda qualcosa?
3: Già.
1: Pensa che puoi andare, Ma è un compact. Un'armada. Quella dell'altra volta. Il gateway è l'1-1. Il gateway è l'1.1. Ma tu ci vai a girare i piedi veramente? E perché lo fai l'ammatti così? Ah, un XP1008, ok. Giusto, metti il Nice a meno 20, a 20, quello che è, così gli togli la priorità, gliela abbassi al minimo in modo che quando ti serve lui ti libera. Cross in the shell, ci dice Grimpy.

0: come è finita questa storia dei Bitfield?
1: Che veramente non serve a niente.
0: Ma questo si chiama veramente così? Cioè si chiama come i cosi di cui sta trattando?
1: Non ci avevo fatto caso.
0: Si chiama Bitfield, non può essere. Vabbè, forse le ha chiamati così.
1: No, no, la pronuncia è uguale. Solo bit è... con B. Quello è bello.
0: Vabbè, ci ha voluto mangiare su questa cosa. Non lo so.
1: Secondo me è una coincidenza.
0: Secondo me no. Ha chiamato Bitfield perché i campi bit, allora lui si chiama Bit. Ah, allora lo faccio io, ha detto. Fermi tutti che lo faccio io.
1: Vabbè, Dennis M. Ricci.
0: Dennis Ricci.
1: Kernighan, non lo so.
0: Ma non lo so. Che fine ha fatto Brian Kernighan? Vediamo.
1: Cerco una foto aggiornata, magari.
0: Ma sì, sì.
1: Ieri un mio amico mi ha fatto vedere il link di un gioco online che si chiama TheJohnny.it. Praticamente è un gioco di quelli di online, di quelli di tutti online, insomma tutto il mondo che tu mondo fanno. Questo qui prende sempre TheJohnny, è un gioco online con gli altri.

0: so se per voi interesse sono uscito di mollare Photoshop, come mai? Ma io avevo Wii,
1: Hai niente uno. Lo emerdi il Portage.
2: Come mai?
1: E intanto che versione hai di Portage?
2: Che ne so?
1: È merda meno S Portage.
2: Me ne ha preso mai.
1: Abitudine.
2: Ah, io l'ho pagato qualche giorno fa.
1: Allora dovresti avere il 50.
2: Ok, ce l'hai. Perché?
1: E ti funziona?
2: Sì. Sì, perché?
1: Perché si invece merda. Forte, cioè che c'è un po' di problemi.
2: Lui più uno.
0: 185.
2: Sì.
1: Qua sono i Rage Against the Machine. Questo qua che canta a me sembra la voce di un bambino.
2: Vediamo la musica in sottofondo. Bene, questo è bene. Ma vuoi le casse?

0: Ma. Sono curioso di sapere che fine ha fatto quel faggio di Nirvana.
1: Hai ben detto?
0: Ho ben detto.
1: Ma dici una volta. Che cazzo sono questi fari qua?
0: Non incominceremo con le mega telefonate.
1: Hanno caratteri, quindi non si possono displayare. Devi dare un'opzione particolare all'S per farti visualizzare.
0: Vediamo l'uomo più gay del mondo non rispondere giustamente.
1: Forse non ti guardare, Paolo.
2: Eh no, perché devi ottenere il nome vero. Il nome vero con l'S. Ora.
0: Il nome vero? Che nome vero?
2: Allora.
1: Hai messo di più il 75, sì.
2: Prova con meno più grande.
1: Sì.
0: No. Non è vero di posto,
2: Ti fa con tutti i punti.
0: Cosa fai tu?
2: Te la mette tipo slash.
0: Da cancellare,
2: back slash.
0: Il numero usa nomi del genere.
1: Però vedi,
0: Ma sì, telefoniamo a Nirvana a casa.
1: Io così gli riuscivo a leggere.
0: Pronto, salve, cercavo Vincenzo. Ah, va bene, chiamo il cellulare. Sono Gabriele. Arrivederci. Niente da fare. Il frocio più frocio di tutti.
2: Allora.
0: Si è annullato.
1: Anzi, chi è Martin?
2: Chi è?
1: No. Ma chi è?
0: No, Martin non esiste.
2: Chiedi troppo.
1: È stato lui che ha fatto l'account.
0: Eh? È stato lui a fare l'account. Martin è uno dei root. Martin è.
2: Potresti accedere.
0: Semplicemente è.
3: Gli altri che non vedo Martin da due anni.
2: Prova LS con meno I.
1: Ora, comunque le live non dovrei dimenticare da fare.
2: Ora non lo so come vuoi essere utilizzarlo.
1: Ti fai il programma.
2: No, allora. Aspetta, dannazione.
1: Prova senza. Come fatto gatto? Senza.

0: galera. Non è possibile.
1: Non è arrivato ancora. Deve arrivare? Deve arrivare? Boh, ciao.
0: Ciao.
1: Esistevano 5 file con lo stesso nome in una stessa directory.
2: Ah.
1: Con i node diverso però. Però facendo RM il nome del file si sono cancellati tutti.
0: Sì, in base a domande, io li faccio.
3: Già puoi uscire. Il gateway è importato. 192.168.1.1.
1: Che ne so che succede al DNS?
0: Ma che fa
1: che risuona? Eh? DNS puoi usare quel che vuoi.
0: Ma
1: poi per lunedì com'è finita? Eh?
0: Ma va che?
3: Non che non funziona, non so,
1: non pinga un numerico per 10.
0: Finito cosa?
1: Poi che avete fatto?
0: No, questo è andato in... No, che bello, il film mi pare solo la tutta. Il gioco del mondo.
3: A due se il carro?
0: Questo qua. Ma sta deve cambiare qua.
2: Tutte le copertine.

0: qua,
1: è sicuramente
0: in russo.
1: Cosa? Sicuramente
0: ci sarà un programma in quel codice perforato.
1: Ecco. Esiste o non esiste un emulatore che legge carte con codici perforate?
2: Sì, certo, come? Non esiste il programma per scrivere. E chi tiene? Niente, non ho MR, SBSD, Games. Questo che non hai BSD.
1: Forse
2: qualcuno si installati?
1: Troppo lenta la ricerca con Emerge.
2: Non ho i diversi di game installati, mi sta dicendo? Cosa da pazzi! Subito, emergere! Tu ce l'hai, Slackware? Ce l'hai? O è POM o è PPM?
0: Non so se ce li ho installati.
2: Sì? Non ce l'hai?
0: Cioè, PPM 3D.
2: Vabbè.
0: POM.
2: The Moon. No, quello è Face of Moon. Allora è... PT. No, Mambi SD Games.
1: Cos'è?
0: Produce per
2: un indice permutato di file contenuti. E i contenuti dei file. Ma vabbè, l'ho fatto. Allora, io emergo i BSD. Non legge ma ti scrive in un altro perforato. C'è anche quello per le schede perforate.
0: Forse. Perciò vediamo come funzionava. Ah, due linee si usavano per un byte. No, penso che comunque lo legge anche. Tipo Morse, la stessa cosa. C'è uno che sta prendere l'italiano
2: adesso. Gesù Cristo.
0: Sì, con meno di decodi.
2: Chip Unix Programmer's Manual 3 novembre del 71. Bellissimo.
3: E più se ti un attimo che ce la lavoro, sto male da me. Come può andare? Un bots floating 20 volte con un user info brutto.
4: Che?
3: Il testo di bots.
4: No, ma io voglio lui. No, non usa.
3: Come sta la voglia?
4: Cos'è?
3: Non c'è,
4: facciamo un slide. Stai muovendo da
3: in giro che ti ne vuoi?
4: Vuoi vola? Cos'è un grosso?
0: Quindi è ad aprire la meeting, no?
2: Boh! Questo manuale è stato preparato usando l'editor Unix Ed e il tool di formattazione ROF. Oddio mio! Terrificante. Semplicemente terrificante. Io andrò sulle System Call Part 1.
0: Grazie al culo che qualcosa da mangiare, eh?
2: Sì, grazie. 12 litri di caffè.
0: Acqua.
3: No, non ho abbastanza.
2: Acqua, sapere. Eccola qua. Qualcosa da mangiare. Dai dolci.
0: aspetta un secondo, la cosa mi sembra brutta.
2: Facciamo una colletta.
5: Caffè sono importanti, anche se il caffè in effetti lo potremmo fare. Cioè in effetti è, farà schifo. Posso dare 2 euro?
0: Adesso l'ho comprato?
5: Del cibo. No. Qualcosa di commestibile,
0: sì.
5: Devo essere più preciso.
0: Va bene, sì, sì, so
5: qualcosa che non sia merda.
0: So che sono
5: anche se
0: mangiare.
5: È commestibile.
0: Dipendo, ho schiacciato o pizzetto.
5: No, no, no, io ho già mangiato, a parte gli scherzi. O prendi qualche dolce, qualche stronzata. Ma che faccio? Non chiedo la pelle. Che mi chiede, so, un bar, un cornetto, un.
0: Andiamo, vogliamo procurare cornetti, marmellata o bella? O crema?
5: Nutella, crema, non è. Quello che vuoi.
0: Crema o mano.
5: Una Coca-Cola. Caffè, vedi tu.
2: Ma io fai solo? Qualcuno lo accompagna?
3: No, che c'è.
2: Ci vai solo, bene.
0: Vado solo. Vado a crepare da solo. Tu pure cornetto come?
2: Loro non si nutrono, sono in autismo male.
0: Non lo so, vedi. Io ho due cornette alla crema, una Coca-Cola e il caffè per il fate qua.
2: Fai tu.
3: Ma lo faccio tranquillo, sul gambetto.
2: Ma voi non mangiate nulla, non vi nutrite di niente? Un caffè, un. Qualcosa.
0: Ma pure io ci ho fatto a casa con un piatto di riso, però vabbè.
1: Io pasta.
2: Del cibo. Degli aminoacidi, vabbè, delle proteine.
0: Non lo so, i cornetti ora girerò per provarli.
2: Portami proteine e zuccheri. Carboidrati, grazie.
0: Ma se non è di cornetti a quest'ora?
1: Non c'è, ci sono i
6: cornetti.
0: Devi portare, però. Quindi quella da
6: Dice, dai. Non è quell'angolo.
0: Ora vediamo. Sì, non è vero, un cornetto che è 8 euro.
3: Io ne vado
1: l'uso, male, no? C'è due, uno che siano caro e uno che siano leggeri.
5: Sto tornando, ragazzi.
2: Ok.
3: Di donde faccio?
1: Una cosa.
0: Open SSH 38. Mi l'hai detto.
2: Yes. Ah, c'è una nuova Open Secure Shell. Ma santo padre putativo.
0: Vabbè, come change log niente di che. Di importante.
1: Quindi me ne foppo?
0: Già.

0: Ciao, ciao.
1: Hola.
0: Com'è? Non ti sei dimenticato la smart card?
1: No, no.
0: Incredibile questa cosa, la smart card.

grazie a due X-ray osservatori orbitanti, gli astronomi hanno la prima forte evidenza di una super massive black hole, buco nero, che sta strappando, distruggendo, smembrando via una stella e consumando una sua porzione. Gli astronomi credono che la stella condannata sia andata troppo vicino al gigante buco nero, dopo essere stata buttata via, di certo, dall'incontro con un'altra stella. La stella, all'avvicinarsi del buco nero, è stata schiacciata ai poli dalla forte gravità del buco nero, fino a essere stata smembrata totalmente. In questo modo.

Yeah, come on.

0: Vi do le vado a e tutta esageratamente infinita.
1: Quando vado?
0: È chiaro, Valeria, voglio sapere perché Luca si conosce con Mondeau. Non lo vuoi fare di Mondeau? Ma che cazzo mi fa per me?
2: È in diretta, siete in diretta, è tutto in diretta, è tutto vero, sta accadendo realmente, è tutto vero, siamo una radio realtà.
3: Perché quando sono
2: sempre al centro dell'attenzione, è tutto vero,
1: sì, al centro della mia, siete dentro la mia.
2: Che cazzo?
3: Guarda che
1: stanno andando, non si computer
3: in
1: rete. Oh, vuoi
2: trovare
1: un'esperienza nuova?
2: Sì, sei infilato il microfono della minchia,
1: ma,
2: però.
1: Ma stai streamando musica?
2: Sto streamando.
1: A me?
2: Sì, a te.
1: Buonanotte a tutti. Piacere di non avervi conosciuto.
2: Questo gesto che hai appena fatto, guarda, descrivicelo.
1: Ho infilato questo pregiatissimo microfono marca Trusto.
3: Mamma mia, si deve essere figlio.
1: Dentro le mutande, avete sentito un rumore abbastanza
2: mutandato.
1: È mutandato.
3: Comunque, no, ascolta, quando ci sono andato, avevamo scritto dei file, comunque.
1: Mamma mia.
3: E avevo scritto Crash Network, trovavamo sotto la rete box. Ora lui.
0: Certo, mio, so chi ci vive pulissimo. Ho fatto una rete apposta per comunicare con te, con nome della
3: SSC. Te speriamo che sia SSC.
0: No, non pare, non hai capito che spacchi. Ha detto che tipo io l'ho lasciato in quel modo apposta per collegarmi da casa tua al suo computer.
2: L'ho trovata su un sito russo, questa immagine è bellissima. Anche questa non è niente male.
0: Alle 4 di notte mi arriva un messaggio. Come mi devi aiutare.
2: Non lo so cosa c'è scritto, però mi fa troppo ridere. Non è così. E l'altra è così, con la bocca aperta, che sta cagando.
0: Bravo, ma l'hai visto quello...
1: Ma se vuoi devo accedere, ho un
0: pittore di
1: altri. Sei tu?
0: Ora mangio.
2: Sono io, sì, disegnato da un amico.
3: Ma comunque, c'è altro che ha tre stelle, te ne fai vedere
2: un... fatto un fumetto.
3: No, guarda, cioè, guarda, guarda, qua.
2: Soprattutto
3: ti posso spiegare i fondamenti del mio
0: ma non è la prima che faccio una scritta a me, no? Non importa se ci riesco o no, tipo questo lo fai tu, non importa se ci riesco, no, vabbè, ma comunque lui è che ti faccio io, non è che ti faccio io, non è che ti faccio io, non è che ti faccio io, perché perché hai io, ma poi mi ha detto, non lo
2: posso, posso leggere,
0: comunque io sono proprio dove vuole.
2: Non lo so, forse domani vengo io da te, domani quando? Pomeriggio. Verrò
0: in
2: nell'intorno dell'ora X.
0: Oggi mi fa. Beh, comunque, ma gli ho detto, ieri mi ha preso male, ma dico, ma non credo, non ci sono poste che potrei scrivere. Ma da parte che non potevi fare anche una settimana. Tutti che hanno la faccia rossa, non sono sanno che io ce l'ho con loro. Infatti mi telefono con quella faccia rossa. Come per dire.
3: Ma io non so più parlare.
0: Mi ha fatto faccia vera. Mi faccia quattro pezzi a piacere.
4: Ah, questa è la tua cena? Misto.
0: Se volete io ho un pezzo lo cedo con il piede. Che vuoi mangiare? Nessuno.
2: Ma di che cosa?
0: Che roba X, cibo.
2: Ah, cibo con carne umana morta.
0: Di carbone. No, arancino, lo vuoi una cazzetta con i funghi? Au. Oh. Attacciata con i funghi? No?
2: Magari un pezzetto.
0: Ok. Io ricercavo
3: la sera. Io ho trovato quella testa, ma non so cosa mi hai detto. Ma
4: perché non hanno ancora inventato l'ignore nel telefono?
3: No, allora siccome ho la BNC, no?
0: Ma io c'ho alcuna apposta.
3: Ho la BNC, che è un po' divertito a andare.
2: No, ma...
3: Aspetta il compito.
0: Io
3: sono
0: scritto.
2: Beh.
4: Dimmi.
1: Talk su un milione. Dimmi.
3: Beh. Non so, in realtà.
0: Quando va, quando arriva, ma sono buono.
3: Non ha spiegato lui.
0: Ecco,
3: lui scrive tutto quello che scrive, tipo interagisco, non faccio ogni...
1: Meno X e rules.
2: Vabbè che poi si può fare anche U-Talk.
0: Non ho sistemato la voce in questo. Non sono vissuto.
2: Beh, non è che me ne fai più di tanto, giusto?
0: Ma come devi buttare?
2: E
0: tu
2: dove?
0: Hai fatto critiche?
2: È finito?
0: È finito?
2: Si deve.
0: E tutti sembra che è finito, però poi è finito. Scrivono sempre complicazioni.
3: Io dico un sito che è sempre comunque volte, ma e questo tipo per 8 volte mi rompe i coglioni.
0: Io ne faccio
3: più. No, fai troppo bene, sono
0: ho detto dato la lavoro, io non faccio più sito. Faccio più
3: fare la
0: lavoro. Ok. Poi faccio più. Oggi ho parlato, io sono la macchina brutta di Linux. Perché ora hanno le risce, hanno le pesci, ho comprato, ma come tutto comprato.
3: Windows.
0: No, no, basta. Ti ho dato Linux, gli ho messo la mia cosa. Photoshop con Windows. Flash con Windows. Flash con Windows. Infatti.
2: Jesus Christ!
0: Ho pagato qui! Aspetti che esista qui! Win e setup? Non ho fatto setup! Ho preso la mia installazione di no? Ho preso l'installazione di VMware che avevo. Mi sono avviato a mettere tutte le DLL che avevo quel computer. Mi sono buttato dietro la fake Win. No, mi piace. Stanno a mettere le
3: DLL. Ma è lì, se non però se tu hai cambiato la posta, se tu hai messo una versione di Photoshop con una licenza, io devo andare a trovare quella licenza che vuoi scrivere di sì, d'accordo, ma registro, tu, allora l'installazione l'hai fatta su quello qui. No,
2: Cazzo fai un...
1: Che cazzo
0: è? È un buon scambiato del DLL.
2: 6, 0,
0: più o meno.
2: 6, 1, 6, 0, in about 90 minuti, 80% off first service. Il mio match ideale 6-0-6-1-6-0.
0: Aspetta,
4: Io non ero, quanto spazio occupa?
2: Dammene una quantità X.
0: X, X tutto.
2: No, X tutto no.
0: Immagina un po' come la dai. Un tovagliolo da
2: te. Sì, magari un tovagliolo. Sì.
0: Ma se stai dicendo un muero. Non mi ricordo, comunque poco.
2: Buoni questi tovaglioli.
4: Lo posso usare?
0: Sì.
2: Vero?
0: Se mi sono dotto lo posso usare sicuro.
4: No,
0: e sì. Non lo so. Ci ho provato, ricordo l'anno scorso, quando fa l'ho provato un anno fa. E non funzionava. Non perché non potesse funzionare. Loro dice prima che funziona. Però non so perché non mi stava funzionando.
3: E si fa così, fai il mio.
0: Devi dire che anziché di creare un nuovo un paio di immagini con un vuoto, dipende se lo da un device.
4: Cioè io lo monto e glielo faccio vedere come
0: è. Lui
4: funziona.
0: Però che non è scritto. No.
4: Quindi quel web è commerciale, non si deve scaricare.
0: Scusi,
5: un attimo. Allora, se riuscite a fare tal butto con la tecnica.

0: là che poi la funzione è tipo che tipo, come si dice? Wall disk, no? In
1: quel disco. È la prima, sono la terza,
0: la
1: sì, terza. Wall disk.
0: È la terza?
1: Sì, dal zero fino all'ultimo cilindro, 1000 quello che ho. Sì.
0: Io non uso il
2: mission.
0: Per me è stato trasparente.
1: Io ho fatto la cosa automatica, di posizionamento automatico. Scegliere io, qui installa la grande. Solo che poi, vedendo che ha fatto il ha fatto tutto, proprio il check del, della partita di svuoto, ha cominciato con i numeri, così tutto.
3: Pubblicità di Unix.
0: È un disparato dentro a Spark.
1: Sì. Infatti domani mi devo attivare quello nuovo, se no.
0: Io voce, ne ho avviato uno. Mi ricordo il doppio processore che è il
1: SM61, qual è?
0: Io ho il grosso
3: Microsoft Xenix.
1: Solamente?
0: E insieme ho avviato un disco da scatto.
1: Con la scala?
0: No, già sta.
1: Inizio,
0: 5 euro.
1: Mi
0: è arrivato spasciato. Il processore che funzionava, ne ho preso due, uno mio e uno del mio amico.
1: Io del mio amico ero
0: dicevo.
4: Ma quando è arrivato con PayPal?
0: Praticamente quello funzionava quello mio, non ho preso tutto il.
1: Io per adesso ho messo uno su 2 giga e uno, poi appena trovo un altro, il prossimo
0: non è.
1: Io
0: su 2 giga e uno. Io uno, due e uno.
3: Poi il frocio di Pallotron, Pallotron in culo, Pallotron fa i script di merda, installa le macchine di merda.
0: Ma chi è?
3: È Elibus che ti manda questo simpatico messaggino.
0: Lui che scritto ha visto. Se riferisce ad Attila gli do la ragione, perché è stato di
3: merda. Non lo so.
0: Se riferisce ad Attila ha ragione. Ovviamente su Attila ha ragione.
3: Alleluia! Credo che si riferisse al firewall di Media Lab.
0: No, al mio.
4: Io messo
0: è individuo partition, ci stai riferendo alla partition, vediamo questo è un aspetta, prega. Vai, open, new, non esci da solo. Vediamo quel tipico.
2: Ah, questo qua è quel...
3: Quello?
2: No, ogni volta le confondo con quelle che dicevo. Vaffanculo. Inizio uguale.
0: Perché no, è la una pure, mettersi un po' di sangue.
2: Qua c'ho due cose di differenza.
3: Ah, Catholic Girl e What is Darwin IP? Sì, vengono da Joe's Garage 1979.
2: E poi? No. Niente.
3: Sì. Vabbè. Captain Beefheart? Making Love to Vampire with a Monkey on My Knee, questo deve essere bello.
2: Sì, è bella la musica, mi piace.
3: Beefheart è pazzesco. In realtà questo è Captain Beefheart. Non credo che ci sia Zappa in mezzo.
5: The wind peed down the willows and pricked the needle fire. The monkey moved a bird's shadow. Its tail curled in two. Its lips smiled needles.
0: Mi partiva il vivo della strada. Mi partiva il vivo. Però l'altro no.

0: For ivory chin and tooth within, a lock and a pin held fast to men, my love, my pocket deep within. Incensers dangle the chain and clasp me to her then. The messenger spoke the wind that blows between our time. I sent you then in whisper spin and flowed in silver dust around the pointed pin. Sent to nothing. God, please fuck my mind for good. Making love to a vampire with a monkey on my knee. Oh, fuck that thing. Fuck that form.
1: Severnine deve venire qua stasera.
2: Esiste un duale.
3: No, forse non verrà. No, deve lavorare sulla tesi.
4: Ti manco il modulo, perché allora scaglia di quello che è tutto sepolto, ma
3: va bene. Vabbè, io non ne ho più, ma lo faccio il collo, però non so più. Sono sempre, però vedo se non lo faccio più. No, non lo so.
4: Asci.
3: Ma no, sono le linkate quelle di Sam Play.
4: Anzi no, queste non sono le linkate, sono le bloccate.
3: Ma gli c'è le linkate che sono a colori le bloccate. Una volta ho visto
5: un bello donno.
3: Sì? Linkata?
5: Ma l'ho visto una foto di...
2: Ah, ce l'ho anch'io. Meno vio AA deposito 16 su.
3: Te lo sei merdato?
2: Funziona anche a me, non lo sapevo.
3: Bellissimo.
4: Facciamo noi? Facciamo
5: noi del video l'altra volta?
2: Sì. Sì.
3: Solo che le ripetate sono maschere. Vediamo perché.
5: Guarda il bagnetto che sta combinando.
3: Chi?
4: Io.
1: Forti se devi stare. Ma aspetta, vedi con un fed, casomai manualmente, per me player. Comunque però, le libre cap sono 3000 volte superiori alle asci libre.
2: E libre cap io le ho.
3: No.
2: No, no. Prendo il seghetto?
6: Prendi il seghetto e dividi.
2: Perché?
6: Io dovrei avere 90, 2 euro, che cosa sono 2 euro?
3: Guarda che problema ne ho.
2: E cosa hai preso? Di
6: andare per la rotolona.
2: Il ciclostile. Ora
4: tipo che so io.
2: Come ci salgo io allora?
1: Tutto aggiornato. Lo so che appena ciclo, metti il forteggio 50, dà problemi.
6: Se tu cadi all'indietro,
1: invece funziona.
6: Tu pensa che cadi, la ruota se ne va in obliquo così. E tu cadendo all'indietro,
1: cioè, so,
6: butti
1: la
2: ruota, se ne vai in avanti, schizzi avanti.
1: Sì, praticamente il forteggio.
6: La ruota si blocca. E tu tipo cadi tipo all'indietro, la ruota in avanti, corpo in avanti. La ruota, il stellino, ha la forma banana.
4: A banana che sei tu.
6: Te lo vedrai. Va sotto. Vabbè, ora io tolgo. Quando cadi in quella posizione,
1: comunque mi dà problemi.
6: Un leggero dolore alle parti genitali.
1: Perché una volta che lo
6: installo, botto oggi, botto domani,
1: perché io sono diventi file dove ci sono le modifiche di merda. E poi il testo.
6: Però c'è una tecnica che si impara col tempo a non cadere sulle palle. Dove la butto sta busta? Che può servire per la spazzatura in futuro?
4: C'è un problema.
2: Non lo so.
4: Con questo nastro qua. Così KDE, sei
1: facile. Non lo so,
4: sì, perché gli altri questa non funziona in
6: più. Questo è il problema.
4: Anche se l'altro, per esempio.
2: Che spacchio stai dicendo?
4: Rarere.
3: Io gli ho messo Sanos.
2: Sì.
4: Perché io metto il Linux male sulla sala? C'è NOS.
2: Senti una volta,
1: com'è?
4: Lo accendi, fai un paio di migliaia per me. Ah, che bello! Ah, guarda che browser di merda! Che programma di merda! Che sistema operativo di
1: Java,
4: merda!
1: Java,
4: ok, ho consumato coppa di chia, l'aspetto!
2: Anche perché la scena c'è sempre
6: la
4: Laura.
6: No,
4: no.
6: Laura, girati! Girati!
7: Non c'è solo Alex.
2: Ti sanno essere, volete?
6: Se
2: non ho capito, qual è il problema?
6: Niente.
2: Coca-Cola? Problemi con la Coca-Cola?
6: Niente, è contrario alle multinazionali.
2: Ma io adoro le multinazionali.
4: Questo muove?
6: Un elicottero che ci sta per bombardare.
2: È un elicottero di una multinazionale.
4: Attaccate questa DSM.
7: No.
2: Ancora?
6: Ma cambiate MP3 ogni tanto.
2: Cazzo, sempre questo.
1: Non chiedete nient'altro.
2: Ce n'hai 40.000, falli andare, non lo so io.
1: È in random.
2: Cosa dici?
4: No, non lo so.
6: Ma perché?
2: Ah, sì.
6: Laura, vuoi un po' di droga cola?
4: Io tengo questo errore.
6: 250.
4: Sì, a caso sono un altro. C'è il GP, ci sono questi qua.
6: È sempre un errore del

0: E allora è lui. Non mi piace questa riga. Che differenza c'è tra questo qua e quello qua? L'installazione è uguale a quella che è
1: versione del Perl, che ne so, qualche cosa di Cipan che non c'è.
0: Python, no, non penso proprio.
1: Python, vero?
0: Puoi provare a emergerti il postage. Emergerti, vabbè. Per vedere l'ultimo cosa, cosa ti dice.
1: Io già ce l'ho emergiato il postage.
0: Riemerge. Riemerge.
1: Non penso che me lo farà riemergere. Ce l'ho già?
0: No, se lo reinstalla.
1: C'hai saggio?

0: Al Palace.
1: Capangulo.
2: Ah sì? Perché? Ma io penso che se va male lo dice lui, no?
3: Ah, io la volevo portare, cosa?
2: Che cosa?
3: Firewall attiva male.
4: Inter, no?
3: Che cazzo vuoi? Aspettate che se ne andate. Ma quello comunque è una merda, io ho detto, è una merda.
2: Da chi?
3: Attila.
2: Sta parlando di Attila, io dico. Sì.
3: È una delle mie prime parole di Firewall, non portate, quante funzioni?
2: Il mio caso ha un casino sul Nora, dovrei mettere una bella virtù.
3: Io pure devo parlare, e poi è che non si dialoga quello che non funziona. Giusto? Quando va?
4: Questa è la teoria dei piccioni di Martin. Fin quando va non si tocca. Era
2: dei piccioni.
4: Sì.
2: Che c'entrano i piccioni?
4: Che dice che i programmatori sono sempre dei piccioni. Un attimo che lo trovo.
2: Potremmo leggere questo simpatico messaggio per la popolazione umana.
3: Che è morta.
2: Ah, non parli del messaggio che ha mandato su come si programma in C.
3: Come si programma in C?
4: Penso che...
3: Non sono a caso, c'è una versione
4: vecchia. Molto bene. Vabbè, non l'ho più toccato. Cioè, no. L'ultima volta da quando l'hai visto tu l'ho toccato. È quasi totalmente cambiato il gusto, però.
2: Come ti si vede strano? Come ti si vede.
4: Cosa?
2: La pagina.
4: Perché?
2: Ma.
4: Boh.
2: Freaknet Org Martin, no?
4: Mm-hmm.
2: E guarda, a me si vede con font completamente diversi.
4: Vabbè, dai.
3: Mozilla, grigio Mozilla.
4: Lo so, non troppo questo. Ecco, on the binge on terrorists in computer programming.
3: Io ho visto un computer. No, però
2: non lo so. Jingle bell, jingle bell.
4: Disgraceful, disgraceful, don't to work, the big chop, I said, the disco, and the disco,
3: Ma
4: eccolo qua. Misk personal articles pigeon. Una main page.
2: Tutti si scrivevano tutte le cose più assurde, se le mandavano loro. Quindi abbiamo l'email in OCP. Il percorso della posta in OCP.

0: Sto guardando tutti gli user info degli utenti.
1: Sì. Mettiamo, aspetta qua.

0: Sto girando sedia su questo.
1: Mm?
0: Sto girando sedia.
1: Mm.

Come uscite il corteggio? Boh. Allora, clean.

0: Okay. Okay. Che c'è? Gente turchino. Ok. Check out crazy in the counter. Vediamo. Giù, giù.
1: Gen Turki, dice qua.
0: Sì.
1: Come l'ho detto, Gen Turki?
0: Si cresce. Gen Turki è un package.
1: Ah.
0: Perciò devi fare merda, Gen Turki. Dannazione, che cavolo è?
2: Alleluia!
0: Antonio, questo silenzio.

0: Tommaso su questo fa sentire. Mortale. The worst abuse of cipre processo. Bellissima, vediamo dove ci sei andato. Tape Ghost
1: The Drama. Strangest Appearing Program. Questo qua è mostruoso. Sembra TTY Noise.
0: Ghost. Sotto che sezione è?
1: Most well-rounded in confusion.

eccide l'85, eh? Teoria dei piccioni nella programmazione dei computer. Mm.

0: Sei innocente, giusto?
1: Yes.
0: C'è ancora l'account?
1: No. Lo devo ricreare se vuoi.
0: Così prendo il portage. Questo modo di Python che mi sta dando problemi. E vedo se realmente ci sono differenze. Se non ci sono differenze, mi attacco al tram.
1: Ok, LPT. La password è ASD.
0: Eccolo là.

Che versione di Python hai? Python meno V grande. Vabbè, posso vederlo anch'io. Niente, niente. Due, due, tre. Due, tre, uno. Due, due, tre.

Por isso, cara.

Mm-hmm.

0: sentido en el club. Progresivo. Si lo decís, entonces.
1: ¿El qué no?
0: Io faccio le visioni, eh? In locale.
2: Oh Jesus! Grazie a tutti.

0: Come va? Meglio?
1: Nel nulla assoluto.
0: Vabbè, è una cosa che si risolve comunque.
1: Secondo me comunque sarà la versione di Del Piton, tu hai una versione più vecchia. Se ti commento questi linee di codice, va.

See?

Research by the world's leading sound scientists.

0: ο Ιησούς Χριστός.
1: Cos'è? Acqua?
0: Sì. È un gioco i cui sorgenti sono bellissimi da leggere per capire il cibo. Solo che non c'è
1: la differenza tra la ricerca del Vortex e la ricerca di merda abissale.
0: Ma io ho già finito.
1: Perché la cache è già...
0: Sì, decisamente abissale. Cosa è successo? Ah, perché non sei russo? È abissale comunque. Ma quelle patch di velocità che hai fatto, perché non gliele mandi a loro?
1: No, è perché non c'è nessuno. Come? È per i fatti tuoi, merda, non usa delle cose
0: che fai?
1: Devo andare.
0: Ah, minchia. Sei a piedi in bici, ti vengono a prendere. Ah, ok, salutamelo.
1: Comunque in questa settimana tanto le news. Visnede.
0: What?
2: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: Non ho capito niente. Di che stai parlando?
1: Visnede.
0: E che cos'è?
1: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: E che cos'è?
1: Nede Never Ending Death Engine.
0: E Visnede che sembra un cugino di Visnu.
1: Di per questo aspettavo Evernine.
0: Bene.
1: Ancora non è completo. Tra l'altro, leggendo il libro di intelligenza artificiale di mio fratello, ho scoperto che c'è un computer fatto apposta per giocare a scacchi. Tipo, non c'ha software a livello hardware.
0: Ce n'è tanti.
1: E tipo, questo computer qua, programmato per giocare a scacchi contro il campione mondiale. A tempo vince il campione mondiale di scacchi. E invece senza il tempo vince il computer.
0: Dipende.
1: In questo libro di intelligenza artificiale c'è scritto questo.
0: Dipende.
1: Questo invece risolvimi un problema, se lo posso risolvere. Cioè a casa mia.
0: Non si può risolvere.
1: Ho passato i cavi, UPS categoria 5.
0: Mi dispiace molto.
1: E mi trovo il problema.
0: Sono molto dispiaciuto.
1: Quando passo dati mi passa a 4 megabit.
0: Ah.
1: A 4 megabyte invece che a 12 non dovrebbe
0: molto
1: essere
0: molto interessante. E quanti computer hai collegati questa
1: sera? 7.
0: 7 computer? Forse un po' di collisioni. Ciao, ci becchiamo in chat?
1: On the wild, lo spero.
0: Casomai scrivi, fatti vivo. Se non puoi stare connesso. Così.
1: Vabbè,
0: ciao.
1: No, con l'icino non penso, cioè c'ho un super switch 8 porte della...
0: Ah, sei switchato quindi.
1: Della notoria marca Soyo. Conosci?
0: Sì.
3: Alleluia. Alleluia.
1: Ma hanno detto tipo che è il cavo PS categoria 5 perché non è schermato. Il problema deriva da questo.
0: Ma dove passano questi cavi? Nella stessa canaletta con impianto elettrico?
1: No, non è delle canalette a parte.
0: E allora non dovrebbero esserci tutti questi problemi. Hai luci al neon in casa?
1: No. Oh, le lampadine a risparmio energetico, quelle tipo neon.
0: Oh, e quindi forse quelle possono dare interferenze. Però è difficile, lo fanno solo durante l'accensione.
1: Cioè io invece pensavo, sai perché? Perché io come commiato l'impianto di rete a casa mia. Ci sono le prese a muro, lui ci collega il cavo di rete. Poi ci tipo lo studio, sono ottenendo tipo una filarata di queste prese. Dove io prendo, ci attacco il cavo ed è collegato allo switch. E poi lo switch è collegato al gateway.
0: Non lo so.
1: Io l'altra volta stavo bestemmiando e che mi passava 500k. Tipo stavo bestemmiando.

0: sí o son no. Anda, torno con Good Nimi.
1: Vediamo che musica passa ad Hard Rock Café a Catania da vedere questo locale.
2: Va bene.
1: Ci si becca in giro.
2: Ok.
1: Poi appena finisco il cluster, temo che farà poi che mi compro uno
2: spirito. Nelle cassette della frutta.
1: No, vabbè, sto facendo la domanda all'IMSS per avere i computer. Ah, li sto facendo anche quella per l'S400. Hai detto che qua c'è lo spazio per metterlo. Anche se il tetto mi sembra un po' basso, buchiamo il tetto poi.
2: Cosa stai dicendo?
1: Ma ha detto tempo fa che qua volate l'S400.
2: No, non qua, non ce lo saliamo qua, lo portiamo al Poetry.
1: Poetry?
2: C'è lo spazio sicuramente.
1: Ma che piano è?
2: Terra.
1: Ah, piano terra. Ok, siete armati di camion.
2: Ma è grosso? Tu l'hai visto?
1: Sì, metti che lui sono o 6 o 8 gays, ognuno tanto.
2: PDP 11?
1: È piccolo. Ognuno tanto.
3: Ma
2: di che anno
3: è? Gli anni 80 sarà. No, ho trovato uno su internet che lo stavano quasi pedalando.
1: No, che sono quelli tanti. Ma sono quelli tanti, sono quelli tanti. Io ti parlo del modello ancora più vecchio del 70, che sono gays tanti, per tanti, alti tanti.
2: Ma dove stanno? Dove stanno?
1: Anche una terra dell'IMSS di Catania.
2: Possiamo andarli a vedere un giorno di questi?
1: Non penso negozi. Perché tipo là dietro dove c'è l'S400 c'è l'archivio di tutti i futuri pensionati catanesi.
2: Ah, e non ti fanno entrare?
1: Beh, tipo è locale top secret. Che ogni tanto c'entra scam. Tipo è abbastanza. Penso che ogni costo di quelli sarà sui 300 kg, anche di più.
2: Madonna.
1: Mi ricordo che sono 150 mega da disco su UK.
2: Boh, fammi sapere.
1: Io la domanda non l'ho fatta, vediamo quando mi risposto.
2: La domanda?
1: Mica le cose le fai scusi da quei computer per i danno, lo devono mettere nel coso, nel archivio, il computer è stato rottamato, è stato dato in donazione all'associazione culturale, Lorenzo Aiello è stato per ricerca, non esiste più.
2: Ma che Lorenzo Aiello? Perché lo
1: faccio io? Il nome del Lauro.
2: Ah, ma tu fai il nome nostro. Siamo associazione.
1: Ah, sì.
2: Ah, no. Associazione culturale Flicknet.
1: Sì. Via Landolino.
2: Via Landolino 41. Il presidente sono io. E da notare il gesto del braccio.
1: Quando ci arrivano carte come spesso fa, ma tu guarda quelli.
2: L'associazione è uno strumento burocratico per fare queste cose. Per cui quando lo usiamo per queste cose qua.
1: Cioè ora voi siete associazione anche con Lauro, non le potete fare più le cose. Oppure avete sempre fatto così?
2: No, abbiamo fatto l'associazione perché dovevamo fare delle cose e ci serve l'associazione per farle. Tutto qua.
1: No, io dico.
2: Per burocrazia purtroppo.
1: Io faccio sempre domande a nome del Lauro. Non me ne faccio un cazzo. Se gli arrivano cose da pagare pagano loro.
2: No, non arrivano cose da pagare per queste cose.
1: Al massimo tipo mando qualche lettera per mettere nel senso l'associazione. Vabbè, sapendo se ti arrivano carte sai che le ho prese io le cose. Come presidente consiglio mettere Gabriele
2: Zaverio, sono
1: vero, Gabriele Zaverio. E Andrino numero 42.
2: Vabbè, ma
1: nada, poi dico lo guardo.
2: Casomai mi fai sapere, facciamo assieme, che è meglio.
1: Sì, Paolo. Ragazzi, ci si vede. Ciao, no. Grazie Panda ancora per il passaggio. Se vuoi passare, noi stiamo andando là, tu puoi venire, per l'Hard Rock Café, per vedere quello che c'è.
4: Ma dove?
1: Paolo! Dov'è l'Hard Rock Café? Via Bletti.
3: Via Cristoforo Colombo.
4: E dove provate questo?
5: Ma quanto c'è la pescheria?
1: Stasera. Dove c'è la pescheria? Cosa c'è stasera?
3: In convenzione.
1: Ah, stasera è in convenzione.

0: Ok. A questo punto, visto che lo stream ha preso la tangente della musica anale, io tiro su XMMS e carico ciò.
1: Stavo facendo anche io la stessa cosa. L'URL su XMMS.
0: La nostra? Quella che sto...
1: Papuas.org?
0: Yes.
1: .com/x.mp3?
0: Slash x.mp3.
1: Che fai? La x.mp3?
0: No, rcib.mp3.
1: Ah, rcib?
0: Rcyb. Prova.

0: Sì, arriverà in ritardo. Abbiamo fatto belli esperimenti di loop con...
1: Ah, infatti questo lo fa.
0: Ma io addirittura con Muse posso mettere la mia stessa URL dentro Muse e replayarla e rimandarla in stream. Fa dei loop allucinanti. Fa l'inferno veramente.
1: È lenta a fare tutto buffering, no?
0: Dipende da come è combinata la rete in questo momento.
1: Ah, ok.
0: Purtroppo.
1: 0 su 32 K, consegno, no?
0: Vuol dire che è piantato.
2: Oh, il telefono.
1: 4K,
2: la tua 4K. Voce.
1: No, 10.
0: Sì. Ehi. Allora. Dimmi.
1: No? Sì, qua.

0: Bello, capito? Ho capito. Ciao, dai. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao.
1: Peccava?
2: Sì. Si sente? Puoi alzare?
1: È abbasso, allora.

0: stiamo facendo i cazzi nostri.
1: Qui c'è Babbo Natale che sta passeggiando per tutto il desk, per forza. I cazzi nostri.

Quindi ti va in loop lui stesso. Sì, anche qua l'ho fatto.

0: 的很冷。
1: 不就好了。
2: Modo per aggiornare le distribuzioni non esiste, vero?
1: In che senso?
2: Potrei bastare, per esempio, metterli qua a Debian.
1: Cancelli questo e mettilo a Debian.
2: Devo cancellare tutto.
1: E questo è il modo per aggiornare. Sembrerà brutale come estinguere una stirpe, una genia, non so, un'etnia, però.
2: Aspetta, riuscire a scendere la di Fedora, vediamo se migliora un po'. Il rosso è già un buon scavo. Fedora.

0: nuovo, la versione free. Non è male male, però mi è seccato un pochettino, perché siccome ci utilizza BitGet, a questo punto gli metto Debian.
1: Oh Gesù Cristo schifoso!

0: Come?
1: Arthur, che cos'è questo proprio?
0: Arthur Sound Demon? È un demone per il suono, però mai usato.
1: Perché? Lo posso togliere?
0: No, che no, lo togli?
1: Ne ho 8000, guarda.
0: Ah, quando la vi?
1: Sì, mi l'ha preso anche errore. Cioè, solo che funziona con... Cioè, uso le alze lì, per me funzionano bene. Guarda qua.
0: Non lo so, sinceramente.
1: OSS. Artesse. Alza. E sound.
2: Allora, più volte lo rimonti di nuovo, se non calcolo il ragazzo.
0: Boh, sì. L'altro caso te l'ho detto, ero interessato a vedere il connettore. E poi io penso che farò, te l'ho detto, farò il... No. Farò la saldatura direttamente sulla scheda.
2: Ho capito, adesso sono praticamente...
0: Per montare direttamente un connettore VGA.
2: Sì, è possibile. Vabbè, comunque... Sì. C'è una pigliatura del sottotono sulla scheda direttamente.
0: Ma sotto, dove c'è il lato saldatura? Saldatura è buona, no? Ma le masse non sono tutte uguali allora?
2: Cioè,
0: RGB ognuno ha la sua massa? L'RGB hanno la sua massa
2: sì,
0: ognuno?
2: Sì, sono separati. R, cioè il tipo centrale e massa esatto. G, massa esterna, sono separate sì. Le masse.
0: E poi ci sono due o tre segnali, certo.
2: Sì, quindi ci sono sei solamente R e massa. Green e massa, sì, sì. E massa, poi c'è il Q-Sync e un altro, sono due cose.
0: E l'H-Sync.
2: Sicuramente sì. Più vabbè, dici che era il GNL e la carcassa era collegata.
0: Sì.
2: Ma vedi, io devo tagliare il cavolo, l'ho fatto vedere da qui.
0: Sì, sì.
2: No, ma io sono andati, qui li sono andati,
0: Io pensavo li avessi andati sulla scheda madre.
2: No, li sono andati proprio qui. Che poi comunque corrisponde qua a 1, quando lo giri poi corrisponde alla 1 del...
0: Va bene, gran cosa, veramente una gran cosa.
2: Lo devo tagliare. Mi spiace che non lo sfrutto un monitor normale.
0: Certo.
2: E a me da questa macchina è detto, ma io devo usare il monitor mio.
1: Sai che ragione, si può togliere. Si può riprendere, c'è una mega di pacchetti, KDE, cose. Erano importanti, si possono togliere. Insomma.
0: No, infatti.
1: Lo leva tutto.
0: Lo uso per tutte cose.
2: Sei scattato?
0: C'è un tasto premuto su una delle tastiere.
1: Sono configurato così.

0: sa mai che devo tornare a Siracusa stasera.
1: Ah.
0: E domani alzarmi presto.
1: Alle
0: X con X minore di 11, minore di 12, quindi sicuramente presto per me.
1: Molto minore.
0: Ma non lo so. Dipende quando ci sveglieremo.

0: Sì, mi sono fatto un guapo.
1: Non so, però ho provato. Questo qui?
2: Spero di sì.
1: Sì.

0: ¿Qué tal, Maxon? Questo è quando era da solo e faceva cose che non mi amico.
1: Ragazzi, ci vediamo,
0: quindi salutiamo le vostre. Va bene. Spero che ci sia Nirvana, così si mette un po' sotto a lavorare
1: su qualcosa. Sì,
0: dai, ci ribecchiamo.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, vai, vai.
0: Anche te. Sì, se la caviglia come tastierista, immagino. Poi vabbè, la musica di quei tempi era tutta un'altra cosa. C'è niente da fare. Questo dovrei farti sentire di Zappa.
1: Io non so quello che io voglio dire.
0: Che so, devo andare a farlo però adesso. Se vuoi copiare come CD audio.
1: Questo è un MP3.
0: Ce li ho io gli MP3. Questo è un CD audio fatto dagli MP3 quando ancora non l'avevo originale.
1: Quindi CD DB non lo prendo.
0: Forse sì, forse sì.
1: Però provo. È un attimo del mio.
0: Dove?
1: Sotto 75.
0: In HTTP? No, è che gli ho messo la sbarra del, perché ho le mani handicappate, mio cane.
1: MP3.
0: Ah, molto interessante.
1: Ho il mezzo disco, quasi un disco di CD.
0: E quelli ce li ho su CD audio, io preferisco i CD audio piuttosto che. Siete voi?
1: Sì.
0: Minchia, non me lo dicevi, li passiamo tramite.
1: Una versione dura, su quel cantante vecchio.
0: Vabbè, però me li posso giocare?
1: Certo.
0: Minchia, se mi fai avere due parole sul gruppo facciamo una bella recensione come radio, sai, perché me la scrivi quello che vuoi, anche da ridere, perché vorrei mettere sul sito un bel po' di sezioni i gruppi di cui parliamo. Finora sono questi. Gente che ci ha mandato roba. Inerzia, Spagnoli, Full Effect, sono cose bellissime. C9 sono di Milano, mi scudo Davide Pin. Questo è un CD di Assetto, i Fiabba sono di Siracusa, non credo mai sentiti. L'Embicletta sempre di Siracusa, Andrea Volpini, Gamila, poi la Red Red Deco si ti manda sempre roba. Questi sono tedeschi, americani, non si capisce che fanno. E questa è musica di Subta. Pezzi suoi con i suoi amici. Carino.
1: Sì, ora scrivono cose. Sì, perché li puoi tirare. Tutto in dialetto, sono. Senza senso.
0: Allora, succa. Speriamo che funzioni. Senza senso i testi. Sì, sì, sta succando. Il dialetto senza senso, perché? Testi inventati?
1: No, vabbè, testi li metto molto un pirone.
0: Buono.
1: Che so, ad esempio, c'è un pezzo che si chiama Spaziatura, che è la storia di uno spazzino che si trasforma in supereroe.
0: Minchia, fantastico.
1: E c'è la parte del supereroe. C'è proprio la parte della.
0: Se vuoi sentire qualcosa di mio?
2: Sì.
0: Devi andare su papuadre.org.
2: No, prego, sono io.
1: Non male.
3: Come sarà la batteria?
1: Si scarica solo lui.
0: Come HTTP?
1: Io
0: pisco. Crash. Papuadre.org/test. Però. Ma non divulgare. C'è da un anno e mezzo, però non lo dico mai a nessuno. Già, ma tu sei un pompone, lo sai? Ma dove è finita? Ah, c'è questo, tieni, apri. mi dispiace, prima devi finire questa, però dalla parte di sotto.
4: Aspitare la legge di gravità?
0: No, aspitare la legge di gravità, Anal. Guarda che io c'ho qua, Brian Dinat.
4: È vero, ma va malto.
0: È vero, ma va malto.
2: Ma hai avuto l'appendicite tu?
4: Peritonite,
2: infatti, perché tante cose.
0: Sei stato peritonato.
4: Eri peritoneo.
0: Perito aneo. Lascia perdere. Non è ciò che pensi.
4: Che
0: roba vecchissima. Niente, musica
4: mia,
0: la musica
4: mia sera,
0: si fa quasi. È meglio così. Ma lui c'è entrato. Sta quasi a... senza www. Io ci sono.
3: Sono preso nel 1988.
0: Sì, c'è roba assurda. Sì, ma inascoltabili, eh?
3: Intanto me l'ascolto. Poi ti dico.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao. Ah, ciao. Forse lo slash alla fine. Ciao,
2: ciao.
0: Apparisci pure tu.
2: Sì, sì.
0: Stavo guardando questo che sembrava il simbolo della Debian.
2: Vado a fissare quelli so.
0: Già. Stai andando via?
3: No, io vado.
0: Ciao dai.
2: Ciao.
0: Allora per la S400 ce lo prepariamo assieme sto workshop.
2: Ah, è bello.
0: Come prenderlo a calci.

0: Mi si è fermato il suco però a me. Non so perché, non mi suca più. Non mi suca le cose sue.
1: Vabbè, se la suco è meno.
0: Come mai non la suca più?
1: Perché ha capito che tu la succhi meglio, quindi si rifiuta di sucare.
0: Ma forse ha semplicemente finito di sucare.
1: Adesso un attimo, se ti chiedo addio, domani pomeriggio sono a casa. Se te devo andare, se ne vai. Va bene, se no, io domani pomeriggio sono a casa. Capito? Allora saluto, vero, Marco, Marco.
0: Vorremmo mangiare assieme, io forse domani verrò con Giulia.
1: Dove? Di pomeriggio?
0: Catania.
1: Di sera?
0: Di mattina.
1: Ah.
0: E quindi...
1: Pranziamo assieme?
0: Poi non lo so, vediamo, dai. Ci sentiamo domani e vedremo.
1: Fatti sentire.
0: Ah, ma avete risuonato gli stessi brani con un cantante diverso?
1: No, tutti quelli di prima, dopo sono.
0: Sono però magari sono più belli quelli di prima, che ne so.
2: Sì, quelli di prima sono particolari, anche perché i testi li ha scritti lui.
0: Ah, i testi sono fuori.
2: Quindi con l'altro cantante abbiamo un problema perché i testi non se li vuole dare.
0: Non ve li vuole dare?
2: Perché? Perché ti si era sciariato col batterista.
0: Ah, per questo.
2: Ora il batterista se n'è andato, quindi speriamo.
0: Fate di cantare assieme.
2: E noi ci abbiamo mangiato.
0: Perché no?
2: Però.
0: Lui può fare delle parti recitate se non sa cantare.
2: Infatti in un pezzo, nel secondo corso. Sono delle parti che abbiamo lasciato perché quando è gli spazi. La pista. La pista ci abbiamo messo un pezzo di gente fuori. Con il rumore. Tutto registrato a casa mia.
0: In casa?
2: Batteria di Umberto.
1: Quanto tempo è che fai su
0: 94? Quelli del 94 forse sono i pezzi migliori dal punto di vista della musica umanamente ascoltabile.
1: Allora,
0: le prime cose sono sperimentali, proprio oltre zappa. Ma fatte per ridere più che altro. Cioè roba, minchia, Pallo dove se n'è andato, che coglione, Pallotron! CD di zappa.
1: CD formato audio?
0: No, glielo dovevo dare, sì, audio.
1: Dimmi una poesia affezionata del di scena.
0: C'è un Carlo svegliati?
1: Sì, vabbè. Oh,
0: no, la prendo io e te la faccio sentire da qua magari.
1: Sì. Anche perché è abbastanza grande, non notavo.
0: Davvero sono gli Hog.
1: Aspetta che ti interrompo, sennò tutti usa la banda del mondo. Tanto a casa mi seguirò tutto. Faccio un.
0: Con 600 mega, forse è il fulmine che te li do io.
1: Faccio un bugiato. Ah, ce l'hai qui di lui, però.
0: No, non qui.
1: Ah, ok. Vabbè, c'è un bughetto meno R. Però devo stare attento a quel meno R perché mi potrei succhiare tutto Papuasi e questo sarebbe male.
0: Non sono tutte le foto di True Nepals, Papuasi. Hai visto che bello?
1: No.
0: Ma su Papuasi Pontorg. C'è una foto molto bella.
1: Aspetta, forse ci sono andato perché. Ora vediamo.
0: Ma qua ci sta una vita a scaricare.

0: simpatico questa cosa di fare gli spam bot stopper, mettendo il link lui dice generi false mail, così gli spam bot sono, generano milioni di false mail, si rincoglioniscono.
1: Vabbè, sì,
0: peccato che poi i programmi avranno qualche cosa per...
1: non lo so, cioè Sandman ha scritto un programma, un CGI in Perl, che ogni volta che vai su quel link ti crea una pagina diversa con riferimenti a link diversi che ti creano altre pagine con email false, tutte cose così. E gli spam bot entrano lì dentro e si affossano, perché non finiscono più di girare nella falsità di pagine create sul momento.
0: Bellissimo.
1: È metafisico il concetto di quel programma. Se ci fosse Sandro qua glielo chiederei.

0: suco forte. Chi lui? Di X.
1: No, perché io devo il posto che è bello. Se magari. Oh, questo qui se ce l'ho qui.
2: La Torre San.
0: Ma dove?
3: Ah, bella quella. Noi abbiamo quella lì sopra. Al poetri, quella piccolina.
2: L'IPX.
3: Ma che ci possiamo fare con quella? Niente, sbatterci le palle.
2: Linux.
3: Ma è lenta come la morte nera.
2: Non è vero, vai su obsolete.org. Loro tutti il loro sito ce l'hanno su questa Spark.
3: Ma è un sito obsoleto, voglio dire.
0: Ce l'hanno su quella Spark.
2: Sì, obsolete con la Y.org.
0: Obsolite con la Y, senza www forse?
2: No, ci dovrebbe essere.
1: Vai Google, cerca obsolete, sono sicuro.

0: atas. Com addirittura. Obsolete and Elite. Grande. Ah, addirittura montata in anal.
1: Sì, smettetela tu. Ecco qua, la luce.
0: Scheda perforata come quella che ho io.
1: Obsolete Comedy, sono nel Sparky Pix, running red dot.
0: Un pochino più veloce nel 486-66. Beh, ci potrebbe girare X. Salve.
2: Ciao.
0: Salve.
2: Andrea, sono sotto e c'è Alessandro che sta dormendo. Spieghi?
1: Sì, tanto che sta arrivando.
2: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte. Arrivederci. Ah, ecco, Alfa Pixi lo sapeva già. Ma questo se l'è modificato.
1: Vabbè, l'hai messo un po' di cazzate. Io ce l'ho sta macchina. Anche voi, quello là che ho detto a quello. Poi ho una Spock Station Band. A proposito, vi vorrei chiedere un favore. A me servirebbe un lettore CD per Sun prestato per metterlo in sistema. Voi avete qualcosa che potrei mettere?
0: Puoi prendere un lettore CD scasi qualunque?
1: Non c'è il box, non so dove attaccarlo. Io ho una Spock Station Band.
0: Attaccatelo al... Non hai i cavi?
1: No.
0: Noi... Perché smontarli dalle macchine è un casino.
1: Ma perché neanche interno non lo posso mettere? Esterno non c'è niente.
0: Esterno con un cavo alimentazione, un alimentatore e un adattatore al cavo anale.
1: Cioè,
0: ma adattatori scasi esterni, guarda che da San Filippo ne trovi a bizzeffe.
1: E per l'alimentazione come.
0: Ce l'hanno loro dentro. Cioè, te li darà, penso, a poco e niente. Forse un adattatore esterno scasi ce l'hanno.
1: Io a me serve solo un estraneo del sistema.
0: Forse qualcosa ce l'abbiamo al Poetry, però non so, lo potrei portare la prossima settimana. Vabbè, comunque faccio un salto a San Filippo.
1: Sì, te lo posso.
0: Chiamo, quando venite al Poetry a fare una visita?
1: No, dobbiamo venire presto, così anche con Ram vediamo un po' di cose.
0: Già.
1: Beh, è bello, ci sono c'è un sacco di macchine che hanno recensito, anche Silicon Graphics. Vabbè, poi questo. Ancora che è il Vax?
0: No, una multia.
1: Non le conosco.
0: Un gran bel sito questo, sai? Control D
1: Add to Bookmarks.
0: Noise. L'ho chiamata Noise.

0: No está todo yo. Non avevo visto che stai...
1: No, figurati.
0: Ah, ho chiesto qualcosa di fondamentale.

0: Non capisco.
1: No, non era l'Assemblea Indiana. Ho fatto la cena con i computer. E adesso fa che facciasse, mi ha detto, guarda, se tu vuoi che sto contando stagno con i computer, quindi io tu hai computer.
0: Ah, avete fatto la cena lì?
1: Sì, sì, abbiamo messo solo gli stand di giapponese, ho preso le cose e poi siamo venuti a casa mia insieme, dove c'è tutti i computer, no? Allora ci sono tutti quanti.
0: E dove
1: c'è?
0: Lei?
1: No, lei qua non si vede.
0: Bella sta foto invece. Ma le foto chi le ha fatte?
1: Lei, quello sono male.
0: No, no. E il famoso me?
1: Sì, quello è bello. Poi è che non si vede bene, però no, non c'è un cazzo. Questa è l'indigo.
0: Sì, comunque la grafica roulette. Non c'è niente da fare. Mi piace con le cose che fai.
1: Mi piace. Questo qui, ecco, è un effetto assurdo, non l'abbiamo fatto apposta, infatti l'ho messo per questo, perché alla fine l'immagine. Allora,
0: è riflesso di qualche cosa?
1: No, non è riflesso. C'è il tavolo, che di sopra c'è un vetro, no?
0: Ah, ci sono le foto sotto?
1: Di sotto ci sono le foto. Giusto, giusto, il piatto col sushi era nella parte in cui...
0: Quindi che aspettate,
1: ho fatto una foto, ho detto, no,
0: dove avete beccato il sushi?
1: Minchia, non dire niente, questo è un bordello. Il ristorante giapponese occidiano.
0: C'è un ristorante giapponese qui?
1: Sì, questo è un casino. Io a Milano compravo pochissimo, invece qui di 50 euro in due, se no.
0: Minchia, ora che so che c'è,
1: però. Però sì, una volta vale. Non è con. Una volta vale nella pena provare.
0: Sushi con salmone?
1: Questo
0: ma
1: qui è sushi
0: fatto con le alghe che riso dentro.
1: Quello lì, quello con le alghe riso dentro si chiama sushi roll. Non è proprio sushi, questo qui è sashimi in realtà. Il sashimi è un assaggio di tutti i tipi di sushi, infatti sono 1, 2, 3, 4.
0: Esatto.
1: E sono 4 tipi di pesce, però non è il sushi tradizionale, sì, che è grande così, no? È grande quanto così, uh-huh, più o meno. E sono di ogni varietà 4 pezzettini di questo.
0: Minchia, ma è notevole.
1: Vabbè,
0: sei
1: ho fatto così, va.
0: Mettilo un index con dentro un po' di roba,
1: sì,
0: butta dentro roba.
1: Lo stiamo facendo, io e lui ci stiamo mettendo. Vai, ti faccio vedere quello solo l'index, ci sono tutte le foto assurde. In azione, slash Tom che ho postato noi. Che lui è più attivo di me, già ha contribuito, io ancora.
0: Vai, nel silenzio, macina.
1: Quei fantuzzi qui, che bellissimo.
0: Questo mi ricorda qualcosa.
1: È uno sfondo. Non sposa lui dove la cosa.
0: Blasfemia.
1: Sì, c'è la pubblicità.
0: Minchia, qua c'è un botto di cose.
1: Vabbè, sono tutte foto che prima non avrei visto.
2: Vabbè, sono tutte le foto che
1: sono però bellissime. Sono bellissime.
0: Ah, non vostre.
1: No, queste no, sono così.
0: No, io dico cose vostre.
1: Sì, cose mie. Però sono belle. L'altro giorno me sono guardate tutte e sono fatto un paio di risate. No!
0: No, non devo. Ma è allucinante.
1: Se lo apri con Windows succede l'inferno. Infatti tutti.
2: Vabbè, non è solo apri, è se lo chiudi soprattutto.
0: Toing, toing.
1: No, è bello l'audio, che forse tu l'hai disabilitato. Si sente. Io
2: pronto.
1: Stefania? Ehi, dove sei? Hai ragione, non mi trovo a casa, ce lo siamo scordati. E non hai fatto bene, perché io ci ho pensato subito dopo quando ho lasciato. Perché tu mi hai detto, ah, vediamo, non

0: 違いだった週末です。
1: うん、じゃあ次がだいばいきゅうごろえてつくさんです。チャオめけめめてごめんこ
2: Vabbè. Il resto tutto a posto, Giulia, che ti ho detto? Com'era? Ah, come mai? Discussione a noi. Vabbè, non spendere soldi, no? Sì?
0: Certo.

0: No.
1: Oh, ma lei visto lo sponsor.
2: Buongiorno, eh sì.
0: Prendilo.
2: Teniamola d'occhio. Domani si vede.
0: Ma non è un cazzo.
2: Già, peccato tu... che non accetta il PayPal di merda, perché è un frocio tedesco.
0: Vabbè.
2: Sito del
0: cazzo. Ah, è tedesco?
2: Sì.
0: Ah.
2: Vabbè. Non è un problema, voglio dire.
0: Aspetta. Mi bestemmi un casino ogni volta.
2: Perché?
0: Perché ogni volta che compro dell'America, vabbè, mi succedono le cose più brutte del mondo.
2: Tipo, dalla Germania dici?
0: No, dall'America, però dalla Germania alla fine non è che è tanto diverso. Dall'America vogliono la dogana e non ho capito in base a cosa la vogliono o non la vogliono.
2: Casuale, a caso. Tu devi fargli dire a loro, gli devi far scrivere che quello che ti stanno spedendo è un regalo. Gift. Scrivi, scrivigli che è un regalo.
0: Ho capito. Perfetto.
2: E descrivere la merce come obsoleta e senza valore.
0: Tipo l'Elbus, che l'hanno bloccato. L'hanno bloccato.
2: Non è che la bloccano, è che quando passa in dogana e la fermano ci sta lì almeno 2 settimane.
0: Che palle.
2: Oppure, se fai spedire con corriere, non passa la dogana.
0: Ah, credo non passa la dogana.
2: Credo proprio di no.
0: Ah, altro, per esempio, ha preso la dogana la scheda, la sua. Vabbè, l'ha presa là. E col corriere, mi sembra che sia Executive, sia arrivato in Italia. Ti hanno fatto pagare 20 euro in più di dogana.
2: Minchia. Io invece mi sono arrivati i pacchi col timbro della dogana, ma senza pagare nulla di dogana.
0: Va.
2: Chissà.
0: Comunque è bellissimo questo. Io questi computer così li amo.
2: Noi ne abbiamo uno a Midland.
0: Poi Petri.
2: Preso a calci. Dovremmo cercare di sistemarlo. Secondo me si riesco a sistemarla. Ci vuole un po' di micro chirurgia. Cioè i contatti della SIM
0: che sono
2: piegati proprio. Quindi devo raddrizzarli e li ho raddrizzati un po'. Però il floppy suo è stato strappato. Quindi bisognerebbe risaldarli.
0: Cosa gli aveva fatto di male?
2: Non lo so, era all'università, ma questa l'ha portata a sclera anni fa. La trovavo sclera all'università. Ma era tutta smembrata.
0: No, io.
2: Ed è senza hard disk e senza RAM. La RAM di questa merda di multia non si trova.
0: Vabbè, se poi non te la prendi di me. E io faccio un pensierino.
2: Però lo potremmo prendere assieme per Midland, non lo
0: sì,
2: so.
0: Sì, per me anche va bene.
2: Cioè sì, io se la prendo la metto al poetry o qua.
0: Sì, sì, prendo, in ogni caso per piano supporto. Vediamo io prendo. Chi è per costui? Hai trovato anche un S400
2: no,
0: sul
2: no, lo sto prendendo per il culo.
0: Tom Tom, buon assicurato. Meglio più RAM 64 mega spatti
2: sì. E poi c'è l'Onstar, ce ne deve portare un'altra guasta però e può darsi che riusciamo a sistemarla di due
0: di due una. Infatti di due,
2: anche se non ho una buona opinione di queste macchine,
0: non ho mai visto digital proprio, non ho mai visto. Non so neanche cosa sia.
2: Ehi, Gesù Cristo porco.
0: Guarda Iris. Fonti CSH.
2: Qui ci siamo noi, sì. Ma sono merdate registrate. O come suonavamo noi nel 94. Non so più suonare, mi ricordo. Chitarra, proprio solamente inchiappato.
3: Ora abbiamo un

0: perché loro il locale
1: c'è? Un botto. Non c'è un botto.
0: Sì, sono andate, sì, sono pagate.
1: Pazzi.
0: Comunque, questo qui ce l'hanno in locale, eh?
1: Cosa metto? Cosa mi consigli?
0: Allora, versione 2 e se di lo spazio qui.

0: Μπείτε για μου σύμπα, θα το μείτε λίγο για το Cybernet. Πρέπει να διρέξω, έχω μισθεί τα ρεκόδια με chiamo. Faccio directory, file e testo con descrizione, non faccio altro.
1: Ricordo quello, quel banner che aveva fatto vedere, no? Non ricordo di cosa era.
2: Wow!
1: Guarda, questo è l'invio. Yes.
0: Niente, ho messo Irix come sistema operativo.
1: Nella invio.
0: E non fa paura? Sì,
1: è assurdo.
0: È
1: strambo, è un Unix. Con le sue cose assurde, tipo. Che non c'entrano un cazzo. Però magari.
0: Me lo immagino, sì.
1: Dove te la do?

0: Ecco, io potrei farmela mettere nel culo per avere una di queste macchine. Un Vax di quelli grossi.
1: Vediamo se vale quanto vuole.
0: $5.
1: No.
0: No, 25.
1: Che non sono un cazzo.
0: Eh sì, però fatta la spediera al Canada.

0: giro non si sa cos'è.
1: Ma che sistema li vuoi installare?
0: Per due messe. Come su Snorri, non so se l'hai visto. Non so se sei mai loggato su Snorri.
1: No, ho visto il bingo, però. Da dove ce l'ho?
0: Eh?
1: Da dove ce l'ho?
0: Da tenetando oppure nel sacco poetry.linux.org, entri come looter e lanci minicom.
1: Ah, scusa, l'indico proprio sul sacco con il

0: ce li ho tutti.
1: Ah, no, ce li ho.
0: No, tutti no, ma avrò qualcosa. Santi Numi sì, ne ho altri. Santa Rita d'Acascia o
2: qua
0: dentro ce ne sono una decina. Ci sono i propri lazzi di San Colamo, ma dei San Colamo ho la discografia completa, non è qua purtroppo. Santa Rita d'Acascia suonavano a Roma ed erano un gruppo comunque tosto, c'era un sacco di roba di Zappa, gente che tecnicamente
1: non la
0: cava. Tu conosci John Zorn?
3: Che è capissimo, un portato. Ha capito il tutto supportato con il programma del
0: video. Sempre fatti i cazzi degli altri,
3: Ma no, non me l'avevo chiesto, non so dove.
0: Sì, sei stato una brava persona.
3: Non sono il pop di 99 volte.
1: E vabbè, sono messi là così.
0: Che cazzo sono?
3: Il Blu Vertigo, no!
1: Basta, che me lo pensavo, che me lo diretto, mi prendo tutti i Santa Rita.
0: Primus.
1: In video ci sono dei video di Primus?
0: No, video io non li considero proprio. Io sono per la musica, la mosica.
1: Io mi fanno video su.
0: Vuoi sentire Zappa? Vuoi veramente sentire Zappa?
3: Io sì.
0: Tu l'hai già sentito la settimana scorsa, mi sa.
3: Ma Zu che è Zu, Luciano?
1: No, di Zu.
3: Non li conosco.
0: Zu Luciano. Zu Luciano suonava con un amico mio.
1: I Zu sono.
0: Ras Dead.
3: Bravo.
1: Ci sono.
0: Un pazzo completo. Nonché.
3: Che mi ricordo una rima.
0: Disegnatore.
3: E ricorda che non c'è differenza tra l'Africa nera e San Bertrand Clarenza. Trovi Santa Rita d'Acascia
1: in vari
0: e ora li sto mettendo, mettili.
1: Ah, sì,
3: sì.
0: Vabbè, io passo direttamente al brano numero 10, non mi ricordo.

dal vivo. Poi mi dai il CD.

0: trovato i tre su combattimento 2.
1: Ma forse ci serviva per fare delle cose.

0: mí, bro. Hay un juego. No. No me lo creo, que era un chico local. Bax VMS. Basato su cosa? Postix.
1: Ok, vi risparmio Zappa per ora, che è veramente. Questo è duro, effettivamente, è difficile. È registrato con pezzi di un'orchestra sinfonica nel 69, nel 68 a Londra. È abbastanza allucinante come disco. Io lo trovo grandioso.
2: No.
1: Quindi questi pezzi di Santa Rita Sakasha non li conosci?
2: Completamente, io pensavo. Perché questo qui mi avevo dato un mio amico, ma era proprio solo questo pezzo.
3: Ho trovato.
2: Pensavo fosse la realtà.
1: Questa è la versione che conosci tu? Che ce n'è una così e una dal vivo.
2: No, io ho trovato.
1: Questa è quella da studio, perché loro fecero un demo e l'hanno prodotto questo disco con una casa discografica di Roma che non gli ha voluto pubblicare questa canzone insieme per ovvi motivi.

0: andiamo? Sì, vado pure io.
1: Al Campidoglio, Radio Cybernet si conclude qua. Buonanotte.
0: Mi dispiace, ma devo andare. Ciao.

Ishtar è morto. È morto Ishtar. Ishtar morto. Ishtar morto.

sto aggiungendo i file in coda per questo stream commemorativo di Ishtar, che è morto. E vorrei sapere se mi sentite.

se mi sentite bene. Se no, vaffanculo.

Ishtar morto. E

Bene, la morte inizierà. Cristo in culo. Questo stream dovuto alla morte di Ishtar, nel quale noi ascolteremo grande musica. Grande musica anale, devo dire. Quindi, beh, buon ascolto. Io metto su. Eh già, sì. Buon ascolto. Suka. Devo purtroppo abbassare il volume del microfono, ma vabbè. Ah, vabbè, un po' mi si sente anche.